0: And that was Little Tony with Un Cavallo Senza Nome, which is the Italian version of America's big hit, A Horse With No Name.
1: I know, that's not bad, is it? I forgot, that's an old song, yes.
0: It's an old song, but a good one.
1: Grazie delle vostre telefonate, ben ritorno qui a Radio Italiana 531 con Giuseppe, Rosalia e Peter stamattina. Questo martedì 23 di giugno vi vogliamo ancora fare notizia che stiamo in mezzo il Radiothon a questo tempo fino a domani. Domani c'è la cena al Fogle Fulan, però voi potete fare la donazione qui alla radio, potete telefonare 834028 06 in l'ufficio, o anche qui in studio potete mandare le vostre donazioni 834077 00, fino al domani 24 di giugno. Ricordate anche la Big Raffle: ogni $5 di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531, e grazie a tutti i nostri sponsor e volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. So grazie, e se volete telefonare anche per parlare con Giuseppe 834077 00, perché adesso siamo in Radiothon, vero?
2: Di questo radio sono un raccolto fondo col piacere di ogni anno, ognuno può offrire quello che può.
1: Sì,
2: deve è un piacere, perché ogni piccolo moneta raggiunge il punto giusto. E poi, come tutte le cose, sono strumenti che costano e che purtroppo bisogna procurarli ed essere sicuri che si può comunicare perfettamente con voi.
1: Sì, Giuseppe, perché la radio adesso è più di 50 anni, sono quasi 53 anni dietro.
2: È un piacere con questo strumento. Sono cresciuto con questo, infatti la moglie mi disse un giorno: ma Giuseppe, perché non ti riuscì alla radio? Ma io non ho tempo, Tina. E il tempo ti viene.
1: Sì.
2: Se c'è la buona volontà, tutto si
1: fa. Si trova il tempo, vero? Se c'è la buona volontà.
2: È vero, infatti sono rimasto con piacere e ancora continuo con la fatta e con l'abitudine di ogni martedì mattina di essere presente. Certamente ci sono i problemi, ma i problemi si possono salvare con la buona volontà.
1: Tu hai una bellissima attitude, Giuseppe, perché sei forte nella mentalità, che anche che tu non stai troppo bene e c'è avuto molte cose che non è andato bene, però stai qui.
2: Tutto si supera con piacere.
1: Sì.
2: E si accettano i dolori, si accetta il piacere, e allora la minestra deve essere di tutti i colori, sì, e tutti i sapori.
1: Sì, hai visto che è 96 anni, anche con tutti questi problemi che hai avuto, sì, sei qui con noi.
2: È vero, i problemi sono problemi.
1: E tutti quanti c'è il problema,
2: gioia,
1: vero?
2: Anche la gioia e il dolore, bisogna accettarli su tutto con piacere.
1: Sì.
2: Essere sicuri che continuare la vita sempre con perfezione e con bene e sana amicizia.
1: That's it. Giuseppe was just saying that even though we have problems, anything can be overcome. And here he is at 96, still coming in the morning on Tuesday morning. What a fantastic attitude.
0: So I shouldn't be complaining about my cold fingers
1: this
0: morning.
1: No, you should not. No, Peter dice che le mani, che i mani sono fredde. Che ne importa? Tutti quanti i mani sono freddi. Ci dice Giuseppe, mettiti i guanti.
2: Vero, sì.
1: Put gloves on.
0: That's it. That's it.
1: That's right. So c'è una bellissima attitude.
2: La mia nonna a 99 anni mi diceva, Giuseppe, parla poco, ascolta molto.
1: See, Giuseppe's grandmother at 99 said to him, Giuseppe, speak less and listen more. Right? That's true.
0: Well, I'm not saying anything.
1: I'm just saying. We only got one lips and two, one mouth and two ears, he used to say before. È vero, abbiamo due orecchie e una bocca, è vero?
2: Sì, sì. È quella che è la più pericolosa.
1: È la bocca sempre più pericolosa, perché a volte escono parole che non devono essere, è vero?
2: Ma bisogna stare attenti a quello che si dice quello che si ascolta.
1: Sì, è importante, importante.
2: È sempre con piacere avere amicizia, e se l'amicizia sana, certo l'amicizia, l'amicizia brava, la buona, è quella che devia sempre la strada.
1: Sì, l'amicizia è molto importante, perché senza amicizia una persona si può sentire un po' solito.
2: È vero.
1: Sì, sì.
2: No,
1: anche se prendi un telefono e parli con qualcuno, anche se ne puoi andare fisicamente.
2: Sicuramente.
1: Sì, sì, sì. So, we might go for a little song, I think.
0: We'll go for a little song. Yep. Rosalia, a question that we might often ask ourselves.
1: Yes.
0: Chi siamo noi?
1: Oh, chi siamo noi? Okay, I don't know, really.
0: Well, we'll find out.
1: Okay.
0: Paolo Conti will tell us.
1: Okay.
2: Non parleremo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIP è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Ben ritorno a Radio Italiana 531, questo martedì 23 di giugno con Giuseppe, Peter e io, Rosalie. Abbiamo arrivato alla fine del nostro programma stamattina,
6: ecco.
5: Subito se ne va questo,
6: siamo
5: questo tempo,
6: contenti,
5: vero?
6: Passa il tempo.
5: Sì.
6: Buona, parliamo pure noi.
5: Sì, grazie Giuseppe che sei venuto stamattina. Ci fa molto piacere la radio.
6: Qui ogni martedì mattina, perché i nostri amici ascoltatori vogliono sapere del passato.
5: Sì, le piacciono molto ascoltare.
6: Proprio.
5: Sì.
6: È un piacere anche mio dare tutto quello che posso alla radio, che merita e segue tutte le azioni del mondo.
5: Sì.
6: Infatti trasmette tutto il mondo la radio italiana, comunica con tutte le altre zone fuori dell'Australia.
5: Sì, siamo in tutta l'Australia adesso e anche del mondo, come sei detto tu Giuseppe. È fatto un grande progresso Radio Italiana 531.
6: Oh, no problem.
5: Sì, so, grazie di nuovo Giuseppe e ci vediamo il martedì prossimo.
6: Sicuramente.
5: Sicuramente che c'è Liliana anche.
6: Essere con voi, trascorrere in questa ora o quel che posso insieme a voi.
5: Sì, grazie. E noi ritorniamo fra poco. Grazie.
6: Ogni bene.
5: So Peter,
6: ciao.
5: Will be back in a little while.
6: Ciao, yes. Peter.
7: We will.
6: Ciao, Rosalia.
7: Sì. But can I say, Giuseppe, oggi è una giornata meravigliosa, soprattutto perché la condividiamo con voi.
6: Bravo. Sì. È anche mio piacere essere qui presente con voi ogni martedì mattina.
5: Sì, grazie, ciao e fra poco. Thanks Peter,
6: we'll ogni be back in. Ciao, ciao.
7: Cheers.
6: A tutti.
7: Ciao, ciao.
8: Lubini Piccianini.
9: Tralalelo tralala.
10: Trippi troppa troppa trippa.
8: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
10: 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 23 giugno. Apriamo con il caso del piccolo Gus Lamont. La nonna del bambino, in un'intervista a 7 News, ha respinto con decisione le accuse di un suo coinvolgimento nella scomparsa del nipote. Ha definito le accuse completamente infondate, mentre la polizia continua le indagini per fare piena luce sul caso. Passiamo ora alla cronaca del Sud Australia. Quattro ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati dopo il furto di un SUV da un'abitazione di Glenelg East. Il proprietario è riuscito a seguire gli spostamenti del veicolo grazie al sistema di localizzazione installato sull'auto. Gli agenti, con l'aiuto del cane poliziotto Arlo, hanno trovato i quattro giovani nascosti in un giardino. I ragazzi dovranno comparire davanti alla Adelaide Youth Court nel mese di agosto. Restiamo in Australia. Dopo la conferma del primo caso di influenza aviaria H5N1 nel territorio continentale australiano, il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas, ha rassicurato la popolazione affermando che, al momento, non sono stati rilevati casi nello Stato. Ha spiegato che il governo ha già riunito il comitato di emergenza e ha invitato tutti a non toccare uccelli malati o morti, assicurando che sono già pronte le misure necessarie per proteggere allevamenti, fauna selvatica e industria avicola. Chiudiamo con una notizia internazionale. Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha annunciato le proprie dimissioni. Ha dichiarato di non avere più il sostegno necessario per continuare a guidare il governo e resterà in carica fino alla scelta del successore. Tra i nomi più accreditati per la leadership c'è quello di Andy Burnham. Prima di salutarvi, uno sguardo al meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in

0: prevalenza soleggiata su Adelaide, con una temperatura massima intorno ai 20 gradi. In serata è possibile qualche debole pioggia nelle zone più meridionali, con venti moderati da nord-est. È tutto per oggi, rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Ben ritorno a Radio Italiana 531 stamattina martedì 23 di giugno con Peter e io Roselia. Come abbiamo detto stamattina quest'oretta o mezz'oretta usualmente viene Anna Howard, CEO di Mally Aged Care Group, Marcio's Care, ma oggi non è qui. Prima del stacco abbiamo parlato un po' dell'importanza di My Aged Care e come può essere un po' complicato fondere questi forumi, queste telefonate e proprio capisce quello che devi fare. Non è facile, quindi appunto la radio ogni martedì parla con un provider o qualcuno da My Aged Care per ricontinuare a ricordare le cose che dobbiamo fare. Da 65 anni potete telefonare My Aged Care. Il numero per My Aged Care è 1-800-200-422. Lo ripeto, 1-800-200-422. Questo è il numero per My Aged Care. Se avete 65 anni e anche se ancora lavorati o se state un po' portarsi lavorati part time o siete ritirati, telefonate My Aged Care e parlate con loro per vedere se loro possono venire a fare un appuntamento per fare, come si chiama, un assessment. Loro ti o vengono a casa o a volte ti fanno l'assessment il telefono. Loro dicono che cosa, quanti anni hai, se prendono i dettagli personali, dove abiti, se lavori, se non lavori, se abiti soli o non abiti soli, se stai con marito o no, o anche potresti abitare con figlia o con un'amica. E loro dopo dicono, ti serve qualcosa, ti fanno domande di, come si dice, puoi pulire la casa, puoi fare il giardino, ti puoi cucinare se stessa, bisogno di medicazione, c'è bisogno di fisio, ti fanno tutte queste domande e loro dopo ti fanno un assessment per vedere se tu sei eligible per avere un package. Ma anche se non siete eligible adesso per prendere un package, perché può darsi non avete bisogno di questi servizi, se voi facete questo assessment, loro ti danno un numero e questo numero è il vostro numero per My Aged Care. So, quindi se adesso non vi servono questi servizi, ma può darsi in 6 mesi o un anno può darsi ti servono più servizi, puoi telefonare dopo e tu già c'hai questo numero from My Aged Care, ci dai questo numero, è più facile, non devi aspettare molto tempo per vedere si può avere questi servizi. Perché per fare questo assessment per My Aged Care, a volte devi aspettare da 2 a 6 settimane per vedere se qualcuno può venire a casa soltanto per fare questo assessment. Dopo deve questa informazione va in computer e poi vedono se ti possono dare un package o no. Ma anche se voi non siete eligible per un package, potete anche prendere i servizi, però dovete pagare un po', specialmente se non prendete la pensione. So, è importante sapere questi connotati. E anche se non potete fare, non vi servono i servizi, se voi avete il numero for My Aged Care, potete anche andare a volte ai programmi sociali, perché anche per questi programmi sociali ci vuole il numero e può darsi voi dovete pagare un po', ma è anche una cosa buona per essere e vede. So, quindi la prima step è My Aged Care, 1-800-200-422. Potete anche telefonare Social Support qui a Cohasset 8223-3311 e loro puoi parlare con loro per vedere se potete prendere servizi for Social Support. Cohasset sta qui alla radio, c'è l'ufficio qui. So Peter, I was just saying that at 65, you should just ring anyway and find out if you're eligible, because that's
1: all right. When
0: thing.
1: I turn 65, I'll do that, Rosalie.
0: Oh, okay. So you're a young one, are you? Well, at least you'd like to believe that you're young.
1: Look, Rosalie, we often feel that young people are not as helpful or offering help to older people that we feel they should.
0: Yes.
1: Well, it's not always the case. Now, I'm not 65.
0: I'm a little bit older than that.
1: And I was paddling my kayak yesterday morning in the ocean.
0: Yes.
1: It was very brisk, very cool, but great exercise. Mm-hmm. And I'd been doing it for a while, and I brought my kayak into the sand when I had finished, and I was going to pull it along the beach up to the area I needed to go. And this young lady who was walking her dog, she actually asked me if I needed help. She said, "Can I give you a hand?"
0: Well, that's fantastic.
1: And I looked and smiled, and I'm talking a girl who looked like she was in her 20s, perhaps.
0: Yes. Mm-hmm.
1: And I said, "No, thanks. I'm fine. And I thought afterwards, what on earth was I showing that she needed to ask me if I needed help? And I was a little bit tired, but I was pulling. And perhaps it was just my older appearance that she was offering to help pull my kayak across the sand.
0: Well, isn't that lovely? Because we often, you're right, quite often we do say young people are not as friendly or willing to provide service. But in fact, that's really very kind, isn't it, to be able to do that?
1: I
0: do remember that's happened to you before when you were trying to do the ski one.
1: That's right.
0: It wasn't a young person. It was a couple of – I was waiting for you on the beach and watching you, and you were having a bit of difficulty because that was the first time you'd done it. And several people went past saying, can we give him a hand? can we help him? So it's nice to know that community and people – deep down, I think you have to believe that most people want and desire to do the right thing and provide help.
1: And also, if we do need help, you need to just
0: ask. I think that's particularly the case with this My Aged Care. That's the message that Liliana and I try and promote every Tuesday when we're speaking to, and also the providers are very good about doing this, and I know Anna would actually say this as well, that don't think that you don't need help. Like, we all want to keep our independence and we all want to feel like we are in control. But asking for help in some areas doesn't mean that you lose independence.
1: That's right.
0: And it doesn't mean, in fact, it gives you more control because you can ask for what you need.
1: That's right.
0: And so, questa è una cosa molto importante, come ha detto Peter. A volte diciamo che i giovani non mai aiutano, però lui si è trovato in una posizione che una ragazza ieri ha chiesto se lui voleva aiuto. Ma anche Anna Howard from My Choice Care, altri aged care providers, dicono che noi dobbiamo anche essere felice di chiedere l'aiuto se ci serve. E non dobbiamo preoccupare che perdiamo la indipendenza, perdiamo controllo della nostra vita se chiediamo l'aiuto. Questo non è vero. Really, la verità è che prendiamo più controllo perché noi possiamo chiedere l'aiuto che vogliamo. So we'll go to a little break and then we'll come back.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lo Streva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
4: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services. All while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal, and every catering order
5: helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community,
4: Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers.
5: Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia.
6: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
7: Zio, hai sentito la notizia?
8: Oddio, mi devo sedere.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
8: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
7: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
8: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
7: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin's Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
8: Si fa festa allora!
7: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Rosalia, bentornato.
1: Sì, bentornato a Radio Italiana 531, questo martedì 23 di giugno. Prima abbiamo parlato, ascoltatori, di My Aged Care. Voglio parlare un po', continuare for My Choice Care. Loro hanno molti programmi. È uno dei programmi che vivono dare aiuto, se vuoi avere un package, è per la cura, per prendere medicina, per prendere se vi serve fisio, se vi serve infermeria, la nurse at home. So it's called nursing care. We want to dare aiuto per queste cose. Se voi avete un provider, se già avete il package, loro vi vogliono mettere in contatto con una nurse che viene a casa e vi guarda, lei può misurare l'ossigeno, il livello dell'ossigeno, vi prende la pressione e può venire, portarsi una volta al mese, come vi serva, che voi dopo potete rimanere tranquilli che la vostra cura viene guardata, viene assicurata che viene monitored, che è molto importante. Loro vi vogliono anche dare servizi per la cura personale. Questo è molto importante, ma a volte può essere un po' sensitiva, perché questa cura è cura come per fare il bagno, per prendere medicazione, per andare al gabinetto, per vestire. E a volte gli anziani si credono che loro possono fare loro stessi, che non gli serve aiuto per queste cose. Ma questi ci sono molti support workers che vi vogliono aiutare a fare questo, così voi still state in controllo, ma vedo che la famiglia può stare tranquilla che queste cose sono fatte per voi. Now, per prendere questi servizi, come ho detto prima, dovete stare registrata con My Aged Care e poi, quando siete fatto the assessment, loro possono vedere se questi sono i servizi che vi servono e prendendo una provada, My Choice Care è un provada, e loro vi vogliono si siedono con voi, parlano con voi, vi chiedono le domande e così potete avere aiuto in queste due cose. So Peter, I was just saying that My Aged Care through their providers, mm-hmm. and if you have a package, can also provide support workers to give you personal care. And that's in the area of showering and making sure that you get the right medication, mm-hmm. and that you also things like, you know, going to the toilet, making sure that everything is managed well for you and that you feel comfortable in the privacy of your own home. But also, they can provide nursing care, which is very important because sometimes people can't get to a doctor, and the nurses can actually come and provide semi-regular visits, and they can take things like checking your oxygen levels, your heart rate. They can measure your blood pressure, and so the elderly person can feel comfortable that their health is being monitored on a regular basis.
0: Good
1: that
0: idea.
1: Can all happen mm-hmm. through the support workers, through your package in home care, through My Aged Care.
0: Now, can I give a little tip here?
1: Yes.
0: To anybody, an older person perhaps, mm-hmm. who is looking to have a blood pressure check.
1: Yes.
0: And they may have a machine at home,
1: yes.
0: to use it themselves, just to check their blood pressure. Mm-hmm. I have discovered,
1: yes, you
0: to
1: have.
0: My disappointment, that if you have a beautiful espresso cafe.
1: Oh, yes, yes, yes, yes.
0: And you drink that coffee, and a couple of minutes later, you're just sitting relaxing, decide that I'll just check my blood pressure.
1: Mm-hmm. Not a good idea?
0: Not a good idea.
1: Not a good
0: Your
1: idea.
0: Blood pressure will be elevated enormously from the impact of that espresso.
1: Of the caffeine, yep.
0: And caffeine has a big impact. So, as you know, Rosalia, I'm being counseled to reduce my coffee intake.
1: See, because you this drink is a too tragedy. Much coffee.
0: This is a tragedy. But it does have some serious side effects, if just a little too much, if you have an existing condition.
1: But also you can be, I understand if you have an existing condition, but you can also be preventative and prevent it from happening. Well, yes. You can mitigate. It doesn't always prevent it from happening because it can still happen. But Peter parlava del caffè, che specialmente gli italiani, tanti che le piacciono il caffè, però dobbiamo bevere anche in moderazione. We have to drink it in moderation.
0: Right.
1: E Peter le piace molto il caffè e beve troppo caffè, e quando si è data a fare misurata la pressione, l'ha misurata proprio dopo che si è bevuto una tazza di caffè, quindi la pressione era molto alta. La lezione è che non misurate la pressione subito dopo che hai bevuto una tazza di caffè, però noi ci piace il caffè, però è molto importante che anche beviamo in moderazione, anche se non avete la pressione alta. So, you know, 2 to 3 cups of coffee a day are okay.
0: Yes.
1: 2 to 3, fine, 1, 2 o 3 tazze di caffè al giorno è okay. Però beve di più di questo. Now, you are up to about 6 cups of coffee a day. È un po' troppo. I think it's a bit too much. E anche dicono che il caffè, se specialmente se non dormi bene, può darsi, è sorvisato che non bevete il caffè troppo tardi prima di andare a letto. Meglio che finite l'ultima tazza di caffè verso le 5 o le 6 e non 10 o 11 di sera. So I was just saying, if you've got a sleep problem, it's also recommended that perhaps you don't have your last cup of coffee at 10 or 11 o'clock at night. Because for some people can drink coffee right up until the minute they go to bed and do not have a problem. But for a lot of people, an earlier finish might be better.
0: Good advice, Rosalia. Hey, these people are getting a little older, but they are still remarkably active.
1: Yes.
0: And we wish them happy birthday today.
1: Oh,
0: Meryl
1: really?
0: Streep.
1: Oh, I love her. She's
0: a wonderful actress. She's turning 77 today.
1: Wow.
0: But I wanted to mention
1: she still looks beautiful.
0: She does. This lady who is turning 73 today,
1: yes.
0: Cyndi Lauper.
1: Oh, Cyndi Lauper.
0: And of course she sings Sigla,
1: Le Ragazze.
0: There is an Italian version that
1: Girls
0: you play
1: just have fun.
0: In your program on Wednesday.
1: Mm-hmm.
0: But she sang the original version. Mm. I'm sure that she still wants to have fun. And I know that the girls tomorrow in your program at 2 p.m.
1: Yes.
0: We'll be still looking to have a bit of fun.
1: We certainly will.
0: We're going to take a little supporter and sponsor break, and then we'll be back to say
1: goodbye,
0: farewell.
1: Because our time is up.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers 2 types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Radioton 2026 è arrivato!
5: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
4: Come? Partecipare è facilissimo!
5: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in 2 modi.
4: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
5: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
4: Weekend esclusi.
5: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
4: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
5: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
4: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
5: Radioton 2026 è arrivato.
4: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
1: Ben ritorno, Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Peter, abbiamo arrivato alla fine di questo programma oggi. We've come to the end of our program today, Peter.
0: We have indeed. It's time for you to let me have a coffee.
1: That's right. Well, this is your second. You've only got one left today.
0: That's it.
1: Grazie del vostro ascolto stamattina, ascoltatori. Non vi dimenticate che stiamo ancora facendo il Radiothon. Telefonate all'ufficio 834028 06 o in studio 834077 00 per fare la vostra donazione. E noi ci vediamo, io ritorno domani con Angela per il nostro programma Le ragazze che vogliono solo divertirsi. Thank you Peter for joining me today, and I'll be back tomorrow, and you'll be back tomorrow morning with Santa.
0: Oh, well, indeed. I'll enjoy talking with our listeners at 6:30 tomorrow
1: morning. Have a good day. Buona giornata. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 23 giugno. Apriamo con il caso del piccolo Gus Lamont. La nonna del bambino, in un'intervista a 7 News, ha respinto con decisione le accuse di un suo coinvolgimento nella scomparsa del nipote. Ha definito le accuse completamente infondate, mentre la polizia continua le indagini per fare piena luce sul caso. Passiamo ora alla cronaca del Sud Australia. Quattro ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati dopo il furto di un SUV da un'abitazione di Glenelg East. Il proprietario è riuscito a seguire gli spostamenti del veicolo grazie al sistema di localizzazione installato sull'auto. Gli agenti, con l'aiuto del cane poliziotto Arlo, hanno trovato i quattro giovani nascosti in un giardino. I ragazzi dovranno comparire davanti alla Adelaide Youth Court nel mese di agosto. Restiamo in Australia. Dopo la conferma del primo caso di influenza aviaria H5N1 nel territorio continentale australiano, il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas, ha rassicurato la popolazione affermando che, al momento, non sono stati rilevati casi nello Stato. Ha spiegato che il governo ha già riunito il comitato di emergenza e ha invitato tutti a non toccare uccelli malati o morti, assicurando che sono già pronte le misure necessarie per proteggere allevamenti, fauna selvatica e industria avicola. Chiudiamo con una notizia internazionale. Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha annunciato le proprie dimissioni. Ha dichiarato di non avere più il sostegno necessario per continuare a guidare il governo e resterà in carica fino alla scelta del successore. Tra i nomi più accreditati per la leadership c'è quello di Andy Burnham. Prima di salutarvi, uno sguardo al meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in prevalenza soleggiata su Adelaide, con una temperatura massima intorno ai 20 gradi. In serata è possibile qualche debole pioggia nelle zone più meridionali, con venti moderati da nord-est. È tutto per oggi, rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.

Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma Essere e Benessere. Come state oggi? Spero molto bene, vediamo che c'è un sacco di sole fuori, che è una cosa molto bella, però fa molto freddo come solito. Però siamo all'inverno, quindi non si può fare mica tanto. Tornando al un pochettino il discorso del cibo della settimana scorsa, volevo un attimino parlare delle cose che non dobbiamo fare prima di andare a dormire. Tanto lo so che ho parlato un attimino di questo un paio di settimane fa, non so se eravate in ascolto, però comunque se vogliamo dormire molto bene dobbiamo ricordarci di non fare certe cose, mangiare un'alta quantità di proteine prima di andare a letto. Le proteine sono nella carne, quindi dobbiamo evitare la carne. Pasti grandi, meglio mangiare prima, verso le 6, le 7. Qui in Australia comunque si mangia molto molto presto rispetto a tanti altri posti nel mondo. Mangiare prima e cercare di mangiare un piatto sostanziale a pranzo invece di cena. Questo ovviamente neanche bere troppo, perché sai, se beviamo troppo poi ci scappa la pipì, che è anche una canzone, ci scappa la pipì papà. Quindi se vogliamo bere, evitare di bere troppo prima di andare a letto, sennò passeremo tutta la notte andando in bagno. E non bere il caffè, evitare di bere l'alcol, perché anche quello non va bene, specialmente la sera. Poi un bicchiere di vino, come ho detto la settimana scorsa, un bicchiere di vino potrebbe anche farci molto bene in genere, però non esagerare. Quindi ricordiamoci quando andiamo a letto di evitare queste cose. C'è chi dice di neanche essere sul cellulare, questa luce azzurra, blue light, dalla TV o dai cellulari o dall'iPad o del computer, metterli giù un attimino, cercare di non dormire con rumore se possibile. Poi c'è chi piace addormentarsi con la musica e altre cose, quindi abbiamo un po' abitudini diversi, però insomma mangiare bene, leggero, prima di andare a letto sarebbe la cosa ideale da fare. Mando in onda un brano per Tilde, che non so se c'è, speriamo che la vedrò dopo, perché questa canzone è una che piace a lei, piace sempre a me, un paio di settimane che non lo suono. Andiamo a ascoltare un brano dei Colors, quindi questa è una canzone di Sanremo dell'anno scorso, se non mi sbaglio, e quindi andiamo a ascoltarlo insieme.

Abbiamo sentito un brano dai Colors, un bellissimo brano che hanno suonato a Sanremo di quest'anno. Io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma Essere e Benessere. Allora, tornando a un altro discorso della nostra salute, i microbiomes sono organismi che sono nel nostro corpo. E c'è questo studio che è uscito da Trento, in Italia, dall'Università di Trento, che dice che i nostri coinquilini, i nostri flatmates o persone con cui abitiamo, può essere i figli, i genitori, può essere anche il marito, ovviamente, o la moglie o il partner, però noi che viviamo in una casa insieme abbiamo in comune una parte dei nostri microbiomes nel nostro intestino, nel nostro stomaco, nel gut. Questo ovviamente succede se hai un partner e siete intimi, perché ovviamente vi baciate, vi toccate e quindi i fluidi si passano tra una persona all'altra. Quindi in quel caso lì ovviamente ci sono, come dire, se hai un'influenza è normale, dirai se hai un raffreddore l'influenza, baci il tuo marito, la moglie o chiunque, potrebbe essere che lo passi perché siete in contatto molto molto stretto. Però lasciamo quello da parte e parliamo solo delle persone che vivono in in una casa, appartamento, insieme. I ricercatori hanno trovato che questi coinquilini o flatmates condividono una certa percentuale di questi microbes anche se non sono intimamente con essi, ok, fisicamente. Quindi, come ho detto prima, se siete intimamente con essi, condividete di più. Disse uno dei professori della Università di Trento, che si chiama Victor Heidrich, who we decide to share our homes with can have a huge influence on our microbiomes, which has potential consequences for our health. Quindi, in italiano, con cui noi, le persone con cui noi decidiamo di condividere la nostra casa, loro hanno un impatto enorme sui nostri microbiomes e questo ha la potenziale di avere conseguenze per la nostra salute. Hanno analizzato 1644 campioni, sarebbe la parola, dalla bocca e della fece, per vedere come questi microbes si spostano e si muovono tra le persone che vivono insieme e come questi microbes possono muoversi dalla bocca all'intestino nella stessa persona. Le persone che vivevano insieme hanno condiviso 19%, che è quasi 20%, del gut microbiome strain e 26% del oral microbiome strains. Questo è diverso dal 6% e il 0% tra le persone che non abitavano insieme. Quindi solo il fatto che abiti con qualcuno significa che avete queste condividete questi microbiome strains tra di voi. Le persone che sono coinvolte romanticamente o intimamente condividono di solito 44% dei microbes orali, ok, nella bocca. Il human gut and oral microbiome sono composti da milioni e milioni di organismi microscopici, proprio piccolini. Questi includono batteria, i virus, i funghi,
e parassiti. Ogni persona ha il loro unico, ok? Il loro individuale strain che esiste da dentro di loro. Questo dipende da tanti fattori, tipo dove sei nato, come sei stato dato da mangiare da un bambino, infant feeding, la tua dieta e anche il tuo stile di vita. Quindi siamo molto unici con questi organismi, microscopic organismi nel nostro corpo, del batteria, i virus, i funghi e i parassiti che vivono dentro di noi. Però, come ho detto prima, vediamo che se condividi una casa con qualcuno, di solito condividete anche questi microbiomes. Questo cambio o scambio, si potrebbe anche dire, tra i coinquilini, pensano che succede perché siete in una zona condivisa. Quindi cucinate insieme, toccate le stesse cose, usate magari lo stesso bagno, e tutte queste cose qui danno l'opportunità per questi microbes per muoversi tra una persona e l'altra persona. E questo succede ovviamente perché siamo in una zona condivisa. Dice Nicola Segata, che è un altro autore di questo studio, e lui è un biologo dalla Università di Trento. Lui disse: "We know that diet and other lifestyle factors can change our microbiome, but these factors are acting on the microbes that already exist within us. It doesn't solve the question about where the microbes are coming from." Quindi i fattori che influiscono il microbiome nel nostro il sistema, nel nostro corpo, sono la dieta, fattori del stile di vita, però queste cose qui influiscono i microbes che abbiamo già dentro di noi. Quindi non riescono a capire esattamente i vari motivi perché siamo come siamo dentro di noi a livello di microbes, però comunque ci sono fattori che contribuiscono al cambiamento, perché possiamo anche cambiarli. Il signor Segata, che è sempre questo professore biologo dalla Università di Trento, disse che per lui era una sorpresa che il oral microbiome, quello orale, era soltanto un pochettino più trasmissibile di quello dell'intestino e il gut. E lui continua: "This speaks to the fact that most of our microbes are kind of everywhere and the microbial exchange is very high. But our microbiomes are shaped more at the level of whether our body accepts the colonization of these bacteria." Hanno anche scoperto che questi microbes sono trasmessi più spesso tra le persone che hanno una salute che non è ottima, specialmente le persone che hanno diabete tipo 2 e anche le persone che hanno magari patologie riguardo al cuore. Prendo un piccolo stacco, andiamo a ascoltare un altro brano insieme, e non so quale perché ci sono tanti qui da scegliere a caso, scelgo proprio a caso. Andiamo a ascoltare un altro brano insieme.

0: Allora, io sono Daniela Di Fabio e sto parlando del microbiomi, ok? Microbiomes e cosa sono? È il fatto che tra i coabitanti, cioè magari i figli, genitori, non lo so, magari è semplicemente un amico con cui abiti, può essere il tuo partner, condividiamo microbiomes. Allora, cosa sono? L'ho detto un pochettino prima in breve, però pensiamo un attimino a cosa sono. I microbiomi sono ovunque, sono intorno a noi e sono anche dentro di noi. Sono una parte integrante del nostro sistema alimentare, perché prendiamo questi anche del cibo, però sono presenti in quasi ogni fase della parte della produzione anche alimentare. Nonostante che le connotazioni negative come problemi di sicurezza alimentare, malattie, eccetera, spesso sono associate a batteri e microorganismi, in realtà i microbiomi forniscono tanti benefici e sono essenziali per cibi nutrienti, abbondanti e anche deliziosi. Allora, i microorganismi, come batteri, archaea, funghi, alghe e virus, sono minuscoli organismi reperibili quasi ovunque sul nostro pianeta. Sono nei ghiacciai dell'Antartide, che alle aree più profonde degli oceani, sono anche nel sistema alimentare. Spesso sono noti solo per i danni e i pericoli che alcuni di essi possono comportare, come intossicazione alimentare, resistenza antimicrobica o malattie infettive come un'influenza suina o l'aviaria, per dire. Quindi vediamo che questi microorganisms sono vari, sono tanti ed esistono ovunque.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per martedì 23 giugno, Trimmer Parade Seaton, Valletta Road, Kidman Park, Days Road, Croydon Park, Cavan Road, Dry Creek and Tapleys Hill Road, Fulham Gardens.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
6: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Lifecare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
0: Sono Daniela Di Fabio e quelli erano i nostri sponsor Lifecare. La prossima settimana, anzi no, la prossima sarebbe il 30 giugno, quindi quella dopo avrò qui in studio con me i ospiti da Lifecare che sono il sponsor di questo programma. È sempre una bellissima intervista, quindi non il prossimo martedì ma quella dopo. Seguite questo programma perché secondo me è molto interessante. Io sto parlando dei microbiomi e microorganismi. Ho detto che ci sono questi organismi che esistono in tutta la pianeta, tra l'Antartide e Antartide, esistono dentro di noi, esistono ovunque, e spesso sono collegati a una connotazione negativa, tipo l'influenza suina o aviaria, per dire. Però i microorganismi comportano molti effetti, anche benefici e positivi per la nostra salute e anche per il nostro benessere. Svolgono ruoli importanti ed essenziali anche per l'ambiente, quindi un insieme di microorganismi diversi che convivono in un habitat come il nostro intestino umano, per esempio, è chiamato microbiota. Ok, se l'ho pronunciato bene. Il termine microbioma, d'altra parte, descrive una comunità di microorganismi diversi che occupa un determinato ambiente e considera anche come tali microorganismi interagiscono tra loro e le condizioni ambientali circostanti. Quindi si chiama la microbioma dell'intestino. Ok, microbioma dell'intestino. Spesso quando si sente la parola microbioma, come ho detto, microbioma dell'intestino, si capisce solo quello in quel modo lì. Ok, si pensa al microbioma intestinale, il che è comprensibile anche perché le informazioni al riguardo sono più diffusi e ne sentiamo parlare di più. Ok, però nel corpo umano ci sono circa 40, non milioni, non miliardi, trilioni, ok, che è la prossima, cioè tanti, 40 trillion, ok, ci sono 40 trillion di cellule batteriche e il tratto digestivo è il luogo con la più alta densità di microorganismi. Tratto digestivo. Quindi importante cosa mangiamo, perché cambia il microbiome intestinale e tutto il resto. I batteri intestinali aiutano gli esseri umani a digerire il cibo e sono strettamente legati alla salute immunitaria. E per questo c'è tutto un mondo di microbiome health and micronutrients and tutte queste cose qui. Ok, questi microorganismi, perché ci ricordiamo che la maggior parte di queste cellule batteriche sono nel tratto digestivo e poi ovviamente li abbiamo, sono strettamente collegati a come digeriamo il nostro cibo e sono strettamente legati alla nostra salute immunitaria, che è molto importante se non vogliamo ammalarci, ricordiamoci quello, no? I componenti alimentari prodotti da o basati su microorganismi come alimenti fermentati e probiotici possono potenzialmente supportare un microbiome intestinale sano. Per esempio, mio piccolo cagnolino l'altro ieri aveva la diarrea, poveretto, no? Di solito se dura un po' di tempo, per fortuna è andata via, però io li vado a prenderlo una cosa che si chiama Procolon, che praticamente è un probiotic, però aiuta a rimettere in equilibrio la salute intestinale del cane. In questo caso è un probiotic, un probiotico. Questi sopportano una microbioma intestinale sano, e per questo vado a prenderlo questa cosa dal veterinario. Lo metti un po' sul cibo per un paio di giorni e poi di solito, se è una diarrea semplice, guarisce, perché questo prodotto qui è un po' come lo yogurt, diciamo, o probiotics in genere, prodotti fermentati, aiuta a rinforzare, riorganizzare i microbiomi, e poi questo aiuta con, in questo caso del mio cagnolino, la fece del cane, perché ovviamente se uno ha diarrea c'è qualcosa che non va a livello intestinale, e magari anche altre cose, perché dipende perché uno lo ha. Però spesso le persone ce l'hanno perché la microbioma intestinale non è sano, e qui vengono usati questi prodotti tipo probiotics o probiotici, che, come ho detto, mettono questo microbioma in ordine. Però l'intestino non è l'unica parte del corpo umano in cui possono trovarsi questi microorganismi, perché gli esseri umani hanno anche microbiomi vaginali, nasali, orali e cutanei, che svolgono ruoli importanti per la salute. Si stima che il peso totale dei batteri nel nostro corpo arrivi fino a 200 grammi, che non sembrano tanti, però sono comunque 200 grammi, composto solo da minuscoli microorganismi. Quindi li abbiamo tanti nel nostro corpo, e influiscono il sistema immunitario e ci fanno anche star bene. Ricordiamoci che c'è tutto un modo di pensare sul gut health, ok? La salute del nostro stomaco, direi, o anche intestino. E le persone cercano di mangiare certi cibi per essere sicuri che abbiamo questo gut health, che va molto bene. E ci sono poi tanti cibi che, specialmente le cose come kimchi, yogurt, probiotici, che possono assistere a mettere la salute dei nostri microbiomi in ordine. Andiamo a ascoltare un brano che suono molto spesso, però comunque mi piace molto, da Adriano Celentano.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Sono Daniela Di Fabio e sto parlando del microbiome o microbiomi nel nostro corpo e anche i microorganismi, che sono quelli poi che fanno parte di questo microbiome intestinale, nasale, orale, cutanea, eccetera eccetera. Quindi esistono queste cose che sono microorganismi messi assieme e il loro funzionamento insieme come una squadra di calcio si chiamerebbe il microbiome intestinale, nasale, eccetera. Però questi microorganismi, come ho detto prima, sono anche nell'Antartide, in tanti posti, nella terra, ok? Ovunque. Sono una componente essenziale dell'ecosistema e hanno un grande impatto sull'ambiente in cui viviamo, ok? Comprendere meglio questi sarebbe anche magari un grosso aiuto o chiave per affrontare sfide tipo il cambiamento climatico, poiché l'impatto del cambiamento climatico dipende anche fortemente dalle risposte dei microorganismi che ci sono intorno nel nostro mondo. I microbiomi contribuiscono in diversi modi alla salute dei ecosistemi globali. Ci sono nell'oceano, ad esempio, li aiutano a immagazzinare carbonio e producono metà dell'ossigeno che respiriamo. Microorganismi producono metà dell'ossigeno nell'oceano che respiriamo. Nel suolo, alcuni microorganismi supportano la crescita delle piante, fissando i nutrienti e decomponendo la materia organica. Microorganismi. Inoltre possono anche contribuire alla produzione di energia generando biogas, se stiamo andando verso queste cose qua, e sono utilizzate anche nel trattamento delle acque reflue e nella bonifica di siti inquinati. Ci sono anche microorganismi che contribuiscono alle cure mediche e alla salute pubblica. Sono utilizzati, per esempio, nella produzione di prodotti farmaceutici, farmaceutici, l'ho detto bene, pharmaceutical products, come antibiotici e vaccini. Microorganismi, ok? Quindi sono veramente sono cose importantissime. Esistono anche nel sistema alimentare e svolgono un ruolo importante nella produzione e conservazione di alimenti, tipo lo yogurt, sottaceti o kimchi. Microbiomi possono trovarsi anche in molte parti del sistema alimentare, come nel bestiame, nei pesci, nel suolo e nelle colture e hanno il potenziale per ridurre l'impatto ambientale negativo degli sprechi alimentari, producendo il compost e recuperando i nutrienti da esso. Quindi sono questi microorganismi sono proprio importantissimi. Sono, per dire, costituiscono anche una parte importante, come ho detto prima, nei oceani, per anche della vita marina. E grazie alla loro capacità di fissare azoto e carbonio, costituiscono anche la base della rete alimentare oceanica, cioè dell'oceano. Cioè le alghe e i batteri fotosintetici sono i principali componenti del fitoplancton marino e quindi la principale fonte di cibo per pesci e altre creature marini. Perché ricordiamoci che le alghe sono molto importanti nell'oceano. Potrei parlare tanto e molto di questo. Ricordiamoci che si trovano anche negli animali, fermentazione dei cibi, ed esistono ovunque. Quindi dobbiamo cercare di avere un buon gut health, ok? C'è chi prende questi probiotici, ok? Probiotics. Si usano probiotici anche per il terreno, per migliorare la crescita delle piante. Quindi ricordiamoci, piccolo riassunto, i microorganismi sono essenziali lungo l'intera produzione alimentare, esistono in tutta la pianeta e supportano la crescita delle colture al compostaggio dei rifiuti alimentari. Io vi lascio con un ultimo brano prima di tornare e salutarvi. Ascoltiamo questo brano insieme, Vasco Rossi.

0: Sì, con cambiamenti. Io vi saluto per oggi. Vedo che Tilde è qui pronta, sempre bella, sempre ben vestita. Ciao Tilde. No, è vero. Mi sta salutando perché sta per entrare nello studio. È proprio vero. Sei sempre bella. Vi lascio, ci risentiremo la settimana prossima. Buona settimana. Godetevi un pochettino il sole se avete l'opportunità oggi mentre brilla, perché se vi sedete al sole un po' di vitamina D vi fa anche bene. Un forte abbraccio e grazie per il vostro ascolto. Ciao ciao a tutti.
1: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante

0: presentato da LifeCare, da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 23 giugno. Apriamo con il caso del piccolo Gus Lamont. La nonna del bambino, in un'intervista a 7 News, ha respinto con decisione le accuse di un suo coinvolgimento nella scomparsa del nipote. Ha definito le accuse completamente infondate, mentre la polizia continua le indagini per fare piena luce sul caso. Passiamo ora alla cronaca del Sud Australia. Quattro ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati dopo il furto di un SUV da un'abitazione di Glenelg East. Il proprietario è riuscito a seguire gli spostamenti del veicolo grazie al sistema di localizzazione installato sull'auto. Gli agenti, con l'aiuto del cane poliziotto Arlo, hanno trovato i quattro giovani nascosti in un giardino. I ragazzi dovranno comparire davanti alla Adelaide Youth Court nel mese di agosto. Restiamo in Australia. Dopo la conferma del primo caso di influenza aviaria H5N1 nel territorio continentale australiano, il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas, ha rassicurato la popolazione affermando che, al momento, non sono stati rilevati casi nello Stato. Ha spiegato che il governo ha già riunito il comitato di emergenza e ha invitato tutti a non toccare uccelli malati o morti, assicurando che sono già pronte le misure necessarie per proteggere allevamenti, fauna selvatica e industria avicola. Chiudiamo con una notizia internazionale. Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha annunciato le proprie dimissioni. Ha dichiarato di non avere più il sostegno necessario per continuare a guidare il governo e resterà in carica fino alla scelta del successore. Tra i nomi più accreditati per la leadership c'è quello di Andy Burnham. Prima di salutarvi, uno sguardo al meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in prevalenza soleggiata su Adelaide, con una temperatura massima intorno ai 20 gradi. In serata è possibile qualche debole pioggia nelle zone più meridionali, con venti moderati da nord-est. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici

0: i premi in palio.
1: Radioton 2026 è arrivato!
0: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma Mi ritorno in mente. Come avete capito, il nostro dottore non può essere qui con noi oggi, è in ferie per un po' di tempo e io sarò sempre qui con voi a farvi tanta compagnia e farvi ascoltare le canzoni del vostro desiderio, del passato, del presente o qualche canzone che vi ricorda dei momenti speciali. Io vi farò tanta compagnia, però ho bisogno anche della vostra compagnia. Allora, numero di telefono 8340-7700, 8340-7700. E voglio anche ricordarvi che potete chiamare a qualsiasi momento che c'è la pubblicità o una canzone per fare la vostra donazione, se volete, del Radiothon, che fino a domani ogni 5 dollari andrà a sorteggio per un regalo. Qualsiasi donazione, un dollaro a 1000, non importa, perché ogni poco aiuta. E adesso, tanto per incominciare, vorrei incominciare con una canzone di Vittorio Romano. Ho scoperto questo cantante appena l'ho scoperto, non l'ho mai sentito, e vogliamo ascoltare Quando l'amore fa male. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Abbiamo ascoltato un po' di musica. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Teresa. Ciao Teresa, grazie della tua telefonata. E adesso andiamo a ascoltare. Vediamo cosa ci abbiamo qua. Sì, abbiamo una canzone, Aprile, cu tutto sentimento, che la canta Kikira. E questa è stata la richiesta della nostra cara Antonia. Ciao Antonia e buon ascolto.

E adesso andiamo a salutare la nostra cara Anita. Ciao Anita, lei ha detto che sta godendo il bel sole nel giardino e lei vuole ascoltare l'universo, e andiamo ad ascoltare l'universo per me. Tutto per te Anita, buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, andiamo a salutare la nostra cara Jessica. Ciao Jessica, e andiamo ad ascoltare Enrico Musiani. Buon ascolto.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, grazie, grazie della vostra compagnia. Vi ricordo che il numero di telefono è 83407700. Vi farò tanta compagnia e adesso andiamo a salutare la nostra Caterina. Ciao Caterina, lei vuole ascoltare Madonnina dei piccoli... No. Madonnina dei riccioli d'oro. Ecco per te, Caterina, buona

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, sono le 12:51 minuti e adesso andiamo a salutare la nostra cara Lucia. Ciao Lucia, buon ascolto e buona giornata e grazie della tua compagnia. Adesso lei vuole ascoltare, dov'è? Giulio Inglese, Non si vive così. Buon ascolto.

Eccoci qua di nuovo con voi. Fra poco ci sarà il nostro Franco Bava. Restate in ascolto perché lui sarà, cioè è già qui con me in studio. Fra poco ci sarà lui con le sue belle poesie e i riporti di Sant'Antonio. Buon ascolto e a presto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Speed camera locations per martedì 23 giugno. Trevor Parade, Seaton, Valletta Road, Kidman Park, Days Road, Croydon Park, Cavan Road, Dry Creek and

0: 333-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato!
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Radio Italiana 531, benvenuti alla seconda parte di questo programma col nostro Franco Bava. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno gentilissimo.

0: massima tilde. E già sono emozionata perché mi ha detto sei pronto per cominciare. Sì. E vabbè, una settimana tu sola hai mancato questa volta, sì, che io non c'ero.
1: Ah, non c'eri?
0: Beh, c'ho, ah, no, c'ho, c'ho, c'era, c'ho,
1: non era il tuo turno.
0: Non sì. era il mio turno. Comunque, bentornata.
1: Grazie.
0: E molto lieto per se... lavorare insieme qui, così la nostra gente ci ascolta e, se, e non perde l'abitudine di dire Franco, non sbagliare.
1: Per ecco. carità, ecco. No. È bello essere qui di nuovo con voi, a me piace molto.
0: Sì, sì, sì, sì. E grazie sempre alla radio, come non mi stancherò mai a dirlo, perché senza la radio veramente sarebbe ancora più triste la cosa, perché guarda il mondo che cosa sta succedendo dappertutto. Ma la fede e i miracoli fanno quello più, sono più importanti.
1: Certo.
0: E a volte ci costa proprio niente, soltanto un pensiero a ricordare la fede e il cuore e di essere altruisti.
1: Sì.
0: Quindi vi ringrazio, amici in ascolto, che ci troviamo ancora qui, noi da una parte e voi dall'altra parte. E incominceremo, come sempre, col santo dei miracoli, che riceverò, che sto ricevendo sempre, mensilmente. E questo qua di oggi è giugno 26, 2026. Il Santo dei Miracoli, Associazione Universale di Sant'Antonio. 13 giugno, festa di Sant'Antonio, che è già finita e festeggiata con onore anche qui in Adelaide, come di solito. E sull'editoriale io voglio appunto cominciare la rubrica con Don Livio Tonello, il direttore del Santo dei Miracoli. Ed è molto importante leggere per ricordare e lavarci la mente a tutti quelli che a volte si trascurano e dicono beh, la fede è questo, io sono stanco di pregare. No, no, no. Una goccia d'acqua alla volta, piano piano, piano piano, bucherà anche il sasso. Cioè, quando uno prega, in qualche modo arriverà anche al Signore. Il sentiero di Antonio. È ben noto il tragitto che Sant'Antonio percorse nel suo ultimo viaggio verso Padova. Lasciando il paese di Campo San Piero, dove il conte Tiso lo aveva accolto amorevolmente nella primavera del 1231, dopo l'impegnativa predicazione a Padova durante la Quaresima, su quel tragitto storico è fiorito un cammino di fede. Tilde, si sente bene?
1: Sì, molto.
0: Ok,
1: sì,
0: grazie, grazie. Di fede. Oggi i pellegrini percorrono a piedi. Esiste però un altro sentiero legato al santo, una via interiore aperta a tutti. Lo abbiamo presentato nel calendario di quest'anno attraverso le opere dell'artista Romeo Sandrin, illustrato nell'intervista fatta all'artista. È possibile rivederla sul canale YouTube United States, eccetera, eccetera. La produzione delle sculture bronzee che ci ha accompagnato mese dopo mese, da forma plastica a quello che è di dominio il sentiero di Antonio, Vangelo e carità. Non sono solo raffigurazioni, ma riflessi delle virtù evangeliche che il Santo ha incarnato come discepolo di Gesù. Possiamo continuare ancora?
1: Certo, sì.
0: E Gesù. In questo mese di giugno, mentre celebriamo la nascita al cielo di Sant'Antonio, siamo invitati a riscoprire quel sentiero. Se partecipare a una processione o a un pellegrinaggio è un gesto di devozione prezioso, camminare sulle orme della santità è una sfida più alta per donare, spezzare il pane, sostare in preghiera, abitare la sofferenza. Sono questi i passi che richiedono una reale conformazione al Maestro lungo il sentiero evangelico. Sant'Antonio ha incarnato il Vangelo mettendosi pienamente a servizio di Cristo e abbracciandone lo stile di vita in ogni persona è riuscito a vedere il volto di Gesù. Ed è ad accoglierla come fratello e sorella. Oggi più che mai questo stile di vita è la chiave per restituire umanità alle nostre reazioni e dignità alle persone. È un sentiero che attende ancora di essere percorso non solo con i piedi ma con il cuore per ritrovare la speranza oltre ogni barriera e la fiducia nella bontà originaria dell'uomo. Vale per i grandi della terra ma anche per noi. Il 13 giugno non è solo una festa di lode e di gratitudine, ma l'inizio di un nuovo cammino ispirato al Vangelo per trarre ispirazione e motivazione per vivere in pienezza la propria vita con Sant'Antonio.
1: Andiamo a un piccolo stacco, torniamo fra poco.
0: Grazie.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

Ecco a tutti voi, amici in ascolto, in base a quel che ho letto, sentiremo la preghiera.

0: Ecco, belle, è sempre bello ascoltare questa
1: prayer. Sì, non soltanto la voce naturale di loro due, l'intesa e col cuore come la cantano,
0: sì,
1: e poi veramente ti spingono per entrare nella preghiera.
0: Certo,
1: che veramente. Ecco perché vedi, praticando ancora sempre, come dico, il Santo dei Miracoli, che c'è tanto che scrive, e questo giornale va in tutto il mondo,
0: sì,
1: e di tutte le parti scrivono e hanno anche la corrispondenza, loro scrivono, i nostri lettori fanno il loro dovere, ringraziarle e invogliarle di come vanno le cose,
0: sì,
1: perché è l'unico modo. Guarda questo mondo tutto come l'hanno rovinato.
0: Lo stiamo distruggendo, vero?
1: Noi e noi stessi.
0: Noi stessi,
1: però
0: sì.
1: Dio è sempre più forte. E voglio oggi leggere ancora qualcosa, proprio lettere al Santo. È una pagina piena qua, che c'è anche botta e risposta.
0: Ah, sì.
1: È così. Quando il buio si fa più fitto, c'è più bisogno di luce. Prima cosa, ascolta. Quando più c'è un mondo al contrario, in cui paiono prevalere egoismi, prevaricazione, muri e violenze, tanto più c'è bisogno di luoghi che con semplicità e quotidianità accendano delle luci, cioè l'alba che ci porta il sole e la sera che ci porta il tramonto tranquillo.
0: Sì.
1: Ecco perché. Vede? E allora cominciamo col primo che ha scritto e poi c'è la risposta del nostro corrispondente, Davide Semeraro. La Chiesa è l'opposizione assoluta per la pace. Nota bene queste, cara Tilde, e la leggo con veramente interesse, perché anche a noi serve di imparare tante cose. Davanti a conflitti che sembrano interminabili, a sofferenze che non trovano sollievo e all'Eden accecati dal potere, nasce un interrogativo inevitabile. La Chiesa esclude sempre e comunque l'uso delle armi, anche quando si tratta di difendersi da un'aggressione e di fermare un genocidio. Lettera firmata. Questo è come la pensa un lettore. Adesso sente la risposta del corrispondente. Nella tradizione della Chiesa, ricordata del recente magistero di Papa Leone XIV, l'opposizione assoluta per la pace e lo sforzo indefesso per trovare soluzioni diplomatiche ai conflitti sono diventati sempre più radicali e radicali, non di meno una guerra di aggressione e intrinsecamente immorale, nel tragico caso in cui essa si scateni. I responsabili di uno Stato aggredito hanno il dovere di organizzare la difesa anche usando la forza delle armi. Sulla base del Concilio Vaticano, il 1962-65 e della Costituzione Pastorale Guardiam et Spes 1965 lo affermano il Catechismo della Chiesa Cattolica 1992 e il Commendio della Dottrina Sociale della Chiesa 2004. In termini chiave, l'uso della forza per essere lecito deve rispondere ad alcune condizioni. Il danno dell'aggressione sia durevole, grave e certo. Tutti i mezzi per porvi fine siano impraticabili o inefficaci. Il ricorso alle armi non provoca mai e disordini più gravi. Il Catechismo aggiunge: la legittima difesa è un dovere morale. In caso di guerra si può ricorrere alla legittima difesa quando non ci sono alternative pacifiche e non esiste un'autorità internazionale competente. Tuttavia la guerra è una calamita da evitare con tutti i mezzi possibili. L'opposizione della coscienza comune dei popoli dopo gli errori del XX secolo inclinerebbe a far pensare che da parte dei potenti della terra non si ricorda più a questo mezzo radicalmente disumano, ma purtroppo non è così. Vorrebbe da sperare, non è ancora così.
0: Andiamo un piccolo stacco e dopo andiamo a ascoltare la canzone.
1: Grazie perché.
0: Ecco, a fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: Ecco.
1: E continuando su quel che stavo già leggendo, l'egoismo del diavolo. Ho voluto scriverla apposta per questo casino che c'è nel mondo. Se le montagne potessero parlare, la storia sarebbe più bella di ieri, ma con le onde del mare in tempesta la storia sarà sempre la stessa. Preghiamo per la pace con giorni migliori, così l'alba che spunta ci porterà il sole, affinché il tramonto sarà più sereno, con gente al potere che sa cosa vuole. Il mondo attuale non è al sicuro e gli innocenti ancora di meno. Dio dal cielo, salvaci tu, perché così non si può continuare.
0: Andiamo a ascoltare per... Grazie perché.
1: Grazie perché.

0: Siamo qui di nuovo con voi e con Franco Bava.
1: E certamente anche con i nostri amici in ascolto.
0: Certo, grazie, grazie.
1: Soprattutto
0: delle telefonate,
1: il nostro carissimo
0: Gabriele.
1: Gabriele.
0: Vedi che so il tuo nome adesso.
1: Il veterano. E non dimenticarlo tu, Tilde.
0: No.
1: E poi te la prendo con me. Perché lui non voleva dirtelo.
0: No, non me lo voleva dire.
1: Non te lo voleva dire.
0: Ma io sono vecchietta, allora dimentico.
1: Ah, no, no, no, no, non sei vecchietta. Sei soltanto, vuoi essere più precisa. E io potrei, quando ho sentito
0: qualcuno
1: la voce,
0: diceva, non sono vecchio, sono recycled teenager.
1: No, ma arrivando a un certo punto, quando sali proprio in collina, poi deve fare la marcia indietro e deve stare attento pure per non rotolare, perché se rotola finisce al mare.
0: Ma ecco fatto. Allora, andiamo.
1: Andiamo, sì. C'è stata la festa della Repubblica tempo fa.
0: Sì.
1: Io, per tante ragioni, non mi sono potuto trovare quel giorno lì. E siccome ho fatto una breve poesia, come succede sempre, e devo essere onesto, io sono un simpatizzante della nostra prima ministra, Giorgia Meloni. Possono dire quel che vogliono, però quando una persona, o che sia maschio o femmina, non si presenta di fronte con quell'aggressione, o con la bomba, o con le armi, o con altre cose per non cedere, eccetera, per me sono più che umani e altruisti per la gente che vive e per la gente che le mette lì, a quel posto lì, per fare il loro dovere. E allora se noi vogliamo la gente che fanno il loro dovere, dobbiamo essere anche noi altruisti e farci rispettare per quelle che siamo. Italia Repubblica, a te Giorgia Meloni, complimenti per questa missione. Noi italiani ed il mondo intero siamo d'accordo che così non si può continuare. Il tuo sorriso vale milioni intorno al globo, rafforza la speranza per domani. Non parli mai di guerra nucleare, non vuoi distruggere il creato del Signore. Vai sempre avanti, non fermarti mai, con un cuore vagliante, sinceramente, più bella tu sei. Viva Giorgia Meloni!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: E di nuovo grazie, grazie, grazie a tutti voi in ascolto. E ne siamo tanto contenti che ci ascoltate e speriamo che vi facciamo divertire, come il nostro carissimo amico. Vediamo se questo nostro amico che ha telefonato si ricorderà veramente di questa canzone, Avere un amico.
5: Andiamo a ascoltare Avere un amico

0: Eccoci qua di nuovo, siamo qui con voi a tenervi tanta compagnia con Franco Bava.
1: E con la bellissima e bravissima Tilde, ma no alta, bassa, bassa, bassa.
0: Le piccole cose, le cose buone vengono nei piccoli paccheggi,
1: brava,
0: come i diamanti.
1: Brava, sì. Ecco perché ho detto io, una goccia farà il buco sul sasso.
0: È vero.
1: Pam. Pampa, è vero, e quando gli amici ti sono cari, di dovunque sono,
0: ti troveranno, vero?
1: Ti troveranno, sì. Come questo Michele Rendena, dell'88 che abbiamo fatto.
0: È una bella canzone scritta dal nostro Arturo Franco Bava.
1: Puoi dire anche Ciccio Bava.
0: Ciccio Bava.
1: Per gli amici Ciccio Bava.
0: Sì, come
1: con Michele Rendena non solo una canzone, perché noi abbiamo un album qui,
0: sì,
1: di
0: certo,
1: 12 canzoni, e piano piano le metteremo per ricordare alla mente di tutte quelle.
0: Lui ascolta il tuo programma per sentire le sue canzoni?
1: Ma non solo che ascolta, mi ha rimandato lui.
0: Ah, lui te l'ha mandato. Sì. Bravo. Allora ecco. Saluti cari
1: Michele, alla sorella e famiglia e a tutti.
0: Sì.
1: Ed è sempre un caro amico che lo ricordo veramente con simpatia.
0: Sì.
1: Che facciamo? C'è tempo ancora?
0: Sì, andiamo a leggere qualcosa o mettiamo la tua canzone di Johnny Morandi?
1: Quella di John. No, John Morandi. John
0: Dorelli.
1: Con la Catherine Spack.
0: Sì.
1: Ecco. Ma prima di questo vi lascio con questo pensiero,
0: sì,
1: e poi mettiamo la canzone di John Dorelli. Pensiero del saggio. Perché vuoi sapere da me tu chi sei? Se Cristo voleva, non moriva in croce pure per te. Sbagliare si può, ma chi chiede scusa sarà condannato, ma non accettato, perché il cuore è soltanto uno, come Dio è uno, e bisogna amare la fede.
0: Certo, e adesso dobbiamo salutare, dopo mettiamo la canzone.
1: E va bene.
0: Ok. Grazie di cuore Franco Bava del tuo bel programma e ci risentiamo la prossima volta.
1: Io ringrazio lei, gentilissima Tilde, e con gran piacere ci sentiremo, se Dio lo vuole, sempre
0: sì,
1: la prossima volta, e cerchiamo di fare del nostro meglio. E una serata insieme a te l'ho dedicata soltanto per quelle come te, Tilde.
0: Grazie, a risentirci. Ciao, ciao a tutti, buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035

0: Buon pomeriggio ed eccoci qua al salotto del gusto con questa voce un po' da maschio.
1: Cosa è combinato sto weekend, Ida, per ridurti in questo modo, Ida? Ben trovati tutti quanti e anche a te, Ida, che grazie. Comunque hai avuto un weekend di
0: da panico, infatti. No, è una settimana ormai che non sto bene e da lunedì ho visto il medico perché purtroppo non riuscivo neanche a parlare, avevo perso completamente la voce.
1: Infatti ci siamo salutati esatto. martedì scorso e, esatto. e mi dicevi che non stavi molto bene.
0: Esatto, ma non mi è mai neanche successo una cosa così grande. Sta di fatto che il mio weekend l'ho passato a casa al caldo.
1: Va bene, dai, con il freschetto che è arrivato penso sia anche una
0: cosa. Mi dispiace perché tutte le mie cose che volevo finire, anche le mie signore che dovevo andare
1: ad aiutare,
0: ho dovuto disdire e mi dispiace tanto, ma proprio non ce la faccio, mi sento stanchissima.
1: Sì.
0: Non so, questa voce.
1: Beh, dai, sono i mali di stagione.
0: Comunque tu mi aiuti oggi, no?
1: Beh sì, dai, non sta a preoccuparti, anzi grazie per essere venuta comunque all'appuntamento settimanale del martedì con il Salotto del Gusto. Come abbiamo detto, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori. E niente, quindi a parte questa malattia, quindi tu non hai fatto molto questo weekend, immagino.
0: Diciamo che è una settimana che sono chiusa in casa.
1: In casa.
0: Sono uscita lunedì perché dovevo andare al medico perché non...
1: Giustamente.
0: Non mi passava. E dopo medico ieri, oggi vai dal medico ancora, domani mattina ancora.
1: Bene.
0: Va bene, dai.
1: Intanto... Dai, dai un po' di lavoro anche a questa figura professionale, ecco.
0: esatto.
1: Tu eri in casa, io invece ero sempre al lavoro perché ho avuto una settimana un po' dura, niente passeggiate lunghe per me quest'anno, questo fine settimana, perché ero al lavoro tutto il tempo, quindi un weekend che forse non è di quelli che ci ricorderemo con più piacere, però
0: bene,
1: insomma
0: importa.
1: È passato. Ma comunque, ascolta Ida, ma tu adesso che hai avuto questa qua, hai fatto qualcosa, hai provato qualche rimedio casalingo? Per stare meglio o ti sei data subito a medicinali?
0: No, guarda, io stavo prendendo degli antinfiammatori perché avevo la gola e la bocca in fiamme.
1: Sì.
0: Però ho provato anche un po' di...
1: Metodi casalinghi.
0: I metodi della nonna, come si suol dire. Proprio la prima cosa in assoluto, limone e miele, perché tu lo sai, per la gola.
1: Certo.
0: Ma dopo mi sono inventata sciroppi fatti in casa perché mi è partita sta tosse che non riesco a fermarmi.
1: Sì.
0: Sta tosse stizzita che quando comincia... Non si ferma.
1: Non si ferma più. Facendo perdere il sonno a te, a Mario
0: guarda.
1: Circondato.
0: Esatto. Ma Mario mi ha detto, guarda, almeno stai zitto per un po'.
1: Ecco,
0: grazie,
1: vedi, secondo me è stato un modo di fare per lui, che così era un po' tranquillo durante il weekend.
0: Esatto.
1: Ma,

0: Ma mi dicevi prima che hai provato anche a fare uno sciroppo con la cipolla?
1: Allora, ho tagliato la cipolla fine fine e poi ci ho messo il miele sopra, di modo che il miele
0: estragga
1: il succo della cipolla. Cipolla. Lasciato là per 2-3 ore, dopodiché prima di andare a letto
0: bevuto quello,
1: non ti dico che bocca.
0: Cioè, alla faccia della mentina che ti serviva alla fine.
1: Però ho detto provo.
0: Non ho avuto grandi, no. Vabbè. Comunque, delle volte è anche vero che quando sono cose un po' così in fase di inizio, magari anche dei rimedi casalinghi sono fondamentali e possono aiutare a alleviare un po' la sofferenza, però poi arrivi a un certo punto che invece non stai per niente bene, che quindi devi affidarti ai medici e magari prendere anche un antibiotico. Però proprio a riguardo di questo abbiamo pensato anche cosa parlare un po' in questa puntata, e visto che l'hai nominato anche prima, Ida, pensavamo di parlare un po' di questa sostanza che c'è donata da un esserino bellissimo che è l'ape, e parliamo quindi del miele, che quando uno è ammalato o comunque ha qualche problema di gola, tosse, eccetera, soprattutto quando si è piccoli, veniva utilizzato come sostanza un po' per alleviare la tosse, per alleviare il mal di gola, eccetera. Dico che è una sostanza che ci è donata perché effettivamente le api fanno un durissimo lavoro per produrre questo miele, e quindi è una sostanza che noi possiamo avere anche quasi a titolo gratuito da questi esserini che appunto lavorano in modo molto duro per avere. Le api sono degli animali, sono degli insetti che sono importantissimi per tutto il nostro ambiente. Infatti se vedete mai un'ape in difficoltà, non scambiamola per una vespa, perché non sono neanche della stessa famiglia, ma ha completamente un ruolo differente nel nostro mondo, soprattutto nell'impollinazione dei fiori, ma anche e soprattutto adesso per la produzione di miele. Ma cos'è il miele? Praticamente, tu lo sai cos'è il miele, Ida? L'hai mai saputo? Cioè, esattamente.
1: No.
0: Vabbè, il miele è una sostanza praticamente che viene prodotta appunto dalle api, solitamente si tratta delle Apis mellifera, e praticamente loro, quando vanno a raccogliere il nettare, il polline dal fiore, praticamente immagazzinano in questa sacca, che è una sacca mellifera, e mentre lo trasportano all'alveare inizia la trasformazione. Praticamente sono degli enzimi che intervengono, trasformano lo zucchero in una sostanza molto più viscosa, e quando arrivano all'alveare le api rilasciano questo miele, questa sostanza, e la immagazzinano nelle loro celle, e quando fanno questo poi si assicurano anche che venga persa più acqua possibile, perché comunque ovviamente c'è una parte di acqua, e l'acqua non è una componente fondamentale, anzi se ce n'è in abbondanza potrebbe rischiare di creare fermentazioni. Invece le api attraverso la circolazione di aria fanno evaporare l'acqua in eccesso, e quando raggiungono la concentrazione ideale per la conservazione chiudono questa celletta con della cera, e questa qui verrà utilizzato, il miele verrà utilizzato soprattutto durante i periodi invernali, quando le api non hanno la possibilità di andare a raccogliere il polline per alimentare l'intero alveare. Ma la cosa incredibile è che l'intelligenza, che magari non data veramente al cervello, ma data un'intelligenza proprio naturale e un po' un istinto, lo vorrei anche chiamare, le api hanno un sistema di organizzazione e proprio collaborazione tra di loro, in modo tale che riescono a ottenere più miele possibile e far crescere la loro popolazione all'interno dell'alveare. Pensa che addirittura le api hanno un metodo di comunicazione tra di loro. Per esempio, se le api operaie, quelle che poi vanno alla ricerca del polline, trovano un ambiente in cui ci sono fiori, dove c'è un'abbondanza di polline, quando ritornano al loro alveare hanno un metodo di una danza che fanno, che indicano alle altre api operaie come recarsi nel luogo, fanno vedere la direzione e a seconda di quante volte fanno questa danza danno anche un'estimazione di quanto distante è, in modo tale che le api non perdano poi tempo alla ricerca così a caso, ma danno un'indicazione diretta. Io credo che questa qua sia una cosa meravigliosa. Io infatti all'università, quando avevo fatto la mia università, ho deciso di fare un corso a scelta, allora si poteva fare, proprio basato sulle api e sulla produzione del miele, perché appunto noi diamo per scontata questa cosa qua, perché fondamentalmente siamo abituati a dover fare molte cose per ottenere o la trasformazione dei prodotti. In realtà il miele è un prodotto che ci viene dato così da questi esserini, e noi ovviamente dobbiamo estrarlo e metterlo in
1: prodotto. L'ho studiato anch'io a scuola, ti dico, alle medie.
0: Ah sì?
1: Adesso che tu mi parli mi vengono dei flash, ed è vero quello che tu stavi dicendo.
0: Sì. E il miele fondamentalmente è cibo anche per le api, ovviamente, ma è un prodotto che è per noi una fonte ovviamente di glucosio importante, cioè ovviamente lo possiamo ottenere anche da altre fonti, però il miele è uno di quei prodotti che contiene glucosio, zucchero, e quindi può servire alla nostra alimentazione. Però ora diamo un attimo spazio alla pubblicità prima di tornare poi a parlare ancora una volta del miele e delle api.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Peppa, siccome questa è la Donatella Rettore, è una nostra compaesana da Castelfranco
1: Veneto.
0: Infatti
1: eri qua che tutta eccitata nel sentire questa canzone. Ho detto, mamma mia, Ida, anche il mal di gola, il malessere non ti blocca nel tuo...
0: no, ma mi ricorda a me gioventù, capisci?
1: La gioventù, ora... sì, sono quelle canzoni trasversali, le chiamo, esatto, che uniscono più generazioni e continuano a tenerci compagnia. Ecco.
0: Esatto.
1: E allora stavamo parlando insieme delle api e del miele, giusto per dare un po' di spiegazioni anche un po' di quello che è il miele e gli utilizzi che si possono fare, eccetera. Stavamo parlando che appunto il miele nasce dal nettare dei fiori. Questo è praticamente, esatto, proprio un po' la raw material, il materiale iniziale di cui il miele è composto. E il processo proprio di produzione del miele viene praticamente le api bottinatrici, che sono poi comunque quella che le operaie, diciamo, raccolgono il nettare con la loro proboscide. Il nettare viene immagazzinato, appunto, come abbiamo detto, in questa speciale borsa che si chiama borsa melaria, e durante il trasporto all'alveare si iniziano a trasferire questi zuccheri complessi che loro raccolgono attraverso questi enzimi, e inizia la prima trasformazione in miele. Una volta tornate nell'alveare, le api trasferiscono il nettare ad altre api operaie, e questo liquido viene poi depositato nelle cellule delle favi. A questo punto le api iniziano a ventilare il nettare con le loro ali per permettere all'acqua in eccesso di essere eliminata, e quando il miele è sufficientemente concentrato viene sigillata la cella con uno strato sottile di cera, e quello diventa una fonte energetica per le api e poi attraverso la nostra raccolta.
0: Purtroppo, dopo tutto questo grande lavoro, l'ape muore.
1: Sì, non ha una vita molto lunga l'ape, ha una vita di poche settimane o un mese e mezzo. L'unica ape che ha una vita molto più lunga è l'ape regina. Infatti dentro l'alveare ci sono tre caste principali di api. Ci sono le api, l'ape regina, che è l'unica femmina fertile della colonia, ed è quella che poi depone le uova che poi permette all'alveare di crescere. Le api operaie invece sono delle femmine di ape sterili, che svolgono proprio tutti i lavori praticamente. È un lavoro anche nel mondo delle api.
0: Abbiamo
1: le donne devono lavorare, ma porca miseria. Loro fanno tutti i lavori dall'alveare, che sono dalla raccolta del nettare alla cura delle larve ad alimentare la regina, insomma, dalla A alla Z.
0: Per quello si chiamano api operaie.
1: Operaie.
0: Esatto.
1: E poi ci sono i fuchi, che sono sti maschi.
0: I fuchi?
1: I fuchi che hanno il ruolo principale di fecondare la regina. E fanno solo quello loro, hai capito?
0: Non è tanto diverso. Da come si vive?
1: No, a parte gli scherzi, ed è incredibile se tu ci pensi che una colonia di api sono così ben strutturate.
0: Certo.
1: E la cosa molto interessante è che anche all'interno dell'alveare ci sono zone molto dedicate a diverse cose: allo stoccaggio del miele, alla deposizione delle uova, poi alla nascita delle larve. Proprio anche i prodotti che ci sono all'interno sono molto diversificati. Per esempio, tu sai bene che una delle cose che vengono anche utilizzate molto per le persone è la propoli.
0: Esatto.
1: Praticamente questa propoli è una sostanza cerosa che viene prodotta dalle api, che ha agente fungicida, cioè uccide funghi e batteri, quindi ha proprietà un po' antibiotiche. Infatti la cosa che succede è che l'alveare è un ambiente abbastanza settico, dove non ci sono contaminazioni microbiche, perché prova a immaginare se un'infezione inizia all'interno dell'alveare tutte le api andrebbero a morire.
0: Certo.
1: E quindi le api riescono attraverso questa, ma anche addirittura attraverso la crescita in alcuni posti di una muffa che produce ovviamente la penicillina, di rendere l'ambiente più sterile possibile. Prova a immaginare se anche per esempio un insetto che non è un'ape, o addirittura dei topolini che vogliono entrare alla ricerca di qua, entrano, muoiono dentro, ovviamente le api non hanno la forza di trasportare, certo, questo mammifero fuori da loro,
0: esatto,
1: e lo praticamente mummificano all'interno dell'alveare, okay, creando uno strato di cera tutto intorno, in modo tale che poi questo animaletto in putrefazione non va a contaminare l'alveare.
0: È
1: una cosa estremamente,
0: mi colpisce, Roberto, molto. La propoli, cos'è il primo estratto del miele, no?
1: No, propoli è un prodotto un po' differente, sinceramente. Allora, propoli è una sostanza cerosa,
0: sì,
1: che viene prodotta dalle api,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: attraverso loro, e praticamente questa qua viene utilizzata come antisettico nella
0: Sì, sì, ma quando si va a estrarre questo miele,
1: sì,
0: cos'è il primo che si toglie dalla casetta, per capirci?
1: Perché
0: o no?
1: Quella là è la parte,
0: esatto,
1: cerosa. Sì, sì,
0: esatto,
1: perché loro praticamente.
0: È la prima parte, questo volevo dire.
1: Sì, sì, sì.
0: Dire.
1: E questa, la propoli inizialmente è. Viene raccolta, cioè la propria parte iniziale, anche questa non è proprio dell'ape, viene,
0: okay,
1: raccolta anche questa quando fanno l'estrazione dalle gemme dei fiori o della corteccia di alcuni alberi, però poi loro contribuiscono alla trasformazione, mm-hmm, di questa sostanza resinosa,
0: sì,
1: cerosa.
0: Sì,
1: sì. Praticamente questa cera dei fiori, delle piante, combinata con le secrezioni dell'ape, combinate insieme, fanno la propoli. È vero,
0: okay,
1: che viene messa per coprire le cellette,
0: certo,
1: no?
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Se tu togli quella parte là, non è proprio il miele, è una parte che la copre.
0: Io avevo un mio zio che lui aveva proprio la lobby di coltivare queste,
1: sì,
0: api.
1: L'apicoltore.
0: Sì, sì, sì. E mi ricordo che ci portava le bottigliette di propoli,
1: sì,
0: ed erano, sono veramente prodotti sostanziosi per il tuo corpo.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che sono stati fatti tantissimi studi e ovviamente, come abbiamo detto prima, non è che delle volte riesci,
0: oddio,
1: a curare
0: miracoli,
1: tutto.
0: Però
1: secondo
0: no,
1: me,
0: però...
1: però sai anche, Ida, che tu non potresti dare a un bambino sotto a un anno... In generale i prodotti delle api, perché potrebbero andare incontro al botulismo infantile.
0: E
1: quindi
0: sì,
1: bisogna stare un po' attenti, perché comunque il miele, e soprattutto quello abbastanza grezzo, eccetera, è comunque ricco di enzimi, può avere dei batteri, eccetera, e un organismo umano che non ha ancora sviluppato tutte le difese necessarie,
0: certo,
1: potrebbe essere un po'
0: certo,
1: pericoloso.
0: Oh, okay.
1: Quindi, insomma, su queste cose qua bisogna un po' stare attenti. Comunque, come hai detto te, anche questa propoli, per esempio, è un po' il cemento che utilizzano le api, perché,
0: certo,
1: non appena ci sono delle fessure da colmare, o abbiamo detto appunto degli animali che entrano all'interno dell'alveare, in qualche modo riescono a prevenire la diffusione di batteri, eccetera, attraverso questa cosa qui. Tu non, io penso che tu lo sappia, qui vicino a noi, a Kangaroo Island, c'è una varietà di api che arrivano direttamente dall'Italia, che ovviamente, essendo un'isola, non si sono crossbred con,
0: sì,
1: altre,
0: sono,
1: sì, e sono molto pure, insomma, mischiate. Infatti, se tu vai in Italia o in altri posti, non ci sono più queste api così originali e così pure. È per questo che io consiglio, quando uno, io non so se tu mai sei mai stata a Kangaroo Island, di visitare la produzione del miele, perché è molto interessante. Ma magari torniamo su questo dopo la pubblicità.
0: Dopo la pubblicità, ok.
2: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Radioton 2026 è arrivato!
9: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
8: Come? Partecipare è facilissimo!
9: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
8: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
9: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
8: Weekend esclusi.
9: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
8: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
9: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
8: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
9: Radioton 2026 è arrivato!
8: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Eccoci tornati a...
1: Bellissima sta canzone.
0: Molto bella, è la canzone nuova di Angelina Mango con Mengoni.
1: Mengoni, bella.
0: Molto, molto bella, sono... molto ritmata,
1: sì,
0: anche,
1: sì.
0: Vero?
1: Perché poi sai, la cosa che a me piace di alcune canzoni che vengono rilasciate in estate, che poi restano i tormentoni.
0: I tormentoni proprio.
1: Ma ti ricordano poi l'estate 2026 probabilmente,
0: esatto.
1: No? Non vedo l'ora che di tornare in Italia e godermi un po' i tormentoni.
0: Presto ci vai.
1: Presto non molto, ma insomma dai, settembre.
0: Chiederemo ad Angela quando ritorna qual era il tormentone dell'estate là, perché adesso è in Calabria.
1: Caspita, che bello.
0: Sì, sì, guarda,
1: a giugno Tropea, un sogno. Pensa che la Calabria era il mio primo viaggio in assoluto, sì, che ho fatto a 14 anni, perché era ho bellissimi ricordi.
0: Bene,
1: però
0: bene,
1: sì, qua l'anno passa velocemente. L'altro giorno era il 21, quindi giornata più corta per noi australiani, giornata più lunga in Italia.
0: Esatto.
1: E insomma, è sempre una di quelle cose che un po' sanciscono adesso la trasformazione, dico, perché qui adesso le giornate cominceranno ad allungarsi sempre di più per poi dare spazio alla primavera ed è bello, insomma, il cambio delle stagioni, il tempo che passa, insomma.
0: No, bello, beh, insomma, l'inverno qua non è un inverno,
1: no, infatti,
0: molto freddo come là da noi,
1: infatti, beh,
0: però...
1: comunque i 4-5 gradi abbiamo anche sperimentati anche quest'anno,
0: certo.
1: Però qua di solito viene in quei giorni in cui c'è un bel sole poi durante il giorno,
0: esatto.
1: E quindi dai, tutto sommato si sta bene. Ma
0: va,
1: ascolta,
0: bene.
1: Da domani è una giornata
0: importante,
1: in questi giorni sono molto importanti. Puoi,
0: sì,
1: parlarci,
0: sì,
1: un po' di cosa succede?
0: Sì, infatti domani sera ricordatevi, tutti saranno iscritti, perché mi sembra che c'è stato il sold out. Ci sarà la cena per Radiathon, per la nostra radio italiana 531 al Fogolar Furlan, mi sembra che alle 6:30.
1: Sì.
0: Allora, domani sera ci sarà anche... No, aspetta, potete fare una donazione in radio,
1: sì,
0: fino a domani sera, oppure passate o telefonate, anche un piccolo contributo va bene, anche un dollaro, non importa. Ricordate che ci sarà il Big Raffle, ogni 5 dollari di donazione corrispondono ad un numero, più ne avete, più possibilità avete di vincere uno dei 10 premi fantastici che ci saranno estratti il 24 giugno pomeriggio, cioè domani pomeriggio.
1: Speriamo che tra i doni per te ci sia magari qualcosa per la tua gola.
0: Comunque ci vediamo domani sera al Fogolar Furlan,
1: per chi si è iscritto,
0: e
1: altrimenti
0: chi
1: vuole dare una donazione,
0: esatto,
1: non è mai troppo tardi,
0: esatto.
1: E sapete che
0: io ti lascio la parola,
1: no, fai un po' fatica. Mi spiace vederti,
0: no, non ti preoccupare,
1: tu che di solito sei una chiacchierona, oggi niente,
0: va bene. No. Torniamo a Kangaroo Island.
1: Sì, stavamo dicendo di Kangaroo Island, che poi tu non sei mai stata, Ida,
0: no,
1: però te la suggerisco moltissimo, perché è qua a due passi, è un po' un gioiello che tutti ci ambiscono, ci invidiano. E io sono stato 4 volte a Kangaroo Island.
0: Ma veramente, ti chiedevo anche prima, ma tu sui tuoi tot anni di vita hai fatto di tutto e di più.
1: Sono un po' iperattivo, cosa vuoi che ti dica?
0: Sì, un singano.
1: No. È che sai, quando faccio molta fatica a stare in casa, quando ho un po' di tempo libero e quando, siccome Kangaroo Island è comunque relativamente vicina, se avevo 3-4 giorni disponibili, insomma... Mm-hmm. Piuttosto di andare in altri posti. E la cosa bella è che Kangaroo Island, a seconda della stagione che vai, è molto differente, perché
0: okay,
1: adesso che è inverno è super verde, può essere ventosa, e magari non è affollata come magari invece durante alcuni periodi quando ci sono i ponti, le public holidays o le vacanze estive. Quindi la vivi in modo un po' diverso. Quindi sono andata un po' in tutte
0: com'è
1: le stagioni.
0: Sto Kangaroo Island è un paese, è un'isola verde, non lo so.
1: Beh, l'estate no, è molto arida,
0: sì,
1: anzi, però d'inverno, d'autunno e la primavera è molto molto verde.
0: Okay.
1: La cosa bella di Kangaroo Island è che tutti quanti pensano che sia un'isoletta piccolissima che la giri in un giorno, in realtà è lunga 200 chilometri e quindi insomma per visitarla, soprattutto perché ha parecchio da offrire, secondo me una settimana ci sta benissimo, anche perché comunque la cosa bella di un'isola è che un po' ti immergi in una isola, è l'isola di un'isola, perché l'Australia è un'isola e Kangaroo Island è ancora più isolata, che si può raggiungere solo con il traghetto, e quando arrivi là, insomma, a me sembra sempre che l'energia sia differente, anche se è solo a pochi, mi sembra 70-80 chilometri, meno di quello, pochissimi chilometri, sono 45 minuti di traghetto. E questa cosa qua però è sufficiente per isolarla anche da un punto di vista delle api, perché loro volano così lontane, certo. Lontane, e quindi appunto hanno mantenuto quella caratteristiche genetiche molto primitive delle api. Okay. No? Infatti tu quando vai in Kangaroo Island non puoi portare miele o cose contaminate da qui, perché dei virus o delle cose che sono magari abbastanza comuni qui o in terraferma, uh-huh. Le api in Kangaroo Island non sono adattate a questo, okay. E quindi per evitare contaminazioni eccetera, quindi devi evitarlo. E se uno va a Kangaroo Island c'è proprio la factory del miele dove si può visitare, se si organizza ci sono anche dei tour guidati, okay. E ti mostrano proprio come si produce il miele, la storia del miele, ti fanno vedere, c'è praticamente un alveare che lo vedi in azione, okay. E perché è praticamente solo coperto da un vetro, puoi vedere l'ape regina che è diversa, che è più grande, okay. E un po' ti spiegano anche i vari prodotti che puoi ottenere dal miele, e poi anche i prodotti lavorati, perché poi fanno il gelato, fanno delle bevande, insomma è una cosa interessante che se uno vuole introdurla nel loro tour, certo, perché no?
0: Anzi è una cosa interessante da imparare.
1: Esatto, ma poi sai la cosa interessante del miele è che comunque a seconda del nettare che è stato prelevato dal fiore ottieni diversi tipi di miele,
0: sì.
1: Hai il miele per esempio di acacia che è caratterizzato, sì, dall'essere molto chiaro, molto facile
0: molto
1: da mangiare,
0: no, è forte,
1: no, quello di acacia è molto, secondo me quello di acacia è quello più profumato, però sì, non forte. Ma se poi vai su quello di castagno,
0: quelli
1: invece
0: ragione.
1: Sono un po', sì, non sì, tutti ma piacciono quello perché
0: hanno quell'odore proprio forte.
1: Più forte, sì, esatto. Sì. Poi ci sono i millefiori, ci sono tantissimi tipi di miele, a seconda appunto, sì, anche da dove viene prodotto, e quindi uno può piacere più uno più l'altro.
0: Certo.
1: La cosa bella appunto è che secondo me rappresenta, è un prodotto che collega anche il territorio, no? Uh-huh. Quindi quando compri il miele prodotto in una determinata area, mi viene in mente per esempio le nostre montagne, o anche in Svizzera per esempio sono andato in un posto dove c'era un apicoltore e c'erano questi prati pieni zeppi di fiori che addirittura non vengono sfalciati per dare possibilità
0: alle api, sì,
1: perché le api sono a rischio in realtà, Ida,
0: okay,
1: un po' per gli insetticidi che vengono utilizzati, uh-huh, un po' a dismisura per controllare altri insetti, ma che poi però hanno ripercussioni per gli animali. Tra l'altro l'habitat delle api alcune volte viene compromesso perché vengono sfalciati i prati, mm-hmm, perché vengono eliminate piante che per noi sono, non voglio dire magari peste, sì, però sì, per loro però, sono nutrimento.
0: Certo.
1: Quindi ci sono tantissime ragioni. Infatti la quantità di api nel mondo si sta decimando ed è un problema enorme, perché se noi dovessimo pagare il lavoro che fanno le api non penso che basterebbero tutti i soldi del mondo, perché loro lavorano ininterrottamente,
0: certo,
1: per giorni e giorni, e danno la possibilità alle piante di essere fertilizzate, quindi
0: sì, sì,
1: poter riprodursi anche loro, e a loro alla stessa volta produrre per noi il miele eccetera. Quindi è un esserino così piccolo
0: che fa tanto per la natura e per noi.
1: Molto spesso le persone confondono l'ape con la vespa. Attenzione, sono animali completamente diversi. Pensa che la vespa sono molto più vicine alle formiche che alle api, cioè come tipologia di insetto,
0: okay.
1: Le api sono molto più vicine geneticamente parlando alle formiche, infatti, okay, sono composte da tre parti il loro corpo, come le formiche, sono un po' formiche che hanno,
0: sì,
1: le ali,
0: sì, okay.
1: E le api sono oggettivamente, si nutrono del nettare eccetera, invece le vespe sono un po' onnivore, mangiano sia carne che mangiano, quindi molto differenti. Ma il tempo va veloce, quindi spazio ancora alla pubblicità e ci sentiamo fra pochi minuti qui a Radio Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: me.
1: Eccoci bentornati a Radio Italiana 531, oggi al Salotto del Gusto con Ida e Roberto, le nostre api.
2: Sì, sì.
1: Bravo Roberto che mi hai sostenuto oggi, perché oggi faccio un po' fatica a parlare, però va bene, dai.
2: Ma sei stata bravissima, tu, che poi tu sei tutto qua, la console, la mente dietro tutto questo.
1: Sono la quindi DJ. Dai,
2: come sempre, in tutte le cose è un lavoro di squadra e quindi
1: Grazie. Dai
2: facciamo del nostro meglio e niente, quindi oggi Ida e radioascoltatori stavamo parlando un po' delle api. Pensavo che sarebbe stato bello dare un po' un riassunto di quello che abbiamo parlato.
1: Anche perché, Roberto, ti interrompo un attimo, abbiamo scelto il discorso delle api perché il miele in questo periodo freddo, con quello che ci ammaliamo, è tanto, ci può aiutare tanto.
2: Sì,
1: come
2: sì.
1: Abbiamo detto prima, limone, miele e cipolla.
2: L'estratto di cipolla che uccide anche il tuo vicino, non solo i batteri.
1: Ma
2: però
1: no, non è stato ucciso niente nel mio caso, ma insomma, vabbè.
2: Comunque, non abbiamo ancora detto la composizione del miele, di cosa è fatto. Il miele contiene principalmente fruttosio, glucosio, acqua e ha piccole quantità di vitamine e minerali e hanno composti aromatici che sono proprio un po' dipendenti anche dai tipi di fiori che le api vanno a raccogliere il nettare. Abbiamo sentito che ci sono moltissime varietà di miele, per esempio il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di tiglio, il miele di eucalipto, il miele di manuka, che è molto famoso adesso. Abbiamo anche detto come le api sono un po' minacciate negli ultimi anni, stanno affrontando un po' delle difficoltà, un po' per l'uso dei pesticidi, per la perdita degli habitat naturali, per i cambiamenti climatici. Ci sono dei parassiti che infestano le api, o addirittura per malattie che possono essere virali o date da funghi, come abbiamo detto. Comunque l'ambiente è un po' un ambiente delicato. E abbiamo detto che il miele non è l'unico prodotto che le api producono. È forse quello che noi utilizziamo in più abbondanza, perché è quello più comune. Però, per esempio, non so se tu hai mai sentito parlare della pappa reale. Credo proprio di sì. Ma anche la pappa reale è un prodotto delle api, che viene fatto dalle api giovani operaie, ancora una volta,
1: femmine,
2: e viene utilizzato per alimentare le larve delle api. Questa pappa reale quindi ha una capacità nutritiva fondamentale per proprio sviluppare le larve, per poi farle diventare api. Anche in questo caso là ci sono delle trasformazioni incredibili, che per un entomologo è una cosa immensa, perché c'è proprio la trasformazione da larva ad ape. Ma pensa che non solo le larve, ma anche l'ape regina viene sempre alimentata dalla pappa reale. Un po' per quello si chiama pappa reale, perché è la regina dell'alveare.
1: Esatto.
2: Gli studiosi hanno passato moltissimo tempo.
1: Il mangiare della regina.
2: Esatto. Hanno cercato di capire, ma perché un alimento così unico può estendere la vita alla regina, invece tutte le altre api che non la mangiano hanno una vita molto reale. Quindi è una di quelle cose un po' che genetisti o persone che studiano la genetica cercano di capire, perché a volte, come si denota nel mondo delle api, delle caratteristiche, delle condizioni esterne, quale l'alimentazione con un prodotto diverso rispetto agli altri, estende la vita dell'ape stessa. Quindi api che hanno lo stesso DNA, alcune durano poche settimane o pochi mesi, e invece una cresce molto di più pur avendo lo stesso corredo genetico. Quindi sono cose molto interessanti che noi parliamo qui quasi come davanti a un caffè, però che persone in realtà hanno speso magari tutta la loro carriera a capire, a studiare, a sapere cosa c'è dietro a questo mondo estremamente interessante. Abbiamo parlato poi del propoli, che appunto viene ottenuto dalle resine, ottenuto dalle resine delle piante, ma poi trasformato dalle api stesse, quindi anche mm-hmm. questa, ma poi anche la cera che viene utilizzato in realtà per costruire proprio l'alveare, per costruire,
1: certo.
2: Ecco, quindi ci sono tantissimi prodotti che vengono appunto utilizzati mm-hmm. dalle api, prodotti dalle api e che noi umani utilizziamo.
1: Certo.
2: Quindi quando trovate un'ape non siate intimoriti, anche perché loro non la schiacciate, anche se oggettivamente spesso io che cammino ovunque le trovi per terra,
1: sì,
2: e
1: sì.
2: sono in fin di vita, può essere perché è la loro fine,
1: esatto.
2: esauste.
1: Può essere che loro hanno anche fatto il suo lavoro,
2: sì,
1: non
2: sì.
1: è che è detto che ogni qualvolta siano state.
2: Sì. Però diciamo che le api di loro non vorrebbero pungerci, perché
1: certo.
2: loro hanno una possibilità, pungono una volta e muoiono, invece è un po' diverso le vespe. Le vespe non muoiono dopo averci punto, quindi insomma sono veramente diverse le tipologie. E diciamo che se vi interessa un po' questo mondo, magari avvicinatevi, cercate di capirne un po' di più, anche quando magari andate a Kangaroo Island,
1: certo,
2: o andate
1: a scoprire,
2: perché
1: un po'
2: c'è molta teoria esatto. da sapere, molte cose che anche gli apicoltori potrebbero condividere con voi nel momento in cui potete porgere a loro qualche domanda, ecco. E ancora una volta seguite le ricette, quelle là della nonna, quelle le ricette
1: esatto.
2: salutistiche, che
1: esatto.
2: vi danno dei rimedi naturali per cose un po' come raffreddori.
1: Ma non è che ti fa passare subito, però se tu, ma tipo il propoli, se tu lo prendi ogni giorno piccole una piccola come si dice,
2: una piccola quantità
1: ci sono, ti aiuta perché
2: sì,
1: per il tuo sistema immunitario
2: super,
1: esatto,
2: è un superfood, sì
1: esatto, però insomma va bene. Comunque guarda, limone e miele,
2: facilmente reperibili,
1: esatto, quello lo puoi prendere in assoluto quando ti comincia il mal di gola, che ti dà un po' di sollievo, non te lo fa passare, però ok,
2: esatto. Ma in passato però tanta gente,
1: esatto,
2: perché noi adesso ci diamo molto affidamento ad antibiotici, però gli antibiotici insomma non sono presenti da migliaia di anni, ovviamente
1: no.
2: Anche quello, io magari un giorno Ida parliamo di queste cose qua, magari di
1: certo.
2: quegli alimenti o anche quelle scoperte che ci hanno cambiato,
1: esatto.
2: la vita, perché un esempio è proprio anche gli antibiotici. È stata una scoperta molto casuale in cui hanno notato che nella vicinanza di muffe,
1: esatto.
2: non crescevano dei batteri, e quindi si sono chiesti: ma come mai questi batteri non crescono in prossimità della muffa? Uno, perché dicono la muffa ovviamente noi la scartiamo, mm-hmm. ed è una cosa che non vogliamo, però hanno scoperto che appunto dal penicillium si potevano ottenere queste sostanze che avevano,
1: esatto.
2: C'erano degli antibiotici, e quindi da lì è poi nata la penicillina.
1: Parliamo anche di questo, e parleremo anche, una volta non esistevano tutti questi medicinali e si curavano con sostanze naturali.
2: Sì, magari facciamo una trasmissione di questo,
1: esatto.
2: Sicuramente,
1: okay.
2: Ovviamente non siamo degli esperti, ma
1: no,
2: possiamo
1: diciamo
2: comunque
1: dare
2: nostre
1: dei,
2: conoscenze e condividere
1: esatto,
2: quello che...
1: Esatto. Siamo arrivati alla fine, Roberto, e io ti volevo innanzitutto ringraziare, soprattutto oggi, perché mi hai aiutato
2: ad affrontare
1: quest'oretta.
2: E noi ringraziamo te per averci fatto compagnia,
1: grazie.
2: Nonostante le difficoltà.
1: Grazie. Ci vediamo domani sera a Radiathon al Fogolar Furlan alle 6:30 per terminare il nostro Radiathon. Noi ci risentiamo fra due settimane, perché io la prossima settimana non ci sono.
2: Va bene.
1: E...
2: buon riposo allora.
1: Grazie, grazie. E niente. Grazie ancora. Alla
2: Un
1: prossima.
2: Grande abbraccio a tutti i radioascoltatori. A presto.
0: Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Lele porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Lubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppo troppo trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Defendemos l'allegria.
5: Con Mico,
4: Ciccio
6: e Cenzo in compagnia.
5: Eccoci qui tutti i lunedì
6: dalle 18 alle 20.
4: E se vi scappa da ridere,
5: correteci dietro. Splenderà.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

vulcano. Mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: ti trovi dentro qualcun altro.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:02.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 23 giugno. Trevor Parade, Seaton. Valletta Road, Kidman Park. Days Road, Croydon Park. Cavan Road, Dry Creek. And Tapleys Hill Road, Fulham Gardens.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Il terremoto politico nel Regno Unito con le dimissioni di Starmer e la corsa di Andy Burnham alla guida del Labour, nuove tensioni tra Trump e l'Italia alla vigilia del vertice NATO, svolta nel caso delle due sorelle scomparse in Abruzzo, caldo record in Europa con due bambini trovati morti in un'auto in Francia, cresce il mercato dell'auto europeo e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide, preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagami's products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland's,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
4: Gagami's, flavours from around the world.
6: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito Andy

0: un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
1: Veniamo in Italia, svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Determinante sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate, senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
0: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
0: Vediamo la pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026. L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 l'Irak, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere del fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera a tutti. Tutti i nostri ascoltatori, benvenuti alle nostre due ore di musica ed informazioni sul Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Della radio italiana 531, telefono 8340 7700. Sono Marisa, con meno male Cristiano che...
1: Buonasera a tutti.
0: Che se non fosse lui non si potrebbe andare avanti.
1: Se non sono dei cause di forza maggiore, sai che Marisa puoi contare su di me.
0: Grazie. Giovanni non c'è, doveva essere questa sera, ma naturalmente forse sarà in preparazione per la festa che farà la radio domani sera.
1: Il Radioton, perché ricordiamo che, amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radioton. 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni, Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni, fino al 24 giugno.
0: Che sarebbe domani,
1: sai. Sarà domani. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. E ricordate inoltre anche la Big Raffle. Ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Una tombola, insomma, praticamente.
0: Una specie di tombola, ogni 5 dollari.
1: Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento.
0: E naturalmente diamo il benvenuto ai nostri ascoltatori a questo programma, a questa trasmissione, anche quelli oltre stato e oltre mare. Ma stasera vorrei incominciare facendo gli auguri più sinceri per il compleanno di Carlo Romagnoli, che ci ascolta da Geelong.
1: Tanti auguri.
0: Sì, auguri. Carlo ha veramente raggiunto una pietra miliare con il suo 90° e noi tutti qui auguriamo serenità, soddisfazione e salute a Carlo. Buon compleanno. L'aforisma per questa sera è dedicato particolarmente a tutti gli ascoltatori che si aggirano ai compleanni di vantaggio come quello di Carlo, e sarebbe anche il mio. La fortuna per quelli che oltrepassano i 70 anni. Allora sarebbe argento nei capelli, oro nei denti, pietre nei reni, zucchero nel sangue, piombo nei piedi, ferro nelle articolazioni. Diciamolo pure che da piccolo non si sognava mai di accumulare tanta ricchezza. Compleanno a tutti quelli che hanno il compleanno oggi e buon ascolto. Avete già sentito Cristiano che vi ha detto che questa radio vive grazie all'effetto e al sostegno dei suoi ascoltatori. Quindi se desiderate aiutarci a continuare questo percorso, potete fare la vostra donazione.
1: Ora facciamo un brevissimo salto e torniamo al nostro Friuli, e volevo farti sentire una cosa, Marisa.
0: Sì.
1: Ho trovato questa band, diciamo, di ragazzi friulani di Cervignano del Friuli, che fanno della musica folcloristica medievale che in friulano.
0: In friulano.
1: È uscita una nuova canzone che dopo la pubblicità avrò il piacere di farvi ad ascoltare. Loro sono i Corte di Lunas e mentre c'è la pubblicità andate su internet, cercate. È molto interessante, è veramente molto interessante. Restate con noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Radioton 2026 è arrivato!
5: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
5: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
5: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
5: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
5: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
5: Radioton 2026 è arrivato!
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: abbiamo avuto il piacere di ascoltare questa nuova, non si può dire perché io non la conoscevo assolutamente. Stiamo parlando dei Corte di Lunas, ovvero, come dicevo prima, qua la Friuli Venezia Giulia e la sua gente, insieme a Maresa, ringraziando, grazie alla Radio Italiana 531, siamo anche durante il Radioton, che via via per la puntata sicuramente ritorneremo sull'argomento. Abbiamo ascoltato un gruppo musicale fatto da dei giovani di Cervignano, come dicevo prima, che vuole tenere viva, no Maresa, la lingua friulana, cantandola. Hanno cantato anche un po' in inglese, però era una canzone sulle creature del Friuli, come le marangule. Ne abbiamo già parlato e ne parleremo sicuramente altre volte. Delle
1: comunque, ma è bello, sono giovani questi.
0: Sì, sì, sì.
1: È bello che i giovani anche sono con la cultura profondamente tenuti, ci tengono alla cultura friulana, vero?
0: Sì, alcuni sì, alcuni veramente, ci sono questi ragazzi e queste anche altri esempi che magari durante la puntata potrò inserire con un qualche canzone, perché il friulano ormai cerchiamo di evitare che sia delle canzoni di sagre, la lingua delle canzoni di sagre o delle canzoni lente, invece no, può essere anche molto altro.
1: Bene, allora, volevo andare sull'argomento di una delle province del Friuli che almeno era una provincia, adesso le province non sono più. Proverò questa sera a dare un'introduzione perché non conosco questa città molto bene. Io vengo dall'altra parte del Friuli, da Udine, e questa è Pordenone. Pordenone era una provincia italiana della regione autonoma Friuli Venezia Giulia di 315.755 abitanti. Confina a nord ed ad est con la provincia di Udine e a ovest e sud con il Veneto. Il comune più piccolo è Barcis, con 258 abitanti, e 5 comuni con la più alta densità abitativa sono Pordenone stesso, Vaiont, Sacile, Porcia e Casarsa della Delizia. Una curiosità che vale la pena menzionare: nel 1968, quando Pordenone fu promossa a capoluogo di provincia, la sigla automobilistica prevista doveva essere PO per Pordenone.
0: Questa non la sapevo.
1: Ma non l'hanno potuto avere. A questo punto però, su commissione del Consiglio Comunale di Prato, il suo segretario prese il treno e andò a Pordenone a pregare di cambiare la sigla, dato che altrimenti Prato, che avrebbe perso la possibilità di creare la sigla della provincia col nome della città capoluogo, tutte le altre sigle possibili erano già state utilizzate: PR per Parma, PA per Palermo, PT per Pistoia ed infine proprio PO per Pordenone. Il Consiglio Comunale del Pordenone accettò e fu così che la sigla venne cambiata in PN, acronimo del Porto Naonis. Porto Naonis, l'antico nome latino della città, che poi ha preso il nome di Pordenone.
0: Che sì. Chi non le sapevi? Questa non la sapevo.
1: È vero, così.
0: Perché rischiava dopo avere... com'è Roma? Sai a Roma com'è la targa?
1: No, cos'è?
0: Roma, scritto Roma intero, tutto schiacciato.
1: Intero?
0: Sì, tutto bello. Intero schiacciato, ho scritto Roma, anche quelle nuove, perché magari te ti ricordi delle vecchie targhe bianche scritte nero, o ancora prima nere con le scritte bianche, proprio parlo di vecchie targhe italiane. Sì. Adesso che non ci sono più le province, no, ma sono il layout delle targhe italiane, sono con sulla sinistra Unione Europea e IT, scusate, ascoltatori in Italia, se magari dopo potrei sbagliarmi, ma è un po' che non vedo una macchina italiana. E in basso a destra c'era la sigla. Io di Pordenone mi ricordo bene perché quando ero piccolo il papà ha preso la macchina, l'ha presa in un concessionario nella provincia di Pordenone, e quindi eravamo di Percotto a Udine con la macchina, col Fiat Doblò blu, con la targa PN di Pordenone. Vedi, vedi com'è piccolo il mondo.
1: Sì, è vero. Io a un certo punto, quando avevo i bambini giovani, la mia automobile aveva addirittura Udin.
0: Udin è scritto?
1: Udin.
0: Allora, adesso non ci sono più, no?
1: No,
0: allora,
1: c'è ancora. C'è uno che viene a giocare di carte al Fogolar Furlan, che ha la sua macchina
0: nella,
1: a Udin.
0: Qua in Australia?
1: Qui in Australia.
0: Io pensavo...
1: No, qui in Australia.
0: Ti spiccioli, anche te.
1: E ci conoscevamo noi due, perché eravamo più o meno la stessa età. No, io sono più vecchia, ma ad ogni modo, ogni volta che si incontravamo...
0: Trombette. In ogni caso, in giro per il sud Australia, se vedete una Toyota rossa la riconoscete subito, perché c'è una bandiera del Friuli grande come una casa, potete stare sicuri che sono io. Sì, ma sicurissimi.
1: Va bene. Oltre alla lingua italiana, nella provincia di Pordenone la popolazione utilizza il friulano, anche il friulano occidentale, però una variante della lingua friulana. Però nella città di Pordenone è presente il dialetto pordenonese, un dialetto veneto coloniale. Nei comuni dell'Arte, dell'area sull'occidentale della provincia, si parla il liventino, una variante orientale del veneto. Le principali industrie pordenonesi sono state Zanussi, Electrolux, la Savio, la Valcucine, la Jacuzzi,
0: mica poco.
1: La Honda Communication. Difatti era molto molto fiorente l'industria metalmeccanica in quella e quella del mobile. Questi settori sono ben stati rappresentati dalla presenza di tre importanti distretti industriali: il distretto del mobile del Livenza, il distretto del coltello a Maniago. Io so che i coltelli di Maniago sono stati fatti anche per tanti film, per esempio, non so adesso, Ben-Hur.
0: Sì.
1: Ben-Hur.
0: Sì.
1: I coltelli che avevano lì erano fatti a Maniago.
0: Io, guarda, a proposito dei coltelli di Maniago, mi viene in mente... No, mi viene paura ogni volta che sento Maniago, perché non esiste, parlando di strada, non esiste un'autostrada che va da Udine a Pordenone. Lo sapevi questo?
1: No.
0: E quindi...
1: Devi andare per Maniago.
0: Devi andare... No, la strada... Che bisogna andare per su, andare per Martignacco, fare tutto un giro. E quando io lavoravo...
1: Ma non c'è un'autostrada?
0: No, per là a Pordenone, no? Non c'è l'autostrada per andare a Pordenone. L'unica che si può fare è prendere giù, andare a Palmanova, andare giù tutto
1: per
0: fino a Porto Gruaro.
1: Napoleonica.
0: No, io andare giù a Palmanova, prendere l'autostrada a Palmanova, andare a ovest fino a Porto Gruaro, quindi uscendo... dalla regione proprio, per poi prendere la 28 che ti fa andare su fino a Pordenone.
1: Ma io mi sembra che andavo per la Napoleonica.
0: Anche per la Napoleonica, però più in basso. Però per andare a Maniago, che è un po' più in su, per andare a Maniago per un po' più in su, ti tocca fare una strada che ti venga un'ora di strada, di fa sicuro.
1: Sì, allora, continuo dopo questa, se vuoi, dopo questa pubblicità.
0: Sì, assolutamente. Restate con noi, giusto proprio 2 minuti di pubblicità, non cambiate canale qua sulla Radio Italiana 531 con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 23 giugno, Trimmer Parade Seaton, Valletta Road, Kidman Park, Days Road, Croydon Park, Cavan Road, Dry Creek and Tapleys Hill Road, Fulham Gardens.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì? all'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì!

0: farà.
1: Ecco, questo qua era un altro esempio di canzone friulana un po' moderna, che siamo abituati, no, qua a Friuli Venezia Giulia e la sua gente, alla radio italiana 531, ogni tanto di ascoltare anche qualche villotta, no? Stavamo sì. proprio parlando in pubblicità che ci sono, ci abbiamo anche le richieste, siamo talmente famosi che abbiamo le richieste, e io ho, ho avuto la fortuna di imparare sin da piccolo un po' le villotte, un po' le canzoni, e non dirò il titolo, che magari potrebbe essere una sorpresa per la persona che ha fatto
2: i giovani veramente non cantano le villotte.
1: Io anche massimo le chianti, sì, io anche troppo le canto a volte, sono troppo, mi faccio prendere troppo dalla come si dice?
2: La friulanità.
1: Sì, certe volte mi ricordo che a Pasquetta, quando sono venuti dei due ragazzi che io saluti tan senza ascolting, che fanno, stanno girando il giro, fanno il giro dell'Australia, no? E allora a Pasquetta, il lunedì dell'Angelo, ero venuti in focolare a dare una mano. C'è Calevigno Fur dopo, cosa è venuto fuori dopo, ci siamo messi fuori, vincantat villottis, abbiamo cantato le villotte, giocato a briscola, giocato a morra, cioè proprio...
2: Ecco, quella è la vera Pasquetta.
1: Allora anche al Catri, c'era anche qualcosa, perché comunque una Pasquetta non è stata asciutta, però però sì, quindi ragazzi, alle persone comunque all'ascolto, ricordatevi che il friulano non è solo la lingua mi è stato detto una volta da una persona che era un mio superiore a lavoro in Friuli, non friulana, questa persona era veneta. Mi ha detto che il friulano è la lingua degli ubriaconi da bar. Io adesso potrei dire nome e cognome, che tanni sun le vaceri, che persone chi. Però io mi ricorderò benissimo la faccia che ho fatto dopo che mi è stata detta. Io stato detto
2: e
1: solo,
2: cosa ha detto lei?
1: Io? Cosa ho detto?
2: No, sì, hai detto qualcosa tu?
1: Buonanotte, sono la via, c'è palle macchine, sono tornato a casa, ho preso la macchina, sono tornato a casa senza dire una parola. Pensa a te. E quindi io adesso sono qua in Australia a fare un programma sul Friuli e a mettere canzoni che fanno capire che il Friuli è anche per i giovani, e che ragazzi, noi giovani all'ascolto, batto anche i pugni in questo caso, dobbiamo parlare friulano, dobbiamo cercare di parlare il più friulano possibile. Ma il mio appello non si rivolge solo al friulano, a tutte le lingue minoritarie che abbiamo nella nostra stupenda nazione che è l'Italia. Dobbiamo tenere viva la passione e la tradizione, perché se non abbiamo quella, cosa ci siamo? Solo italiani? Non è brutto dire solo, però siamo italiani e friulani, italiani e sardi, italiani e veneti.
2: Sì, è vero e hai ragione. Inoltre qui è un paese dove sono troppo si sentono assicurati conoscendo una lingua sola, essendo bilingue, è necessario. Bisogna conoscere almeno due o tre lingue per essere una persona interessante. E mi hanno detto anche che vivono più a lungo quelli.
1: si vedrà, lo scopriremo solo vivendo, come dice.
2: Io non so, ma ad ogni modo
1: io conosco
2: più di una lingua. Il friulano è una lingua,
1: per forza, ricordiamolo, il friulano è una lingua, punto, non si discute.
2: È vero.
1: Difatti al lavoro, adesso che io lavoro con australiani, che bisognerebbe capire il dialetto australiano, che è un'altra lingua a parte, tanto mi dicevano ma non capisci veloce, e io gli dicevo dei ninin, guarda che io non è, scusami, ma l'inglese non è l'unica lingua che conosco, a differenza tua.
2: è vero. Allora, per finire su Pordenone, la località turistica principale della provincia, che non è più provincia, di Pordenone, è Piancavallo. Le manifestazioni turistico-culturali più importanti sono il Festival del Libro con gli autori Pordenone Legge. Sono di particolare interesse il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, la Valcellina, la Val d'Arzino, la Valle dei Vajont e i centri di Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, Sesto a Reghenna, Valvasone e Sacile, nonché naturalmente Pordenone, una rinomata località sciistica già citata e Piancavallo in comune di Aviano. Pordenone, with love, segui il nostro cuore, amerai la nostra provincia. Questo è lo slogan della promozione turistica che invita a visitare il sito. Pordenone with love, segui il nostro cuore, amerai la nostra provincia.
1: Ma cosa c'è anche in provincia ad Aviano? Ti ricordi, no?
2: Sì, sì. Aviano però parlano tanto inglese perché sono gli americani.
1: Togli. Ogni tanto, quando passavo, che facevo l'autista, no? Io in Friuli, prima di venire qua, passavo per di là e mi venivano le pubblicità su Instagram delle auto, automobili.
2: Sì.
1: Qua ad Aviano, in inglese, americano, parlavano. Però cosa c'è, oltre non abbiamo solo Aviano come base, altro orgoglio friulano? Torniamo nella provincia di Udine, ma a Rivolto, cosa ci sono a Rivolto?
2: Le frecce tricolori.
1: Sono in Friuli.
2: Lo so, sono friulane.
1: No, non sono friulane, però sono in Friuli.
2: Sono in Friuli,
1: e quindi anche al... Come non citare appunto Piancavallo, che quest'anno c'è stato l'arrivo della tappa per il 50° anniversario del terremoto. È partita da Gemona ed è arrivata a Piancavallo. Quindi.
2: Che cosa?
1: Il Giro d'Italia.
2: Ah, sì, è vero. Sì, che abbiamo visto anche qui.
1: Io non sono arrivato. Io non sono riuscito a vedere, forse perché era tardi, o forse perché ero in strac. Forse perché appunto sì, ero stanco.
2: Sì. Quindi, allora, cosa fai? Suoni qualcos'altro?
1: Ma Marisa, volevo sentire, un po' ero curioso di sentire cosa dopo andremo a toccare come argomento, perché sai che a me piace un pochettino,
2: sì, dai,
1: allora. Fare da DJ e capire che canzone mettere in base a quello che parliamo. Okay. Dimmi tutto. Dimmi c'è che si può. Dimmi cosa parliamo dopo.
2: Dopo parleremo punti di importanza. Voglio parlare sul santuario della Madonna delle Grazie.
1: Udine?
2: Sì.
1: A Udine, dove c'è la.
2: Ma particolarmente il santuario.
1: Dove
2: perché
1: c'è
2: lì
1: la...
2: sono stata cresimata anche io.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Ma allora aspetta.
2: Perché sai perché?
1: Mi viene perché... niente. Allora parliamo finché non viene pubblicità, che adesso sono tutto.
2: Sì, allora perché sono stata cresimata a Udine, al santuario della Madonna delle Grazie? Perché mia madre non sapeva se erano vescovi in Australia.
1: In effetti, adesso...
2: Senti, non c'è da ridere, non è mica che c'erano tanti,
1: oh, sai? Oh, signor Benedetto. No, mi viene da ridere a pensare che adesso è tutto facile, no? Con il telefono, basta cercare vescovi in Australia.
2: Sì.
1: E invece te ne volte dite, Dio, magari
2: no,
1: non
2: l'è. No, chissà dove andiamo, là non ci saranno neanche preti, però non siamo sicuri che non troviamo i vescovi, è meglio se facciamo la cresima qui. E difatti l'abbiamo fatta.
1: Io so che anche il cugino qua si è cresimato a Percoto.
2: Sì.
1: Quindi sì. Ah, nell'anno anche che l'Italia ha vinto il mondiale nell'82. Quindi sì, si vede che magari è stato lo stesso motivo.
2: Quando siamo arrivati, gli italiani erano radunati dove le feste le facevano, dove oggi c'è il Saia in Carrington Street.
1: Marisa.
2: No, tu non sai, ma adesso. Gli italiani andavano tutti lì, erano patrocinati dal vescovo.
1: Di l'australiano?
2: Australiano era, Biovic, si chiamava Biovic.
1: Ma di cattolico?
2: Cattolico,
1: ultimamente,
2: sì.
1: Mandato anche dal Papa,
2: sì,
1: allora.
2: Perché diceva tenetevi assieme, formate un gruppo. E difatti eravamo italiani senza divisioni, non erano i friulani, i veneti... I calabresi, i napoletani, eravamo gli italiani.
1: E ti ricordi anche?
2: Ricordo perché ero giovane.
1: Come ci chiamavano?
2: Noi eravamo gli italiani, raduniamoci, la festa religiosa la facevamo alla cattedrale e le feste di mangiare, che non c'era proprio tanto da mangiare come c'è adesso, ma era sempre bene e c'era tanta compagnia, era in Carrington Street.
1: Quindi, dimmi vicino a che altri punti di...
2: Oh, vicino a... veramente quasi al centro della città.
1: Ostimento.
2: Quando si è riempito troppo, quando si è riempito troppo, i più giovani avevano suggerito di andare più lontano a prendere la terra per mantenersi tutti assieme, ma gli altri più vecchi hanno detto no, questo lo teniamo com'è, e lo hanno tenuto com'è. E siamo divisi, abbiamo formato tanti clubs.
1: Tanti clubs, assolutamente. Guarda,
2: e nessuno di loro va bene.
1: Le robe di cui la roba più per, una delle cose più pericolose. Sì. Prendi tutti gli italiani e mettili in una stanza per più di 2 ore. Detto questo, un momentino di pubblicità, torniamo subito.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
7: Gabriel, c'è fatto un plazzo libertà?
8: Io sono venuto a vedere il cestiere.

0: Bellissima sorpresa.
1: Una biele frutta le venga anche qua, l'abbiamo anche qua una bella frutta, ovvero la nostra Marisa, sì, che
0: dove
1: ci
0: la
1: tiene.
0: Trovi? Dove la trovi?
1: Per l'amor di Dio, ma questa qua era per i nostri ascoltatori qua della Radio Italiana 531, qui siamo io e Marisa con Friuli Venezia Giulia e la sua gente, e questa qua era una villotta, come dicevamo prima, una canzone tipica friulana, però ho cercato di trovare una versione un po' più movimentata,
0: e difatti
1: un po'
0: ha un
1: più
0: po'
1: rock,
0: di vita,
1: un po' più diverso, che dai una svegliata, che darci una svegliata qua, e sono le comunque le 7 meno 8 minuti, Ma perché ho scelto questa canzone, Marisa?
0: Perché il castello di Udine è vicino alla Madonna delle Grazie.
1: Di cui parleremo proprio adesso.
0: Sì, e difatti è vero. Cristiano cerca di mettere la musica assieme con gli argomenti che abbiamo. Allora, il santuario della Madonna delle Grazie rappresenta da secoli un punto di riferimento per la devozione mariana a Udine, in Friuli, e anche per regioni lontane. In piazza Primo Maggio toneggia dall'alto di un'ampia scalinata la monumentale facciata del santuario della Madonna delle Grazie. L'attuale costruzione fu eseguita intorno al 1730 e ampliata fra il 1838 e il 1851. Una precedente chiesa dedicata a San Gervasio esisteva già nel XV secolo. Si venera la miracolosa immagine della Beata Vergine donata alla città dal luogotenente veneto Giovanni Emo, che a sua volta l'aveva ricevuta in dono dal sultano di Costantinopoli nel 1479. Il vasto interno, ad una sola navata, è ornato da molti dipinti, inclusi quelli di Tintoretto. Sulla sinistra, entrando, si nota il grande affresco del pittore contemporaneo Arrigo Poz, che ricorda il terremoto in Friuli del 1976. Fra i moltissimi ex voto e miracoli della Beata Vergine, c'è la maschera del diavolo, legata ad una leggenda molto famosa. Alla caratteristica maschera del diavolo, antica e preziosa armatura del 400, è legata una curiosità storia che nel periodo di carnevale dell'anno 1510 un giovane si mascherò di diavolo, indossando l'armatura, spaventando parecchi cittadini e compiendo ogni sorta di pazzie. Giunto più tardi, assieme a una compagnia di giovani, davanti la basilica, schermì la Madonna delle Grazie e proseguì attraversando irriverente il cimitero, allora ubriaco, nelle vicinanze. Allora, cosa è successo dopo?
1: Mi raccontavano anche comunque mamma e papà e la nonna, che quando andavamo ogni tanto non mi ricordo il motivo, ma andavamo a messa, no? Sì. Andavamo a messa al Madonna de Gracis. Io mi ricordo sempre perché lì c'è la Ledra che passa. Cos'è la Ledra? La Ledra è un piccolo fiumiciattolo, diciamo un fiumiciattolo, un corso d'acqua che scorre in mezzo,
0: sì,
1: a Udine.
0: Sì, è vero.
1: Davanti alla Madonna delle Grazie, alla chiesa. E quindi io mi ricordo che da piccolo andavo a prendere i rametti, io li buttavo sotto il ponte e dopo correvo dall'altra parte per aspettare, per vedere che passavano.
0: Sì, ma allora questo qui della maschera, dopo aver schermito la Madonna, non poteva più levarla?
1: Mi ricordo che mi raccontavano questa.
0: E disperato tornò davanti alla basilica chiedendo perdono in ginocchio. Allora la Madonna immediatamente egli riuscì a togliersi il pesante fardello, lasciandolo poi in dono appiccato lì, che io entravo in chiesa della Madonna delle Grazie sempre con gli occhi chiusi per non vederlo.
1: In effetti,
0: perché non volevo vedere.
1: Io sarò. È tanto ancora, tempo ancora lì? Sì, penso di sì. È tanto che non entro in una chiesa.
0: Chissà se qualcuno che ci ascolta dal Friuli non sappia dircelo, se il diavolo, la maschera del diavolo è ancora con la...
1: Potrebbe essere veramente una bella domanda, perché adesso sono tutte delle tappe che mi sto mettendo quando tornerò in Friuli. La scorsa volta quando c'ero qui abbiamo parlato del giro in bicicletta che devo fare.
0: Sì.
1: E adesso la prossima la metteremo come tappa Madonna de Gratis, per la Viodi, se l'antimore del diavolo.
0: Se ancora il diavolo è là, che io non l'ho mai guardato, andavo sempre dentro con gli occhi chiusi.
1: No, io mi ricordo che quando si entrava era sulla sinistra in una teca di vetro.
0: Sì.
1: In una teca di vetro.
0: No, non era in vetro quando ero io, era appiccato su in alto. Per vederlo bisognava alzare gli occhi.
1: Adesso non so, perché a chiunque ci stia ascoltando dal Friuli, o anche se sapete, qua ricordiamo che all'83 40 77 00 potete chiamarci, non dall'Italia, che sennò pagate una fortuna. Però qua, se magari qualcuno ci ascolta, qualche friulano che è stato da poco in Italia, in Friuli, a casa, in patria, magari all'83 40 77 00 ce lo può dire.
0: Sì, ci telefonerebbe volentieri Dino Persello, basterebbe solo dirgli. Lui ci telefona sul WhatsApp.
1: Lo sai, ma Marisa, io sai che
0: ma solo che sta tanto tempo. Beh, insomma, non parliamo di questo.
1: Ma per l'amor di Dio, assolutamente.
0: Sì, è quello che voglio parlare adesso. L'argomento sui friulani all'estero.
1: Sai che il prossimo mese che vado a Melbourne voglio assolutamente vedere se riesco ad andare al Fogolar Furlan di Melbourne.
0: Ma non c'è.
1: Lo so, però l'abbiamo parlato l'altra volta, no?
0: Sì, abbiamo il referente a Melbourne, si incontrano non so dove, ma è stato bruciato. E adesso non
1: parlato,
0: so,
1: sì.
0: Hanno cercato di mantenere il posto, ma non credo che il governo lo lascia andare.
1: Peccato.
0: Sì, e dovranno, i soldi li hanno, perché è stato venduto, non era loro. Potrebbero farsi un focolare in qualche altro posto, come magari lo fanno tutti.
1: Potrebbe essere.
0: È che non sempre si può avere i membri che lo mantengono.
1: Sarebbe lì, assolutamente.
0: Sì, è un rischio. Allora, per i friulani all'estero, per i friulani emigrati in Gran Bretagna, il referendum sull'Europa unita sarebbe un errore terribile. E ogni modo è già stato fatto, quindi quello è già com'è. Lavorano nella città in qualche industria farmaceutica o si occupano di ristorazione e di import-export. I friulani in Inghilterra sono ormai un gruppo piuttosto consistente. Immigrazione recente, i cosiddetti cervelli in fuga, diplomati o laureati in Italia e poi espatriati per cercare migliore fortuna. È vero?
1: Sarà motivo.
0: ma non c'è lavoro in Friuli per questa gente diplomata?
1: No, il lavoro c'è. Il lavoro c'è. Perché allora, io non ho mai avuto problemi a trovare lavoro. Io non ho mai avuto problemi, perché basta andare a cercarlo. Ovviamente, giustamente, quello che non posso recriminare da miei coetanei e comunque gente che conosco, la cosa che dà fastidio è che magari qualcuno che ha intrapreso un percorso di studi vuole essere riconosciuto per gli anni che ha speso sui libri, che gli anni che ha speso a studiare, giustamente, e tante volte
0: non si trova
1: ed è difficile che il laureato in lettere vada a fare il cameriere. Non
0: e
1: c'è
0: bisogna
1: quella.
0: Adattarsi se vuole mantenersi.
1: Ma quella è la cosa, una delle cause magari dei cervelli in fuga, è che magari il laureato in medicina, è difficile perché in Italia gli accademici che fanno in ambito ospedaliero, nella salute, hanno più facilità, però se uno, con tutto il rispetto, perché è un percorso di studi stupendo e fenomenale, soprattutto in una regione come la nostra, ovvero archeologia, che magari può trovare in giro, magari non trova subito lavoro e non vuole fare certi lavori definiti più umili, che però sono quelli che ti mandano avanti e magari vanno a cercare fortuna da altre parti. Ma detto questo, Marisa, un momentino, dobbiamo chiudere il discorso per letteralmente 35 secondi. Torniamo subito con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Andiamo un momentino in pubblicità.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:02.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
5: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
6: Allora che mo se sei alla pelca si spacca subito.
7: Quanti tu staccata sono al gratis della provata.
6: Up, up, up.

0: La radio italiana 531, siamo io e Maresa con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, che appunto abbiamo appena messo una canzone in friulano, perché ci chiedono un po' di villotte, le canzoni tipiche della nostra regione.
1: È allegra.
0: Stupenda regione. E, sì, allegra, e dice, alle rotte il calderuz.
1: Che sarebbe il recipiente per il caffè. È rotto.
0: No, però era il caffè dentro, perché se no,
1: si è rotto.
0: Perché sennò come si chiama la moca? In friulano? Vedi se tutti i visi, vediamo se
1: sarà la moca, perché
0: no, e le cogume?
1: Oh, le cogime. Le cogime dal caffè.
0: È vero, non ti divisavi, non ti ricordavi. Comunque sì, caro ascoltatore, qua passiamo dal folk giovane in friulano alle canzoni tipiche, che potrei essere quanto distante da casa vuoi, ma se ti capita nei suggeriti la canzone giusta che ti fa sentire
1: veramente fa sentire. A me mi piace quando dice che è andato a scuola a Udine e ha imparato a far l'amore di notte e di giorno. E ha dovuto andare a Udine
0: per quello si dice che dobbiamo chiamare uno di Udine, quando sai che quando stai facendo un lavoro, no?
1: Sì.
0: Cioè, metti caso, stai facendo un lavoro manuale, come montare una mensola, sto facendo un esempio, no?
1: Sì.
0: Allora arriva una persona e vede che non riesce, arriva la seconda persona e vede che non riesce, la terza, che guarda tre persone per montare una mensola, dice in friulano: scusai, vino mica di clamon di Udine. Dobbiamo mica chiamare uno di Udine perché si sbrighi con il lavoro.
1: è per ritornare sul comprendere il friulano, che la settimana scorsa abbiamo detto lo scusson, la parola era scusson, la parola friulana, che ce l'ha data Fabio De Luca, e nessuno ha telefonato per farci sapere cos'era, ma Cristiano avrebbe saputo. Io non sapevo cos'era scusson.
0: Scusson, cari ascoltatori, magari c'è qualcuno che se le segna ogni settimana.
1: Ah, ormai hanno avuto tutta la settimana scorsa, nessuno si è fatto avanti.
0: Si scugna a dire. Allora lo scusson possiamo dire è il maggiolino.
1: Sì, bisogna dirlo adesso.
0: È il maggiolino.
1: Il maggiolino.
0: Il bidon,
1: ma vedi che
0: in inglese.
1: Anche il maggiolino. Chissà loro, chi ci ascolta, cos'è il maggiolino? Queste bestioline vengono fuori in maggio in Italia, ma non qui. Allora perché si chiama maggiolino?
0: Perché che si chiama come le macchine, perché si chiama come la macchina. No.
1: Maggiolino perché vengono in maggio.
0: Sì, quello sì.
1: E qui in Australia è il beetle.
0: Il beetle in furlan è una roba.
1: Scusson?
0: Sì, ma il beetle è un'altra roba, Marisa.
1: Davvero?
0: Beetle, B-E-E-T-L-E. In inglese, il beetle in furlan è un'altra roba.
1: Sul serio? Non è il beetle allora, il maggiolino, non è il beetle.
0: In inglese sì, ma sembra che tu abbia detto una parola in friulano.
1: È brutta? Allora
0: il beetle, come i Beatles, la band inglese.
1: Sì, sì, i Beatles che cantano.
0: Sì, quelli, il Beatles si chiamano per quel motivo.
1: E si chiamano Beatles perché... Perché scarafaggi? Perché avevano i capelli come...
0: Io che lì non le sai, ho musica anni 60, cara Marisa, io sono poco esperto.
1: Sì, ma io penso così, i scarafaggi, sì, cosa sono i scarafaggi?
0: C'è musica
1: anni furlan?
0: No, per furlan, in friulano gli scarafaggi sono le bogis.
1: What?
0: Le bogis, per furlan. Le bogis.
1: Bogis?
0: Bogis.
1: Bogis non è una parola friulana,
0: sì, le bogis, une boge, le bogis sono gli scarafaggi per terra.
1: Non è una bestia, scarafaggi?
0: Sì, è un insetto.
1: Un insetto.
0: Sì.
1: Perché avevano i capelli tutti...
0: Quello non lo so, Marisa.
1: Gli scarafaggi.
0: Però io ho il fratello che va tanto in moto, in motorino, che gli piace. Però poche volte anche capitava che lui prendeva, andava in giro e prendeva ogni tanto qualche rudere, spuntava fuori di un motorino o uno scooter, qualcosa. E se capita a maggio, avere un scusson che ti arriva sulla faccia mentre sei col casco che ti entra dentro, magari sì. Non hai...
1: Sì.
0: Tanto c'è manca a farsi. Perché sono belli... Benji, sono belli tozzi.
1: I maggiolini, che sì, sono, si chiamano maggiolini, prenderli, che vuol dire

0: che sono piccoli,
1: ma prenderli con il motorino, prendere un scusson col motorino.
0: Dove possono andare? Negli occhi?
1: Ma non fa niente. Però essendo grosso,
0: sì,
1: capita nel collo, così. Che
0: se una donna, se una donna grida.
1: A 60 all'ora, 40 all'ora che si è, comunque arrivano come se fossero schicchere, e le senti. Già basta una mosca piccola.
0: Allora, adesso sapete cos'è lo scusson. Scusson è un maggiolino. Il maggiolino sono i Beatles. Noi i Beatles, quelli che cantano, ma si chiama in inglese Beatles. Io quando ero piccola, quando eravamo noi piccole, era un gruppo di ragazze che si prendeva le cicale. In inglese la cicada.
1: Non sai, la cicada. Cicada in inglese, sì.
0: Cicara.
1: Adesso mi è venuta in mente.
0: Quelle si lasciano prendere, ma sono. Io non le prenderei adesso mai più. Ma quando ero giovane eravamo un gruppetto di noi che si prendeva uno ciascuno, e toccando la pancetta della cicada facevano un rumore rauco come una specie di musica, e si faceva l'orchestra, no? Con le cicade, poi si le lasciava andare, volavano via. Adesso non le toccherei neanche.
1: Ma le cicale in Friulano?
0: Le cicale.
1: Io sapevo che no, magari avevo un altro nome, non mi ricordo. Una cosa che mi ricordo tanto a proposito di maggio del Friuli, che cosa c'erano, che adesso non ci sono più.
0: Che cosa?
1: Le lucciole.
0: Non sono più le lucciole.
1: Ok. Io l'ultima lucciola che ho visto è stata qua in Australia.
0: Ma io sono stata in Friuli quando era vivo mio marito, ma non le ultime volte, ancora prima, e si andava camminando da Moimacco fino a Cividale. Beh, di notte, per fare una bella camminata.
1: Sì, ma è lunga da Moimacco fino a Cividale di notte.
0: Ma
1: eh?
0: Noi per fare ginnastica si andava camminando, perché non era tanto lontano, e si prendeva un recipiente di vetro, si metteva dentro le lucciole, in caso che se passava qualche macchina si vedevano luccicare, che si era noi che si camminava.
1: È appena arrivato dal Friuli le siane, la cicala.
0: Ah, ci ha fatto sapere qualcuno.
1: Le siatis. Le siane. Le siane.
0: No, è in italiano come si chiama?
1: È la cicala, Marisa.
0: La cicala?
1: Sì, la cicala. Stavo parlando delle cicale.
0: Ah, e noi facevamo l'orchestra con queste. Toccando la pancia.
1: Toccando, sì.
0: Faceva un rumore rauco, e ognuna di loro faceva il rumore diverso. Era bellissimo, sai.
1: Ma sì, appunto, tornando a parlare delle lucciole, io è da tanto che non le vedo. Ma è veramente in Friuli, parlo.
0: Oh, è veramente da tanto. Mi dispiace che non ci siano le lucciole più. Adesso è meglio prendere uno stacco, sai.
1: Ma sì, certo. Più che altro.
0: Quel che Dario Zampa canta, di Spurmiotis.
1: Sì, poteva fare, però facciamo un piccolo anticipo, perché tanto fra poco dovremo andare in pubblicità.
0: Ah,
1: quindi
0: va bene.
1: Facciamo un piccolo anticipo su la cantante che abbiamo tanto citato noi qui. Il programma Friuli Venezia Giulia e la sua gente, e qua alla Radio Italiana 531, che è Elisa Toffoli, che ricordiamo che
0: Elisa Toffoli, che è nata a Monfalcone nel 1977, forse la voce femminile più importante del panorama musicale italiano degli ultimi 15 anni o 20 anni o 25 anni sarà anche. Elisa è una delle poche cantautrici italiane a scrivere la quasi totalità dei suoi testi in inglese. Ha cantato anche in spagnolo, francese e curdo, oltre che in italiano e anche friulano.
1: Benissimo, allora, visto che una piccola anticipazione sulla prossima canzone, che sarà O forse sei tu di Elisa, vi lasciamo un momentino, proprio 38 secondi tiratissimi di pubblicità. Tornate con noi per una volta, dai, non si ascolta una canzone in friulano. Torniamo subito.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes.
3: troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Questa tanta roba, questa canzone qua, forse una delle canzoni mie preferite di Elisa, che al Festival di Sanremo, dove ha gareggiato con questa canzone, che non mi ricordo bene l'anno, dovrei controllare meglio.
1: Io avevo scritto giù l'anno, adesso l'ho perso.
0: Sì, ma non ha vinto con questa, ma questa doveva,
1: non ha vinto con questa.
0: Doveva vincere questa che veramente ha vinto Sanremo con Tramonti a Nord-Est.
1: Oh, sì, è vero.
0: Dedicata alla fine al Friuli, eh?
1: Sì.
0: Tramonti a Nord-Est. Perché siamo noi a Nord-Est. Te la ricordi?
1: Almeno ha vinto qualcosa, ad ogni modo.
0: Te la ricordi, no, la canzone?
1: Sì, ricordo. E adesso vorrei parlare. Questo ho scelto per Carlo Romagnoli all'inizio del... uno dei nostri ascoltatori, la famiglia di Romagnoli, sono ascoltatori da Geelong, e ho scelto questo per loro perché sono bisiacchi, perché dello sport io non sono brava, quindi l'articolo di stasera dipende dal giornale La Gazzetta dello Sport. Si tratta di un'altra persona friulana a cui vogliamo fare gli auguri, che sarebbe Fabio Capello, a cui è stato dato il titolo indietro degli anni 80 anni di grande bisiacco, ma quest'anno ha 90 anni, perché è nato il 18 giugno 1946 a Pieris, una zona di confine tra l'Isonzo e il Timavo. Nasce l'ex allenatore della Milan, del Real Madrid, del Roma e della Juventus, ma guai a chiamarlo friulano. Il grande bisiacco di Pieris, frazione di San Canziano di Isonzo, provincia di Gorizia, Fabio Capello nasce l'8 giugno 1946 in una famiglia in cui papà Guerino, dopo essere stato catturato in Croazia, era appena tornato dopo 2 anni trascorsi in lager polacca, e mamma Evelina faceva fatica a far quadrare i conti in una famiglia di bisiacca. Guai a chiamarli friulani. Chi nasce lì, tra l'Isonzo e il Timavo, è bis acque, che vuol dire, etimologia latina, di due acque, o forse besiac, etimologia jugoslava, senza terra, che vuol dire senza terra, ma certamente fuori da ogni schema di normalità. In una terra contesa dalla Jugoslavia passavano Coppi e Bartali. Ti ricordi? Tu non ti ricordi, sei troppo giovane.
0: Decisamente.
1: Corridori di bicicletta.
0: Ho presente che erano corridori, ma è come se mi dici...
1: Ho pensato, dato che non li hai conosciuti. Io li ho conosciuti.
0: Ma di persona?
1: In persona.
0: D'accordo.
1: Madonna, ho 90 anni subito.
0: Hai capito, Marisa, ma non è che tu ti conosci Ducchi, non è che devi conoscere proprio tutti. Chi?
1: Adesso
0: Bartali o Coppi?
1: Non ricordo se era Bartali o Coppi. Chi era quello che ha aiutato gli ebraici?
0: Mi trovi impreparatissimo.
1: Ho parlato di lui, vuol dire che dovrò cercare le note. Ma proprio a Pieris arrivò l'agguato, pietre e colpi di pistola da parte di chi non ci stava e legittimare l'appartenenza all'Italia. In questa terra di confine cresce il grande bisiacco, il piccolino di casa Capello, che papà avvicina al pallone allenandolo con gli altri ragazzi del paese. La sua corporatura all'epoca minuta contrasta con la straordinaria forza e solidarietà del suo corpo. Anche il Nereo Rocco, che nella sua...
0: Nereo
1: Rocco. Sì, che nella sua straordinaria forza e solidità del suo corpo, anche Nereo Rocco, che nella sua... Trieste, a pochi chilometri di distanza, aveva sentito parlare bene del ragazzo e di conseguenza provò ad infilarsi. Ma la parola di papà Guerrino, uomo tutto di un pezzo, era già stata data così a Fabio. Mancano Milanesia. Si trasferì a Ferrara solo a 16 anni. Incominciò ad essere famoso a 16 anni. Tutto questo sarà di grande piacere per gli ascoltatori di Geelong, che sono bisiacchi, ma per conto mio sempre friulani. Allora, dopo 2 anni nelle giovanili, Fabio esordì il primo squadra, non ancora diciottenne, e sin dalle prime uscite si intuiva tutto il talento che avrebbe spinto la Roma, solo 3 anni dopo, a spendere 260 milioni di lire. Il primo successo arriva nella capitale, la Coppa Italia 1968-69, con un girone all'italiana, con doppio incontro con le 4 finalisti, Cagliari, Foggia e Torino, premia la squadra giallorossa, imbattuta nel torneo, e nel 1970 la carriera da calciatore di cavallo è veramente svolta. Il passaggio alla Juventus porta 2 anni dopo alla prima convocazione in nazionale contro il Belgio, e soprattutto a 3 scudetti, tutti da titolare e protagonisti. Nel 1966 il passaggio a Milan, dove vince un'altra Coppa Italia, ma soprattutto lo storico scudetto della Stella. Auguroni a questo bisiacco di 90 anni questo mese.
0: Beh, io ho avuto il piacere, sai che ho avuto il piacere però di conoscerlo?
1: Di conoscerlo.
0: Al premio Nonino.
1: Ah.
0: Al premio Nonino. Siccome lui e il nonno sono conoscenti, sì, sono conoscenti, tanto che quando allenava l'Inghilterra, io a casa c'ho ancora la maglia della nazionale tutta firmata, la nazionale dell'Inghilterra, e adesso non mi ricordo che periodo era, ma a casa proprio la maglia, comunque Marisa 80 anni. Non 90.
1: Adesso a 90.
0: A 80.
1: Il premio l'hanno dato a 80, ma oggi a 90.
0: A 80 anni, perché è del 46, no? Del 36.
1: Ah!
0: Sì.
1: È giovane
0: ancora. Sì, i vi scurtasti sei di vite.
1: Povero, mi dispiace, se mi ascolti ci dispiace molto di aver scontato 10 anni di vita.
0: No, ma li abbiamo allungati. Gliele abbiamo allungati.
1: Così vuol dire che sarà ancora qui quando ha 90 anni.
0: Esatto, per forza, sicuro.
1: Fra 10 anni.
0: È 46, no? Del 36, Marisa.
1: 46, è più giovane di me.
0: Viene voglia anche di pensare, no? Con giocatori e allenatori del genere. Visto che siamo, sì, in clima di mondiali, perché l'Italia, vabbè, non voglio parlare ancora tanto, però sono contento che l'Australia ha vinto contro la Turchia, quello sì.
1: Sì.
0: Quello sì.
1: Sì, ma è stato un miracolo.
0: È miracolo. Anche l'Udinese ha vinto 3-0 contro il Milan quest'anno.
1: Sì.
0: Ostie. Sì. Ha vinto 3-0 contro il Milan, nessuno se l'aspettava, che io ero a lavare piatti in focolare, che mi avevano messo la tartita a tutto volume. E quindi quando sentivo la cronaca della partita, che iniziava a parlare veloce, veloce, veloce, perché si avvicinava al giocatore, io si sentivano i miei passi da dietro, che arrivavo dietro e sbucavo con la testa per vedere chi aveva segnato, come Fantotti, chi ha fatto palo, dicevo. Dobbiamo essere riconoscenti che non solo...
1: Che succede qualche volta.
0: Sì, non solo Capello, ma un altro friulano. Dino Zoff? Che dici?
1: Mica, è bravo, quello prima di lui, adesso a me non mi vengono su tutti i nomi, ma abbiamo avuto friulani che sono stati famosi.
0: Sì.
1: Quello che allenava la squadra quando ha vinto una delle...
0: Ha vinto con?
1: Non mi viene il nome.
0: Culebi. Berzot, mica i primi che qua in friulani, che giocatori che ha avuto.
1: Poi dopo Zoff è diventato così famoso che lo hanno messo nel libro per insegnare l'italiano alla seconda media, terza media al liceo. Quelli che imparavano l'italiano.
0: Ma qua in Australia?
1: E qui in Australia hanno fatto il libro, era Zoff, pieno di pazienza.
0: E lui?
1: Sì, sul libro, nel libro, aveva tanta pazienza. Sono Zoff. diceva.
0: Ma no, aspetta.
1: Sono in ritardo.
0: Ma faceva la sua voce?
1: No, ma però ci sembrava di sentirlo lui.
0: Ah.
1: Era la pittura, avevano messo Zoff, insomma.
0: Adesso ho capito, pensa a te che roba, che non
1: nel giornalino, nel giornalino.
0: Ma sì, ho presente, come quando noi facevamo a scuola,
1: sì.
0: Per imparare bene l'inglese, facevamo il listening. E c'erano quelli che c'era... La professoressa di inglese arrivava con la radio, col CD dentro, metteva play e c'era la gente che parlava e noi dovevamo scrivere di che cosa stavano parlando. Ho un'idea, Marisa. Facciamo una roba del genere anche per il Furlan.
1: Ma abbiamo già fatto. Sai che quando ho chiesto chi voleva imparare il friulano, sono iscritti 26 studenti.
0: Sono tanti,
1: Sì.
0: Sì, ma no, ma fare una cosa del
1: c'era
0: genere.
1: Da ridere ogni volta.
0: Oddio, ma ancora fai?
1: No, perché non abbiamo incominciato di nuovo, ma si doveva farlo.
0: Signor Benedetto. Boh, dai, però non si può dire...
1: E poi abbiamo finito l'anno con tutti i cibi dei friulani, l'ufin funghet. Sì, il fricco.
0: Beh, Marisa, sono 7:30, sono le 7:30. Io non mangio da stamattina alle 9.
1: È meglio non parlare di cibo.
0: Par plaisir, che sennò mangi le tastiere del computer. Le grosei tutte. Vi lasciamo giusto per l'ultima pubblicità. Restate con noi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: mi spiegavi così bene quella canzone.
1: Ma non è più che... non è spiegare o non spiegare.
0: Tradurre.
1: Sì, è che... allora, questa qua è la tipica canzone che... alle feste... tra noi giovani, tornando sempre al discorso dei giovani friulani,
0: sì.
1: Se si mette in religione, mi si imberda le lingue, attorciglia la lingua oggi. No, allora, forse perché sono anche un po' stanchino. Questa qua era Gnotta Amor di Sdrindula. Sdrindula è un cantautore
0: comico
1: friulano. Abbastanza famoso,
0: veramente, cioè. Si rideva solo vedendolo.
1: Sì, ma cioè, non esiste sagra in Friuli se non c'è la tombola il sabato sera, che c'è anche Sdrindula che canta sicuro, sì. Perché tanto lui...
0: ma una volta mi ricordo, io l'ho visto tante volte e sono diventata amica, anche mi scrive ogni tanto, mi scrive per il mio compleanno.
1: Se magari un giorno
0: è stato qui al Focolar Furlan,
1: no,
0: ma so. Però bastava vederlo arrivare e tutti incominciavano a ridere, perché aveva una reputazione.
1: Mi si scalda il cuore solo pensare di sentirlo a Sagra, nel mio paese, che siccome abito in piazza lo sentivo da distanza, sentire che racconta le barzellette, che ormai le si conosce, le sue barzellette,
0: sì.
1: Però anche se se li conosce a memoria non si smette mai di ridere.
0: Sì.
1: Un po' volgarino ogni tanto, però è giusto ridere.
0: Sì.
1: E tornando appunto a questa canzone qui, è una di quelle canzoni che se si mette, tutti smettono quello che stanno facendo e la cantano, tutti. E c'era un mio amico, quando andavamo a fare le pasquette, e quando c'era la canzone, in coro dietro, faceva la traduzione, quindi «E tu vas via». E poi lui fa: e tu vai via senza diminuire, senza dire niente. Allora tutto il ritornello lui la cantava e la traduceva, ma non perché aveva bisogno di tradurla, che magari qualcuno non la capiva, così, giusto per fare un po' lo...
0: sì, una bella idea, allo stesso tempo creava un'atmosfera.
1: Ma un'atmosfera che cantanti come appunto Sdrindula, ma anche tanto citato da noi Dario Zampa, o anche i Frizzi Comini Tonazzi, cioè tanti cantanti, oppure anche ci sono delle band che non si possono mettere in radio, ahimè, io una volta le ho messa una, però sono un po' volgarotte, però fanno parte comunque della cultura musicale un po' giovane, diciamo, perché
0: sì.
1: Tutti si fermano e si mettono a cantare le canzoni della sporca mezza dozzina. Un giorno ti farò ascoltare, magari non in radio, le canzoni di loro, perché tanta gente che dice ma io non ho mai occasioni per parlare friulano, se si va a una festa o si mette una di queste canzoni, tutti la sanno, tutti la cantano.
0: E allora parlano friulano.
1: Però anch'io so cantare in francese, però non conosco il francese. Però sì, ragazzi, cioè, ci sono certe cantate che si possono fare.
0: Sì.
1: Che alla fine...
0: Dario Zampa ha fatto la sua fama perché ha cantato del Friuli e i sentimenti del Friuli durante il terremoto, dopo
1: sì.
0: Il terremoto.
1: Sì.
0: Lui è venuto qui e ci ha fatto capire quanto seria era la storia del terremoto, perché noi siamo lontani e certi dei nostri membri hanno perso parentà, come per esempio una Elena Di Betz, che è nel nostro comitato, ha perso gli zii che erano a cena a quell'orario in un ristorante a Gemona, e venivano dall'America, credo, a trovare la parentà qui, sono morti nel terremoto.
1: Sì,
0: è venuto il terremoto in Friuli, oh che dispiacere, ma non è la stessa cosa come essere lì, nel guaio. Ma Dario Zampa è venuto con le sue canzoni e ci ha fatto capire di più.
1: Quelle
0: erano le sue canzoni,
1: avuto...
0: nel Friuli, che doveva avere la forza.
1: Ho avuto il piacere di conoscerlo.
0: Anch'io sono stato sul suo programma. Anche.
1: Ma io adesso, per smorzare un pochettino i temi che più volte abbiamo affrontato qua. Io ho conosciuto Dario Zampa in una situazione molto molto molto particolare. Allora, tu ti ricordi che, boh, a parte, abbiamo già parlato del Giro d'Italia, no?
0: Sì.
1: Il Giro d'Italia, una volta, la salita più faticosa del Giro d'Italia...
0: Kaiser.
1: Il Zoncolan, esatto. E allora quell'anno
0: ero
1: lì
0: io quando ha vinto. Quando l'anno che ha vinto l'australiano, io ero lì.
1: Sul Zoncolan?
0: Ero in quel paesino vicino al Zoncolan.
1: Sutrio o Ravascletto?
0: Non Sutrio, Ravascletto.
1: Ravascletto, io sì. Ho passato l'infanzia a Ravascletto, conosco a memoria quasi tutte le strade.
0: Abitavo con mia cugina. E mi hanno fatto festa a me perché venivo dall'Australia e ho vinto un australiano.
1: Ti ricordi come si andava su con la funivia?
0: Sì.
1: Ecco, allora ti racconto questo. Siamo andati a vedere l'arrivo della tappa, no? Del Giro d'Italia, che è appunto questa competizione ciclistica in giro per tutta Italia. E c'è stata in Friuli, sul Monte Zoncolan, l'arrivo allo stadio naturale dello Zoncolan. Perché proprio è una specie di vallata dove in basso c'è la strada e tutti intorno come se fosse uno stadio, tutta la gente seduta. Insomma, è arrivata una tempestata, una grandinata violentissima, che tutti abbiamo corso dentro la stazione della funivia, no? Per scendere, e non si poteva scendere né quelli di Ravascletto che andavano con la funivia e neanche quelli di Sutrio che andavano giù con la seggiovia, perché pioveva. Pioveva e dentro lì, dentro la stazione, c'era un ristorante, c'è ancora un ristorante. Insomma, troviamo per sedersi, perché siamo stati un bel po', anche un 4 orette, cioè siamo stati tanto lì ad aspettare. Chi avevo io, la mamma, il papà e mio fratello, che piccolo, chi avevamo vicino allo stesso tavolo? Dario Zampa. Dario Zampa, che ha fatto l'autografo alla mamma sulla settimana enigmistica.
0: Oh.
1: Perché era l'unica cosa che aveva di carta, e allora lì abbiamo avuto Dario Zampa vicino.
0: Sì.
1: Sono dei ricordi che comunque tu qua ad Adelaide dicono tanto, piccola Adelaide, tutti ci conoscono, però anche Friuli così, come ci si aspetta? Che
0: ogni volta che andavo a salutarlo, e una volta mi ha invitata nel suo programma televisivo. Sì.
1: Mi viene come si dice in friulano,
0: sgrisui
1: a pensare, perché mi manca veramente goosebumps, tanto
0: in inglese si dice goosebumps.
1: Sì, quindi i brividi a pensare. Solo adesso mi è venuto Dario Zampa, mi è venuto, chiudendo gli occhi, il logo dell'emittente televisiva friulana Tele Friuli, e mi sembra di essere a casa della nonna, aspettare che mi faceva la minestra, che si metteva su poltronissima quando giocava l'Udinese. Si chiamava poltronissima, no? Allora, carissimi ascoltatori qua della Radio Italiana 531, vi lasciamo con l'ultimo stacco pubblicitario della serata per noi. Torniamo subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Radioton 2026 è arrivato!
6: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo!
6: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
5: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
6: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
6: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
6: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
5: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
6: Radioton 2026 è arrivato!
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: What has New York e Udine non have, ma anche What has Adelaide che Udine non have. Questo qua era Ruggero dei Timidi con Torna, ed è una canzone che non è la prima volta che comunque questo artista viene nella nostra, viene messo nella nostra trasmissione, anche perché è una diciamo uno dei cantanti comici anche lui, come Sdrindule.
1: Chi, come si chiama?
0: Ruggero dei Timidi.
1: Sì, beh, mi piace.
0: Non le altre canzoni, Marisa, non ascoltare le altre canzoni, che questa qua è quella un po' più tranquilla e un po' più carina comunque.
1: Va bene. Allora,
0: come ci lasciamo? Cosa mi dici per chiudere, Marisa?
1: Io penso che faccio sempre un riassunto. Non vi abbiamo presentato La scelta del folklore friulano con il Merneto di Gorizia, che vi sarebbe piaciuto forse solo pensando le suore orsoline inginocchiate in silenziosa preghiera.
0: Ma Marisa, abbiamo altre puntate, abbiamo altre occasioni
1: di farlo sapere.
0: Se bruciamo tutti gli argomenti, se no cosa parliamo?
1: Abbiamo parlato di Pordenone e della Madonna delle Grazie, di Elsa Toffoli,
0: Elisa,
1: e abbiamo perfino sentita cantare quella bellissima canzone. Trovo sempre difficile parlare dello sport in Friuli, ma con l'aiuto di Cristiano, con l'ultimo argomento che abbiamo avuto. Poi non ho parlato della lingua friulana, che viene parlata anche in Latina. Quello lo vorrei parlare magari un'altra.
0: Ma abbiamo avuto tante occasioni per parlare della lingua friulana, perché la cosa bella del nostro programma, signori ascoltatori della Radio Italiana 531, qui al programma Il Friuli Venezia Giulia e la sua gente, è che noi partiamo da dei macro argomenti, no Marisa? Però dopo si va a parlare delle esperienze,
1: di tutto
0: cosa ci manca del Friuli, di che cosa... Come se fosse l'ascoltatore che non sa nulla del Friuli e noi lo accompagniamo per mano.
1: E difatti, e poi abbiamo il contrasto fra me e te. Tu che sei nato e sei ancora là, e io che l'ho lasciato tantissimi anni fa, nel 1949.
0: Però pensa, Marisa, che tante volte che noi parliamo tra di noi... giusto anche per far capire agli ascoltatori com'è vivere la trasmissione, com'è vivere all'interno dello studio Sanremo della Radio Italiana 531 qua a Hindmarsh, ad Adelaide. Io e Marisa ci capiamo, perché tanto ci dice di dov'era lui, di Moimacco, abbiamo fatto Moimacco Cividale, non ha bisogno di capire, di dirmi la distanza, lo capisco subito, Moimacco Cividale, cacchio.
1: È vero.
0: È tanto lontano,
1: andiamo d'accordo io e te.
0: Sì,
1: allora perché siamo per finire, vorrei salutare tutti con il solito aforisma finale, che sarebbe: amor cince baruffe e fas le muffe. Amore senza baruffa fa la muffa. Così bisogna anche avere delle cose che non vanno bene.
0: Dei battibecchi.
1: Sì.
0: Allora, come tutte i detti e le cose, io lo sapevo, amor cence baruffe, al fas formadi cule muffe.
1: Formadi cule muffe.
0: Sì, io sapevi che l'amor cence baruffe, al fas al formadi cule muffe. Io mi hanno sempre detto così. Difatti, comunque mi viene in mente, adesso che mi viene in mente, dopo che ti mostrerò, ci sono c'è uno sketch comico che si chiama L'amore senza baruffe fa sformare di culle muffe, e quindi mi viene ogni volta che qualcuno me lo dice, mi viene sempre in mente che una volta l'avevo dedicata a una mia vecchia spasimante, però dopo mi ha detto: guarda che non so il friulano, via. Apposta, io cerco di fare le cose fatte. Io cerco di fare le cose fatte bene. E
1: vedi cosa ti capita. Allora, buine gnot a doccia.
0: Sì, assolutamente. Come buine gnot, noi cerchiamo sempre di dire in friulano come buine gnot, buine gnot, buine gnot, perché magari anche gli ascoltatori non friulani, insegniamolo cos'è la buine gnot, no, Marisa?
1: Ma in Friuli, se sono in ascolto, buon dì.
0: Decisamente bundi. Però come sempre noi ci lasciamo con belle parole, con la speranza di tornare a sentirci, tornare ad ascoltarci la prossima settimana.
1: Senza dubbio, la prossima settimana ci risentiremo.
0: Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'addio in lacrime di Keir Starmer alla guida del governo britannico, una promessa di stabilità durata 2 anni scarsi. Starmer costretto ad annunciare le sue dimissioni da leader del Labour e primo ministro britannico per spianare la strada al compagno di partito Andy Burnham, sindaco uscente di Manchester, invocato come salvatore della patria laburista sulle ali di un'immagine leggermente più progressista, ma soprattutto del recente successo elettorale locale contro la rampante minaccia dell'ultradestra di Reform UK, forza trampiana portata nell'ultimo anno in testa a tutti i sondaggi nazionali dall'ex tribuno della Brexit Nigel Farage. Tra gli attestati di stima Starmer anche quello di Giorgia Meloni, che ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro dimissionario evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Passi avanti sui negoziati per il nucleare iraniano, il servizio della redazione.
4: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
3: In Francia il caso del giorno è legato ad una circolare firmata da Sébastien Lecornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici della pubblica amministrazione e ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate e sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Il fine è quello di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie straniere e da gruppi di pressione. Il mondo della finanza in lutto per la morte all'età di 100 anni di Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve. Greenspan sarebbe deceduto a seguito di alcune complicanze legate al morbo di Parkinson. Nei suoi 18 anni alla guida della Banca Centrale degli Stati Uniti, l'ex presidente ha presieduto un'era di crescita e prosperità sostenute per gli Stati Uniti, che tuttavia si è conclusa con conseguenti devastanti nel 2008. La cronaca ci porta ad Avellino. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo che ha investito il piccolo si è fermato dopo l'impatto ed è a disposizione degli investigatori. Lo sport e il calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
5: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
3: Alex Schweizer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schweizer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia.
1: È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Anzano Social Club ti invita allora.

0: c'è qualcuno che...
1: Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto...
2: Benone, allora buonasera e bentrovati a tutti, con l'augurio di trovarvi tutti in salute, auguro pace e bene, sperando che siete tutti

0: Al caldo, pronti ad ascoltare il programma a voi favorito, la quale non dovete fare altro che alzare la cornetta e chiamarci chiedendo la canzone del vostro cuore. Saremo qua per accontentarvi. Prima di incominciare qualsiasi cosa, vorrei una volta ancora ricordare tutti voi: domani sera al Fogorar sarà una serata di gala per raccogliere fondi per la Radiathon, che tutti già sapete. Quindi io ringrazio coloro che l'hanno già fatto, nominerò quelli che ho la moneta in mano, sperando che chi non l'ha fatto, io domani sera mi troverò al Fogolar. Se volete fare la vostra donazione, non ha importanza quanto piccola sia. Voi sapete che un dollaro sopra l'altro fanno il mucchietto, quindi se lo volete fare siete in tempo domani sera, e poi siete in tempo sempre, perché la radio ne ha sempre bisogno. Detto tutto ciò, ripeterò qualcosa un pochettino più tardi. Saluto a Loretta, do lei il ben trovato, che già tanti mi hanno telefonato e la salutano, la ringraziano. Quindi Loretta, a nome mio e a nome di tutti coloro che ti vogliono bene, un salutone e un augurio di un buon programma questa sera.
1: Grazie Lorenzo, buonasera a tutti che siete in ascolto. Spero che avete goduto la giornata con un po' di sole oggi, e speriamo che godete la trasmissione. Grazie.
0: Benone, allora incominciamo subito, sono sicuro che Loretta ha qualcosa preparato per incominciare, poi dopo partiremo con le vostre telefonate e con le vostre belle parole. Grazie di cuore e buon ascolto.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
9: Benone, allora incomincio subito stamattina con sorpresa grande. Sentì il campanello di casa suonare, vado alla porta, a chi mi trovo? Il carissimo amico Paolo Tecla Citti, la quale di cuore ringrazio. Si sono sentiti in dovere di venire a fare la donazione per la 531, quindi Paolo Tecla, un abbraccio da parte mia e Loretta, un sentito grazie, ma soprattutto grazie della 531 che apprezza le donazioni di tutti. Quindi questa sera, guarda, ti dico grazie e ti mando la canzone Firenze Sogna, augurando che sei in ascolto, ti dico grazie un'altra volta.

sono libero. Benone, allora proseguiamo con le vostre telefonate, ringraziandovi una volta ancora, carissima Antonietta Gagliardi, grazie. Lei ha fatto la donazione di $100 per la radio, di cuore grazie a nome della radio e mio, cara Antonietta. Questa sera vuole ascoltare Michele Rodella che canterà Sono libero, ed eccola qua Antonietta, tutta per te, grazie di cuore e buon ascolto.

0: What do you got next up?
1: L'amicizia. Benone, allora, con piacere, poco fa o sabato mi sono trovato da una famiglia la quale ho sentito la voce di un caro amico che da tanto tanto non vedevo. Sto parlando di Gerardo, non ricordo bene il cognome perché è tanto tempo che non ci vediamo, comunque penso sia Gerardo Marchesan, la quale mi ha fatto un sacco di gioia nel sentirti, carissimo amico. 64-65 anni fa assieme eravamo giovanotti, si lavorava assieme, contenti, poi dopo siamo un po' persi perché sa come uno si sposa, chi va qua, chi va là. Comunque è stato un piacere enorme sentirti, col piacere forse da rincontrarci. Ti ringrazio, ti saluto, tu vorresti ascoltare l'amicizia, te la mando con tutto il cuore augurandoti pace e bene e da rincontrarti. Ciao, ciao Gerardo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.

Allora ci vino? Benone, allora dovete perdonare perché il telefono squilla, io devo rispondere, alle volte arriva un pochettino tardi. Allora a questo momento un salutone, un abbraccio, una stretta di mano alla carissima Anita, alla quale lei vorrebbe ascoltare il tango della gelosia. Cara Anita, eccola qua, tutto per te, sempre ringraziandoti e augurandoti un buon ascolto. Ciao bella.

Beno, allora continuo con ringraziare coloro che hanno offerto per la 531. Il mio sentito grazie vada per il carissimo Oreste Gina Beltrame, la quale di cuore una stretta di mano, un sentito grazie che non dimenticano mai, ascoltano la radio e hanno capito che di tanto in tanto bisogna dare una spinterella. Oreste Gina ha donato 100 dollari, quindi carissimo, di cuore grazie. Un salutone, una stretta di mano e augurandovi tanti bene. Questa sera Padre Med, eccola qua, caro Oreste, tutta per te, Gina, e sei in ascolto anche la nostra carissima Anita. La facciamo godere anche a lei, quindi buon ascolto a tutte e tre. Grazie di cuore, Oreste.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni $5 ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Benone, allora con la prossima saluto e ringrazio la carissima Colomba, la quale ha donato $50 per la Radioton. Colomba, a nome mio e Loretta e dei dirigenti radio, grazie di cuore. Lei vuole ascoltare Polvere ed eccola qua, Colomba, tutta per te, buon ascolto e grazie.

continuiamo subito con la canzone della nostra bravissima Antonietta Gagliardi, la quale vuole ascoltare Michele Rodella che ci canterà Cuore di Zingaro, ed eccola qua, tutta per te carissima Antonietta, grazie di cuore per tante cose, buon ascolto.

La prossima, un sentito grazie vada alla carissima Nicolina, la quale ha voluto fare la donazione di $50 per la Radioton. Nicolina, a nome di tutti i dirigenti radio di Loretta, a me un abbraccio, un sentito grazie, augurandoti pace e bene, non dimenticando mai il nostro carissimo Rocco. Ricordandolo sempre, l'ho vista anche oggi sulla fotografia della figlia, mi ha toccato nuovamente il cuore, quindi ricordandolo sempre, ecco qua, per te Nicolina, 50 primavere, troveremo la canzone che t'avevo promessa quando Dio vorrà, quindi buon ascolto e grazie.

Benone, allora con la prossima ringrazio Giovanni e Pasquale Galarella, la quale vorrebbero ascoltare "So tutte belle le mamme del mondo", ed eccola qua, carissimi, tutta per voi, augurandovi ogni bene e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6 e mezza di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Bene, bene, allora è arrivato il momento di dire grazie al carissimo Alberigo, che questa sera vorrebbe ascoltare, lui e la sua dolce metà, la mogliettina, vorrebbero ascoltare Mamma, dove sei tu? Ed eccola qua, carissimi, augurandovi ogni bene e soprattutto buon ascolto.

Benone, allora con la prossima cerco da salutare e ringraziare il nostro carissimo Albino. Guarda, Albino, sulla computer.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette.

0: dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Bene, allora, consentito, grazie. Voglio salutare Giovanni e Rosa Panuccio. Di cuore vi auguro ogni bene. Questa sera loro vorrebbero ascoltare Anna Oxa con la canzone A Lei. Quindi Giovanni e Rosa, augurandovi buon ascolto, pace e bene.

Allora, con la prossima voglio ringraziare e salutare i miei cognati Lorenzo e Wanda Savio, che anche loro hanno voluto donare $50 per la Radiathon. Comunque, carissimi, Loretta, Dio, con un abbraccio vi diciamo grazie, e altrettanto grazie vi viene dai dirigenti radio. Bene, allora questa sera ho pensato bene mandare una canzone, Il tram di Opcina, sperando che vi sia graditi. Di nuovo, buon ascolto e di cuore grazie.

Un saluto e un grazie va dalla carissima Maria Teresa, la quale anche lei ha voluto fare la sua donazione di $25 per la Radioton. Carissima Maria, un abbraccio, una stretta di mano, un caro grazie. Questa sera lo vuole ascoltare Riccardo Fogli che canterà Dio come vorrei. Tutto per te, di cuore grazie e buon ascolto.

Benone, allora col prossimo ringraziamento è un po' speciale. La mia collega, quella che mi precede a me col programma Friuli Venezia Giulia, la sua gente, è presidente del Focolar Furlan Cavalier Marisa Baldassi, ha voluto anche lei fa la sua donazione per Radiaton alla 531 con la donazione di $150. Marisa, a nome del direttivo radio, a nome di Loretta Dio, un abbraccio, un sentito grazie e buon ascolto per la canzone che ho scelta per te. Grazie e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Radioton 2026 è arrivato.
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo.
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato.
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radiathon, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonica in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni. Fino al 24 giugno ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate, anche la Big Raffle, ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsors, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Di cuore grazie. Bene, dopo aver detto tutto ciò passiamo al carissimo amico Deodoro Giuliano, Deodoro e Maria che sono insieme al caldo. Vorrebbero ascoltare il cielo una coperta ricamata, perché la coperta fa freddo, se la mettono sulle ginocchia guardano il cielo e vedono le stelle. Comunque di cuore carissimi, un sentito grazie, una stretta di mano, un augurio di ogni bene. Grazie e buon ascolto.

Benone, allora passiamo ricordando una carissima persona che ha sempre voluto tanto bene alla 531, purtroppo non è più con noi. Carissimo Rocco, le mondine è tutto per te. Grazie e buon ascolto da sopra.

Grazie all'amicone Tony Giuliano, la quale ringrazio, saluto augurando ogni bene e con l'augurio di vedersi domani sera al Focolare. Vuole ascoltare il tango delle capinere. Grazie carissimo Tony Giuliano, di cuore grazie, un salutone e buon ascolto.

0: Benone, allora con questa canzone vi salutiamo ringraziandovi in mancanza di vostre chiamate. Chiudiamo, se ne andiamo a casa, quindi grazie per le belle parole, grazie per le vostre donazioni, ricordandovi che domani sera al Focolar sarà la serata di gala per la Radiathon, quindi vi aspetto là. Mi hanno detto che Fuleos, che il club è pieno, quindi mi auguro che qualcuno di voi sia ancora disposto a dare una spinta al carretino. Vi aspetto ringraziandovi anticipatamente, quindi un grazie a Loretta per il suo fantastico lavoro. Loretta, brava, a nome mio, a nome dei radioascoltatori, ti salutiamo e ti ringraziamo.
1: Prego Lorenzo, ti ringrazio anche a te che fai sempre un bel lavoro. Io vi saluto, vi do la buonanotte e arrivederci a domani sera. Mandi, buonegno.
0: Allora, con un grande abbraccio, un più grande mandi di cuore, a domani sera. Ciao e grazie.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Radio Italiana 531.

0: Bello, bello. Giacomo dice che questo brano Love Bites Back di Lusaint ricorda un po' le Noisette e quel mondo lì di suoni un po' retro. È vero, eh?
1: Chi lo sa, chi lo sa,
0: chi lo sa, chi lo sa. Va bene, allora c'è Antonio che ci chiede un brano di Walter Foini, è vero, già ce l'aveva chiesto, mi sono davvero appuntato tutte le vostre richieste e pian piano nelle prossime puntate arriveranno. Un amore mordente, a proposito di Love Bites Back, ci dice Andrea da Rustico, che accompagna un altrettanto caldo mordente per un pomeriggio in compagnia del mangiadischi, in trepida attesa dello strumento misterioso.
1: Ecco, l'avete sentito un po' qua e là all'inizio puntata? Potreste addirittura prima della rubrica vederlo sull'Instagram di Radio Rai 1.
0: Bravo.
1: Oppure sui nostri, Duccio Pasco e Max
0: Tu un reel condiviso. Nicolò Randazzo, nostro amico e collega della redazione di Zapping, dice: è un dedophone.
1: È un dedophone.
0: Esiste il dedophone.
1: Però mi piace già.
0: Poi invece c'è un ascoltatore che ci dice: siete strepitosi.
1: Grazie.
0: E si chiama Massimo Pino.
1: Massimo Pino, uno dei miei bassisti preferiti.
0: Davvero?
1: Pensa
0: un po'.
1: Ciao Massimo Pino.
0: Ciao. Questo lo conosco, è il non lo so fono soprano. Ciro. Comunque dice: se cancellano Via dei Matti siete l'ultimo atollo in Rai dove si può ascoltare musica. Beh, grazie.
1: Ci proviamo.
0: Vabbè, siamo pronti?
1: Siamo pronti. Come funziona indovino lo strumento?
0: Non ne ho idea.
1: 335-699-2949 dovrete indovinare lo strumento misterioso e possibilmente il tema. Il tema non è proprio così difficile, Duccio.
0: No.
1: Soprattutto se hai dai 40 anni in su.
0: Ok, anche quindi
1: dai
0: io
1: 45.
0: Non lo posso indovinare.
1: No, perché quanti ne hai tu?
0: 22.
1: Allora, proviamo a indovinare lo strumento?
0: Sì, proviamo.
1: Sentiamo.
0: Ascoltiamo. Sentiamo.

0: si ama i film, no?
1: Certi film, certe commedie
0: degli anni 60 potrebbe indovinare il tema.
1: Sì, dice Romolo che questa è mia sorella quando prova a cantare al karaoke. Non so che voce strana ha la sorella di Romolo.
0: Interessante.
1: Però no, ha sbagliato comunque.
0: E comunque, insomma.
1: Vabbè, allora, il tema è legato a un film celeberrimo. Lo strumento qualcuno l'ha già indovinato. Sì. E poi vediamo un po'. Adesso c'è un break. E noi aspettiamo le vostre risposte.
0: Al 335-699-2949.
1: A tra poco con il Mangiadischi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Il mangiadischi.
3: Secondo me,
4: sì,
3: hanno indovinato in molti, soprattutto il tema.
4: Sì, sì. Allora, intanto dobbiamo dire che già prima Giorgio da Siena e Niccolò da Milano avevano indovinato lo strumento.
3: Bravissimi.
4: Che tra poco sveleremo.
3: Bravissimi.
4: Il tema lo stanno ovviamente indovinando in tanti, perché è strafamoso.
3: Certo.
4: E quindi dobbiamo dire bravo ad Antonio. E poi dobbiamo dire bravo a Saverio dalla provincia di Napoli, e poi ancora Claudio da Foggia. Loro tutti quanti hanno indovinato
3: il tema,
4: anche Aldo da Ravenna, bravissimo.
3: Sì.
4: E poi ancora Adolfo da Casalnuovo, che si cimenta anche con l'ocarina. Risentiamo lo strumento. Insomma, il tema davvero.
3: Il tema è semplice.
4: Vogliamo,
3: sì,
4: svelarlo?
3: Lo sveliamo tutto assieme o.
4: Come vuoi, anche Laura indovina il tema, insomma,
3: sì,
4: davvero bravissimi. Comunque, sullo strumento, appunto, ci state provando in tanti. C'è chi dice l'ocarina, appunto, Adolfo da Casalnuovo,
3: no,
4: la melodica,
3: no,
4: secondo Laura, che però anche lei indovina il tema, Francesco da Martina Franca indovina il tema, e insomma, bravi tutti, perché davvero siete stati bravissimi a citare il professor dottor Guido Terzilli,
3: esatto,
4: primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue.
3: Esatto. Famoso medico della mutua del 1968.
4: Sì,
3: il,
4: sì,
3: brano si intitola però
4: La marcia, sì,
3: la marcia di Esculapio,
4: sì,
3: sì, del grandissimo Piero Piccioni,
4: sì,
3: il grande,
4: infatti,
3: compositore.
4: E il titolo l'aveva indovinato proprio Saverio dalla provincia di Napoli. E Luciano Salce era il regista,
3: sì,
4: tema di Piero Piccioni, però appunto a parte Giorgio e Niccolò lo strumento non l'ha indovinato nessuno.
3: Ma davvero? Allora lo diciamo.
4: E diciamolo.
3: Allora, lo strumento era lo stilofono.
4: Lo stylophone,
3: era un piccolo lo strumento musicale destinato principalmente al mercato dei giocattoli.
4: Yes.
3: Era un dispositivo, diciamo, che emette note musicali basandosi su una configurazione di 2 ottave e mezzo,
4: sì,
3: ridotta in una scheda elettronica, mediante la quale con un pennino pigiando,
4: sì,
3: su questa scheda si possono fare due ottave più,
4: sì,
3: o meno,
4: sì, sì.
3: Alcuni utilizzarono alcuni artisti importanti,
4: ah, sì,
3: Bowie.
4: Quindi non è rimasta una cosa per bambini,
3: no. Lo utilizzarono i Kraftwerk,
4: sì,
3: insomma,
4: sì,
3: in molti si sono cimentati a inserire lo stilofono nei loro brani.
4: È vero, beh, David Bowie l'ha usato spesso e volentieri nei suoi arrangiamenti, magari nascondendolo in mezzo a 1000 altri strumenti,
3: esatto,
4: ma quel sound caratteristico salta fuori sempre.
3: Se ascoltate
4: sempre
3: Space Oddity,
4: sì,
3: lo trovate,
4: sì,
3: sì, e lo riconoscerete sicuramente.
4: Ma se non ricordo male anche in Heroes, cioè, da
3: penso
4: qualche
3: di
4: parte.
3: Sì, penso di sì.
4: E Filippo da Parma si scusa perché aveva sbagliato il tema dicendo amici miei, ma insomma ci può stare. Esiste un'edizione limitata dello stilofono,
3: sì,
4: marchiata
3: quella che ho regalato a te,
4: esatto, che Max Zedo mi ha regalato
3: l'edizione Bowie,
4: e quindi dovrò imparare a suonarla.
3: Assolutamente sì, anche,
4: sì,
3: perché il prossimo indovina lo suonerai tu, Duccio Pasta,
4: e allora credo che perderemo tutti gli ascoltatori guadagnati faticosamente in questi anni. Va bene, sentiamo un'altra novità della nostra playlist, però non prima di aver ringraziato tutti i nostri ascoltatori che sono stati bravi come sempre
3: a
4: cimentarsi con questo gioco con cui non si vince nulla, perché noi promettiamo premi straordinari che poi però nessuno riscuote.
3: No,
4: come mai?
3: Magari possiamo organizzare un viaggio con Marcella alle Maldive.
4: Ok, e noi,
3: sì,
4: non andiamo.
3: Noi
4: però
3: non andiamo.
4: Benissimo,
3: ovviamente no.
4: Va bene, baciamoci, dicono gli Eugenio in Via di Gioia. Li vogliamo assecondare?
3: No, ma perché,
4: vabbè,
3: no?
4: Sentiamoli,
3: certo,
4: questo è il loro nuovo singolo.
5: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore, beh.
6: baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: È così semplice.
1: Sì, semplicissimo.
0: Sognare Lucio. Insieme a te.
1: Sì. Sì. Questa è la seconda dichiarazione d'amore che mi fai oggi.
0: E però io che mi fa oggi. Meno male, perché sono sempre più indispettito, Io okay. Forse è meglio se per qualche puntata non ci vediamo.
1: Sì, ma infatti guarda, domani non vengo.
0: Ah, perché?
1: Sì. È perché così

0: La marcia imperiale di Darth Vader, anche lì ci ascoltano regolarmente.
1: Tatooine è un bel posto, secondo me.
0: Vuoi andare?
1: Sì, mi piacerebbe molto.
0: Vai domani?
1: Domani, domattina sul presto.
0: Manda delle foto, manda delle foto da Tatooine, ci teniamo particolarmente.
1: Sì.
0: Ah, no, vabbè.
1: Ah, meno male.
0: Perché?
1: È partita la sigla di Ti sfascio una canzone.
0: Ma in che senso meno male?
1: Meno male, perché questa cosa di Tatooine stava prendendo una deriva molto imperiale.
0: Imperiale, sì, indubbiamente. Questo si sfascia oggi.
1: Oggi tenteremo, come sempre, uno sfascio di Disco Inferno, celebre canzone pubblicata nel 76 e simbolo dell'era disco. Il sound, l'energia, del clima sociale di quei giorni. La canzone scritta da Leroy Green e da
0: Ron Kersey,
1: bravissimo, membri fondamentali di quale gruppo, Duccio?
0: The Tramps.
1: È resa celebre da cosa? Dal film La febbre del sabato.
0: Ma che cos'è? Un'interrogazione.
1: Andiamo avanti tutto il tempo così.
0: Va bene.
1: Duccio, che la versione originale, come spesso accade nel disco, è piuttosto lunga, circa 10 minuti nella versione estesa. Poi, come sempre, la versione radiofonica viene ridotta,
0: accorciata
1: a 3-4 minuti.
0: Certo.
1: La struttura rimane basata su una forma ripetitiva tipica della musica da club,
0: per
1: no?
0: dimenarsi.
1: Esatto, si apre con un groove ritmico e solido in cui il basso, la batteria e gli archi scandiscono proprio il beat funky e pulsante, il cuore della canzone.
0: Sì.
1: All'interno di questa canzone troviamo uno strumento di cui abbiamo parlato poco in generale, ed è l'Honor Clavinet. Probabilmente, per i nostri amici tecnici tastieristi, un D6. Che suona proprio il riff ritmico pulsante del brano, insieme al pianoforte acustico e al basso elettrico.
0: Ah, meno male.
1: Vogliamo dire brevemente cos'è l'Honor Clavinet?
0: E devo dirlo io come al solito.
1: Ma tu sai sempre tutto, quindi
0: proviamoci. Ma non è vero, somiglia allo stylophone.
1: Vedi che non somiglia allo stylophone.
0: No. L'Honor Clavinet è uno strumento musicale elettrico a tastiera.
1: Sì.
0: Inventato e prodotto dalla ditta tedesca Honor.
1: Oh, che pronuncia!
0: Sì, a partire dagli anni 60.
1: Sì.
0: È simile a un clavicembalo elettrico, quindi non somiglia allo stylophone.
1: No.
0: È caratterizzato da un suono brillante, percussivo, leggermente funky, e ovviamente quindi è usato molto nella musica soul, funk e disco, ma anche un po' nel rock. Ronnie Baker, bassista di grande talento, fornisce qui una linea di basso funk molto incisiva e melodica.
1: E allora ascoltiamo questo primo frammento.
0: E sentiamolo.

0: Marcella Sullo avrebbe subito ballato sin
1: certo,
0: dalle prime note.
1: Sì.
0: Andiamo, Duccio, andiamo subito all'inciso del brano,
1: sì,
0: in cui suonano tutti gli strumenti: archi, fiati, clavinet, basso, batteria, Fender Rhodes e chitarra elettrica.
1: Che folla!
0: E quindi questo inciso è caratterizzato proprio da una linea vocale ritmica e percussiva,
1: sì,
0: ripetitiva,
1: sì,
0: e facilmente cantabile. In secondo piano invece c'è il Fender di cui parlavamo prima, probabilmente un Fender Mark V.
1: Sì, il Rhodes.
0: Esattamente,
1: sì,
0: il Fender Rhodes. È uno strumento iconico, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, che principe del jazz, del soul, del funk e della musica disco.
1: Sì,
0: alla
1: sì,
0: batteria invece c'è Earl Young, che è uno dei pionieri della batteria disco.
1: Sì.
0: È famoso per il suo uso del Charleston, per i suoi sincopati.
1: Ho
0: il
1: capito.
0: Charleston, ricordiamo che sono quei due piatti sovrapposti che solitamente si suonano col piede sinistro.
1: Sì, sì, ti sento che lo suoni di nascosto.
0: Sto picchiando
1: sotto una percussione, sì.
0: E per l'appunto le tastiere al Fender Rhodes, al clavinet, c'è Ron Kersey.
1: Ah sì, va bene.
0: Secondo frammento.
1: E alle chitarre chi c'è, scusa?
0: Alle chitarre c'è Norman Harris e Bobby Ely.
1: Ah, ok, ci tenevo a saperlo. Secondo frammento.

0: devi sapere che nel bridge,
1: sì,
0: o ponte,
1: non il gioco di carte,
0: nel bridge, ponte, il ponte, che è una parte della canzone,
1: sì,
0: sono presenti momenti di sospensione e breakdown,
1: wow,
0: strumentali.
1: Breakdown.
0: Sì, breakdown. Vogliamo, sì, dire ai nostri ascoltatori cosa sono i breakdown?

0: down.
1: Cioè la riduzione degli strumenti?
0: Sì.
1: E beh, perché molti strumenti si fermano improvvisamente o comunque si attenuano, sì. Per lo più quelli ritmici, certo. Basso, batteria, fiati, archi, perché magari lasciano spazio solo al ritmo di base, al ritmo essenziale, a un sintetizzatore, a una linea di basso, alla voce.
0: Per l'appunto il breakdown serve proprio a costruire suspense, o per esempio dinamica diversa, sì. Preparando il ritorno del piano,
1: quindi
0: dell'arrangiamento.
1: C'è tensione,
0: una sorta di tensione,
1: come se improvvisamente io e te smettessimo di parlare.
0: Esattamente e poi a un certo punto
1: rientra
0: tutto. Non possiamo,
1: Duccio. Proviamo.
0: Abbiamo anche sentito gli archi proprio, sì. Inizio canzone, archi e fiati arrangiati ed eseguiti da Don Renaldo e dal suo gruppo di archi e corni,
1: sì.
0: Ovviamente questo brano include, oltre agli archi, sassofoni, trombe, tromboni, che forniscono strati sonori molto ampi. Non possiamo parlare di tutti questi strumenti,
1: no.
0: Ma possiamo ricordare che, per esempio, che cos'è il nostro bistrattato violino, di cui nessuno parla mai.
1: Ah, beh, il violino noto...
0: è invece importantissimo, certo. Uno strumento incredibile.
1: È quello strumento a percussione che si suona con le bacchette.
0: Direi proprio
1: no.
0: Oggi sei fuorviante, Duccio Pasqua.
1: Allora è quello ad arco.
0: Sì, sì.
1: Ah, della famiglia degli strumenti ad arco e corda.
0: Esatto.
1: Ah, meno male, Mary, mi ero un po' distratto. È uno di quelli più versatili, è utilizzato in qualsiasi genere, dalla classica al folk, al jazz, al pop, al soul, cioè ovunque, e anche nella disco, ovviamente. E il violino può accompagnare la melodia principale con dei contrappunti, oppure fornire delle linee melodiche ascendenti, discendenti, arpeggiate, e quindi da movimento e dinamica.
0: Allora, troviamo questi strumenti nel terzo frammento.
1: Eccoli qua.

0: Sapevi, Duccio, che Earl Young, che come diciamo prima è stato un innovatore della musica, della batteria disco, spesso registrava in studio di registrazione con gli occhiali, anzi quasi sempre con gli occhiali,
1: perché
0: in qualche modo lui in questa situazione degli occhiali sempre perenni,
1: sì,
0: gli permetteva di incanalare con più precisione la potenza e il ritmo e di in qualche modo di astrarsi da quello che succedeva.
1: Si isolava?
0: Sì, si isolava in qualche modo.
1: Ho
0: questa
1: capito.
0: Cosa ha dato origine a Disco Inferno.
1: Che meraviglia, allora la riascoltiamo
0: tutta. Ascoltiamo tutto il brano.
1: Ascoltiamola tutta Disco Inferno, dopo che Max Dedo l'ha sfasciata per noi, quindi concentratevi su tutte le cose che vi ha spiegato.

0: Bello questo remix.
1: Ti è piaciuto?
0: Molto.
1: Solo che i tasti sono piccoli.
0: Sì.
1: E quindi andare così veloce.
0: E la gente mormora.
1: E la gente mormora. Sì,
0: sì. Immagino.
1: Sì, sì, sì.
0: Che groove, dice Giacomo. News flash: disco inferno sta facendo innalzare di circa 3 gradi la temperatura sulla penisola.
1: Addirittura.
0: Eh sì, eh. Adolfo da Casalnuovo cita il Moog.
1: Il mondo.
0: In qualche modo,
1: certo,
0: ci può stare,
1: certo.
0: No? In tutto questo giro di suoni. Qui, ascoltando al fresco del mio trullo, sento un po' la mancanza di Marcella Sullo.
1: È vero, manca anche a noi. Ciao Marcella, dici dove sei.
0: E lui era Francesco, da Martina Franca, a scriverci. Elisabetta da Siracusa dice: grazie Dedo, bellissima la rubrica Indovina lo strumento.
1: Grazie Elisabetta.
0: Ma anche questa ci piace molto. Un po' di ritmo anni 80, dice Nicola. Beh, qui siamo un po' prima in realtà,
1: sì,
0: eh.
1: Sì. Sì.
0: Antonio dice: siamo allo studio 54 di New York. Sì, il mood è quello. Sì. Salutiamo anche Simone di Lari in provincia di Pisa, che ci dice che aveva conosciuto Stefano Bollani durante una serata del Festival Collinarea dalle sue parti nel 2009 addirittura. 2009. 335-699-2949. Grazie perché ci state scrivendo sempre in decine di migliaia.
1: Vero.
0: Anche da Tatooine.
1: Ci spiace non poter leggere tutto,
0: no,
1: quanto, ma ci proviamo.
0: Milioni, forse, milioni di messaggi.
1: Milioni. Beh, solo Tatooine fa 1.700.000.
0: Eh sì, infatti. Resterei su questo mood e lo farei con i Funkadelic, con la loro Sexy Ways.
1: Oh, yes.
0: Sei pronto?
1: Pronto.
0: Yeah.

0: Sex Ways.
1: Io, Duccio, ti stavo dicendo, ma quanto Prince c'è in questo?
0: Ma Prince sicuramente ha attinto molto da questa scena musicale. Giacomo ci dà il saluto finale per oggi e lo ritroviamo domani. E poi permettetevi, dice Michele dalla Parabiago, bene, per l'ennesima volta un grande saluto a questo programma celestiale senza eguali.
1: Addirittura.
0: Vedi che Tatooine c'entrava.
1: Ma che meraviglia.
0: C'entrava.
1: Che meraviglia.
0: Comunque invece c'è della polemica sul finale, perché Niccolò dice: prima vi date del bossia e poi vi dichiarate amore.
1: Del colei. Ma è un amore, diciamo, platonico, di rispetto, sì, questo qui, no?
0: Nell'unione per la musica.
1: Per
0: diciamo.
1: L'amore per l'arte che
0: per
1: ci unisce.
0: L'arte,
1: sì.
0: Per l'arte. E anche l'amore per Luca Bernardini in regia.
1: Assolutamente.
0: Per Alessio Caranzetti in console.
1: Certo.
0: Per tutti.
1: Quasi tutti.
0: Sì, è vero. Allora, Max Dedo, noi ci ritroviamo la settimana prossima.
1: Assolutamente sì, Duccio.
0: Perché adesso tu sei in giro come al solito.
1: Sì, vado a girare.
0: Sì. Tra poco diamo la linea al GR delle 15, poi all'Estate in Onda. E noi ci ritroviamo domani sempre alle 13:30.
1: E sarai da solo, Duccio?
0: E non lo so. Non lo dire così perché
1: Senti,
0: mi intristisco.
1: Ma vuoi chiamarmi?
0: Sì, magari ti chiamo. Dove ti trovo?
1: In giro.
0: Va bene. E chiudiamo con un grandissimo classico.
1: Beh.
0: Una delle canzoni che in onda abbiamo sentito di più, ma è sempre bello riascoltarla.
1: Sì. Con Trevor Horn alla voce.
0: È proprio lui. Sì. Video Killed Radio Star. Ciao Max Dedo.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Ciao, a domani con il Mangialischi, 13:30, Radio 1 sempre. Ciao.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, malgrado la firma degli accordi fra Stati Uniti e Iran, restano tensioni nella regione. In Libano ancora vittime del fuoco israeliano nonostante l'interruzione dei bombardamenti. Il punto in studio con Davide Maggiore.
4: Sì, nei dintorni di Nabatieh, nel sud del Libano, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone affermando di aver identificato terroristi armati. Due i morti, secondo fonti libanesi, erano civili. Accusa da parte sua Hezbollah e parla di una palese violazione del cessate il fuoco, che è uno dei pilastri fondamentali dell'intesa tra Washington e Teheran. Washington e Teheran che restano in disaccordo sui risultati effettivamente raggiunti nei colloqui. Gli iraniani infatti hanno negato di aver accettato ispezioni della IAEA ai siti nucleari bombardati, contraddicendo così quanto sostenuto dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e quanto ribadito via social da Trump, che anzi scrive di ispezioni per un lungo periodo di tempo, aggiungendo con molti punti esclamativi la parola infinito. Secondo Trump, inoltre, gli Stati Uniti manterranno una presenza navale stabile intorno ad Hormuz, anche se lo stretto è aperto, e il tycoon parla di numeri record, 19 milioni di barili per il petrolio transitato ieri dallo stretto. Diversa anche in questo caso la versione della Repubblica Islamica: solo un certo numero di navi è autorizzato a passare, secondo l'agenzia Fars, mentre Iran e Oman fanno sapere di stare studiando gestione e costi futuri dall'attraversamento.
3: A Londra il day after, riunione di gabinetto stamattina per il premier Starmer dopo le dimissioni, mentre si prepara la successione del rivale, la corrispondente.
5: To Andy Burnham, member for Makerfield.
6: Andy Burnham va veloce. Ieri è arrivato a Londra, ha giurato come deputato, ha incontrato i parlamentari laburisti in un clima di feste e di selfie e sembra che potrebbe diventare leader e quindi premier prima del previsto, già tra 3 settimane. Alcuni dirigenti del partito infatti vorrebbero nominare Burnham direttamente senza passare per la presentazione di candidature e votazione. Il re del Nord torna alla politica di Londra dopo quasi 10 anni, che per coincidenza sono anche 10 anni dalla Brexit. Un trauma ancora non assorbito. Le cose non sono andate poi così bene per la Gran Bretagna e così male per l'Unione Europea. Economia, finanza, stabilità governativa e scambi ne hanno risentito. Farage, paladino di Brexit e sovranista di ultradestra, è più popolare che mai. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Esclusa l'ipotesi che ci sia stato uno speronamento all'origine della caduta in moto dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. Lo si apprende da fonti della procura che indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Fermati 2 giovani albanesi dopo il ritrovamento del SUV, mentre sono in corso ulteriori verifiche per accertare l'eventuale presenza di altri occupanti dell'auto che non si era fermata all'ALT. Un agguato come conseguenza di una precedente lite. Ci sarebbe questo all'origine dell'omicidio di Lorenzo Spasiano, operaio incensurato 21enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco sotto casa nel quartiere di Miano, nord di Napoli. Il giovane non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Indagini in corso per individuare i responsabili. In occasione del 252esimo anniversario, la Guardia di Finanza ha diffuso il bilancio delle attività svolte lo scorso anno e nei primi mesi del 2026. 1 milione gli interventi per contrastare società illecite, evasori fiscali e lavoratori irregolari, sequestrate criptovalute per un valore di 114 milioni di euro nel Mediterraneo, intercettate oltre 41.000 persone, bloccate più di 400 imbarcazioni e arrestati 74 responsabili di immigrazione clandestina. L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa, in Francia 54 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Di poco fa la decisione di chiudere a partire dalle 16 a Parigi la Torre Eiffel proprio a causa del gran caldo. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania. Nel nostro paese le città da bollino rosso saliranno a 17 giovedì, mentre oggi se ne contano 15, e tra queste c'è Ancona. Allora sentiamo vediamo qual è lì la situazione.
0: Tanti anziani in barella nei corridoi del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona, fragilità e patologie croniche che si accentuano con l'impatto dell'ondata di calore. Susanna Contucci, la primaria.
2: Più accessi, circa un 10% in più.
0: Ancona, uno dei capoluoghi di regione, oggi bollino rosso, la morsa del caldo e dell'umidità che però va avanti da giorni. 23 gradi, la media della temperatura da inizio mese, 3 in più rispetto al dato storico. Con il pronto soccorso, dice la primaria Contucci, che diventa osservatorio su questi cambiamenti climatici, sanitari, sociali.
2: Stiamo osservando appunto ondate di calore prolungate. Chi accede in pronto soccorso oggi è spesso la parte più fragile della popolazione.
0: La Croce Gialla offre un aiuto nella sede centrale di Ancona. Francesco Giovagnoli, coordinatore dei volontari.
7: Mettiamo a disposizione le nostre stanze climatizzate.
0: Arriva un'anziana, si chiama Fiorella, qui trova compagnia e fresco.
8: Questa è l'ultima spiaggia nostra, perché arrivate a una certa età.
0: Da Ancona, Matteo Tacconi per il GR1.
3: La linea all'estate in onda, il prossimo giornale alle 16.
9: L'estate in onda.
10: Buon pomeriggio a tutti, martedì 23 giugno, questa è l'estate in onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi e fino alle 16 con me c'è la mia socia. Ciao Marzia.
11: Marzia, vale tutti carbone, vale, ma ti sei ripresa dall'oroscopo di Fox ieri?
10: Insomma.
11: Beh, però dobbiamo dire la verità, è stato un pochino negativo il pronostico, ma in amore ha detto sì, che saresti stata fortunata.
10: Finanze bene ma non benissimo, però mi ha dato un po' di speranza sull'amore, quindi vista la mia singletudine di 7 anni, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, vediamo poi cosa succede.
11: Ma l'importante è che stiamo bene qui all'estate in onda su Radio 1. E allora, ieri con la mitica attrice Lucia Rossi ci siamo divertiti a leggere tutti i vostri messaggi. E ricordatevi di scriverci o di mandarci dei vocali anche oggi al 335-699-2949. E il tema del giorno, la domanda a cui dovrete rispondere...
10: Qual è?
11: Beh, ve la spoileriamo subito. Qual è stato il vostro primo lavoretto estivo? D'altronde siamo in estate, quindi
10: certo,
11: quale miglior tema se non quello estivo dei lavori estivi?
10: Praticamente tutti hanno iniziato con i lavoretti estivi, quindi noi vogliamo sapere i vostri, poi vi racconteremo i nostri. E ora l'estate in onda su Radio 1 c'è Girl Next Door.
12: Let's go. Sounds good.

0: back to the ball girl one time.
1: L'estate in onda qui dallo studio blu di Saxa Rubra, Radio 1, che poi questo studio blu insomma ci dà un po' un'idea di freschezza di mare d'estate, perché oggi Roma insomma
2: molto
1: è
2: fresh,
1: caldo.
2: Molto fresh qui.
1: Qui,
2: fuori meno.
1: E poi oltretutto ieri invece qui a Roma sembrava stesse venendo giù una pioggia incredibile,
2: sì.
1: E oggi invece fa più caldo dei giorni precedenti.
2: Purtroppo ci tocca, è anche periodo. Comunque, come avete sentito poi nei vari giornali radio, in tante città c'è il bollino rosso, quindi intanto state a casa, rimanete a casa, rinfrescatevi, soprattutto le persone insomma delle fasce deboli, e alle 15 fino alle 16 è perfetto per ascoltare l'estate in onda. E poi ci sono state chiaramente le ordinanze e anche per lo stop per i lavori quelli all'aperto, soprattutto nelle ore più calde.
1: E quindi restate a casa sul divano con l'aria condizionata e accendete Radio 1 con me, con Vale e con un ospite speciale, perché ci ha raggiunte qui negli studi di Saxa Rubra una magnifica e bravissima conduttrice, giornalista, speaker radiofonica, insomma Greta Mauro ne ha fatta di strada ed ora è qui con noi. Ciao Greta.
3: Ciao, ciao ragazze, grazie dell'ospitalità con questo caldo, di avermi accolto in questo bellissimo studio blu con questo nome che mi fa sentire ancora in vacanza.
1: E oltretutto ho scordato di dire l'abbronzatissima Greta Mauro.
3: Sì, non si può vedere, ma sono abbronzata perché sono stata in vacanza.
1: Oh, te lo meriti,
3: esatto.
1: Dove sei stata?
3: Sono stata alle Eolie, le conoscete?
2: Stupendo. Non ci sono mai stata, devo dire, prima o poi capiterò anche lì, però insomma
3: Ci devi andare, un posto incredibile. Poi ho scoperto la vacanza a giugno, no? Perché tutti facciamo le vacanze ad agosto, esatto, nei momenti, e poi ci lamentiamo. Andare in vacanza a giugno è meraviglioso perché è tutto più facile, la natura si sta risvegliando dopo l'inverno, quindi ti accoglie, c'è veramente un rapporto diverso proprio col viaggio. Non c'hai quelle file interminabili, ma è la banalità insomma, o comunque non devi fare a botte per trovare uno spazio all'ombra.
1: È importantissimo. Poi quindi la vacanza a giugno è sottovalutata, mi stai dicendo?
3: No, la vacanza
2: la stiamo rivalutando anche grazie
3: perché,
2: a Greta,
3: perché abbiamo una vita che non ci permette di andare in vacanza a giugno molto spesso, e quindi siccome io faccio una vita al contrario perché lavoro l'estate e ho due figli adolescenti, ho deciso questa volta, mentre gli altri anni arrivavo sempre di corsa a questo inizio del lavoro a luglio o a giugno, questa volta mi sono detta no, mi devo prendere una settimana di fila e andare nel posto che amo di più al mondo, che è il mare, cioè tuffarmi in mare. Quindi proprio mi sono fatta,
2: mi stai facendo immaginare,
3: guarda,
2: di essere
3: chiudi gli
2: lì.
3: Occhi, chiudi
2: mi
3: gli occhi lì. E vieni insieme a me, tuffati nel mare delle Eolie, sole, sale, l'acqua che non è
2: che
3: ha delle temperature giuste, i profumi, i colori, è una cosa pazzesca.
2: Che goduria. Mm. Allora, oggi Marzia abbiamo inaugurato questa nuova, diciamo, domanda del giorno, quindi la Marcord, i primi lavoretti estivi, e ci stanno già arrivando i primi messaggi al 335-699-2949, quindi continuate a mandarceli. Vi leggo quello di Renato. Ho iniziato ai mercati generali di Torino a scaricare casse di frutta e verdura. Era a metà degli anni 60, un giorno solo, insomma, troppo faticoso. Ha iniziato e finito. Però dai, puoi dire.
3: Scusate, ma il vostro lavoretto estivo qual è stato?
1: Inizi tu.
2: Io ho iniziato facendo la hostess nei locali, quindi nella movida non romagnola, romana in questo caso. E quindi ho iniziato così, tra uno studio e un altro.
3: Dove? A Testaccio? Che locali erano?
2: E anche all'Eur Centrali, Roma Nord, diciamo che giravo perché mi facevo il venerdì, sabato e domenica.
1: Capito? Quindi, con la scusa ballavi anche, perché insomma nei locali poi dopo che stacchi dal turno di hostess vai a ballare. No, lo dico perché anch'io ho fatto l'hostess in passato, mi sono divertita da morire. Ma Greta, per rispondere alla tua domanda, il mio primo lavoretto estivo è stato quello di fare la cameriera in un bar di Palinuro, un posto dove vado spesso in vacanza in campagna insieme ai miei nonni, ed è stato molto divertente e anche formativo, perché d'estate poi ti interfacci con tante persone diverse, anche tanti stranieri, insomma io personalmente lo rifarei.
2: È una bella gavetta, quella del lavoretto estivo iniziale.
1: Assolutamente.
3: È giusto.
1: È giustissimo. Senti Greta, una domanda al volo. Noi ci siamo conosciute, i nostri ascoltatori non lo sapranno e neanche tu, Vale, probabilmente.
2: No.
1: Quando io facevo l'inviata per estate in diretta, che era condotta da Greta e da Gianluca.
2: Ah, vedi?
1: Io
2: Quanto
1: so che.
2: Quanto tempo fa?
1: Un anno e mezzo fa.
3: Un'estate fa.
1: Insomma, l'estate per te, abbiamo capito che è sempre stata lavoro, no? Ma mi domando, hai detto che hai due bellissimi figli adolescenti, come riesci un po' a coniugare il tuo essere mamma moglie e professionista lavorando in estate.
3: Che domandona questa. Questo, allora, l'estate per me prima non era lavoro, finché i miei figli sono stati piccoli l'estate è sempre stata il momento in cui stavo con loro, lavoravo molto l'inverno e poi mi prendevo i periodi di vacanza e mi è capitato, questo è il terzo anno, la terza estate, e mi sono capitate queste occasioni di condurre comunque dei programmi molto importanti, perché uno mattina, estate in diretta, adesso uno mattina news, quindi sono delle occasioni professionali di crescita che ovviamente bisogna prendere al volo, è fondamentale. Per quanto riguarda i figli è un grande privilegio, quindi condurre dei programmi del genere, e l'estate tu parli ad un pubblico che spesso non va in vacanza, col quale che si relaziona, no, alla TV, al racconto della televisione come fosse un familiare in qualche certo. modo, per cui è veramente importante esserci. Per quanto riguarda la mia famiglia, io ho un marito molto intelligente che non si è mai messo di traverso rispetto al mio lavoro, e ho due figli altrettanto intelligenti e sensibili che capiscono anche il rispetto che la loro mamma ha per il lavoro. Questo è un tema fondamentale, cioè noi donne siamo spesso messe davanti a delle scelte rispetto al nostro lavoro, e quindi anche con loro avere questo tipo di rapporto e vedere che poi lo rispettano è una forma di educazione, di crescita e di condivisione molto importante per me.
2: Assolutamente. Beh, questo intanto è l'inizio della tua estate, con l'abbiamo detto.
3: Però mi mancheranno da pazzi quest'estate, cioè
2: forza, perché poi rimangono nel cuore.
3: Non mi fate
2: no?
3: parlare oltre che mi viene il magone.
1: Però che insegnamento che dai loro, insomma, vedere la mamma che lavora, che si impegna, insomma.
2: Allora adesso mandiamo due vocali nel frattempo che ci sono arrivati e facciamo un appello accorato e corale per i nostri ascoltatori di essere un po' sintetici, però vi sentiamo.
4: 15 anni, scelte tra ufficio, passacarte, fotocopie o officina. Scelsi officina e lavorai al Tornio, bellissima esperienza. Gianca da Pesaro.
1: Beh, bella, bella Pesaro.
2: Sì, anche per andare in vacanza, eh.
1: Assolutamente. Sentiamo l'altro vocale, ne è arrivato un altro?
5: Yes. Il primo lavoro è stato il pastore.
2: Ah.
5: Tutta l'estate con le mucche al pascolo, stalla, mungere e avanti.
1: Marcello, sai che caldo però, faticoso,
2: tosta,
3: capito?
2: E ci scrivono ancora, ciao, garzone di bottega presso un negozio di casalinghi, e negoziante si definiva, vabbè, mi ha aperto gli occhi e il cervello, era un commerciante ai tempi antichi, insomma, un vero commerciante il negoziante, quindi mi ha aperto gli occhi e il cervello. Lui è Giorgio, ciao Giorgio, e ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e continuate a scriverci, qui con noi c'è ancora Greta Mauro e ora
1: Negramaro con Estate.

0: mio primo lavoro, 15 anni, la falegnama, per abberciare qualche soldino.
1: Cavolo,
0: una piccola fabbrichetta, creavo gli scatoloni dove venivano messe le bottiglie.
1: Beh, però
0: ho fatto
1: onore al merito. Brava, bravissima. Ma devo dire, i nostri ascoltatori, anche insomma gente che si rimbocca le maniche.
2: Beh, direi proprio di sì. Bravi, continuate così, perché io lo trovo veramente un insegnamento. Noi siamo sempre qua su Radio 1 all'Estate in Onda con Greta Mauro, che adesso è qui con noi, ma dal 29 giugno la troverete a 1 Mattina News alle 5:58 del mattino, ragazzi.
1: Coraggio.
2: Su Rai 1. Che coraggio, Greta.
3: Che coraggio. Alle 5:58 insieme a Giampiero Scarpati, che è un collega, un giornalista del TG1. Lui è abituato a fare le albe, perché spesso conduce l'edizione appunto dell'alba, per cui mi sta dando tutte le dritte, mi telefona, mi dice: "Ah, devi fare così, ti devi iniziare ad abituare", perché io apro gli occhi la mattina alle 7 quando suona la mia sveglia e dico: ma sono stanca adesso,
1: come
3: sarà possibile alzarmi, ma chi lo sa che cosa succederà, chi lo sa.
1: Resettare tutto l'orologio biologico
3: completamente, sarà divertente, dai, vediamo.
2: Quindi non sei esattamente una mattiniera.
3: Zero.
2: Ti capisco. Senti Greta, stanno arrivando anche dei messaggi per te.
3: Che bello,
2: ne leggiamo uno?
3: Ma ti prego.
1: Per forza.
2: Allora, Michela da Brindisi si scrive: Greta, sei amatissima, ti seguo sempre, la tua voce mi mette calma, voglio sapere qual è stato il tuo primo lavoretto estivo.
3: Michela, ma intanto grazie, perché io sono sempre commossa quando le persone hanno delle attenzioni così nei miei confronti, per cui grazie davvero. E il mio primo lavoretto estivo, allora, mi ha fatto riflettere. Anch'io ho fatto l'hostess in un ristorante, però in realtà il primo lavoro estivo che ricordo è stato in una redazione. Io ho lavorato nella redazione web quando ancora si chiamava internet era un mondo fa, del programma Chi l'ha visto, pensate voi. Cioè, quindi il mio primo lavoretto estivo è stato negli anni 90, doveva essere il 96, una cosa del genere, e l'ho fatto lì. È stato lì. Sono stati mesi estivi in redazione, un po' a lavorare.
1: Bellissimo, però.
3: Stupendo. Certo. Grazie che mi avete fatto ricordare queste cose bellissime.
2: Grazie per essere qui.
1: E tutto questo succede sempre all'Estate in Onda su Radio 1. Ascolta Greta, a proposito di vacanze, vabbè, quest'estate abbiamo detto che le abbiamo già un po' fatte, ne faremo un po' di meno questa, no?
3: Dovete dire bip quando dite vacanze con me.
1: Però in generale, no? Tu hai dichiarato che di amare tanto il mare, ce l'hai raccontato con tutte le parole possibili poco fa. E invece diciamo, c'è chi ama di più la montagna in famiglia.
3: Sapete tutto? Sì, certo, formate. Perché io ho sposato un montanaro, uno che ama moltissimo il freddo, la montagna, la neve, e i miei figli, soprattutto il mio figlio più grande, Benedetto, anche lui è un amante della montagna, infatti adesso partirà per andare d'estate a sciare.
1: Wow.
3: E io, per cui tutti gli inverni li trascorro montagna con loro al freddo. Ho iniziato, anche quello ho imparato a fare, cioè a vivere il freddo, a coprirmi nel modo giusto, a vivere la montagna. E la stessa cosa succederà con le 5:58, evidentemente. Io ho sempre fiducia nelle mie capacità di adattamento, e quindi sono sicura che anche se mi intervisterete l'anno prossimo, io dirò: ma io vado a letto presto, la mattina mi sveglio presto.
2: Però d'inverno in montagna d'estate ti accontentano un po', no? Ha detto che sei stata
3: d'estate
2: alle
3: mi accontentano, però ho passato anche delle bellissime estati in montagna, perché appunto io mi adatto molto bene, facilmente, e riconosco, sono della bilancia e quindi amo il bello, per cui le montagne le amo, tu e la natura, insomma, sto bene dappertutto, fondamentalmente dove mi metti sto.
1: Vabbè, ma poi il mondo se lo vivi bene è molto bello.
3: E dai.
1: Ci scrivono: siete molto simpatiche, Franco da Como, quindi grazie
3: Franco.
1: E poi c'è un WhatsApp.
4: Buonasera, Emanuele. Il mio primo lavoretto me l'avete sbloccato voi come nel cassetto dei ricordi.
2: Ah, che bello.
4: Perché
2: condividi questo ricordo con noi.
4: Di famiglia, ho sempre fatto solo e soltanto questo di lavoro. Ma quando ero ragazzo andavo ad asciugare le macchine che uscivano dal lavaggio automatico con un mio amico che lavorava.
2: Quanti lavori che esistono?
4: È stato il mio primo lavoro estivo.
2: Questo, eh?
1: Adoro.
4: Ciao e buon pomeriggio.
1: Ciao a te.
2: grazie a te per aver condiviso questa cosa. Comunque, ragazzi, sì, sono veramente tanti lavoretti estivi. Beh, perché uno pensa solitamente al bagnino,
1: a quelli più basic,
2: all'animatore,
1: no?
2: Eppure ne esistono veramente di stranissimi.
3: Infatti è fantastico, dobbiamo segnarceli tutti. Chi lo sa che magari l'anno prossimo non andiamo anche noi.
1: Ci mentiamo.
2: Assolutamente.
1: Avrebbe anche senso in realtà, perché poi è bello anche che in tanti si stanno ricordando. Magari, ecco, il cassetto, ha parlato il nostro ascoltatore, ha detto l'avevo rimossa questa cosa.
3: Sì,
1: l'avete fatto,
3: ma anch'io te l'ho detto.
1: Sì. Allora, ascoltiamo un po' di musica nel frattempo. Sunny, l'estate in onda su Radio 1.

0: non c'è una canzone migliore con questo sole qui a Roma, queste temperature che si alzano sempre di più. Noi siamo su Radio 1, questa è l'estate in onda e con noi c'è ancora la meravigliosa Greta Mauro. Ci stanno arrivando, Vale, tantissimi messaggi che noi stiamo leggendo al 335-699-2949. Greta, molti sono anche per te.
1: Ma ti prego, leggili, leggiamoli.
0: Dopo li leggiamo, ma prima, Vale, dobbiamo fare un annuncio.
2: Una preview. Allora, intanto ricordatevi che c'è sempre la nostra rubrica che è Dilla Marzia e Vale, che è uno spazio tutto nostro, pensato proprio per noi, per voi, per confidarvi e insomma raccontarci e chiedere consiglio. Quindi scriveteci sempre al numero della diretta, è sempre quello. E poi oggi si celebrano, come ogni anno, gli Olympic Day. Quindi in questa prossima mezz'ora che ci aspetta, oltre a Greta Mauro che è in studio con noi, avremo due incredibili campioni dello sport, uno in rappresentanza del mondo olimpico e uno del mondo paralimpico.
0: È sempre bello parlare di sport. Io trovo che lo sport sia veramente vita, ragazzi, vita.
2: Vero, verissimo, verissimo. E allora, insomma, state con noi, restate con noi perché adesso c'è l'Onda Verde, ma questa è l'Estate in Onda su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, nuovo appuntamento con gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla E45, un veicolo in panne, traffico bloccato 6 km dopo lo svincolo di Quarto, siamo in direzione del raccordo Viterbo-Terni. E poi sulla statale 106, diramazione ionica, tratto chiuso, un mezzo pesante ribaltato, siamo tra lo svincolo di Palagiano Nord e Palagiano Sud, tutte le deviazioni sul posto. Ci spostiamo in A1 dove ci sono code a tratti tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, proprio verso quest'ultimo. In A7 code per traffico tra barriera Genova Ovest e Bolzaneto verso Milano. Troviamo code traffico anche in A12 tra Genova Est e allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. Ci spostiamo poi e andiamo in A11, traffico rallentato tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. E sulla diramazione di Roma Nord, rallentamenti, il ripristino di un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, qui siamo verso la 1. E tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Uno con l'estate in onda.
3: L'estate in onda.
0: Sono le 15.31 qui a Radio 1 con l'estate in onda. Io e Valentina Poggi siamo sempre qui e qui con noi c'è anche la bravissima Greta Mauro. Cari ascoltatori, vi ricordiamo il tema del giorno, che è un tema proprio estivo, ovvero qual è stato il primo lavoretto che avete fatto durante l'estate, sia per vostra volontà o perché magari qualcuno, i vostri genitori vi hanno messo
2: suggerito
0: in punizione. Quante volte magari hai preso un debito a scuola e quindi per punizione lavoretto estivo. Poi
1: quanto siete giovani che dite debito.
2: Rimandate a settembre adesso.
1: Rimandate a settembre era prima, adesso è debito.
0: E quindi molto spesso quando uno era rimandato a settembre o aveva un debito, punizione lavoretto estivo, però poi magari è diventata la professione di una vita, chi lo sa.
2: E allora oggi però è 23 giugno, che è una giornata speciale, specialissima, è l'Olympic Day, quindi si va a celebrare lo sport, la salute, la partecipazione e insomma questa cosa qui nasce da lontano,
0: Sì,
2: 23 giugno 1894.
0: Assolutamente sì, e questa è una giornata veramente molto importante perché sostanzialmente ha incluso, è stata una giornata che ha permesso anche a persone che si ritenevano escluse da determinati sport di sentirsi invece non solo accolte ma diventare un valore aggiunto e un esempio, un'ispirazione per gli altri. Quindi veramente una data da ricordare e da celebrare, e noi oggi la celebreremo con due ospiti d'eccezione.
2: Assolutamente. Poi quest'anno il tema è You Can Do This, Let's Move, quindi ce la puoi fare, muoviamoci. E Greta, tu sei appassionata di qualche sport, già che ci siamo?
1: Ma io non sono sportivissima, faccio sport, vado in palestra, yoga, nuoto, però non è che proprio sono una campionessa di sport.
2: Vabbè,
1: per fortuna, ecco, ho sposato uno sportivo, i miei figli sono abbastanza sportivi, però ecco.
0: Compensate, uno ama la montagna, sì, sul mare. mare.
1: Beh, sei carina, ci compensiamo, oppure a volte ci scontriamo perché siamo, io vorrei stare sul divano, invece lui deve fare la bicicletta, sciare, fare tutte le cose che gli piacciono.
2: E allora in collegamento per noi, per festeggiare questo Olympic Day, come vi dicevamo prima, sono due atleti del mondo olimpico e paralimpico. Chi sono? Lo scopriamo dopo la musica.

0: siamo qui, ben ritrovati su Radio 1 con l'estate in onda. Greta, cioè Greta Mauro ancora qui con noi, ma adesso abbiamo...
1: chi vi molla?
0: E chi molla te, cara Greta? Ma abbiamo collegato, cara Vale, un ospite speciale,
1: sì,
0: perché oggi...
1: è arrivato il momento di presentare l'estate in onda, celebriamo insieme gli Olympic Day, e lui è campione olimpico.

0: non proprio ore, neanche un minutino, no, Vale? 30 secondi.
1: Great, I'll do my best. Allora, per me ha rappresentato più che un sogno, perché all'età di 6 anni sono entrato in una palestra, mi è piaciuto tutto quello che ho visto fare da ragazzi più grandi di me, e l'unica cosa che ho fatto è nutrire ogni singolo giorno la voglia di andare in palestra e pagare il prezzo per diventare un campione.
0: Wow, fantastico. Marzia ha risposto in breve tempo, ma è stato esaustivo.
2: Beh, è stato bravo, veloce come le medaglie che hai conquistato, diciamo. Senti Igor, sono Greta, ciao.
0: Greta, allora, Mauro con noi.
2: Intanto tu sei campione di uno sport, mia figlia ovviamente in piccolo, però fa ginnastica artistica, si dice fa ginnastica artistica, pratica la disciplina della ginnastica artistica. Però io ti voglio fare una domanda da mamma, ok? Da te che sei campione, perché lo sport è un messaggio, sono valori, è un esempio quello che date voi sportivi. Come vedi tu tutta questa tendenza oggi a fare agonismo negli sport continuamente? Cioè, perché tutti, ogni volta che scrivi un bambino ad uno sport, dopo un minuto ti dicono deve fare agonismo. Allora, tu che sei un vero campione, che l'agonismo l'hai fatto, dammi questa risposta. Scusa, ma io sono una giornalista, ti ho a disposizione e ti devo fare la domanda che penso da tempo.
1: Giusto. Grazie per l'attenzione nella domanda. Allora, penso che un aspetto fondamentale sia sviluppare cultura rispetto a qualsiasi cosa noi si faccia nella vita. In questo caso stiamo parlando di sport, e lo sport è cultura. Esatto. Serve che si inneschi una profonda cultura da quando? Da subito. E ci sono due pilastri importanti nella vita. Uno è la scuola e il secondo è la famiglia, i genitori, perché tutto parte da lì, e quindi è importante fare un lavoro certosino per far comprendere al bambino, ma non solo, quindi di riflesso poi anche al genitore, che lo sport deve essere fatto non pensando di diventare un grande campione, che è un processo naturalmente naturale, affascinante, ma quello che ci si porta a casa a livello di valori, di impegno, di imparare a cadere, perché la nostra società non contempla fallimento. E quindi servirebbe naturalmente tanto tempo per approfondire questo, però nonostante io ho vissuto per diventare una buona persona di valore, quindi un campione, ai miei figli non indico mai la strada del campione, ma la strada di fare qualcosa che gli piace. Poi la passione, se li porterà anche a realizzarsi, ben venga.
0: Questo è un bellissimo messaggio. Senti Igor, a parte stanno arrivando tantissimi messaggi anche per te al numero della diretta, e te ne leggo uno velocemente. Ciao Igor, avrei fatto molti sacrifici per arrivare fino a dove sei arrivato. Questo stile di vita ti ha mai causato problemi nelle tue relazioni di amicizia e non solo? Scrive Andrea da Torino.
1: Allora, ciao Andrea da Torino, voglio essere sincero al 99%, lasciatemi l'1% un po' mio, però il 99%...
0: Un po' di mistero, un po' di mistero, un 1% di mistero.
1: Ottimo. E allora, io ho fatto tante rinunce, non li ho mai chiamati sacrifici, perché fondamentalmente per me non uscire con gli amici, non andare a ballare, l'amorose, tutta una serie di altre cose, io avevo delle priorità, e la mia priorità era stare in palestra e impegnarmi e cercare di migliorarmi ogni giorno. È ovvio che col senno di poi mi rendo conto che la parte delle amicizie, che è una parte sana, anche quella è una sana cultura da sviluppare, l'ho tenuta un po' da parte.
0: Certo.
1: E ti posso dire che poi per la mia vecchia forma mentis, cioè per il mio modo di pensare, le emozioni ho sempre fatto un po' fatica a trasferirle, cioè Igor Cassina, atleta, era atleta anche quando non doveva esserlo, tra virgolette, quindi nelle relazioni con i pochi amici o anche con le ragazze che ho avuto, era sempre la testa dell'atleta, e quindi ho sempre fatto fatica a farmi trasportare. Poi è arrivata, non me ne voglia Valentina che è lì con voi, la mia Valentina, mia moglie, che mi ha permesso
0: che
1: di
0: salutiamo.
1: Abbracciare anche questa area.
2: Lo vedi?
0: Perché chi ti ama davvero te lo dimostra,
2: è vero,
0: anche accettando.
2: È vero. Senti, ascolta Igor, tu insomma sei famosissimo per le tue medaglie, per i tuoi grandi successi alle Olimpiadi e non solo, per la ginnastica artistica, ma io ho una domanda che mi attanaglia da quando sono piccola, perché io lo guardavo in TV, hai movimenti
3: certo Cassina, questo salto teso con avvitamento a 360 gradi sull'asse longitudinale, cioè come ti è venuto in mente?
1: Cioè, dovete sapere che il Cassina di botte ne ha prese tante, quindi tra una botta e l'altra è uscita anche questa evoluzione. Scherzi a parte, quando avevo 13 anni facevo un movimento dove erano solo in due al mondo a farlo, e insieme agli allenatori si è pensato a tavolino.

0: di ideare qualcosa che ancora non esisteva. Dopo 7 anni di lavoro, questa doppia evoluzione, cioè il doppio salto teso con l'aggiunta anche di un avvitamento, è stata riconosciuta dalla Federazione Internazionale, quindi Movimento Cassino.
1: Chapeau. Capito?
2: Io sì, io ho capito.
1: Senti, ma se non avessi fatto lo sportivo, che cosa avresti fatto?
0: Lo sportivo.
1: Lo sportivo.
0: Scherzi a parte. No,
3: no?
1: No, invece
0: ecco,
1: è importante.
0: Penso
1: questo.
0: Che... Sì, guarda, allora ti dico, a me lo sport piace un po' tutto, perché mi affascina il dietro le quinte dello sport, non tanto la gara e quando va bene che sali sul podio, ma proprio il dietro le quinte, l'allenamento, andare in palestra, far fatica. E quindi che non fosse stata la ginnastica artistica, ma qualche altra disciplina,
1: qualcosa
0: io penso che
1: sarebbe stato.
2: Ascolta Igor, allora non ci sono le Olimpiadi, per quanto mi riguarda, senza le Paralimpiadi, e ti voglio presentare, visto che oggi stiamo celebrando gli Olympic Day 2026, il rappresentante del mondo paralimpico, Alessandro Ossola. Ciao Ale.
4: Ciao.
5: Ciao Alessandro.
2: Ragazzi, ciao. Ciao. Igor, ciao, rimani con noi, che te lo eccolo qua, vi vedo tutti e due. Beh, poi vi presenteremo anche fuori onda.
1: Possiamo dire che danno l'idea tutti e due di essere collegati da dei posti freschissimi.
4: È vero, dove siete collegati? Vogliamo saperlo, io, Greta Mauro e anche Valentina.
2: No, sembrano in baita tutti e due.
5: Da casa, ma c'è il clima bello sparato.
4: Bene, c'è l'aria condizionata.
2: Vabbè, ci sta. Ale, tu hai una storia un po' particolare, ce la vuoi raccontare?
5: Sì, beh, allora io sono nato, come si dice, normodotato, cioè non conoscevo la disabilità e avevo una vita normalissima, sempre se normale è una parola che esiste davvero, perché secondo me è molto relativa.
2: Bravo.
5: E poi nel 2015 ho avuto un incidente in moto che ha un po' rivoluzionato tutto quanto quello che è, insomma, stato il mio percorso fino a quel momento. Io divido un po' la mia vita, no, in un primo e secondo tempo come fosse una partita di calcio, però
4: una sliding door.
5: Aspettarmi, non c'era il tè caldo, esatto, ma c'è stato un brutto incidente. Ecco, questo incidente, la mia gamba è rimasta danneggiata e ho dovuto imparare a camminare poi con una protesi e insomma sono dovuto rialzarmi e sicuramente sono riuscito grazie allo sport.
2: E che sport? Perché io lo so, perché noi ci conosciamo, insomma, però racconta un po' qual è stata questa tua esperienza con l'atletica leggera.
5: Assolutamente sì.
2: Un po' di record anche.
5: In realtà il primo sport ho un riferimento che è questo qui. Il primo sport che ho fatto è stato golf.
2: Okay.
5: Perché ho pensato che fosse facile e quindi ho detto
4: E invece.
5: No,
4: è lo sport difficile, fai tante ore sotto al sole, è un lavoro di precisione il golf, non è proprio, no?
5: Assolutamente, veramente molto difficile, però dopo una prima parentesi col golf che sto riprendendo adesso, mi sono dedicato al mondo dell'atletica, perché correre, insomma, quando avevo le mie due gambe giocavo a calcio a 5 a un buon livello e quindi mm-hmm. l'accelerazione eccetera è un qualcosa che masticavo. E dopo tanti allenamenti e un bel po' di anni, insomma, sono riuscito poi ad arrivare a 2 Paralimpiadi, un europeo e un mondiale.
2: Ed hai anche, le dicevo prima, i record sui 100 metri, sui 200, sui 60, insomma, corri veloce.
5: Sì, nella mia categoria andavo di fretta.
4: Avevi fretta di vincere. Sì. Senti Ale, io so che tu hai creato il primo circuito di padel inclusivo al mondo, ma cosa significa? Come funziona? Non cosa significa?
5: Il padel è un po' è sempre stato un po' una moda considerata negli ultimi anni, no? È nato col Covid, è uscito molto in Italia ma anche in Europa. In realtà secondo me c'è un motivo che va al di là di quello che si poteva non fare o non fare durante il Covid. Secondo me il motivo per cui il padel come sport è esploso a livello mondiale, essendo lo sport con la crescita verticale più alta in assoluto, è perché è semplice in una fase di first approach, cioè quando inizi ti mettono una racchetta da padel in mano, inizi e la butti di là, cosa che in altri sport non è proprio così, nel senso che servono anni e anni e anni di allenamento per riuscire a un livello anche minimo. Invece ecco, padel è super friendly all'inizio, questo è uno dei motivi, ma
2: però è particolare,
5: ci siamo specializzati
2: questa,
5: in un mondo.
2: Racconta un po' perché è speciale questa iniziativa.
5: Sì, perché noi conosciamo il mondo olimpico e paralimpico, però in mezzo non c'è niente. Ecco, in mezzo ci siamo noi, cioè noi abbiamo creato un pianeta terzo dove atterrano ogni squadra un giocatore con disabilità e un giocatore senza disabilità. Questo è veramente fighissimo, perché? Perché si parla tanto di inclusione ed è qualcosa di bellissimo, anche un discorso che fa molto trend, però poi in realtà concretamente si fa poco. Ecco, in questo circuito invece sì, perché ogni team ha un giocatore con disabilità e uno senza. Si gioca, ci si diverte, siamo andati in mezzo mondo, Shanghai, New York, Lugano, mille posti, quindi bello. Bello, bello.
1: Bravi, è una cosa fondamentale questa. Cioè, ciao, sono Greta, Mauro, di mettere insieme dei mondi, no, che magari non si parlerebbero tra di loro e non si incontrerebbero, e farli confrontare, perché poi ognuno nella sua situazione, secondo me, trova nell'altro un confronto e un modo per spronarsi, ma in qualsiasi condizione. Prima Igor ha detto lo sportivo deve saper cadere, ma tutti dobbiamo saperlo fare, sapersi rialzare, e loro sono un esempio fortissimo, Igor e Alessandro, di chi veramente, no, va avanti oltre tutto quanto. Però io ho una domanda proprio fondamentale da fare a Igor a questo punto, visto che io non gioco, ma tu giochi a padel, Igor?
0: Innanzitutto saluto Alessandro, che ho avuto modo di sentirmi qualche volta, quindi complimenti per il suo percorso, lui è veramente un esempio, tanta roba. Padel mi è capitato di giocare e sono totalmente allineato a quello che dice Alessandro, perché effettivamente, anche se non sei capace, non hai mai provato, più o meno la pallina di là va, e quindi per l'autostima
2: bisogna vedere, io non lo so se sono in grado, però sì, dai, ci si prova.
1: No, sì, io nemmeno. Se volete organizziamo una giornata, noi veniamo a giocare, noi ci siamo.
4: Poi non garantiamo sulla performance, ma esserci ci siamo.
1: Saremo molto eleganti
2: come ragazze pompon, almeno io, non so le altre, però
4: io raccolgo, insomma, le palline che vanno fuori dal prato.
1: Io faccio il tifo benissimo.
2: A posto, faccio il tifo benissimo.
4: Bene, abbiamo la squadra, è completa, giocano loro due e noi, insomma.
5: Poi c'è il terzo tempo, puntiamo al terzo tempo.
1: Bravo!
4: Una bella pizza tutti insieme.
2: Allora, io vorrei ringraziare io con Marzia e Greta, perché siamo quale supporter.
1: Un trio ormai, sì.
2: Un sodalizio. Ringraziamo sia Igor Cassina che Alessandro Ossola, rispettivamente in rappresentanza del mondo olimpico e paralimpico, per essere stati con noi qui all'Estate in Onda su Radio 1. Grazie.
4: Per celebrare questo Olympic Day del 23 giugno. Grazie ragazzi.
2: Grazie.
5: Ciao.
4: Sentiteci domani, mi raccomando.
2: E un po' di musica allora, su Radio 1.
4: Vai.
2: Vai.

0: nostra Stefania Livoli è scatenatissima, la nostra autrice, veramente balla, sta ballando. Ci vorrebbe veramente balla, una Stefania tutti sì, i giorni per darci la carica qui su Radio 1 all'estate in onda. E con noi c'è ancora Greta Mauro, che sarà un ospite d'eccezione in questa rubrica. Dilla, Marte e Vale.
1: Participation.
0: Perché Greta, noi ti abbiamo tenuto nascosto il fatto che tu saresti rimasta con noi per dare consigli ai nostri ascoltatori che ci domandano cose al numero della diretta, giusto Vale?
1: Assolutamente sì, continuate a scriverci al 335-699-2949, perché questa rubrica nasce proprio per noi, per voi, per le confessioni, quindi consigli, come diceva appunto Marzia. E ci ha scritto Ludovica.
0: Ah, sentiamo un po' cosa ci chiede.
1: Vai, allora, ciao ragazze, mi chiamo Ludovica e vi scrivo perché mi vergogno a chiamarvi in diretta.
0: Ma no, Ludovica, no, mica mordiamo.
1: Tanto, tranquilla Ludo, la prossima volta vai diretta di chiamata, no problem. Spero possiate comunque rispondermi. Certo. Tra qualche giorno finirò gli esami di maturità. Sono felice ma anche triste perché non vedrò più Luca. Attenzione, un mio compagno di classe di cui sono innamorata, non corrisposta dalla terza del liceo. Come farò senza di lui? Mi sembra impossibile. Cosa fareste voi al posto mio? Grazie.
0: Ai.
2: Vabbè, ma sembra un messaggio che arriva dal 1989, perché oggi come fai a perdere di vista una persona?
0: Quindi il consiglio,
2: allora, come
0: di
2: si chiama Ludovica?
1: Ludovica, Ludovica e lui si chiama Luca.
2: Allora Ludovica, intanto non puoi dircelo perché non hai telefonato, però sei non corrisposta perché gliel'hai chiesto, ti sei dichiarata.
1: Se non lo sapeva lo sa adesso perché lo sta ascoltando tutta Italia su Radio 1.
2: Ti posso dire che è l'estate della tua maturità, ti divertirai come una pazza. Luca dopo l'estate sarà un bellissimo ricordo e sarà lui a correrti dietro quando non sarai più tutti i giorni lì a guardarlo con gli occhi al cuore. Che dite voi?
0: Io sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché la mia storia personale mi insegna che poi quelli che un tempo magari non mi guardavano quando ero più piccoli, tornati. Quindi Ludo, non ti preoccupare perché i maschietti
1: li
0: tornano.
1: Li aspettiamo al varco.
2: Brava Marta.
0: E gli direi di no, scherzo. Devi assecondare quello che è il tuo cuore.
2: Goditi la tua estate della maturità, ma beata te, sarà un'estate stupenda.
1: Eh sì, chissà che farà Ludovica quest'estate.
0: Chissà che faranno i maturandi che si sono maturati quest'anno.
1: Che stanno maturando.
0: In bocca al lupo, ragazzi. Tenete duro che manca poco.
1: Esatto. Vabbè, comunque per tornare a Ludovica, sì, secondo me, cioè, le possibilità per rivedere Luca ci sono.
0: I social, no? Greta,
1: sono anche i social.
2: Direi di sì, social, comunque.
1: Un cinema, una giornata al mare.
2: Ma poi lei Luca se lo sarà dimenticato a fine estate.
1: Dici,
2: secondo me sì, sarà un'estate bellissima, piena di divertimenti, di nuove amicizie, magari arriverà un Marco, Andrea,
1: una nuova
2: Francesco,
1: crush
2: Federico,
1: estiva.
2: Una nuova crush, come dite
1: una
2: voi giovani.
1: Estiva.
2: E via, dai.
0: Vai,
2: Luca, e Luca tornerà da te a Natale come nei film, quelli americani, quelli che si rispettano con un maglione,
1: con la neve,
2: con un bel maglione a collo alto con sopra la,
1: io.
2: L'alce, no? Con le cose di Natale, e ti dirà che ti ama e vuole stare con te, e tu dirai: mi dispiace, caro Luca, ci potevi pensare prima.
0: Mi dispiace perché ho conosciuto Andrea quest'estate, quindi ciao Luca.
1: Fantastico. Vabbè, allora io mi sono divertita tantissimo anche oggi, è stata una puntata bellissima. E con noi Greta Mauro.
2: Grazie ragazzi, mi sono divertita tantissimo anch'io.
0: Si è visto, ti ringraziamo.
2: Grazie
0: veramente per la tua presenza. Ricordiamo che dal 29 giugno sarai in onda
2: alle 5:58, quindi vi chiedo, visto che anche uno Mattina News si possono mandare i messaggi, mi raccomando, continuate a scrivermi. Anzi Ludovica, esatto, se dovessi aver bisogno di altri consigli, scrivi a uno Mattina News.
1: Grazie Greta. E a proposito, insomma, di storie d'amore, abbiamo parlato con Ludovica, anche con Greta. Domani puntata dedicata al nostro cuore, al cuore degli umani e degli animali. Avremo in studio
0: Carolina Rei e Andrea Roncato, oltre a Nicole Moscariello e Jack Lucchetti. Ringraziamo Jacopo Teodoro, Davide Santi Marrocchi e tutta chiaramente la squadra che c'è dietro questo
1: Luca
0: meraviglioso
1: Berardini,
0: programma.
1: Redazione Stefania Livoli e
0: adesso linea
1: al GR e all'Italia in diretta, quindi con Germana Brizzolari e Claudio Di Tommasi.
0: Restate
1: ciao,
0: qui.
1: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La morte a Milano dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto durante un inseguimento.
4: Inseguiva il SUV che ha forzato il posto di blocco, una corsa finita su una strada stretta a due corsie, ai bordi delle piste dell'aeroporto di Linate. Rintracciato e fermato assieme ad un connazionale, il cittadino albanese che guidava l'auto a noleggio, SUV che girava con una targa clonata. La procura di Milano però esclude dai primi accertamenti che la moto dell'agente Imprezzabile sia stata speronata dal SUV con a bordo i due giovani albanesi. Omicidio stradale e fuga pericolosa sono le ipotesi di reato sulle quali indaga la procura di Milano. I rilievi degli inquirenti ieri sono andati avanti fino a notte fonda, con la strada rimasta chiusa al traffico, e sono ripresi questa mattina fino al ritrovamento dell'auto. Il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
5: Abbiamo fondati motivi di ritenere che sul veicolo ci fossero i due soggetti, poi vedremo se erano presenti altre persone.
4: Il vigile Francesco Imprezzabile aveva 39 anni, amava molto il suo lavoro ed era molto apprezzato. Un ricordo di chi lo conosceva.
6: Persona pronta a sorridere, mancherà a tutti noi.
4: Anna Maria Caresta, GR1.
3: L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Francia 54 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Chiusa la Torre Eiffel proprio a causa del gran caldo. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania, fino ai 45 gradi in alcune zone della Spagna. Nel nostro paese continuano ad aumentare le città da bollino rosso. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. E su questa situazione climatica con eventi estremi che accelerano a livello globale e locale sentiamo un commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
7: Il riscaldamento globale sta accelerando. Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti, ma noi possiamo agire sulle cause umane e evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
3: Siamo al Medio Oriente, la tregua appesa a un filo in Libano, Hezbollah denuncia una violazione del cessate il fuoco dopo che 2 persone sono state uccise da fuoco israeliano nel sud del paese. Torna in bilico anche l'intesa tra Stati Uniti ed Iran, rebus sul nucleare iraniano. Trump ribadisce che la Repubblica Islamica ha accettato le ispezioni nei siti nucleari, ma Teheran smentisce. Disaccordo anche su Hormuz, per gli iraniani è aperto solo per un numero limitato di navi. Trump annuncia che manterrà nell'area a navi statunitensi. Le borse, giornata debole per i mercati finanziari appesantiti dall'ondata di vendita nel comparto del tech. In diretta da Milano, Luigina Venturelli.
8: Le borse europee, come dicevate, sono tutte in territorio negativo, contagiate dall'ondata di vendite nel settore tecnologico che ieri è partita da Wall Street per poi arrivare in Asia questa mattina. Ricordiamo il meno 10% della borsa di Seul, e infine nel vecchio continente pesano le preoccupazioni sulla redditività dei maxi investimenti in intelligenza artificiale, ma anche le prese di profitto dopo il rally degli ultimi mesi. Milano è la più pesante, meno 1,3%, mentre Londra sostanzialmente piatta il giorno dopo le dimissioni di Starmer. A Piazza Affari i peggiori ribassi sono proprio quelli di STM, meno 6,8% proprio sulla scia dei crolli dei produttori di microchip, e Stellantis meno 4,6% dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa. Aperto in rosso anche la borsa di New York, soprattutto per il listino del tecnologico, il Nasdaq meno 1,5%. Infine, dopo gli accordi tra Iran e Stati Uniti, continua il calo del greggio, oggi però meno marcato, è scambiato il Brent a 77,2 dollari al barile.
3: Il fine vita torna all'esame della Corte Costituzionale. All'udienza hanno assistito, fatto senza precedenti, 11 malati, fra loro i 3 fratelli Gentili, 2 affetti da SLA e 1 malato oncologico, che chiedono, supportati dall'associazione Luca Coscioni, una riduzione dei requisiti per accedere al suicidio assistito. L'Italia, hanno affermato tramite il macchinario che usano per comunicare, ha bisogno di una legge chiara. Gli altri malati presenti sono invece contrari alla richiesta di estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia né necessità di un trattamento di sostegno vitale. A Lucca Comics and Games, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto e non solo, il 29 ottobre, sfida senza precedenti che vedrà contrapposti 11 campioni e campionesse del fumetto italiano contro 11 esponenti del resto del mondo in un match all'ultima vignetta. Gli artisti saranno impegnati nella realizzazione dal vivo di due storie basate su sceneggiature inedite. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta. Siete caldi?
2: Secondo me sì.
0: Io anch'io. Ecco, te lo ricordi? Che citazione è?
2: Vabbè, ma questa, no, è questa con te è facile.
0: È vero, era credo l'87 ed era
2: quando
0: Madonna.
2: Sono a Torino.
0: Era Torino?
2: Un certo
0: sì,
2: di Torino.
0: Qualcuno di voi ha un pantine per dire il pettine. Vabbè, non so perché mi è venuto in mente questo. Buon pomeriggio, bentrovati a tutti da Germana Brizzolari.
2: Claudio De Tommasi, pronti per voi anche questo pomeriggio.
0: Il povero Claudio
2: fino
0: De Tommasi
2: alle 19.
0: Che si trova vicino a una matta come me che ti introduce.
2: Che usa il pantine.
0: E che usa il pantine. No, molto poco, come no, mi rimproverano. Allora, ricca puntata, oggi 2:30 perché poi daremo la linea ai mondiali di calcio. un piccolo excursus di quello di cui parleremo. Allora, parleremo purtroppo delle tante morti sulle strade che si stanno verificando in questi giorni, comunque sempre, e anche il legame con l'abuso di alcol. Dopo di che avremo uno spazio musicale molto ampio, per fortuna, e anche parleremo di social, come qualcosa diventa virale e anche quanto l'informazione sui social sia attendibile. Anche ricorderemo cosa succedeva alcune estati fa, parecchie estati fa, e quanto è cambiato anche il modo proprio di vivere. Parleremo anche delle leggi che governano gli affittacamera, le case vacanze, eccetera eccetera.
2: Poi la domanda è: li governano?
0: Lo scopriremo, sì, le leggi ci sono. Ovviamente, certo. C'è sempre il modo purtroppo di eluderle. Poi non vi diciamo proprio tutti, tipo non vi diciamo chi è il nostro ospite famoso, perché
2: ce lo
0: dovete
2: dirà,
0: rimanere
2: il nostro ospite,
0: esatto. Dovete rimanere collegati con noi.
2: Bene, allora cominciamo subito con la musica e cominciamo con un brano che in questo momento arriva dall'Inghilterra, una delle voci del nuovo pop inglese che sta davvero avendo grande successo non soltanto in Inghilterra ma fino qua, fino all'Italia. È una canzone dedicata al proprio pubblico e a tutti coloro che si sentono diversi e che vivono in maniera diversa da quella che dovrebbe essere la normalità. Vai a capire poi qual è e dove sta.
0: Ah beh.
2: Sta benedetta normalità. Si chiama Beautiful Freaks. Non esiste, lei è Meek.

0: E beh, questa si parlava di stadi con Germana, è una sì. di quelle canzoni che se fatta in uno stadio con un pubblico adeguato la cantano tutti, no? Con questo forza. Finalone urlato. Lei era Mick e si chiamava Beautiful Freaks.
1: E allora, come anticipato, parliamo dell'ennesima strage della strada per quanto riguarda soprattutto i minorenni. A Senago, nell'Interland di Milano, lo avrete sentito, erano in 9 in una macchina e il conducente aveva un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro, quindi 3 volte il consentito. Sono usciti fuori strada alle 5 di mattina, sono finiti in un canale agricolo noto per le sue correnti, in 3 sono morti purtroppo. Gabriele Popovici è a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Purtroppo, appunto, come dicevamo, di casi come questo ce ne sono veramente innumerevoli. Allora, benvenuta a Claudia Gandin, che dirige l'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon pomeriggio.
2: Buonasera.
1: Allora, voi ogni anno pubblicate proprio un rapporto dettagliato sul consumo di alcol fra gli 11 e i 24 anni.
2: Esatto, sì. E una delle nostre attività, appunto, è un'attività di legge, peraltro, perché è un'attività che sta molto a cuore. Esiste una legge quadro per il controllo del consumo di alcol e di tutte le modalità, diciamo, legate al bere in Italia, dove noi mettiamo molto in risalto quello che riguarda il consumo nei giovani, per ovvie ragioni, ma insomma, per riassumerli, le ragioni sono che ci stanno particolarmente a cuore, sono quelle che i giovani fino ai 21 anni non hanno un enzima che metabolizza l'alcol. Questo che cosa significa? Che anche piccole quantità di alcol rispetto a quelle di un adulto girano nell'organismo non metabolizzate, facendo danni e producendo anche effetti sul controllo della guida ben superiori rispetto, diciamo, a un adulto, prima di tutto. Secondo poi, perché fino a 25 anni la materia cerebrale del ragazzo non è ancora completamente sviluppata. Considerando le due questioni messe insieme, la legge tutela molto i minori con delle leggi che, come sappiamo, è la legge del divieto di vendita e somministrazione ai minori di anni 18 e il divieto di guidare se non con alcolemia zero, quindi non bere per niente,
1: proprio, sì,
2: per i minori di anni 21. E non è una coercizione, è qualcosa,
1: è una tutela
2: che
1: per questi ragazzi,
2: è per tutela per i ragazzi che purtroppo il rispetto delle regole non lo seguono più di tanto, perché noi sappiamo che in Italia, dagli ultimi dati appena pubblicati, sono 1.270.000 gli 11-24enni con un consumo a rischio, di cui i minorenni sono 580.000.
1: Quindi più di 500.000, sono numeri veramente incredibili. E poi anche queste informazioni che ci ha dato sul fatto di quanto poi faccia male e quanto sia invece stringente il limite per mettersi alla guida, cioè stringentissimo perché è pari a zero, non viene rispettato.
2: Una cosa mi permetta, che noi ci teniamo molto e approfittiamo di tutte le occasioni,
1: certo,
2: che voi ci concedete, è che non è il binge drinking che porta all'incidente stradale, è qualsiasi quantità, in quanto l'alcol, anche in piccole quantità, poi è ovvio che a lei lo tollera in una maniera, l'altro lo tollera in un'altra.
1: Poi le donne, lo sappiamo, hanno una tolleranza diversa.
2: Esatto, e non si può sapere, perché ovviamente parlando alla popolazione bisogna fare un discorso generico, ma di fatto anche piccole quantità di alcol compromettono la capacità di guidare, perché vadiano il coordinamento, la lucidità,
1: infatti,
2: i riflessi.
1: I ragazzi che erano purtroppo presenti a questo incidente raccontano che il guidatore prima stava andando piano, tranquillo, tra l'altro uno, erano in 9, quindi già una situazione estrema, e uno teneva in mano il navigatore, e perché non conoscevano la strada, e a un certo certo punto a una curva così all'improvviso ha accelerato, quindi questo potrebbe, forse, non lo so, stiamo facendo ipotesi. Dottoressa Gandin, voglio arrivare a quello che diceva lei. Intanto magari non tutti sanno che cosa sia il binge drinking, ce lo vuole dire velocemente?
2: Sì, il binge drinking è il cosiddetto bere per ubriacarsi ed è una modalità di consumo che noi non conoscevamo. In Italia esisteva fino a non moltissimi anni fa il bere cosiddetto mediterraneo, e cioè durante i pasti, in occasione di una convivialità, di un festeggiamento, in presenza, con la supervisione di un adulto, e quindi diciamo era un qualche cosa che veniva normalizzato, non che nel normalizzare era giusto, però veniva normalizzato, ma veniva anche tutelato in qualche maniera. Oggi invece si è importato questa modalità di consumo che è tipica dei paesi del nord Europa, che non bevono per, diciamo, il piacere di bere, perché
1: per il gusto.
2: Chi beve perché ha piacere, per il gusto, perché ha piacere di bere, ma è per lo sballarsi, per ubriacarsi, che è una cosa che da noi non esisteva. E purtroppo assistiamo sempre più a questo fenomeno, che peraltro è record ogni anno. Noi quest'anno abbiamo registrato il record del binge drinking nelle donne, nelle ragazze, nelle donne adulte.
1: Fattore, io scusi, la interrompo perché voglio dare il numero per chiamarci o mandarci WhatsApp, sì. 335-699-2949, così se avete domande anche da porre alla dottoressa Gandin, che dirige l'osservatorio nazionale alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. Stavamo dicendo binge drinking, tante ragazze, ma tante ragazze in percentuale hanno aumentato la quantità di alcol che ingeriscono negli anni.
2: Sì, purtroppo sì. Diciamo che nel corso degli anni, soprattutto per i minorenni, parliamo di 11-17 anni come range d'età, stiamo assistendo a una lieve diminuzione del consumo globalmente di bevande alcoliche, ma per i ragazzi, ma non per le ragazze, nelle ragazze continua ad aumentare, tanto che poi la differenza di consumo maschio-femmina, che noi conosciamo da sempre per tutti i comportamenti a rischio, per il fumo è la stessa cosa, diciamo una volta fumavano gli uomini, le donne hanno cominciato a fumare più tardi, e la stessa cosa si sta verificando per l'alcol. Le donne hanno iniziato a bere più tardi e bevono con modalità doppiamente rischioso, perché il binge drinking non è una modalità che porta a un rischio di patologie croniche alcol correlate, ma porta ovviamente a un rischio di patologie acute, come per esempio l'incidente stradale.
1: Certo.
2: Cioè con una modalità diciamo
1: immediata,
2: se uno beve superando le linee guida nutrizionali, che sono un'unità al giorno, cioè un bicchiere di vino, un bicchiere di birra, un superalcolico al giorno per le donne supera i 2 unità per un uomo, una unità per gli anziani. Perché unità per gli anziani? Perché gli anziani ridiventano bambini, perdono la capacità di metabolizzare l'alcol deidrogenasi, dico l'alcol con l'altro deidrogenasi, e quindi le quantità devono diminuire, peraltro prendono farmaci,
1: certo.
2: Peraltro
1: hanno
2: patologie.
1: Tutto molto chiaro. Dottoressa, un'ultima domanda e poi la salutiamo. Cosa rischia, perché stava dicendo giustamente il fatto che ci sono delle leggi che stabiliscono che non si possono vendere alcolici ai minorenni, però
2: sì,
1: sembra di capire, visto che appunto erano tutti molti minorenni, per esempio in questo incidente dal quale siamo partiti, che queste regole vengono eluse.
2: Io ci tengo molto a dire, anche perché sicuramente saranno collegati dei giovani, che la colpa non è loro, la colpa è dell'adulto che non rispetta la legalità. Allora, se c'è una legge che prevede il divieto della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche, ripeto, non è per una costrizione, è per salvare la vita dei nostri giovani, e quindi rischierebbe ovviamente la chiusura del locale, il ritiro della licenza, così come c'è un'altra legge che è conosciuta ancora meno, che è quella del fatto che è doppio reato se uno somministra bevanda alcolica a un soggetto in stato d'ebbrezza. Cioè, lo stato d'ebbrezza il barista lo conosce quasi meglio dell'operatore del servizio e del medico, perché comunque lo vede tutte le sere. Quindi ripetutamente
1: è importante che ci siano controlli da tutte le parti, sia
2: l'altra regola che non viene rispettata è che il gestore del locale deve chiedere il documento d'identità, è obbligatorio. Quindi con il controllo ovviamente questo si potrebbe. L'altra cosa che dipende dagli adulti: nei locali deve essere promossa la vendita di bevande analcoliche,
1: certo,
2: devono costare meno, devono
1: tra l'altro si collega a un nostro ascoltatore Silvan, dice: l'alcol è l'unica sostanza venduta nei negozi alimentari che porta dipendenza anche con gravi danni alla salute, mentre l'OMS lo definisce tossico e una droga, ma in Italia nei negozi è anche inserito come alimento. Quindi, allora, dottoressa, grazie mille, abbiamo fatto chiarezza, dobbiamo fare soprattutto anche molta informazione, come abbiamo fatto insieme a lei. La ringraziamo tantissimo. Claudia Gandin,
2: a voi,
1: che dirige l'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie e buona giornata.
2: A voi.
1: Spostiamoci in Francia adesso, perché in occasione del gran caldo e anche in concomitanza con la festa del solstizio è stato vietato il consumo di alcol nei luoghi pubblici. Ne parliamo con Bernard Bedariga. Dico giusto il tuo cognome?
3: Bedarida.
1: Ok, allora dimmi tu, il giornalista francese, di quale testata, così la dici bene, io poi imparo.
3: Della prima rete francese TF1, un po' paragonabile a...
1: L'avrei detta giusta, ma tu la dici meglio. Il mio francese tende a zero. Allora, stavamo parlando di questa situazione terribile che è venuta in Italia, questo incidente, ma insomma allargando al discorso dell'alcol. Questo divieto che è stato fatto in Francia appunto per il caldo, per la festa del solstizio, chiamiamolo così, è vincolata appunto al calore, al fatto che faccia male e quindi possa indurre malori?
3: Allora, con il caldo? Bisogna sapere che la Francia vive in questo momento un'ondata di caldo assolutamente eccezionale, paragonabile a quella storica del 2003 che fece ben 15.000 morti.
1: Esatto, anche da noi non siamo messi.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: parti.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte e 3 minuti.
3: L'Italia in diretta.

0: Parlavamo di Meryl Streep ieri.
1: Vabbè,
0: questo.
1: E abbiamo citato ovviamente l'omonimo film.
0: L'omonimo film, e poi c'è stato anche il sequel.
1: Sì.
0: Che però hanno preso spunto da un musical. Insomma, mamma mia, degli ABBA ha dominato il mondo.
1: Ovunque, beh, è tanto carina.
0: Praticamente ovunque. 1976, per cui 50 anni oggi.
1: Pure, mamma mia, 50 anni.
0: Mamma mia, appunto. Allora, è il momento di dare spazio a un giovane talento della musica italiana, ma non solo italiana, visto che poi New York è la sua
1: prima
0: seconda casa.
1: Prima presentiamo la nostra squadra.
0: Sì, vai, allora,
1: fatto,
0: è giusto,
1: ce lo siamo dimenticati.
0: È giusto.
1: In redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Giovanni Leporale e Marco Mascia.
0: Marco Mascia. E a questo punto diamo spazio a lei con il suo primo album in italiano, si chiama Senza Fiato, con noi c'è Birth. Come va? Come stai?
2: Ciao, ciao a tutti, sto bene.
0: Stai bene?
2: Voi come state?
0: Noi stiamo senza fiato in questo momento, appunto. Però, insomma, senza fiato hai detto te stessa, l'hai detto, dichiarato più volte, che descrive un po' la tua condizione di questi tempi, anche considerando il fatto che fai musica, per cui futuro e presenti incerti, e comunque bisogna darsi tanto da fare, correre dietro a tutto.
2: Beh sì, diciamo che la cosa che mi è sempre piaciuta dell'espressione senza fiato è un po' la dualità di questa espressione. Da un lato sì, appunto, c'è tanta incertezza nel mondo, c'è tanto correre, tanto rincorrere, a volte magari non sappiamo bene neanche cosa. E poi però essere un essere umano e poter vivere la bellezza dell'arte, la bellezza di un tramonto, di guardare le stelle, è una cosa che a me lascia senza fiato anche quella.
0: Quindi questo è il punto di vista positivo.
1: Lo stupore.
2: Sì, esatto, la cosa bella di questa espressione è che ha entrambi i mondi, diciamo, no? Sia quello positivo sia quello negativo di questi tempi, forse anche.
0: Allora, raccontiamo brevemente la tua storia. Vai a New York, arriva il Covid, rimani bloccata là e hai deciso di rimanere là, almeno di farne la tua seconda base, la tua seconda casa. Però poi, adesso nel 2026, esce quello che è il tuo primo album in Italia, in italiano, per cui continui a navigare attraverso le varie sponde dell'Oceano Atlantico.
2: Ma allora sì, diciamo che in questo periodo sono stata molto in Italia, anche perché è partito il tour e insomma ho fatto tantissime cose promo per questo disco, sono molto contenta, c'è tanto da fare in Italia, mia mamma è molto contenta, devo dire che finalmente può vedere un po' di più e quindi sì, al momento sono molto più di base in Italia che in America.
0: In America, che comunque fa parte del tuo cuore, della tua vita, in ogni caso, visto che hai citato mamma, c'è anche parli anche di tua madre, quando devi staccarti da lei, c'è qualche canzone che descrive anche quei momenti di distacco, no? Non solo dalla mamma, ma in generale dalle cose che fanno parte della tua vita.
2: Sì, sì, esatto, diciamo è un tema che vivo molto, non solo andando via dall'Italia, ma poi è un tema che ho vissuto molto anche andando via da New York, perché comunque insomma
0: vabbè, anni e mezzo per non farti mancare niente, Alice, ti sei spostata.

0: a processare determinate cose, insomma, legate al sentirmi a casa, al sentirmi bene con me stessa nel posto in cui sto. E un po' la cosa che mi piace dire è che casa in questo momento per me è sulle mie due gambe.
1: Va bene così.
2: Beh, e quindi a forza di usarle io continuo a trovare collegamenti, rimani senza fiato a forza di correre da una parte all'altra.
0: Esattamente.
1: Senti, com'è stato cantare in italiano?
0: Allora, ti dirò, è stato più che il cantare, lo scrivere in italiano è stato un grande passaggio per me, proprio a livello linguistico. L'inglese
1: mentale,
0: ormai è la lingua che sento lì in modo molto viscerale. Scrivo in inglese da quando faccio la prima liceo, quindi poi mi sono molto allenata nell'inglese, e farlo in italiano ha avuto una serie di sfide, perché comunque l'italiano, pur essendo la mia lingua madre, è una lingua che richiede di molte immagini, ha necessità di immagini per esprimere le cose, molta poesia, è una lingua molto poetica ed è la cosa bellissima ed emozionante anche per me dello scrivere e del cantare in italiano, però significa che ho dovuto proprio imparare a prestare attenzione alla vita in modo diverso, anche trovare la poesia nelle cose di tutti i giorni, che è una cosa bellissima, però molto difficile, soprattutto perché le immagini, secondo me, sono molto più efficaci quando non sono troppo universali, troppo generali, no? Quando sono piccole e personali.
1: Questo che stai dicendo, insomma, tu sei giovanissima, però hai dei concetti estremamente profondi, quindi complimenti, veramente complimenti.
0: Ti ringrazio.
1: E tra l'altro sei anche pronta a girare per quest'estate sempre sulle tue due gambe che sono la tua casa per tour.
0: Sì, esatto, abbiamo preparato un tour di cui sono veramente molto contenta. Una delle cose, diciamo, che mi era mancata un pochino dello stare a New York era proprio il girare suonando con la mia band, suonando in giro per l'Italia, anche se devo dire poi fare il tour d'estate in Italia è una cosa bellissima, perché molto spesso magari sono posti di mare, vedi posti nuovi, magari puoi farti
1: la
0: godi un
1: po'.
0: E noi siamo in quattro sul palco, portiamo un live un po' ibrido fra elettronica e momenti un po' più acustici, un po' più intimi, cerchiamo di trovare momenti in cui si può cantare e ballare insieme, che secondo me ci servono molto in questo periodo storico.
2: Dici, ci risollevano un po' l'animo,
0: Esatto, sì, e anche momenti magari un po' per piangere insieme, se capita, almeno
2: quindi
1: tutte ampio, le emozioni,
2: un ampio
1: bello.
2: Spettro di emozioni, Bert con noi.
0: Esatto.
2: Allora,
0: esatto.
2: Noi ti ringraziamo per essere stati qui a Sally, la trovate un po' in giro, vediamo se riesco a trovare
1: ce
2: l'hai?
1: Allora, vedo, non so se inizio giusta, il 10 luglio è la prima a Castel Sant'Elmo,
0: esatto.
1: Bene, poi il
0: esatto.
1: 12 alla Riserva Fai Giganti della Sila, poi Arezzo il 15, in provincia di Torino il 24, eccetera eccetera.
2: Chi
1: volesse sapere tutte le date, c'è un sito che può guardare?
0: Potete guardare sui miei canali social e ci sono poi tutti i link. Io su Instagram sono @birth e mi trovate lì.
1: Bello.
2: Allora, grazie. Più in alto è il tuo disco, primo disco in italiano. Grazie per essere stata qui con noi. E invece, Senza
0: grazie
2: Fiato è il singolo che ci sentiamo proprio adesso.
1: Molto volentieri.
2: Grazie, Bert.
1: Ciao,
0: ciao, grazie.

0: Si chiama Più in alto, è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro di Birth. La trovate in giro, come diceva poco fa Germana, in giro un po' in tutta Italia.
1: Sì.
0: Se la volete vedere, questo è il suo nuovo singolo, l'unico per il momento estratto, che era appunto Più in alto.
1: E adesso ci spostiamo, dove ci porti?
0: Allora, innanzitutto, se prima eravamo in giro con Bert, adesso ci fermiamo, no?
1: Bene.
0: Andiamo in bel posto, in un posto in Sardegna, un po' lontano dalle mete turistiche, o sbaglio?
1: Beh, no, perché io ci sono stata, perché cercavo comunque delle mete turistiche un po' diverse, no? Quindi...
0: Ah, quindi ci sei stata?
1: Io sono stata.
0: Quindi puoi testimoniare della bellezza.
1: Sì, sì, siccome
0: posto.
1: Ieri testimoniavo del fatto che il Molise esiste, posso testimoniare che questi posti, Bugherru, Iglesias, Flumini Maggiore, la costa delle miniere in Sardegna, esiste ed è bellissima.
0: Ed è bellissima e poco frequentata, però mi confermi,
1: sì,
0: questo rispetto a quello che è, insomma, la normalità della Sardegna.
1: Sardegna. Stiamo parlando di anni fa, magari adesso di più, però.
0: Beh, è un posto, però si viaggia, se non altro con,
1: sì,
0: con l'anima, con il cuore.
1: Tanto,
0: no?
1: sì. E allora, no, vai tu.
0: Allora, è un festival che parla di film, ovviamente presenta una serie di film, ma ha un tema forte, perché è il viaggio, lo spostamento, la scoperta, l'andare e il lasciarsi andare.
1: Io mi sento
0: andare,
1: subito a casa quando si parla
0: quando
1: di questo,
0: si parla di qualcosa di viaggi.
1: Dove si va? Dove si va?
0: Brillano gli occhi a Germana.
1: Esatto. E allora abbiamo con noi Gio Piras, direttore artistico del Andaras, o Andaras, boh, ce lo dirà lui, Traveling Film Festival. Ben trovato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a te. Andaras o Andaras?
2: Si può dire in entrambi i modi. In sardo ha una doppia accezione. Andaras sì, sono i sentieri, Andaras sono i viaggi, funziona sempre.
1: Vedi, ho detto Andaras, io
0: ci
1: sono,
0: siamo
1: i viaggi, quindi non c'è poco da fare. Allora, raccontaci un po' questo festival dedicato appunto al cinema breve di viaggio. Come nasce l'idea?
2: Beh, l'idea è nata nel 2019 dall'allora sindaco del paese, perché facevamo fronte ad un fenomeno di spopolamento e quindi volevamo cercare di portare un evento, diciamo, un evento nel paese che fosse un evento internazionale, allo stesso tempo usare l'evento per poter raccontare anche il nostro territorio, e così nasce. Poi piano piano nel tempo si è solidificato, fortificato, si è espanso. E oggi, insomma, abbiamo un riconoscimento internazionale importante da questo punto di vista.
1: Voi siete all'ottava edizione ed è in programma dal 30 giugno al 5 luglio. E ci sono comunque tante, tante cose dentro questo festival. Raccontaci qualcosa. Cioè, ho visto anche delle masterclass di recitazione che sono proprio interessanti.
2: Sì, ovviamente il cuore del festival sono le proiezioni dei film in concorso che sono... si tengono all'aperto ogni sera, però durante tutta la giornata abbiamo una serie di attività come la masterclass di recitazione tenuta da Paolo Rossi, gli incontri con gli attori, quest'anno ci saranno Adriano Giannini e Valeria Solarino, abbiamo gli incontri con Amnesty International, abbiamo i concerti al tramonto in spiaggia, la presentazione di libri, insomma... È un programma ricco e pieno di tanti appuntamenti differenti che ruota attorno al viaggio.
0: Al viaggio. Allora, andiamo a capire un po' di più, almeno io cerco di capire un po' di più rispetto al concetto di viaggio che questo festival esprime. Perché il viaggio lo scrivete anche, non è qualcosa che è determinato soltanto dal muoversi, no? Dallo spostarsi da un luogo all'altro, ma è forse un'attitudine dell'anima? Cos'è?
2: Sì, il viaggio è spesso è anche un viaggio interiore, però a volte anche l'impossibilità di mettersi in viaggio. Spesso una cosa che ci è capitata di raccontare, e lo facciamo anche con Amnesty International, sono i viaggi negati. Per cui il viaggio per noi è sì lo spostamento nello spazio, sì lo spostamento interiore, ma anche fanno parte del viaggio tutte quelle... tutte quelle situazioni che spesso impediscono di mettersi in viaggio, di muoversi liberamente.
1: Infatti poi il tema dell'edizione è proprio le frontiere, no?
2: Sì, frontiere e non confini, perché mentre il confine ormai ha assunto un significato politico che non ci piace, la frontiera per noi continua a rappresentare uno spazio di attraversamento verso un territorio sconosciuto, ma che può anche essere accogliente.
1: Come accogliente tutta la vostra zona, in maniera particolare come giusto in Sardegna può essere, perché sono luoghi meravigliosi, aspri direi, però sì, nel momento in cui ti trovi lì ti sembra proprio di stare in un luogo diverso, che non è facile, perché insomma in questo mondo globalizzato trovare un luogo che senti diverso dagli altri non è facile assolutamente.
2: Beh, non è facile anche perché la parte in cui noi ci troviamo è forse l'ultima parte di Sardegna rimasta abbastanza selvaggia. Dopo che le miniere hanno chiuso, cioè, si è,
0: quindi non c'è overtourism dalle vostre parti.
2: No, non c'è overtourism, e c'è un tipo di turismo che è ancora abbastanza sostenibile e rispettoso dei posti, ecco.
0: Che è una cosa fondamentale questo, il rispetto in generale, ma in questo caso ancor più rispetto al posto che uno si trova a visitare o verso il quale è viaggiato. E stiamo parlando appunto del sud-ovest della Sardegna, se non sbaglio, no?
2: Sì, esatto, è la costa delle miniere che comprende i comuni di Flumini Maggiore, Bugerro ed Iglesias. Hanno un passato recente minerario importante, hanno subito uno spopolamento molto importante, ma da un po' di anni a questa parte si sta cercando di valorizzare questo territorio facendolo in modo, diciamo, non votato al turismo di massa.
1: Gio Piras, prima di salutarti, ho visto anche che sono 50 i film in concorso e provengono da 23 paesi, quindi insomma è molto il desiderio di avere una pluralità di sguardi, direi. Ovviamente la presenza italiana è ampia perché ce ne sono 19 di opere selezionate e anche 7 proprio legate alla Sardegna, e anche con le nuove generazioni, i ragazzi, carino.
2: Sì, cerchiamo di aprire delle finestre sul mondo e di portare appunto una varietà di sguardi, una pluralità di sguardi. Abbiamo tantissimi cortometraggi diretti da donne che hanno uno sguardo molto interessante, molto delicato, che fino a qualche anno fa non si vedevano. Quindi quello che noi facciamo durante l'anno è andare alla ricerca di queste opere, lo facciamo partecipando ai principali festival internazionali e facendo un po' di scouting, e poi la cosa interessante è condividerli con il pubblico, che ogni anno per fortuna ancora è ampio ed interessato, e allo stesso tempo cerchiamo anche ovviamente di raccontare il nostro territorio. Per fortuna il cinema sardo è fiorente, quindi propone ogni anno degli sguardi molto interessanti e quindi ne approfittiamo.
1: Dacci un paio di titoli di questo cinema sardo.
2: Dei film in concorso,
1: sì,
2: di quest'anno
1: si può fare? Okay. Sì, nel senso che sì, perché penso che siano pubblici. Ok, sì. No, perché ho avuto un attimo di dubbio.
2: Allora, ci sono dei cortometraggi molto belli come Prove tecniche di empatia, diretto da Jacopo Cullin, che è anche un attore molto importante, che racconta il fenomeno del bullismo, per esempio, ma ci sono anche cortometraggi che raccontano il viaggio e gli ultimi mestieri come quelli dei pescatori. Ci sono dei cortometraggi come Domus de Janas, che riprendono gli archivi di famiglia e cercano di raccontare una storia attraverso gli archivi di famiglia. E poi ci sono anche delle commedie, oppure anche delle commedie come L'ultimo ingrediente, oppure un cortometraggio che si chiama Cammini e racconta proprio di un cammino fatto in Sardegna alla ricerca di luoghi che sono ancora poco conosciuti.
1: Bello, veramente bello e interessante. Grazie mille. Dal 30 giugno, quindi al 5 luglio, Flumini Maggiore, Bugerro, Iglesias, cioè la costa delle miniere, siamo in Sardegna, l'Andaras, io lo dico come se dicessi viaggio, ho imparato, tra le Velinghe Film Festival, e grazie di essere stato con noi a Gio Piras, che è il direttore artistico, e buon
2: grazie
1: divertimento.
0: Torniamo alla musica, grazie ancora a Gio Piras. Torniamo alla musica e a quanto poi questa è la riflessione, sia difficile liberarsi delle cose che non fanno bene, non fanno bene all'anima né al corpo, alle cattive abitudini appunto, e la riflessione arriva da tre punti di vista differenti. Da una parte Mace, che è il produttore, dall'altro Salmo, famoso e apprezzato rapper, ma non soltanto, perché anche con la pesce, con la sua visione leggermente onirica. Si chiama Cattive Abitudini.

0: Un finale quasi cosmico, quello di Mace insieme a Salmo e insieme a Colapesce, tre personalità diverse che poi vanno comunque a cercare di identificare e di capire quella che è questa lotta costante tra il desiderio di cambiamento, quindi di affrancarsi da quelle cose che si sa che non fanno bene, ma da cui non si riesce a uscire perché le proprie fragilità personali ti portano dove non dovresti andare.
1: Coazione a ripetere, ma ecco, lasciamo stare, se no ci intristiamo. Allora, fra un minuto neanche daremo la linea al GR delle 17 dei nostri colleghi, però intanto vi ricordo innanzitutto il nostro numero 335-699-2949 per mandarci WhatsApp e considerazioni
0: varie.
1: Anche scriveteci che cosa vorreste sentire da noi, nel senso argomenti, temi che
0: possono essere... Gli anni che ogni tanto cerchiamo di affrontare.
1: Sì, noi affrontiamo gli anni, cosa succedeva X anni fa. Oggi vi porteremo a Saint-Tropez.
0: A Saint-Tropez?
1: con una delle più belle donne che c'erano, purtroppo. E comunque, e poi appunto anche l'ospite famoso, diamo un po'... È un colpo grosso quello che abbiamo fatto oggi con l'ospite famoso.
0: È proprio un bel colpo grosso.
1: Vi ho dato veramente un grandissimo aiutino, come si suol dire. Va bene, allora Germana Pezzolari e Claudio De Tommasi vi aspettano qui dopo il GR1 delle 17 per stare ancora con noi un'altra oretta e mezza. Rimanete sintonizzate su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi, gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: In studio Alice Andreoli, l'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Francia 58 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Chiusa la Tour Eiffel a Parigi, da domani chiusura anticipata alle 16 anche per il Museo del Louvre. Le autorità hanno consigliato di rimandare le visite a Mont-Saint-Michel. Boccheggia anche la Germania con temperature intorno ai 40 gradi, in alcune zone della Spagna si sono toccati i 45 gradi. Affa e gran caldo anche in Italia, dove continuano ad aumentare le città da bollino rosso. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni per le alte temperature sono morte 200.000 persone. E su questa situazione climatica con eventi estremi che accelerano a livello globale e locale sentiamo un commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
3: Il riscaldamento globale sta accelerando. Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti, ma noi possiamo agire sulle cause umane e evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
2: Medio Oriente, nuove vittime del fuoco israeliano in Libano, dove la tregua, pilastro degli accordi tra Stati Uniti e Iran, è a rischio. In diretta ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, due uomini uccisi nei dintorni di Nabatie da colpi di mitragliatrice dei soldati israeliani che affermano di aver sparato contro terroristi, mentre per Hezbollah si trattava di civili. Altri colpi esplosi, secondo fonti libanesi, nelle vicinanze di un corteo funebre, sempre nel sud del Libano, azioni che fanno vacillare il cessate il fuoco nel paese dei cedri, proprio nel giorno in cui a Washington parte invece una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele. Potrebbero essere decisivi, secondo il presidente libanese Aoun, che di tregua ha parlato con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, ma le prospettive in tutta la regione restano incerte, malgrado il memorandum siglato tra statunitensi e iraniani e i successivi colloqui tecnici in Svizzera. Su possibili ispezioni della IEA ai siti nucleari iraniani, Teheran smentisce ogni apertura, ma Trump insiste, l'accordo c'è e anche su Hormuz resta la distanza, lo stretto è aperto secondo l'Iran, ma per un numero limitato di navi, specifica l'agenzia Fars. E mentre la Repubblica Islamica e l'Oman discutono della futura amministrazione dello stretto e anche di costi dei servizi di navigazione, il presidente americano ribadisce che le navi statunitensi resteranno comunque nell'area.
2: Via libera della Camera al piano casa, il testo che passa ora al Senato anima il confronto fra i partiti. Sentiamo.
5: Tra i primi a rallegrarsi per il via libera, Matteo Salvini, principale estensore del piano. Ottima notizia l'approvazione, scrive sui social. E anche Tajani rivendica l'importanza del provvedimento contro l'emergenza abitativa. Mentre a sinistra propongono la patrimoniale, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa, afferma Maullu di Fratelli d'Italia. E Lupi aggiunge: diritto che non puoi mai ledere, quell'altro diritto alla proprietà privata. Per mobilitare gli affitti fermi serve la garanzia che chi occupa senza titoli sia sfrattato subito. Per le opposizioni, invece, dietro la pretesa attenzione alle categorie svantaggiate, il piano casa nasconde la speculazione dei grandi gruppi privati coinvolti nel recupero dell'edilizia pubblica, che dicono di fatto sarà una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il vero piano casa che il governo dovrebbe approvare è mandare a casa Salvini, dice in aula la Dem Braga, e dalla direzione del partito Elly Schlein solidarizza con la della deputata Baccalì, oggetto di uno scontro con i vannacciani che in aula hanno gridato "la casa prima gli italiani". Torna su Gaza il 5 Stelle Conte, denunciando il rapporto ONU sui bambini presi di mira e uccisi dai militari israeliani. Meloni dice "esca dal Board of Peace". Noemi Giunta, GR1.
2: È stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore, arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM l'albanese di 27 anni che ha fatto cadere dalla moto durante un inseguimento l'agente di polizia Francesco Imprezzabile, che poi è morto. L'uomo, che non si è fermato all'ALT, era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. E siamo alla notizia di chiusura nella morsa della canicola parigina, interruzione a sorpresa per i 30.000 fan che ieri sera assistevano al concerto degli Iron Maiden alla Défense. La band britannica ha dovuto fermare lo show per un'ora a causa di un blackout da surriscaldamento. Stop anche alla registrazione dello spettacolo in occasione della pubblicazione di un album live dedicato all'imponente tour che ha fatto tappa anche allo stadio San Siro di Milano il 17 giugno, scusate. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
6: L'Italia in diretta.
7: Eccoci qui, Germana Brizzolari, Claudio De Tommasi.
8: Pronti per voi?
7: Sì, pronti per voi. I nostri ascoltatori ci scrivono, siamo molto contenti. Laila ci dice: Radio 1 qui a Varzo tira un venticello caldo piacevole. Meno male.
8: Meno male che è piacevole.
7: Le zanzariere sono indispensabili, ai noi, lo dico io, ai noi. Viva l'estate, viva Radio 1 e il personale attualmente in radio. Grazie, grazie, ci fa piacere. La nostra squadra: Moreno Avantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Marco Mascia.
8: Il tutto dà come risultato questo Italia in diretta che vi accompagna dalle 16.
7: Miscelate, gli ingredienti sono questi. Cambiando l'ordine dei fattori non cambia.
8: Il risultato non cambia, quindi ecco qua l'Italia in diretta pronta per voi oggi fino alle 18.30, visti i tempi che
7: corrono.
8: Noi discutiamo, corrono, e i tempi corrono visto che corrono anche i giocatori al mondiale.
7: Qualcuno
8: di
7: più,
8: calcio.
7: qualcuno meno.
8: La musica arriva.
7: Noi facciamo
8: questa...
7: tipo Messi?
8: Noi facciamo tipo Messi in generale?
7: Io sì.
8: Io non lo so, io ho cominciato tifando Scozia.
7: Però tu perché per forza.
8: Per forza, non c'era l'Irlanda.
7: Non c'è l'Irlanda, la cosa più vicina alla Scozia.
8: L'Irlanda.
7: Io sono tentata che c'è Messi che in una forma pazzesca, poi c'è il Brasile di Ancelotti, quindi il mio
8: certo,
7: cuore
8: c'è il Brasile
7: è Ancelotti.
8: Lo so, io poi in questo momento sono un po' confuso, devo dire, sul tifo. Poi
7: Confucio è felice?
8: Infatti, qualcosa del genere, sono le 17.07. Questa è una collaborazione tra un DJ molto famoso e produttore brasiliano che si chiama Zerp e un'altrettanto famosa pop star britannica, che in realtà non è soltanto pop star, perché non è che canti soltanto, ha una sua casa di moda principalmente puntata sugli abbigliamento fitness, ha una florente attività come attrice, anche attrice, si chiama Rita Ora.
7: Peccato che non vedete la faccia,
8: la faccia che ha fatto. Rita Ora insieme a Zerb per questo It's Not Love.

0: con questi suoni che sfiorano quella che si chiama deep house, cioè che è il ritmo house, ma con questi wow, questi suoni molto bassi che accompagnano e portano il brano verso altri territori. Era Rita Ora insieme a Zerba, DJ brasiliano, per questo loro It's Not Love.
1: E invece adesso parliamo per il nostro spazio social di come cambia, sta cambiando, è cambiata l'informazione appunto ai tempi dei social network, e ne parliamo con Guglielmo Nappi, caporedattore messaggero.it. Ciao, ben trovato.
2: Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, intanto complimenti, perché tu fra pochi giorni vai a ritirare il premio Biagio Agnes.
2: Sì, sì, in effetti, grazie. È un premio che fa molto piacere, effettivamente. Giunge a coronamento di un duro lavoro, mettiamola così, con il messaggero che inizia tanti e tanti anni fa.
1: Beh, perché il premio Generazione Digitale Podcast, appunto, e quindi bravo, complimenti. Questo per dire anche che, insomma, stiamo raccontando cose che vanno avanti da anni, vengono valorizzate e soprattutto cavalchi, come dire, questo cambiamento. Raccontacelo un po', come sta cambiando l'informazione.
2: Guarda, innanzitutto ti dico una cosa un po' personale, perché
1: bravo.
2: Io poi Generazione Podcast, sembrerebbe che io sono un giovanissimo, in realtà non lo sono.
1: Quanti anni hai, perché a questo punto...
2: Vado per i 59.
1: Giovanissimo, ma giovanissimo. Che cosa dici? Questa cosa proprio
2: esatto.
1: Basta.
2: In realtà penso che ho visto anche il piombo nel giornale, cioè proprio il vecchio sistema di tipografia e tutto. Però devo dirti che al di là del fatto che la radio è stato sempre il mio primo amore, io ho fatto anni di radiocronista, ho fatto tante cose in radio.
1: È una voce assolutamente radiofonica.
2: Ti ringrazio. Però poi a inizio anni 2000, intorno al 2010, c'è stata questa folgorazione per internet. Allora io ero responsabile attualità all'Eco, che era la Free Press del gruppo Caltagirone, e devo dire che internet è stata una folgorazione. Tanti della nostra generazione l'hanno un po' visto come il fumo negli occhi. A me è piaciuto tanto, è un mezzo anche per capire proprio dove va questo paese, e cercare di informare. È un'informazione molto diretta, come dicevi tu prima, facevi un accenno al discorso dei social. I social sono stati una rivoluzione nella rivoluzione, perché il web, certo, è stata la principale fonte di informazione, possiamo dire, fino a 5-6 anni fa, ma oggi sono i social la principale fonte di informazione. Mi è capitato di tenere qualche lezione ultimamente presso licei, anche università, ma i ragazzi oggi si informano sui social, dalle tendenze di Instagram, di TikTok. Quindi cosa deve fare un sito di informazione? Adeguarsi a quella che è la richiesta, cambiare anche il proprio modo di parlare. Quindi,
1: certo, anche perché la rapidità di un social non è quella di una pagina, anche
0: non può
1: web,
0: esserlo, no?
1: No, nella quale approfondisci, leggi, quello è proprio uno spot, una cosa rapida.
2: Certo, ma guarda, io posso dirti anche questo, però, che abbiamo imparato anche abbastanza rapidamente. Tu considera che su Instagram il messaggero 2 anni e mezzo fa circa aveva 150.000 fan, oggi ne abbiamo 1.100.000.
1: 10 volte.
2: Fatto, sì, 10 volte, ed è stato un successo che ci ha travolto, devo dire la verità, non nessuno pensava a un successo del genere, ma abbiamo anche dovuto anche cambiare proprio il nostro modo di informare, perché dei prodotti che noi non facevamo, ti parlo per esempio di video storytelling, delle video storie, usiamo molto i reel, cosa che appunto fino a poco tempo fa ignoravamo.
1: È un modo proprio di comunicare e informare diverso, perché sono proprio diverse le regole pratiche.
2: Esattamente, però questa, come si dice, è l'era dello scroll sul telefonino, no? Si passa da una storia all'altra. Posso dirti una cosa, tu parlavi prima di velocità, è un concetto giusto, però posso dirti che c'è anche un discorso di profondità, perché quando tu poi riesci a dare comunque la sensazione, il peso di un servizio ben costruito, ben realizzato, con tutti, diciamo così, un lavoro che forse si avvicina anche un po' a quello della TV, se vogliamo. Ecco, se tu riesci a fare questo tipo di lavoro, poi sei premiato da chi ti legge, da chi ti sceglie, da chi ti guarda.
1: Quindi devi trovare il modo di attrarre, e in questa maniera riesci a far essere profondo quello che vuoi dire. Questo.
2: Esattamente. Quindi io dico sempre, poi sai, nel web la qualità è sempre alla base di tutto, e chi non fa dei discorsi di qualità purtroppo non viene premiato alla fine. Quindi bisogna, è un mondo tutto diverso, un mondo in continua evoluzione, ma dobbiamo farlo molto bene.
1: Quello purtroppo per fortuna va fatto sempre. Gli utenti interagiscono con voi, con i post?
2: Guarda, interagiscono molto, devo dirti, noi siamo pieni sempre di messaggi sui social, da Facebook a Instagram, a TikTok, devo dirti che spesso ci danno anche degli spunti proprio per fare dei servizi.
1: Certo.
2: Tu come sai, la nostra base è Roma, naturalmente.
1: Però
2: è il messaggero in Roma, però devo dirti che la differenza del messaggero.it rispetto al messaggero è quello di essere comunque un sito molto radicato in tutta Italia. Viviamo un po' con i dati d'ascolto cuciti addosso, ti sorprenderà, forse gli ascoltatori si sorprenderanno, di sapere che la prima città per numero di lettori del messaggero.it non è Roma, è Milano.
1: Ma pensa, non l'avrei detto mai.
2: noi non l'avremmo detto fino a 5-6 anni fa. Però in realtà la vera sfida è stata quella di fare un'informazione nazionale, quindi coprire bene tutti gli eventi che si svolgono in tutta Italia. Oggi, per esempio, c'è stato il caso purtroppo dell'agente di polizia locale che è morto in questo incidente vicino a Milano, e abbiamo dovuto fare una copertura comunque attentissima,
1: nazionale, ovviamente.
2: Nazionale.
1: Certo. Ma esatto. C'è una selezione delle notizie che possono andare bene per i social e quelle che possono andare bene sia per il messaggero scritto intendo cartaceo, scusa, sia che per il web? Ci sta, cioè qualche cosa sì, qualche cosa no, ci sono delle regole?
2: Guarda, noi ti potrei dire questo, ci sono il discorso è questo, ci sono due sezioni, due diciamo così, due fonti di lavoro soprattutto. Una è quella delle breaking news, quella che noi chiamiamo il flusso, cioè le notizie che avvengono durante la giornata, esattamente il rullo, si va dalla grande politica estera alle cose che avvengono della politica nazionale, ai fatti interni e internazionali. Normalmente tutto quello che noi mandiamo soprattutto invece sui social sono le storie. Noi cerchiamo soprattutto di declinare le storie, raccontare delle realtà. Abbiamo avuto storie che sui social sono state visualizzate da 5 milioni di persone, che è un numero incredibile, numeri che col web non si fanno, e questo sempre andando magari a raccontare un aspetto che viene cade un
1: meno
2: po' in secondo
1: mainstream.
2: Piano.
1: Io ho la sensazione,
2: esatto, meno mainstream, esatto.
1: Sì, ho la sensazione anche nei nostri social di Radio 1 che le cose che piacciono di più sono le cose che tutto sommato non vedi ovunque, non vedi nei TG, non vedi appunto anche non so, negli approfondimenti eccetera, e quindi quelle fanno veramente effetto. Grazie mille Guglielmo Nappi, caporedattore del messaggero.it, buon ritiro del premio Biagio Hannes.
2: Grazie,
1: il 25 e buon lavoro.
2: Grazie, buonasera a voi.
1: Ciao. E allora, noi continuiamo a parlare di social e lo facciamo con Anna Roberta Sorbo, benvenuta.
3: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
1: Digital strategist, che vuol dire esattamente?
3: Esattamente.
1: Che cos'è? Che vuol dire proprio? Così entriamo subito nel vivo. Che cosa fa?
3: Assolutamente. Il Digital Strategist si occupa di tutte le strategie più efficaci per essere presenti online con spessore, con efficacia, con performance, poi dipende dall'obiettivo del progetto, che coinvolge tutto l'ecosistema dei social. Quindi può essere banalmente TikTok, Instagram, come le sponsorizzate sui social, fino ad arrivare a YouTube. Si costruisce un vero e proprio ecosistema per parlare al pubblico nella giusta direzione, cercando di intercettare gli obiettivi che il comunicatore, il professionista, l'azienda sta intraprendendo attraverso la sua comunicazione.
1: Benissimo. E noi negli anni abbiamo visto tante cose che sono diventate virali, no? Mi viene in mente Gangnam Style, no? Di Psy nel 2012, che è stato il primo video a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube, è diventato un fenomeno globale, l'iconico balletto, eccetera, ovviamente le challenge su TikTok. Cos'è che rende un contenuto virale sui social network? Perché uno diventa virale e uno no?
3: Assolutamente, una domanda interessantissima, perché ancora oggi non sempre è possibile identificare la viralità di un contenuto. Per esempio, ultimamente stiamo vedendo tantissimo, faccio un esempio pratico, il trend 6-7, no?
1: Esatto.
0: Quello di cui parlavamo ieri.
1: Parlavamo proprio ieri insieme. Vai, allora, spiegaci come è nato, perché ci sono delle storie su questo 6-7. Allora, intanto spieghiamo, perché qualcuno magari non lo sa, questo 6-7 è accompagnato con un gesto delle mani, mano sinistra e mano destra, che ondeggiano come se si passassero un palloncino, non lo so. Questo è e l'ha fatto addirittura Papa Leone. Ecco, così stiamo un po' entrando nell'ordine di idee e dell'ordine di grandezza. Vai Roberta.
3: Assolutamente, è un trend fortissimo. Questo è un esempio, per esempio, scusate il gioco di parole, di trend no sense, nel senso che nasce quasi come comunicazione che non tutti devono capire, perché è un trend che nasce soprattutto nella generazione alfa, i propri giovanissimi.
1: 2010-2025, giusto, la generazione alfa è quella?
3: Giovanissimi, poi sì, ovviamente quando c'è un'espansione di questo tipo abbraccia anche altre generazioni, ci mancherebbe, però il senso è proprio quello della difficoltà di far entrare gli altri. Voi grandi non vi vogliamo qua, però allo stesso tempo dovete essere contagiati, non dovete nemmeno capire il nostro linguaggio. In questo caso si potrebbe analizzare così, ma ancora oggi è difficile risalire a questo trend. Altre volte invece si prova a mettere dei trend sul mercato e sono completamente fallimentari. Ci si aspettava grandi numeri e poi alla fine magari sono dei fallimenti. Altre volte il pubblico si identifica, prova a giocarci, si espande, perché il trend parte in un modo, però è l'interpretazione della community all'interno delle piattaforme che lo condisce, tra virgolette, e quindi diventa quasi virale come una malattia, passa da un canale all'altro e noi ci troviamo invasi da a volte contenuti che riteniamo anche poco,
1: magari travalicano quello che era il loro obiettivo e sono diventati altro, questo vuoi dire?
3: Anche, talvolta succede anche questo. In questo caso con 6-7 c'è proprio una volontà di non essere chiari, è proprio un codice.
1: Ma infatti non vuole dire niente, cioè adesso diciamolo, questa cosa, fare
3: non
1: così, è semplicemente forse dire io so questa cosa, la condivido con te, siamo parte di un gruppo immenso che non si conosce, è una cosa trasversale globale, non lo so, è tipo un divertimento, semplicemente tipo ciao, tipo fare un ciao.
3: Non solo, ti do anche un dato molto interessante che abbraccia anche il neuromarketing, per esempio, che nel digitale è tanto presente.
1: Ah no, adesso però neuromarketing non lo so, dimmelo però che cos'è.
0: Spiegaci.
1: La parola un po' paura me la mette.
3: No, meno male. Quando si analizzano i fenomeni online, spesso si ricercano anche varie spiegazioni che richiedono anche in discipline come può essere la connessione con la psicologia. In questo caso, per esempio, i gruppi molto giovani, le nuovissime generazioni, sentono tantissimo l'appartenenza, è proprio un loro bisogno che è molto fisiologico di quell'età, un po' come gruppo esclusivo, e far parte di un gruppo per loro è fondamentale.
1: Come eravamo noi ragazzi del muretto, ecco, adesso è quello il muretto.
3: Per loro è uno sviluppo anche personale, cioè io faccio parte di questo gruppo, ne conosco i codici e faccio parte di questa tribù, mettiamola così, per loro è importantissimo, tant'è che quando si costruiscono le campagne per le nuove generazioni si lavora tantissimo sul cosiddetto trigger dell'appartenenza. Cosa sarebbe? Proprio questo gioco di appartenere a qualcosa, a qualcuno che gli altri magari non sanno e non ci sono dentro, è mio, ci sto io col mio gruppo, con le persone simili a me, con la mia tribù.
1: E certo, magari si innervosiscono pure che diventa una cosa virale anche delle persone più grandi.
3: Sì, forse a volte sono anche fieri perché hanno valicato i confini.
1: Oppure fieri, certo.
3: È il loro potere, no?
0: A questo punto io direi che ogni interpretazione è lecita, perché sì. È talmente vasto l'universo.
1: Ma poi insomma era partito con i meme anche, che insomma certo, tanti anni fa erano formidabili. Appunto, alla fine nella tua chat di WhatsApp ti ritrovavi tutto quello che tutti gli altri amici o conoscenti o anche persone che non avevano nessun contatto con te avevano condiviso, quindi diventa proprio veramente veramente virale. Anna Roberta Sorbo, Digital Strategist, grazie di essere stata con noi, aver detto così chiaramente, in maniera così leggera e carina, tutto questo mondo gigantesco che ci circonda.
3: Grazie mille a
0: grazie.
3: Voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, grazie mille, ciao.
0: Allora, 31 anni fa tutti questi problemi, questi termini non c'erano i social, via, punto, fino esatto. Punto e basta. Eravamo a Bristol, c'era l'hip hop, c'erano gruppi come Massive Attack, all'interno dei Massive Attack era una specie di collettivo, si muovevano diversi personaggi, uno di questi abbastanza oscuro, abbastanza arcano, abbastanza lontano da tutto, si chiama Tricky. Questo è stato il suo più grande successo, non a caso molto claustrofobico ed oscuro, con la collaborazione di Martina Topley Bird, Tricky, Hell is Round, la pubblicità, e credo che ci sia il meteo,
1: sì,
0: il meteo, e poi torniamo qui con tutto quello che volete su Italia in diretta.
1: Sì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: L'Italia in diretta.
8: 17:31, bentornati qui a Italia in diretta con Claudio De Tommasi
9: e Germana Brizzolari che mi guarda.
8: Ti guardo e non favello, chissà
9: non
8: perché.
9: Non stai favellando.
8: Allora, abbiamo adesso il nostro collegamento con la borsa per sapere le ultime novità per la chiusura. Ci colleghiamo quindi con la redazione di Milano e con noi c'è Luigina Venturelli. Ben trovata.
10: Bentrovati a voi. Diciamo subito che le borse europee sono tutte in territorio negativo, contagiate dall'ondata di vendite che ieri sera è partita da Wall Street, stamattina è arrivata in Asia, ricordiamo Seoul, -10%, infine nel vecchio continente pesano le preoccupazioni sulla redditività dei max investimenti in intelligenza artificiale, ma anche le prese di profitto dopo il rally degli ultimi mesi. Il calo più deciso è quello di Milano, -1,2%, Londra invece alle leggermente positiva il giorno dopo le dimissioni di Starmer. A Piazza Affari è sotto la parità tutto il comparto bancario, ma i peggiori ribassi sono proprio quelli di STM, -8% sulla scia dei crolli dei produttori di microchip, e Stellantis, -6,8% dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa. In rosso anche la borsa di New York, soprattutto il Nasdaq che scende quasi di -2 punti percentuali. Sono stati positivi gli ultimi dati PMI sulla manifattura e i servizi negli Stati Uniti, ma i mercati temono un prossimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed. Infine ancora in calo il greggio a $77 al barile.
8: E allora grazie mille alla nostra collega Luigina Venturelli, ci sentiamo domani per gli aggiornamenti di borsa. Adesso invece dove ci porti, Claudio?
9: Vi porto a qualcosa che è una canzone spezzata cuore. Che vuoi fare? Lui è specializzato a scriverle, perché sto parlando di Coez. E Zero Calcare, che l'ha inserita nella sua nuova serie, gli ha chiesto proprio quello. Cioè, ha detto, mio caro Silvano, perché si chiama Silvano, io ho bisogno di una canzone proprio di quelle che fanno...
8: Fammi piangere.
9: Fanno sanguinare il cuore per il dolore, per un amore non andato bene. E lui dice, sei venuto nel posto giusto.
8: Dalla persona giusta, carina.
9: E quindi questo è Coez, ci vuole una laurea.

0: bravi.
1: Bisogna essere bravi a finir male così. Interessante la frase.
2: Bisogna mettercisi di impegno.
1: Fabio, a prendere una laurea per riuscire a far finire così male una storia. C'è una frase che mi piace tanto, quando dice: noi non avevamo santi dalla nostra parte, ma tu avevi sempre una preghiera. Che mi pare una bella frase.
2: Carino, assolutamente. Parliamo invece adesso di estate, tempo di vacanze, con questo grandissimo caldo ci pensiamo un po' tutti, e anche boom di affitti brevi, bed and breakfast, case vacanza, eccetera. Sono numerose le norme che regolano questo tipo di affitti, alcune novità sono anche state introdotte negli anni per evitare un po' il far west che si registrava. E allora noi ne parliamo con Giuseppe San Giovanni, dirigente divisione polizia amministrativa della Questura di Roma. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
2: Allora, partiamo un po' anche dal fatto delle regole, no? Questi alloggi devono essere registrati proprio per essere censiti e conosciuti.
3: Sì, esattamente. Diciamo che su tutto il territorio nazionale le attività sia alberghiere che extra-alberghiere, ora al di là che vengano gestite in forma imprenditoriale o meno, quindi come giustamente diceva lei, anche le cosiddette locazioni brevi, quelle inferiori a 30 giorni, sono soggette poi a delle normative che sono di carattere regionale e comunale, che chiaramente stabiliscono poi i parametri e i criteri dal punto di vista dell'agibilità dei luoghi e delle varie autorizzazioni previste. E a questo chiaramente si affianca, per quel che riguarda la competenza specifica della Polizia di Stato, ovviamente l'obbligo di comunicazione poi degli alloggiati che ciascun esercizio deve assolvere all'autorità di pubblica sicurezza.
2: Esatto, quello che prima si faceva cartaceo, no? Le schedine di polizia, adesso c'è un portale che si chiama proprio Alloggiati Web, dove devi inserire i dati e i documenti dell'ospite. Tra l'altro, per finire anche il discorso di prima, che devono essere registrati proprio gli alloggi, ci sono i CIR, i CIN, cioè i codici identificativi regionali e nazionali, che appunto devono anche essere esposti fuori da queste case vacanza, di queste B&B, giusto?
3: Esattamente, tutte le strutture chiaramente hanno delle regole precise anche a seconda della tipologia, perché diversa è la normativa che disciplina ad esempio gli affittacamere dai bed and breakfast.

0: che incombe in capo all'esercente è quello di comunicare le generalità della persona che viene ospitata sulla base di un documento di riconoscimento valido per l'identificazione fornito dall'ospite. Poi è ovvio che non può
1: non mi posso sostituire all'agente di polizia, a meno che non si tratti
0: di qualcosa di macroscopicamente falso, ecco. E dopodiché il successivo passaggio, a beneficio dei vostri ascoltatori, è opportuno ricordarlo: entro le 24 ore dal momento in cui l'ospite viene alloggiato, il termine poi si riduce ulteriormente nel caso di un alloggio inferiore alle 24 ore, perché è ovvio che in quel caso se no non potrebbe essere assolto, va registrato sul portale alloggiati web, dove a sua volta la struttura si è accreditata presso la questura per avere poi le credenziali per poter registrare in maniera informatizzata sul portale gli ospiti.
2: Io sono abito in un quartiere di Roma particolarmente affollato da turisti, quindi da bed and breakfast e da strutture ricettive di questo genere. Immagino però che, vista anche la quantità di turisti che arrivano e le quantità di questo tipo di strutture ricettive, non sia sempre facilissimo immediato identificare la legge giusta, la sua applicazione, cioè nel senso, vista i numeri in ballo, è un lavoro importante.
1: Prima che risponda il dottor San Giovanni, dico io una cosa: ignoranza legis non excusa. No,
2: certo, assolutamente.
1: Poi, quindi chi si mette a fare un'attività.
2: No, ma io parlo dal punto di vista del legislatore, non è facile
1: controllare. Allora, ecco, sì.
0: Le attività di controllo vengono comunque esperite in maniera abbastanza, come dire, significativa per quel che riguarda noi come Polizia di Stato, ma bisogna riconoscerlo anche da parte delle polizie locali di tutte le varie, diciamo, città d'Italia, perché ovviamente è un mercato, se vogliamo, che si è estremamente amplificato, espanso negli ultimi anni,
2: dilatato in una maniera incredibile negli ultimi anni. Infatti
0: bisogna però riconoscere che rispetto a delle situazioni un po', diciamo, più di magari più diffuso abusivismo, se vogliamo così, di qualche anno fa, adesso registriamo sostanzialmente una condizione di maggior rispetto delle regole, quindi di strutture comunque che la maggior parte delle quali comunque sono in regola, ecco, con le normative vigenti e anche con la comunicazione degli alloggiati, appunto quella che abbiamo appena descritto, che ricordiamo sempre, la cui violazione rappresenta una condotta penalmente rilevante, quindi insomma occorre anche fare attenzione, certo, al rispetto di questa regola.
1: È un reato. Tra l'altro, diceva Claudio Di Tommasi, lui abita a Trastevere, io abito in un'altra zona centrale di Roma dove ce ne sono moltissimi di strutture di questo tipo, e sicuramente empiricamente vedo già io che non tutte sono in regola, perché lo capisci dal fatto appunto che non ci sia il CIN esposto, anche dai movimenti, diciamo che ognuno di noi ha sviluppato il modo per capire cosa si può fare per denunciare quello che è un illecito, appunto con rilevanza anche penale certe volte, come sta dicendo giustamente lei, e anche perché tutto questo poi va a scapito, ovviamente, come sempre quando c'è qualcuno che fa qualcosa di illecito, di quelli che si comportano bene, certo, e anche degli hotel, no? Perché poi tutta questa parte di B&B che fa comodissimo quando sei tu l'ospite perché spendi di meno eccetera, dal punto di vista di chi ha un'attività imprenditoriale è ovviamente una diminuzione della domanda. Quindi come si può fare proprio per andare a comunque segnalare, magari anonimamente, perché sennò poi hai anche un po' paura di ritorsioni.
0: Diciamo, non mi preoccuperei del discorso di ritorsioni. Noi riceviamo molto frequentemente esposti da parte magari di amministratori di condomini stessi che richiedono comunque quantomeno una verifica, il che francamente appunto non rappresenta, a mio avviso, neanche un rischio di particolare esposizione, ecco. E questo ci consente anche di avere degli strumenti e degli indicatori sul territorio per monitorare, certo, determinate situazioni che sono molto concentrate, come ha detto giustamente lei, soprattutto in determinate aree per quel che riguarda Roma, appunto,
1: esatto,
0: ci sono dei quartieri
1: in determinati periodi dell'anno, in posti di vacanza ovviamente. Un'ultima domanda e poi la lascio, dottor Giuseppe San Giovanni. Il garante per la privacy ha chiarito recentemente che le strutture ricettive, siano esse hotel ma anche appunto affittacamere, non possono conservare fotocopie o scansioni di documenti di identità degli ospiti dopo aver comunicato appunto i dati all'autorità di pubblica sicurezza.
0: Sì, esattamente, perché l'onere è l'onere.

0: pubblico viene assolto in quel modo.
1: Esatto.
0: Diciamo nella fase successiva non è necessario che l'esercente appunto conservi dei documenti di identità, perché già li ha riferiti all'autorità DPS, che poi farà appunto le opportune verifiche, anche se peraltro, e mi taccio con questa cosa, soggette comunque a delle normative di privacy, perché chiaramente anche per noi si tratta di banche dati a cui possiamo accedere per ragioni esclusivamente di polizia.
1: Ovviamente, grazie mille, ci ha fatto veramente chiarezza Giuseppe San Giovanni, dirigente divisione polizia amministrativa della Questura di Roma. Buon lavoro e buona estate.
0: Molte grazie, grazie a voi.
2: La musica arriva e incrocia quello che dicevamo prima, quello di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero il trip hop degli anni 90. Questa è una canzone del 2000. Loro facevano parte di quel movimento, il trip hop, ma poi sterzarono con successo verso territori molto più pop, molto molto più immediati. Questa era la testimonianza, e qui rientra Roma, perché Roma non fu costruita in un giorno. Roma wasn't built in a day, e loro sono i Morcipa.

0: con un finale quasi soul, quasi da rhythm and blues, Lorne Morcheeba, l'abbiamo cantata un po' tutti, devo dire.
1: Sì, beh, è molto carina.
0: È molto carina. Rome was a million day, non diciamo quanti anni fa, insomma, però stiamo sempre a parlare indietro.
1: Esatto, di queste due settimane di Italia in diretta che facciamo insieme. Abbiamo messo addirittura lo spazio di un'estate fa, che poi invece non è mai un'estate fa, lo stiamo andando sempre indietro nel tempo. Adesso addirittura andiamo nell'estate del 68, quando c'erano Brigitte Bardot e Gigi Rizzi che giravano scalzi e seminudi quasi per le vie di Saint-Tropez, e questo ci dà uno spunto per vedere invece di come funziona adesso, se ci sono divieti o meno. Allora, appunto, ritorniamo a quell'estate del 68. Gigi Rizzi e i suoi amici erano Les Italiennes, erano protagonisti delle notti di Saint-Tropez, dettavano il look simbolo di un'era, jeans attillati, camicia di lino sbottonata e rigorosamente a piedi nudi, ok? Rigorosamente, era una moda, e forse qualche feticista potrebbe dire che è un richiamo sessuale, forse lo è stato per la stessa Brigitte Bardot, che ha detto di essersi innamorata prima dei piedi di Rizzi e poi di lui, non lo sapremo mai, ma forse anche no, però non lo so. E lui la conquistò, sempre si dice, ballando appunto a piedi scalzi e jeans sui tavoli di un celebre locale.
0: Io mentre... vorrei sapere che canzone stava ballando, però magari lo scopriremo.
1: Lo scopriremo. Adesso scateniamo tutta la nostra squadra a cercare quale canzone stava ballando, e penso, ma anche perché conquistare Brigitte Bardot, come dire, è tanta roba. I dieti invece adesso sono molto più diffusi, per esempio in Friuli Venezia Giulia, a Martignaccio in provincia di Udine, è stato vietato di giocare a pallone all'interno delle aree pubbliche attrezzate con giochi per l'infanzia. A Trieste, forse non tutti sanno, c'è un bagno balneare in cui per tradizione è proprio del luogo, gli uomini sono divisi dalle donne da un muro, c'è stato proprio ieri tutto un battibecco tra turisti e triestini su questo. E invece adesso noi parliamo con il sindaco di Gallipoli, perché ha vietato di girare a torso nudo per le vie della città. Benvenuto, buon pomeriggio Flavio Fasano.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, abbiamo fatto tutto un preambolo anche per divertirci, ovviamente, perché certo. Dobbiamo parlare del fatto che erano altri tempi, stiamo parlando di quasi 60
2: anni fa. Ma anche perché magari avessimo
1: Lo sapevo, gliel'ho messa lì sul tavolo. Se veniva Brigitte Bardot
0: a Gallipoli non sareste stati proprio non scontenti, diciamo.
1: No, ovviamente
2: no, assolutamente.
1: È un discorso di decoro, anche perché uno scalzo, tutto male, tutto sommato, ma magari si fa male ai piedi, se li sporca molto e se li deve lavare molto, vedere dentro una cittadina qualcuno tutto sudato magari non fa lo stesso effetto.
2: Perciò un tabore brutto, e ancora c'è un aggravante.
1: Non ci dica così, che poi facciamo le cose che belli e brutti, no? Tutti hanno uguale dignità.
2: Ma io sono brutto, quindi parlo contro me stesso.
0: E parla con cognizione di causa, oltretutto.
2: Sì, sì, esatto, con la consapevolezza che, insomma, se, cioè, è un aggravante essere nudo o seminudo, e che già è poco corretto, e per giunta brutto, è un aggravante all'antiestetico.
1: Guardi, questo discorso della bellezza, tra l'altro, possiamo anche contrastarlo come ci pare. Purtroppo,
2: no,
1: una parte di noi ha un, diciamo, giustifica una situazione di questo genere.
2: Credo che non c'entri la bellezza fisica con il decoro e il rispetto delle persone e soprattutto di una città dove si va a villeggiare. Il senso è questo: Gallipoli accoglie tutti a braccia aperte, però li accoglie nella misura in cui viene rispettata. C'è un brutto andazzo nel corso di tanti anni che cercheremo di bloccare, quello di andare a fare la spesa in bikini nei supermercati, quello di andare in bicicletta senza nessuna copertura, solo con un perizoma, uomini a torso nudo che con le zoccole camminano indisturbati nelle vie centrali della città. Insomma, non è una cosa che...
1: Allora, è una cosa che prima si chiamava educazione, adesso che
2: educazione,
1: si è forse un po' persa, diciamo, un cosiddetto turismo cafone è stato anche definito. No, non serve andare in giro in bikini o a torso nudo.
2: Ma no, ostentare di essere palestrati sul corso Roma oppure nel centro storico, ostentare muscoli addominali, voglio dire, sembra di cattivo gusto. E poi La bellezza ritengo che va scoperta anche come fisico, non va ostentata. È più bello vedere un uomo o una donna che magari lasciano intravedere vestiti con un paio di pantaloni, con una camicia, ovviamente magari sbottonati i primi tre bottoni, che non andare.
0: Esatto. Che poi un discorso del genere, cioè, può sembrare, ma non è un discorso di libertà, perché sicuramente la libertà non passa attraverso l'ostentare alcuna cosa.
1: La libertà di una persona finisce
0: al rispetto degli altri, esattamente, perché non sempre sono, insomma, tutti contenti di vedere
1: ma questo poi è il
0: gente girare in costume
1: nelle città di vacanza, di mare, eccetera.
2: Gallipoli raggiunge circa le 200.000 presenze d'estate, una città che solitamente ha 30.000 residenti stanziali, arriva tra
0: a sei volte tanto,
1: Il problema è proprio quello, quando si deve rispettare chi ci vive, chi ci lavora, eccetera, un decoro appunto urbano, e poi chi sta al mare, ci sono luoghi per fare tutto, no? Non ci metteremmo a ballare scalzi sui tavoli se non ci fosse un locale che ci ospite e ci consente di fare questo.
2: Certo, io credo che può sembrare esagerato, però io credo che sia un'ordinanza che...
1: Ma poi ce ne sono state anche altre negli anni, per carità.
2: Il decoro, ma non è la prima questa, no, non è la prima, infatti ho detto già, però noi abbiamo inasprito le sanzioni rispetto al passato,
0: infatti, quanto di...
2: estesa...
0: Di che tipo di sanzioni stiamo parlando, sindaco?
2: Da 25 euro a 500 euro come sanzione prevista. E tenga conto che c'è un fatto anche di zone. Noi abbiamo permesso sulle litoranee di andare, insomma, senza grossi problemi in costume da bagno, ma la litoranea è quella che costeggia il mare,
1: certo.
2: Non così però nelle parti interne della città. E poi abbiamo incaricato, perché poi il problema è, non basta fare un'ordinanza per avere risultati, la devi pure eseguire. Quindi abbiamo incaricato, oltre alla polizia locale, poi le forze dell'ordine tutte che possono multare, ma anche gli ausiliari del traffico, quelli che sono preposti ai parcheggi. Quindi
1: grazie,
2: abbiamo esteso
1: mille,
2: anche a loro.
1: Allora, benissimo, grazie mille al sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora,
1: c'è un messaggio di Trieste che è stato tirato in ballo, no? Abbiamo detto: a Trieste abbiamo il bagno diviso tra uomini e donne, e lotteremo per difenderlo, siano i donne che gli uomini, che tante faccine che ridono. È Daniela di Trieste. Poi Trieste, città delle crociere, questi sono i turisti, c'è una foto, vi risparmio quelli a petto nudo o le donne in reggiseno e in mutande, anche qui c'è un'ordinanza. E allora proprio abbiamo due minuti, ma li vogliamo spendere per parlare con qualcuno che gira scalzo per le città, invece no, mi dicono che è caduta la linea,
0: no.
1: Abbiamo dei problemi, stavamo provando a chiamarlo da prima, e era una persona che gira scalzo per le città, ma nessuno gli dice niente perché è un professionista.
0: Vabbè, scalzo si può anche fare,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, sì, ma come Gigi Rizzi, no? Tra l'altro un interprete famoso e anche conosciuto come traduttore scalzo, magari lo sentiremo una prossima volta.
0: Velocissimi,
1: sì.
0: La domanda è questa: ma tu pensi che io sia sexy? Nata in un club?
1: Sì,
0: Rod Stewart, ma scritta da Carmen Appice. Giusto un accenno, giusto per chiederci, ma poi girare a torso nudo in una città
1: è sexy?
0: Ma mica tanto.
1: Poi c'è il GR1 delle 18 e poi torniamo noi.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
3: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
2: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
3: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
2: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore. Le città da bollino rosso salgono dalle 15 di oggi alle 17 previste per giovedì, con afa e temperature elevate soprattutto al centro-nord. Situazione critica nel resto d'Europa. In Spagna si sfiorano i 45 gradi, in Germania i 40. Massima allerta anche in Francia, con decine di vittime e la chiusura anticipata di alcuni siti turistici. Il corrispondente da Parigi.
4: Fa troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Da qui la decisione della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi di chiudere alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata in via eccezionale alle 16 anche per il Louvre da oggi a sabato prossimo. L'edificio storico che ospita il museo più visitato al mondo è delicato, fanno sapere i responsabili. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Davanti all'emergenza, il premier Le Cornu ha riunito l'unità di crisi del governo. La priorità, ha detto, sarà data agli ospedali, che dovranno continuare a funzionare regolarmente per garantire aiuto ai più vulnerabili. Dal governo arriva anche l'appello a evitare la balneazione nei fiumi o nei laghi non controllati, perché le vittime per annegamento sono già 40, in gran parte giovani. Sempre per il caldo è stata chiusa la centrale nucleare di Golfech nel sud-ovest della Francia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: La cronaca: arrestato a Milano il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale, morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia.
5: È stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista che ieri, dopo aver evitato un posto di blocco, è stato inseguito dall'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. È un 25enne albanese, già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato. Ero io alla guida, lui mi ha intimato l'alt, ma io avevo qualche grammo di hashish, non volevo guai e così sono scappato, ha detto agli inquirenti. In precedenza con lui è stato fermato anche un secondo uomo, sempre di origine albanese. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile si era messo all'inseguimento del SUV in fuga da Ponte Lambro per circa un chilometro, fino a via Milano. Qui l'agente ha perso il controllo della sua moto ed è caduto. Soccorso da un passante, è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dove è morto. La procura di Milano ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Simona Decina, GR1.
3: Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nella requisitoria a Rebibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano nel 2016. Il procuratore aggiunto con la IOC ha parlato di una violenza metodica e organizzata. Il fine vita torna all'esame della Corte Costituzionale. All'udienza hanno assistito, fatto senza precedenti, 11 malati, fra loro i 3 fratelli Gentili, 2 affetti da SLA e 1 malato oncologico, che chiedono, supportati dall'associazione Luca Coscioni, una riduzione dei requisiti per accedere al suicidio assistito. L'Italia, hanno affermato tramite il macchinario che usano per comunicare, ha bisogno di una legge chiara. Gli altri malati presenti sono invece contrari alla richiesta di estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale. Medio Oriente: tra Iran e Stati Uniti continuano le trattative, ma anche le schermaglie, soprattutto sulla questione delle ispezioni agli armamenti. E uno dei pilastri dell'intesa, il cessate il fuoco in Libano, torna a forte rischio per le nuove vittime del fuoco israeliano.
6: Una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele inizia a Washington e il presidente libanese Aoun parla di cessate il fuoco al telefono con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, ma sul terreno quella stessa tregua vacilla. 2 morti a Nabatie per fuoco israeliano, terroristi, secondo lo Stato ebraico, civili per Hezbollah. Fonti libanesi riferiscono inoltre di spari e droni in altre località del sud. Il Libano si conferma uno dei punti più delicati per l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma il disaccordo è anche su altri aspetti. Teheran smentisce di aver dato il via libera alle ispezioni della IAEA sui suoi siti nucleari, come invece aveva affermato Vance. Trump a sua volta smentisce Teheran. La Repubblica Islamica, secondo lui, avrebbe accettato le ispezioni addirittura per un tempo infinito. Per questo, continua il presidente americano, resta aperto lo stretto di Hormuz, con le navi statunitensi ancora nell'area. Ma contemporaneamente l'Iran fa sapere di discutere con l'Oman di gestione dello stretto e anche di quelli che chiama costi dei servizi di navigazione, di fatto pedaggi. Davide Maggiore, GR1.
3: Musica a partire questa sera dallo Sherwood Festival di Padova, il fulminacci all'aperto, tour estivo dell'artista romano. La tournée attraverserà i festival in giro per l'Italia in 11 date, l'ultima il 30 agosto al Mantova Summer Festival. Con Stupida Sfortuna, certificata disco d'oro, Fulminacci ha conquistato il premio della critica Mia Martini alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Vado di corsa e resto in... E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Italia in diretta.
5: Ultimi 20 minuti insieme qui con Germana Brizzolari,
2: Claudio De Tommasi
7: e Moreno Mantini.
5: È arrivato, il nostro momento spettacolo con i esatto. Personaggi che ci porti. Io ho dato prima un indizio fortissimo perché hai fatto un colpo grosso tu a portarci
7: che link,
5: ci ho proprio pensato tanto per fare
2: ma
5: questo.
2: Cominciamo con la musica, cominciamo
5: 3, 5, 6, 9, 9, 2, 9, 4, 9,
2: brava,
5: prima il nostro telefono.
2: Ma la musica, lui è Jovanotti e ci mancherebbe altro, la notte dei desideri.

l'unità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire.

mentre il trapezista mentre vola non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio, e qualcuno che medita la fine. Tutto il cielo si riflette.

0: Ah, questo è bello, eh? Non sento più il bisogno di soffrire, una cosa che nessuno di noi vorrebbe sentire, no?
1: Beato lui.
0: Beato lui. E la Jovanotti nel 2011 si chiamava La Notte dei Desideri.
2: E adesso invece il nostro desiderio si avvera con Moreno che ci ha portato.
1: Hai detto bene prima te, eh? Ho fatto un colpo grosso. Qua parliamo di musica, di cabaret, di televisione, un'energia che non si ferma veramente mai. Direttamente dal tempio del divertimento, il maestro showman, quello che ha trasformato, se vogliamo, il piano bar in un rito collettivo. Mettetevi comodi, cari miei, perché è con noi Umberto Smaila.
2: Ciao!
3: Ma che presentazione!
0: Ma qui siamo forti, eh.
1: Solo per tutte le notti che mi hai regalato e per quanto divertimento mi hai
2: adesso
1: fatto.
2: Adesso verrebbe però la domanda su queste notti che avete passato con Umberto e Moreno. Vabbè, facciamo finta che ce le dite.
1: Dico
2: poi dopo.
1: Solo Costa Smeralda.
2: Costa
1: e poi,
2: Smeralda.
1: Ecco.
2: Vabbè.
3: Notti, non le notti televisive.
1: No,
3: dire,
1: no.
2: Sghignazza molto, quindi vi siete molto divertiti. Sono contenta. Senti Umberto, intanto grazie di essere con noi e ovviamente gli inizi della tua carriera sono legati ai gatti di Vicolo Miracoli, ci hanno fatto divertire sempre tantissimo, Jerry Calà, Franco Pini, Nini Salerno. Tu che ricordi hai di quel periodo?
3: Beh, un ricordo ovviamente indelebile, anni meravigliosi, divertenti, spensierati, passati nella più sana goliardia, dove abbiamo girato l'Italia in un periodo meno problematico di quello di adesso, c'erano meno pensieri nella testa nostra e anche nella testa di tanta gente. Ma insomma, quindi ho dei ricordi straordinari e abbiamo segnato, penso, un'epoca in quel periodo lì, quando ci siamo trovati tutti insieme anche ad altri artisti a caratterizzare un periodo.
1: Beh, io toglierei il penso, avete sicuramente segnato un'epoca, giustamente Germana ha citato i gatti e non possiamo non farti ascoltare qualcosa. Senti qua, Umberto.

0: che abbiamo cantato tutti.
1: L'abbiamo fatto tutti, tutti, tutti.
0: Senti
1: tutti.
0: Umberto, ma c'è un aneddoto legato a quel periodo o qualcosa che riguarda proprio i gatti che non avete mai raccontato?
2: Beh, è difficile che non abbiamo mai raccontato niente, forse abbiamo raccontato troppo, ma devo dire che gli aneddoti non è che si sprechino, ma insomma ce ne sono stati tanti. Quando siamo andati a New York a salutare Woody Allen, quando abbiamo cercato di portare Woody Allen in Italia.
3: Allora capita proprio a proposito questa tua affermazione di New York e di Woody Allen, ma è vero che aveva scritto uno spettacolo per voi?
2: Ma allora il suo manager, un certo Jack Rollins, che ho visto che c'hanno quasi 100 anni ormai, continua ad apparire in tutti i titoli di testa dei suoi film, ci disse che lui aveva scritto tre atti unici, ma gli mancava il finale. E dice: ma siccome abbiamo visto che voi avete fatto grande successo in Italia con il vostro film, che si chiamava Arrivano i gatti, Woody potrebbe finire, dice, è rimasto sveglio questa notte, ho finito gli atti unici. E questo è vero, questa è la verità. Ecco. Poi dopo la cosa di Spoleto non si è perfezionata per tante problematiche che sono entrate in campo, ma però insomma quello che è stato detto è vero.
1: Continuiamo a parlare dei gatti, Umberto Smaila, perché fra voi è rimasta una grande amicizia, no? E qual è la cosa più ricorrente che fate quando vi vedete?
2: Ridere.
3: Che bello.
1: Che meraviglia.
3: Che bello.
0: Ridere e mangiare, vero? Mangiate anche.
2: Sì,
0: ecco.
2: Sì, sì. Interpoliamo anche con qualche bevuta, ecco, proprio, vogliamo stare a spaccare il capello in quattro, ma noi siamo rimasti sicuramente molto molto amici, probabilmente lo siamo più adesso di all'epoca, perché all'epoca sai, ogni tanto c'erano delle piccole divergenze d'opinione eccetera, invece quando ci troviamo adesso ci fanno male veramente le mandibole a forza da ridere.
3: Forza di ridere.
2: Allora, quando Umberto... poi c'è Dimmi. Quando poi si aggiunge al nostro tavolo quello che era il nostro tecnico delle luci, che è Diego Battantuono,
3: allora buonanotte.
2: Allora il gruppo è concluso.
0: È completo.
2: E devo dire che farei anche una piccola citazione importantissima, che in questo gruppo composto dai quattro e da Diego spessissimo c'era il grande Maurino Di Franciano.
1: Mauro Di Franciano ci ha lasciato poco tempo.
2: Quindi
1: fa.
2: Voi potete capire cosa poteva succedere.
0: Una meraviglia, uno spettacolo vero.
1: Forse allora, non si riusciva a mangiare per quanto si rideva.
0: Esatto.
1: Da pensare una cosa di questo genere.
0: Allora Umberto, però tu hai fatto anche tanta televisione, ti faccio fare un tuffo negli anni 80. Ascolta qua.

0: questo era colpo grosso, veramente cult di quegli anni. Ma Umberto, ti faccio questa domanda: in un periodo storico come questo odierno, no, di politicamente corretto, un programma come Colpo Grosso potrebbe esistere oggi?
1: Assolutamente no. Assolutamente no.
0: Diretto.
1: No, qui siamo molto vicini all'Inquisizione tra un po', quindi erano anni dove c'era una certa liberalizzazione dei costumi, e quindi ci siamo infilati dentro, e anzi mi sono infilato dentro in quella corrente, diciamo così, scanzonata e probabilmente per alcuni superficiale, ma secondo me invece era un programma nazionale popolare che senti, è piaciuto molto e di cui molti hanno nostalgia.
2: Senti, Umberto, tu hai dichiarato che in realtà le ragazze cincinne erano serie, riservate, molto, insomma, fuori dalle telecamere e non quello che appariva poi in televisione. C'è un ricordo particolare che ricordi, che ti viene in mente di quel set?
1: Di quel set mi ricordo che dovevo fare 4 puntate al giorno. Alla fine avevo dei paracalli tremendi, perché stando in piedi 7 ore tutti i giorni era un po' un casino. E queste ragazze che sembravano veramente uscite da Moulin Rouge, dal Crazy Horse, come apparivano in televisione, finita la trasmissione diventavano delle ragazze con messe un po' malino, con delle scarpe, sì, vestite approssimativamente con dei sacchetti di plastica con dentro i comparati con la spesa, ecco. E veramente erano poco appetibili, ecco, diciamolo pure.
3: Umberto, prima di salutarci, tu hai animato, stavate dicendo pure con Moreno, le notti più belle della Costa Smeralda, hai fatto anche cantare tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, anche personaggi internazionali. Chi è il più stonato o la più stonata?
1: Chi è là?
3: Il più stonato o la più stonata quando cantavano?
1: Beh, che Dio mi perdoni, ma Alba ogni tanto prendeva di quelle stecche.
0: Alba Parieto.
1: ma lei non deve saperlo. Speriamo che non ascolti la
2: Speriamo che non stia ascoltando allora Radio.
3: Noi non lo diremo, se la incontriamo non lo diremo.
1: Aveva una grande voglia di cantare, e questo bastava, perché all'epoca, sai, sono venuti veramente tutti in quegli anni, ci cadevano dentro proprio allo Smile, a Porto Quattro.
0: Sì.
1: E quindi ho visto passare veramente di tutto e di più in quel locale. Ecco, un ricordo meraviglioso è Paolo Villaggio, che quando arrivavano le 3 di notte, stavo chiudendo la serata, sentivo la sua mano sulla spalla.
0: Ma è meraviglioso.
1: Umberto, tu faresti per me What a Wonderful World.
0: Senti, come Umberto, prima di salutarci, se tu potessi schiacciare il tasto rewind, no? A quale periodo della tua vita vorresti tornare?
1: Questa è una domanda inquietante, perché... Vorrei tornare ai primi anni con i gatti.
0: I
1: primi anni con i gatti, quando si partiva da casa con i gettoni, pacchi di gettoni in tasca per telefonare alle ragazze e con la lista dei ristoranti dove andare. Voi capite che era una vita vissuta.
3: Molto divertente.
1: On the road.
0: Nomadi, artisti meravigliosi.
3: Grazie mille di essere stato
1: con noi.
3: Umberto Smaila, ci hai fatto tanta compagnia. Invece spostiamoci adesso da tutta un'altra parte, perché nella serata di oggi al Senato si terranno le votazioni sul disegno di legge sulla caccia. Le associazioni EMPA, LAC, LAV, Lega Ambiente, LIPU, WWF chiamano un po' a raccolta i cittadini e anche gruppi politici per dire no a questo DDL, e c'è un sit-in a Piazza della Rotonda, appunto a Roma. Noi abbiamo collegato da lì Massimo Vitturi della LAV. Ben trovato.
4: Buonasera a voi gli ascoltatori.
3: Allora, ti do del tu. Raccontaci cosa prevede questo DDL e cosa voi chiedete invece al contrario.
4: Allora, questo DDL è un DDL che va a stravolgere la legge sulla tutela degli animali selvatici e sulla caccia. Qui è un DDL che oso definire vergognoso, perché consegna nelle mani dei cacciatori territori che fino ad oggi erano protetti. I cacciatori da domani potranno andare a caccia all'interno delle foreste demaniali. Faccio un esempio di foresta demaniale che conoscono tante persone, Duna Feniglia. Quella è una foresta demaniale che sarà aperta alla caccia, ma anche le spiagge, il demanio marittimo sarà aperto ai cacciatori, i parchi saranno ridotti di superficie e consegnati nelle mani dei cacciatori.
3: Ma questo con un periodo di tempo limitato o illimitato?
4: No, la legge cambia dal momento in cui sarà approvata, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, diventerà la legge dello Stato sulla caccia. E quindi da
3: quel intendo
4: momento
3: dire
4: poi...
3: se questa diminuzione delle aree, anzi questo ampliamento delle aree dedicate alla caccia è pro tempore in un periodo dell'anno oppure sempre? Sempre.
4: Sì, allora, sarà così a disposizione dei cacciatori durante la stagione di caccia. Oggi la stagione di caccia chiude la prima decade di febbraio, ma questo disegno di legge cancella quella data di chiusura. Quindi capiamo come la caccia potrà durare tutto l'anno e quindi le persone che saranno al mare potranno trovarsi in mezzo ai cacciatori che stanno sparando, come anche a causa del fatto che questa legge rende cacciabile il piccione di città, esplicitamente definito così. E i piccioni di città dove sono? In città, chiaramente. E quindi ecco che i cacciatori entreranno nelle città. È una legge veramente da rabbrividire, non solo per gli impatti che avrà sugli animali selvatici, che molti di più saranno uccisi.
3: Ricordiamo che lei è proprio responsabile nazionale degli animali selvatici, ovviamente è un specifico di questa situazione. Voi cosa chiedete come LAV?
4: Noi chiediamo, assieme alle altre associazioni che avete citato poco fa, chiediamo un passo indietro a questa maggioranza. Chiediamo di rispettare la volontà dei cittadini italiani, dove il 70% si proclama da sempre contrario alla caccia, mentre i cacciatori sono circa lo 0,9% dei cittadini. Quindi noi in questo sit-in facciamo un appello alla Presidente Meloni perché ritiri questo disegno di legge, perché agisca sulla sua maggioranza in coscienza e rispetti la vita degli animali selvatici, tuteli l'ambiente e rispetti soprattutto il volere della stragrande maggioranza dei cittadini italiani.
3: Voi adesso siete lì a Piazza della Rotonda, cosa farete e quanto rimarrete?
4: Siamo qui a Piazza della Rotonda di fronte al Pantheon, abbiamo allestito uno speaker's corner, quindi ci sono interventi di ogni associazione, sono passati molti politici anche a fare i loro interventi e stiamo qui proprio adesso perché in questi momenti al Senato si sta votando questa legge deleteria e staremo qui fino a che non sarà votato alla fine, quindi probabilmente questa serata, il voto definitivo che approverà al Senato il passaggio di questa legge.
3: Ovviamente lo diceva adesso proprio in 30 secondi, è trasversale comunque il discorso della caccia, no? Non ci sono partiti completamente contrari o completamente favorevoli, perché c'è un discorso come se fosse un'obiezione di coscienza, un sentimento verso gli animali.
4: Sì, è molto trasversale la questione caccia. La questione caccia non ha colore politico, bisogna dire che questa maggioranza politica sta facendo ciò che non era mai successo con nessuna maggioranza precedente, di destra o di sinistra.
3: Ok, grazie mille. Allora, buona continuazione del vostro sit-in. Massimo Vitturini, responsabile nazionale animali selvatici della LAV. E noi siamo arrivati alla fine, è volato sempre il tempo.
2: Alla fine anche per oggi, l'appuntamento ovviamente da domani, sempre su Radio 1 e dove altro. Però insomma, ringraziamo ancora una volta, innanzitutto Moreno Mantini per essere stato qui con noi in questa nostra
3: parte. Il nostro uomo dello spettacolo.
0: Piccola anticipazione per domani? Si festeggia un compleanno, non dico altro.
3: E che compleanno! Grazie anche oltre a Moreno, Davide Campioni, Maurizio Merola, Luca Torrisi in regia, Leonardo Patanè alla parte tecnica, Marco Mascia, grazie Claudio De Masi
2: e grazie a Germana Brizzolari. Ci salutiamo con loro, sono The Roots, l'house band di quel personaggio famoso che fa il Tonight Show, ovvero Jimmy Fallon,
3: e poi torna tutto il mondiale minuto per minuto con Portogallo Uzbekistan.
2: A domani,
3: ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18 e 27 minuti sulla 15, la Parma-La Spezia, ancora chiuso il tratto tra Parma Ovest e Fornovo per un grave incidente in direzione della Spezia, uscita obbligatoria Parma Ovest. Ancora sulla 7, code per un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest di Milano. Sulla 4, code allo svincolo per Bergamo e code a tratti vengono segnalate tra Sirmione e l'allacciamento con la A22 per un incidente. Code a tratti anche tra Verona Est e la A22 in carreggiata opposta. E poi sulla tangenziale di Milano abbiamo code a tratti tra Lambrate e Monlue. Sulla 8, code a tratti tra Lainate e Bustarsizio. Sulla 14, code tra Loreto e Ancona Nord. Andiamo nella capitale, diramazione Roma Nord, rallentamenti tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: 22 anni di carcere richiesti dalla procuratrice per Antonello Lovato perché la morte di Satnam Singh si poteva evitare, la requisitoria questa mattina in tribunale a Latina. Non ci fu premeditazione, si è trattato di un delitto di impeto. Nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula, a Roma parla la difesa dell'imputato, l'ex fidanzato Mark Anthony Sampson, reo confesso. Gennaro Gattuso allenerà la Lazio dopo la delusione del Mondiale, a distanza di 5 anni torna nel campionato di Serie A. Buonasera da Pasquale Notargià, come studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. A Latina oggi la requisitoria della procuratrice aggiunta Luigia Spinelli e del pubblico ministero Marina Marra nel processo per la morte di Satnam Singh, riportato a casa dopo un incidente sul lavoro dal datore Antonello Lovato con il braccio tranciato di netto. Per lui chiesti 22 anni di reclusione, la sua morte in un contesto di sfruttamento, è stato detto in aula.
2: 22 anni di reclusione senza attenuanti generiche, la richiesta di condanna per Antonello Lovato, ex datore di lavoro di Satnam Singh e della compagna Sony. Lovato è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte del bracciante di nazionalità indiana avvenuta il 19 giugno di 2 anni fa con un braccio amputato nell'azienda di Borgo Santa Maria nel Pontino. È durata 2 ore e mezza la requisitoria della procuratrice aggiunta Luigia Spinelli e della PM Marina Marra nel tribunale di Latina. Satnam poteva essere salvato se Lovato avesse chiamato i soccorsi, invece lo portò nella casa dove viveva con la compagna Sony, ha detto Luigia Spinelli, che si è commossa. Un fatto gravissimo lo ha definito, non erano solo braccia da lavoro, ha detto, la sua morte nasce in un contesto di sfruttamento, dopo la requisitoria alle parti civili. Lovato ha parlato all'inizio e ha detto che sosterrà ancora economicamente la famiglia di Satnam. Battute finali per questo processo iniziato il 1 aprile del 2025. Il 7 luglio la parola passerà alla difesa di Lovato. Come ogni volta, Sony, la compagna di Satnam, era presente in aula. La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: A Roma, nel processo per il femminicidio della giovane Ilaria Sula, oggi ha parlato l'avvocato della difesa di Mark Anthony Sampson, reo confesso dell'assassinio e dell'occultamento del cadavere dell'ex fidanzata. Pur ammettendo le responsabilità del suo assistito, il legale ha negato la premeditazione, si sarebbe trattato, secondo la difesa, di un delitto di impeto scatenato dalla frustrazione. La sentenza è attesa per il prossimo 27 ottobre. Ritengo che Serena Mollicone non sia morta nel bosco dove fu ritrovata. Lo ha affermato in aula nel corso del processo d'appello bis per l'omicidio della studentessa di Arce, la dottoressa Luisa Reggimenti, consulente di parte civile. È stato utilizzato molto nastro adesivo per legare il corpo, ha spiegato Reggimenti, e non c'erano tracce di pagliuzze o foglie sui bendaggi. Serena uscì di casa il 1 giugno 2001 per non farvi mai più ritorno, fu ritrovata senza vita il 3 giugno. Nel processo sono imputati per omicidio in concorso Franco Motto, l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, la moglie Anna Maria e il figlio Marco. Veniamo allo sport. L'ufficialità è arrivata all'indomani dell'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Per Ringhio c'è l'opportunità di riscattarsi dopo la delusione dell'esclusione dal mondiale patita per mano della Bosnia. La società biancoceleste in un comunicato accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Gattuso torna ad allenare in Serie A 5 anni dall'ultima esperienza sulla panchina del Napoli. Prima di salutarci, uno sguardo al traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Questa sera abbiamo forte traffico in via Aurelia, via Anastasio II, via Cipro, via Emo e via Le Vaticano, in via Baldo degli Ubaldi, via della Pineta Sacchetti, in via del Foritalico, sul lungo Tevere Diaz e viale Tor di Quinto. Traffico in evidenza anche in via Cassia, in via dei Monti Tiburtini, su via Tiburtina all'altezza del Gra, in via Merulana, in via Tuscolana in zona Cinecittà, in via dell'Ambaradam e sul raccordo anulare tra via Trionfale e via Cassia. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: 18:34:33 è tutto anche per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Gennaro Strazzullo. Alle 19:35 il nostro telegiornale su Rai 3. Da Pasquale Notargiaco, un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
5: Ormai alle spalle in archivio la giornata delle grandi firme, Messi, Mbappé, Haaland e anche la nottata della partita infinita, quella Francia-Iraq che causa lunga interruzione per maltempo e pericolo fulmini si è protratta praticamente fino alle 3 del mattino in Italia, e ora tocca a chi la propria firma su questo mondiale ancora non l'ha messa, il Portogallo soprattutto, ma non solo, di Cristiano Ronaldo, ed è proprio la partita dalla quale cominceremo tra pochissimo. Ma intanto buon pomeriggio, ben trovati da Guido Ardone al microfono, sono le 18:35, siamo in diretta su Rai Radio 1 dai nostri studi di Dallas, grazie a Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri che vedo qui dall'altra parte del vetro. Voliamo a Roma per salutare alla console Marco Mascia e Carlo Boninsegna, c'è il nostro Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Sì, prova d'appello anche per i lusitani dopo il mezzo passo falso all'esordio, ricordiamo l'1-1 contro la quasi esordiente Repubblica Democratica del Congo. E beh, deve darsi una svegliata la formazione di Bob Martinez, ma di fronte si trova l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, che di certo non vorrà raggiungere le quattro squadre già matematicamente eliminate da questo mondiale, e tra queste, lo ricordiamo, c'è anche quella dell'altro CT italiano, Vincenzo Montella, pur confermato sulla panchina della sua Turchia. Vi preannuncio che poi andremo a seguire anche alle 22, quindi la nostra serata andrà avanti fino alla mezzanotte italiana, ore 22, dicevo, Inghilterra Ghana, ovviamente qui ci spostiamo alla girone L, poi ancora successivamente, ma sarà appunto la notte ancora in Italia, Panama Croazia all'1 e Colombia Repubblica Democratica del Congo alle 4. A proposito di ciò che accade nottetempo, aggiungiamo davvero in una battuta che per effetto dei risultati della notte alle spalle, in particolare la vittoria dell'Algeria 2-1 sulla Giordania, anche l'Argentina, che era già certa della qualificazione, è diventata anche certa di un primo posto, iscrive il proprio nome nella griglia dei sedicesimi prima del gruppo J, vuol dire che se la vedrà con la seconda del gruppo H, il gruppo di Spagna, Uruguay, puntini sospensivi, e poi riapriremo il capitolo a tempo debito. Ma andiamo in campo perché a Houston si gioca tra poco più di 20 minuti, come dicevo, Portogallo-Uzbekistan. Saluteremo tra pochissimo per questa gara della seconda giornata del gruppo K Massimo Orlando, che ascolterete al commento tecnico. Intanto cominciamo dalla presentazione, dalle formazioni, e dunque andiamo a salutare il nostro Luca Cesaretti. Buon pomeriggio e bentrovato.
6: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. Dicevi bene, dopo la giornata delle grandi firme, adesso è chiamata l'ultima grande firma che manca all'appello, nel senso di marcare il gol in questo campionato del mondo, vale a dire Cristiano Ronaldo. Le polemiche dopo l'esordio balbettante per il Portogallo e ancora più per CR7 che è diventato il giocatore più anziano a vestire la maglia del Portogallo in un campionato del mondo, al suo sesto mondiale come Leo Messi, ma vorrebbe anche adesso il record del più anziano a segnare, che è di un difensore, curiosamente Pepe. Ma soprattutto questo Portogallo-Uzbekistan, oppure insomma scegliete voi qual è il tema che vi interessa di più, è anche la sfida tra appunto Cristiano Ronaldo e Fabio Cannavaro. C'erano già tutti e due nel 2006, entrambi in campo, un giovanissimo Ronaldo il suo primo mondiale, un più esperto Fabio Cannavaro che quel mondiale lo vinse con l'Italia e sollevò la Coppa del Mondo. Si ritrovano davanti in vesti diverse oggi, Ronaldo ancora in campo sì, ma da a totem della Seleção das Quinas, e Cannavaro invece da allenatore tecnico dei Lupi Bianchi, l'Uzbekistan che debutta al mondiale, prima formazione centro asiatica a qualificarsi per la fase finale del mondiale, evidentemente con obiettivi diversi in questo campionato del mondo, ma oggi uno sulla strada dell'altro. Il Portogallo ha bisogno dei tre punti assolutamente dopo il passo falso l'1-1 con il Congo, l'Uzbekistan il primo punto invece lo vorrebbe magari conquistare dopo che c'è riuscito Curaçao in un mondiale sì delle grandi firme ma anche delle sorprese. Veniamo

0: Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix, che prende il posto di chi era partito titolare nella prima partita, vale a dire Bernardo Silva, l'altro giocatore che subentra è Rubén Dias al posto di Thomas Araujo. Risponde l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro con un 3-4-2-1 che spesso e volentieri si trasforma in realtà in un 5-4-1. Nematov tra i pali ed è una delle tre novità proposte da Fabio Cannavaro. Kusanov, Abdullayev e Ashurmatov il terzetto difensivo, a centrocampo da destra verso sinistra Karimov, Kamrobekov, Shukurov, Nasrallev e Faisullev, al gol storico all'esordio e Ganeyev sono i due trequartisti alle spalle dell'unica punta che l'ex cagliaritano e romanista Eldor Shomurodov guida.
1: Benissimo Luca Cesaretti, a tra pochissimo per il calcio d'inizio. Naturalmente saremo ancora da te in tempo utile per ascoltare anche gli inni nazionali che precedono questa partita. Giusto ricordare poi che con la seconda giornata dei gironi odierni, insomma tra la serata e poi ancora, ribadisco, la notte italiana, si chiuderà definitivamente la seconda tornata della fase a gironi. Da domani si giocano due partite in contemporanea per ogni gruppo, quindi il programma sarà molto molto denso per le giornate di mercoledì, giovedì, venerdì, ancora fino a sabato, e soprattutto inizieranno ad arrivare uno via l'altro i vari verdetti, con l'incertezza di tutto il discorso legato alla classifica delle terze classificate, e perdonerete la ripetizione perché da lì ovviamente dipendono tutti gli abbinamenti dei sedicesimi. Chiusa questa rapida premessa metodologica, buon pomeriggio Massimo Orlando, ben trovato.
2: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori.
1: Abbiamo ascoltato entrambi con attenzione le formazioni declinate da Luca Cesaretti. Beh, il botto, se non il botto, insomma, il rumore principale è Bernardo Silva in panchina. João Félix, Massimo, facciamo un mezzo secondo di bar sport nel modo più sano dell'espressione. João Félix mi è sempre piaciuto tantissimo, forse inespresso in alcuni momenti della sua carriera, poi è andato a svernare ancora giovane in Arabia, al Nasser, e ha segnato una valanga di gol. Insomma, Bobo Martinez dice, forse questa è la mia mossa.
2: Eh sì, questa è la sua mossa e devo dire che sono d'accordo con te. João Félix è sempre stato considerato un grandissimo talento che però non è riuscito ad esprimere sul campo appunto questo talento, lo ha fatto a tratti però non ha dato quella continuità, giocatore che ha girato tante squadre importantissime però non ha mai avuto appunto quella possibilità di imporsi appunto per le qualità che ha. Però se guardiamo la squadra del Portogallo, Guido, è veramente una squadra meravigliosa, sia in fase difensiva, a centrocampo c'è tanta qualità, gli esterni Neto, João Félix, poi c'è sempre Leão in panchina, insomma mi sembra che stasera non deve campare scuse dopo la brutta partita contro il Congo. Ci si aspetta i tre punti da parte del Portogallo e che Ronaldo, visto che il suo amico storico è già a 5 gol, parlo di Messi, ovviamente stasera avrà voglia di avvicinarsi al giocatore argentino.
1: Anche perché gli altri corrono, se non addirittura volano, anche sia a livello di squadra sia a livello individuale. Ricordavamo in apertura, anche perché poi ieri alla doppietta di Messi ha fatto riscontro quella di Mbappé, anche Haaland nella notte ha trascinato la sua Norvegia. A questo punto però ritorno anche un po' sulle dichiarazioni tumultuose che hanno preceduto questa seconda sfida del Portogallo, che sta per cominciare dopo il mezzo passo falso all'esordio, soprattutto con Seisao, Chico Conceição, ma una cosa del genere l'ha detta anche João Neves. Poi ricordiamo, Massimo, che queste frasi sono state forse un po' strumentalizzate, tu mi insegni che poi sui social tutto finisce un po' in caciara, detto esatto. Saggiamente alla romana, non siamo obbligati a passarla a Ronaldo. Conceição ha semplicemente detto, non è che sentiamo il peso ingombrante della sua presenza. Certo, il carisma è per eccellenza. Allora arriviamo alla domanda e poi magari sentiamo anche Cesaretti su questo. Ma vuoi vedere che insomma, un giocatore che è nella top 5 dei più anziani, tra virgolette, sesto mondiale, l'abbiamo raccontato mille volte, da risorsa può diventare addirittura un problema, Massimo?
2: Ma se ti ricordi anche nello scorso mondiale però era un problema, Guido, perché nella partita contro il Marocco decisiva entrò nel secondo tempo. Io credo che Cristiano Ronaldo sia difficile da gestire, capisco anche Martinez, no, che si trova lì con un giocatore che si allena sempre alla perfezione, un professionista serio, e fai fatica a tenerlo fuori. Però è anche vero che Ronaldo non ha più quello scatto, non ha più quei movimenti che

0: lo rendevano un giocatore unico. È chiaro che dentro l'area di rigore, se arriva il pallone, è ancora un giocatore fantastico, però ecco, secondo me quando il Portogallo passerà questo turno ci sarà sicuramente qualche polemica ancora in più sul fatto che magari possano giocare un tempo Ronaldo, un tempo un altro giocatore. Almeno io farei così.
1: Che resta aperta, e questa è senz'altro una possibilità molto concreta. Massimo, Luca Cesaretti da navigato plurifanta allenatore, poi la frase nella mente di Martinez è: come lo lascio fuori Cristiano? Questo è il punto, bravo. Poi alla fine, no Luca?
2: Sì, è un po' il destino dei grandi, grandissimi calciatori, ma non solo sportivi, io direi, nella fase un po' calante della carriera, nella fase conclusiva, quando allo status non sempre poi corrispondono le prestazioni, posto che va detto, insomma, ma Ronaldo, seppur in un campionato di seconda, anche terza fascia, sta continuando a fare caterve di gol, un po' come Leo Messi. Abbiamo visto quello che ha prodotto Messi fin qui in questo mondiale, insomma chissà che questa non sia la gara giusta per sbloccare Ronaldo, che da 4 gare da ottobre non segna con la maglia del Portogallo. Non è una cosa che è avvenuto spesso e volentieri.
1: D'altra parte Messi comunque ha dimostrato, al di là della condizione fisica che resta ottima, domani farà 39 anni, anche una concretezza spietata, e ora al di là dell'episodio del rigore fallito ieri. Massimo, per chiudere, poi andremo in campo e vi lascerò il microfono, sì, definitivamente, visto che Luca Cesaretti ha giustamente ricordato, facendo però sanguinare di più la nostra ferita calcistica di 20 anni fa, quando Fabio Cannavaro, oggi CT dell'Uzbekistan, sollevò sotto il cielo di Berlino azzurrissimo la nostra quarta Coppa del Mondo. Io provo a fare di peggio, ma che cosa voglio dire, che effetto ti fa sapere che quella squadra che di fatto ancora prima della Bosnia ci ha buttato fuori dal girone ha contribuito al nostro terzo fallimento, ovvero la Norvegia, naturalmente sta facendo un grandissimo mondiale contro avversarie più o meno modeste, il Senegal era già un banco di prova migliore, e adesso si andrà a giocare il primo posto nel girone contro i vice campioni del mondo in carica. Questo non è uno scherzo, questa non è una squadra che ruota attorno a un gigante che fa gol, è qualcosa di più. In un minuto e poi andiamo in campo.
0: No, hai ragione, cioè, diciamo che siamo stati anche sfortunati di trovarla nel girone, no? Poi dopo siamo l'Italia e dovevamo passare comunque agli spareggi, ma davvero è una squadra diciamo completa in tutti i reparti, fisicità, centrocampo comunque c'è qualità, sugli esterni hanno due giocatori veramente che possono far male, poi chiaramente davanti giocatori li conosciamo tutti, che sono assolutamente pericolosissimi. Questa è una squadra che chi se la troverà ai sedicesimi, ai quarti di finale, insomma sarà un grosso problema. Non sottovalutiamo la Norvegia perché sta giocando un grande calcio, e poi sono in fiducia, con grande serenità giocano, e questo fa tutta la differenza del mondo.
1: Venerdì alle 21 a Boston questo spareggio per il primo posto contro la Francia. E poi, come nota di colore, ormai io sono innamorato di questa remata vichinga, l'abbiamo vista a Times Square, sì, l'abbiamo vista in metropolitana a New York, l'abbiamo vista in campo con i protagonisti e con la marea rossa sugli spalti. Aggiornamento dell'H islandese, se vogliamo più o meno accomunarle per geografia e per scenografia. Chiuso questo angolo, andiamo in campo perché si gioca a Houston qui in Texas per quanto riguarda la seconda giornata di questo girone K. Comincia Portogallo Uzbek dopo la pubblicità, l'Indie Nazionale e poi la partita con Luca Cesaretti, al commento tecnico Massimo Orlando. Buon ascolto su Rai Radio 1, dove il mondiale è davvero minuto per minuto. Dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita, a più tardi.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita.
2: Portogallo-Uzbekistan si gioca tra pochi minuti allo Houston Stadium, seconda gara del girone per entrambe c'è da cercare di riscattare una prima partita non soddisfacente. Il Portogallo bloccato dal Congo 1-1, l'Uzbekistan che ha debuttato al mondiale e già quello era un risultato storico, però con un KO 3-1 subito per mano della Colombia. E anche la partita di Cristiano Ronaldo contro Fabio Cannavaro. Cristiano Ronaldo che guida in campo il suo Portogallo, sesto mondiale per l'attaccante, tra le altre ex Juventus, 143 gol con la maglia della Seleção das Quinas, mai nessuno come lui con la sua rappresentativa, mai nessuno con così tanti gol con una nazionale. È il quarto più anziano di sempre oggi, 41 anni e 138 giorni a disputare una partita del mondiale. Dall'altra parte Fabio Cannavaro che nel 2006, prima edizione iridata disputata da Cristiano Ronaldo, che segnò anche un gol contro l'Iran in quel mondiale, sollevò, lo ricordate, la Coppa del Mondo guidando in campo gli azzurri di Marcello Lippi. Le squadre si stanno schierando, tra poco gli inni nazionali, ma benvenuto in Radio Cronaca anche a Massimo Orlando.
0: Buonasera Luca, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
2: Massimo, che partita ti aspetta? Ti aspetti? Perché insomma il Portogallo è già quasi con le spalle al muro, dall'altra parte c'è l'Uzbekistan che non ha niente da perdere e magari insomma vuole provare uno sgambetto che sarebbe storico, no?
0: Eh sì, assolutamente, l'Uzbekistan, come hai detto giustamente te, già essere qui ai mondiali è un grosso premio, c'è il nostro Fabio Cannavaro, dunque gli auguriamo il meglio, e dall'altra parte però c'è una squadra che non può più sbagliare, brutta la prima partita col Congo, tante polemiche sul caso Ronaldo, comunque
2: Massimo, il Martini. Momento degli inni a portoghese.
0: Ah sì, prego.

i volti tesi ma concentrati dell'undici lusitano, tutti abbracciati, tutti a cantare a squarciagola l'inno del Portogallo, che risale addirittura al 1910, le note di Alfredo Kille e il testo di Enrique López de Mendoza, molto più recente l'inno nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan, risale ovviamente all'indipendenza al 1992. Sentiamo.

0: destra sul cuore per i lupi bianchi di Fabio Cannavaro, quasi tutto pronto allo Houston Stadium, tra poco Portogallo-Uzbekistan.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Portogallo-Uzbekistan, seconda gara del gruppo K, tra pochi istanti il via, ripercorriamo insieme le formazioni. Portogallo di Roberto Martinez con il 4-2-3-1, Diogo Costa tra i pali, in difesa da destra verso sinistra, Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha sono i due mediani, Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix, i tre trequartisti alle spalle dell'unica punta che non può non essere Cristiano Ronaldo. Risponde l'Uzbekistan guidato in panchina da Fabio Cannavaro con un 3-4-2-1 con Nematov in porta, Kusanov, Abdullayev e Ashurmatov in difesa, a centrocampo da destra verso sinistra Karimov, Kamrobekov, Shukurov e Nasrullayev, Faizullayev e Ganiev sono i due trequartisti alle spalle dell'unica punta Eldor Shomurodov. Massimo Orlando, ti aspettavi João Félix dal primo minuto?
2: No, sinceramente no, ti dico la verità, mi aspettavo che potesse anche giocare Leao, proprio perché nella partita contro il Congo il Portogallo ha fatto tanto possesso palla, conosciamo una squadra che ha grande tecnica, però poi quando è arrivata sugli esterni ha avuto sempre grandi difficoltà, e un giocatore come Leao con la sua qualità, con il suo strappo, poteva essere una soluzione, però insomma il talento di João Félix lo conosciamo, un giocatore che sicuramente ha fatto meno di quello che poteva nella sua carriera, però insomma se Martinez lo schiera evidentemente lo ha visto nelle condizioni migliori, e se andiamo a vedere comunque lì davanti il Portogallo di talento ne ha da vendere veramente tanto.
0: Eh sì, lì davanti non solo, insomma si parlava di Leao, si parlava di Conceição, alla fine la spuntata João Félix, giusto per far capire davvero la quantità di talento a disposizione del Portogallo che, lo ricordiamo, non a caso è il campione in carica della Nations League. La terna arbitrale dirige il signor Jalal Jayed del Marocco con gli assistenti Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad, quarto ufficiale dalla Repubblica del Sudafrica Abongile Tom, Avar dall'Uruguay Leodan Gonzalez, Avar sempre dal Marocco Hamza El Farik. L'Uzbekistan come te lo aspetti, Massimo? Perché abbiamo detto 3-4-2-1, ma spesso e volentieri è una sorta di 5-4-1 con Kusanov, il giovane del Manchester City, a guidare la difesa, e poi insomma compatti, bassi, a cercare Shomurodov e anche l'estro di Faizullayev, che ha segnato all'esordio con la Colombia, che gioca con Shomurodov in Turchia al Başakşehir.
2: Beh sì, mi aspetto che la squadra abbia un atteggiamento in fase difensiva importante, perché insomma il Portogallo sappiamo che oggi fra l'altro deve vincere con le spalle contro il muro, no? Se dovesse pareggiare la squadra sarebbe matematicamente al secondo posto, e questo vorrebbe dire trovare veramente poi delle squadre molto impegnative. Dunque mi aspetto che possano giocare una partita difensiva, però con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, e davanti comunque Shomurodov e Faizullayev sono giocatori che hanno dimostrato di avere qualità.
0: Si gioca da 10 secondi allo Houston Stadium, il countdown del pubblico, parte subito in avanti il Portogallo e non potrebbe essere altrimenti, prova a spingere sulla destra con Cancelo, la prima chiusura di quelle che sarà una serata probabilmente lunga da parte della difesa dell'Uzbekistan, che insomma Massimo lo vediamo fin da questi primi approcci, no? Difesa 5 in linea, davvero davvero le linee di difesa e centrocampo molto basse, molto compatte, ad aspettare il Portogallo e a cercare di non lasciare spazio alla formazione oggi in maglia completamente rossa.
2: Sì, sì, si vede benissimo, proprio 5-4-1, e è chiaro che le due linee, quella difensiva e quella del centrocampo, deve essere veramente perfetta oggi, perché la qualità dei giocatori del Portogallo la conosciamo, dunque quando si vanno ad inserire sulle linee, tra le linee, lì bisogna che veramente ci sia comunicazione tra reparti, perché se lasci dei buchi con questi giocatori, quelli del Portogallo, poi ti trovi veramente in grande difficoltà.
0: C'è spazio per Cancelo, sale sulla destra, poi serve il pallone a Pedro Neto, prova a rientrare sul sinistro, viene chiuso da questo blocco compatto dell'Uzbekistan, alla fine arriva il cross, ma c'è Abdullayev che libera in fallo laterale Bruno Fernandes, subito a muoversi in mezzo alle linee, abbiamo messo lì insomma il campetto, no Massimo, come trequartista, sì. Ma lui sarà davvero un tuttocampista. Attenzione a João Félix che prova subito a liberarsi, la palla in mezzo, siamo all'interno dell'area, Bruno Fernandes sul sinistro, bravissimo a controllare il pallone, a farselo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Eh sì, qui ha fatto una grande giocata, con il tacco si è portato la palla sul piede sinistro, che poi è stato deviato, perché è stato concesso un calcio d'angolo, subito gli inserimenti di Bruno Fernandes molto molto pericolosi.
0: Eh sì, è lui che si muove praticamente box to box e mette in difficoltà le squadre avversarie creando superiorità numerica. Primo calcio d'angolo della partita, battuto malino dal Portogallo, diciamolo, tant'è che non ha grosse difficoltà l'Uzbekistan a intercettare il pallone, poi però ha difficoltà a cercare di far ripartire, dico cercare perché in realtà non ci riesce, regala una rimessa laterale in zona offensiva al Portogallo, siamo all'altezza del limite dell'area di rigore uzbeka, sale Nuno Mendes ad incaricarsi della rimessa con le mani, poi non trova movimenti utili, allora riparte direttamente da un giro palla difensiva Vitinha per Rubén Dias, arriva anche Renato Veiga che si era portato all'interno dell'area di rigore pronto a saltare, due difensori centrali del Portogallo che gestiscono il possesso del pallone, si fa vedere anche Nuno Mendes, scambia con João Félix, anche lui sta svariando molto in questo avvio, attenzione alla sovrapposizione di Nuno Mendes, se ne va il cross in mezzo, Ronaldo arriva con un attimo solo di ritardo sul secondo palo, riesce solo a toccare ma non a deviare in maniera decisiva il pallone, fa segno con le mani, gli è mancato tanto così, questione di centimetri, anzi forse millimetri, però Massimo Orlando, subito una fiammata del Portogallo e stavolta Ronaldo era lì al posto giusto al momento giusto.
2: Ah sì, azione stupenda con Mendes che è stato bravissimo nell'inserimento, e poi il cross di prima aveva già visto il movimento di Cristiano Ronaldo sul secondo palo che forse parte leggermente in ritardo, la tocca appena questa palla, però una palla gol clamorosa, e diciamo che il Portogallo, Luca, è partito veramente con l'intenzione giusta, attacca con tanti uomini, anche i due terzini Cancelo e Mendes sono sempre in fase offensiva a dare appoggio.
0: Attenzione perché c'è ancora il Portogallo in avanti con Bruno Fernandes al limite dell'area di rigore, si gira, scodella il pallone all'interno dell'area dove però non riesce a trovare Pedro Neto perché c'è la chiusura stavolta della difesa uzbeka, ma Massimo Orlando, dicevi, il Portogallo è partito con il piglio di chissà che deve vincere questa gara, magari vincerla bene, e di chissà che non può permettere terzi ulteriori passi falsi.
2: Sì, esatto, hai detto bene, perché vincere e vincere bene, perché poi contano anche i gol, lo sappiamo, ma segnare subito è fondamentale, e lo si vede dall'approccio della squadra di Martinez, la voglia di sbloccarla, perché come in tutte le partite, no, più passa il tempo più la squadra si può innervosire, invece Portogallo ha proprio bisogno di trovare il gol per rilassarsi e esprimere tutta la qualità che riconosciamo in questa squadra.
0: 5.30 sul cronometro, 0-0 tra Portogallo e Uzbekistan, 92% di possesso palla per il Portogallo che lancia ancora sull'out di destra la percussione di Pedro Nedo che arriva sul pallone, prova a rientrare sul sinistro e viene chiuso, allora si passa ancora da Cancelo, se ne va sul fondo il cross di Cancelo, Cristiano Ronaldo la sblocca subito lui dopo 6 minuti, 1-0 per il Portogallo, altro cross, stavolta non ci sono stati millimetri mancanti per CR7, 41 anni, 138 giorni, diventa il portoghese più anziano, più esperto di sempre a segnare in un mondiale il suo sesto, il Portogallo è avanti 1-0 sull'Uzbekistan, Massimo Orlando.
2: Non ho parole, quando si parla di un fenomeno c'è poco da fare, può sbagliare una partita, può sbagliare un movimento come è successo nella prima azione, ma qui fa un gol meraviglioso, fra l'altro per niente semplice Luca, perché il cross di Cancelo gli rimbalza davanti di controbalzo col collo del piede, impatta perfettamente, guarda qui è bravissimo Cancelo ad inserirsi, mettere questa palla e lui la gira perfettamente e con una coordinazione da campione qual è, trova subito il vantaggio, grande gol.
0: Controbalzo di interno destro, brucia sul primo palo Nematov che è stato scelto oggi da Fabio Cannavaro al posto di Yusupov che aveva giocato contro la Colombia, e anche il festeggiamento di Cristiano Ronaldo, non so se sei d'accordo Massimo, è di chi insomma è abituato a grandi pressioni, però voleva sbloccarsi, sbloccare il Portogallo e c'è riuscito subito, insomma ha festeggiato come si conviene.
2: Un po' di tensione anche per un campione abituato, come hai detto te, a palcoscenici, a partite e ad essere sempre protagonista, ma insomma un po' di pressione c'era e lui ha risposto come sempre da grande campione con una grande giocata e poi l'esultanza, come per dire ragazzi ci sono anch'io, non c'è solamente Messi, Mbappé e Haaland, ci sono anch'io per questo mondiale.
0: Attenzione all'Uzbekistan che prova a farsi vedere in avanti con Karimov, il contrasto in chiusura di Nuno Mendes, poi Karimov va anche così a chiedere l'aiuto del pubblico, a chiedere il tifo da parte dei 68.000 dello Houston Stadium, guadagna la rimessa dal fondo il Portogallo perché il contrasto di Mendes è andato a carambolare proprio sul numero 24 della nazionale uzbeka, 18 anni, 19 da compiere il 7 agosto per Karimov che gioca in patria nel Surkov. Non sono tantissimi i giocatori uzbeki titolari stasera che giocano in patria, anche perché Massimo Orlando evidentemente Cannavaro ha provato ad affidarsi all'esperienza internazionale, no? Di coloro che giocano magari negli Emirati, in Turchia o in Iran come il numero 9 Karobekov.
2: Sì, è una nazionale giovane, una nazionale che insomma deve fare esperienza ancora, dunque è normale che sia andato a ricercare giocatori che sono magari abituati a giocare in campionati dove c'è un po' più di competizione e molto probabilmente avrei fatto la stessa cosa anch'io. Il problema Luca è che hanno preso gol troppo presto, perché dopo 5 minuti, anche se per loro lo schema tattico non cambia perché non deve cambiare, però dopo 5 minuti c'è il rischio poi di prendere l'imbarcata e questo chiaramente Cannavaro è quello che non vuole.
0: Karimov non è abituato a trovarsi di fronte ai giocatori delle qualità tecniche di Joao Felix che lo scavalca con un pallonetto, Karimov lo atterra, calcio di punizione per il Portogallo, siamo praticamente sulla linea di fondo, settore di sinistra del fronte offensivo portoghese, una sorta di calcio d'angolo corto di cui si andrà a incaricare per la battuta Bruno Fernandes, sono o addirittura a 6 giocatori del Portogallo all'interno dell'area di rigore, tutti sul secondo palo, un blocco per liberare Cristiano Ronaldo, non arriva il pallone dalle sue parti, arriva invece al limite dell'area da Cancelo, prova il destro ribattuto, ma ancora Cancelo che rientra in possesso di palla per la nazionale lusitana. Cambia fronte, va sulla sinistra dove c'è Nuno Mendes, ancora una chiusura da parte di Karimov, messo un po' in mezzo da parte dei giocatori portoghesi in questo avvio, dicevamo, del gol di Cristiano Ronaldo, 41 anni, 138 giorni, diventa il secondo più anziano di sempre a segnare il campionato del mondo. Il record rimane a Roger Miglia, l'attaccante camerunense, che di anni ne aveva 42 e 39 giorni quando segnò contro la Russia. Sempre negli Stati Uniti, curiosamente, il mondiale era quello del 1994. Evidentemente Massimo Orlando, i mondiali statunitensi portano bene ai giocatori esperti.
2: Fra l'altro in un ambiente neanche tanto semplice, perché fa caldo, è umido, e per un giocatore di quell'età dovrebbe essere più difficile, però oggigiorno Luca sono dei professionisti, si curano perfettamente. Poi Cristiano Ronaldo sappiamo che è maniacale nel suo lavoro quotidiano, dunque immagino che si sia preparato alla perfezione.
0: Diciamo che lo stadio di Houston con il tetto chiuso e 22 gradi interni aiutano, ma evidentemente non è quello che ha aiutato Cristiano Ronaldo a sbloccare questa gara. 12esimo minuto, Portogallo 1 Uzbekistan 0, decide la rete al sesto di Cristiano Ronaldo, Portogallo che continua ad attaccare, adesso recupera il pallone l'Uzbekistan, ma solo per un attimo con Faisullayev che prova ad andarsene sulla sinistra, ma viene immediatamente chiuso. João Félix in possesso di palla, va sull'out di destra dove scambiano Cancelo e Pedro Neto gli esterni, le sovrapposizioni di Cancelo e di Nuno Mendes decisive, prima nella chance sfiorata da Ronaldo, poi in quella trasformata nel vantaggio di questo secondo match del gruppo K, sia per il Portogallo sia per l'Uzbekistan. Lungo possesso di palla da parte della formazione lusitana, triangolo sempre lì sull'out di destra, tre quarti e offensiva, l'Uzbekistan però non lascia spazio e allora è costretto a ripartire da un giro palla difensivo. Adesso il Portogallo si passa dai piedi di Renato Veiga, si prova a cambiare lato, a spostare la formazione di Fabio Cannavaro, che come diceva in precedenza Massimo Orlando non cambia il piano partita nonostante lo svantaggio. Recupera il pallone, attenzione, prova a servire Shomurodov con un esterno, il difensore Ashrumatov, esterno fuori misura, facile preda di Diogo Costa, e il Portogallo riparte dalla propria difesa. Dicevamo, Massimo, gli esterni difensivi con le loro sovrapposizioni fin qui hanno spezzato questa gara. Attenzione però, perché stavolta provano a verticalizzare per Bruno Fernandes che cerca João Félix, la chiusura, ma poi combina un pasticcio un giocatore uzbeko che perde il pallone, gli viene scippato, il numero 9 Kamrobekov, viene scippato il pallone, stava vedendo trasformarsi questo pallone perso in una clamorosa occasione, mette a terra Pedro Neto che gli aveva soffiato palla e arriva il primo cartellino giallo del match.
2: Meritato, perché ha cercato di stoppare la palla in una zona molto pericolosa, fra l'altro pressato da diversi giocatori, bravo comunque Neto a credere di poter recuperare questo pallone. Adesso da quella posizione, insomma, il Portogallo
0: c'è l'imbarazzo della scelta.
2: Esatto, immagino che sia il numero 7 a calciare in porta col suo classico tiro che tanti gol ha portato in dote, però ecco l'errore del centrocampista dell'Uzbekistan è stato veramente un errore che non ti puoi permettere contro queste squadre.
0: Un'ingenuità che ha portato al cartellino giallo e soprattutto a questo calcio di punizione dal limite, perché siamo pochi centimetri fuori dal limite dell'area di rigore. Conciliabolo da parte dei giocatori portoghesi sul pallone, ma l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo è di chi non vuole sentire ragioni, e lui ad incaricarsi della punizione, ha già contato i passi della rincorsa, è pronto con la concentrazione, sarà un destro a girare, non è una posizione perfetta perché è leggermente spostata verso l'out di destra, quindi avrà una porzione piccola di porta, lì era più una posizione forse massimo da sinistro, da calciatore insomma mancino, ma
2: eh sì,
0: Ronaldo
2: però
0: non vuole sentire
2: però c'è
0: ragione.
2: Ronaldo esatto,
0: si prepara Cristiano Ronaldo, si prepara anche il coccodrillo nella foltitissima tentativo della nazionale uzbeka di respingere quello che sarà il calcio di punizione. Ci sono anche un paio di giocatori portoghesi lì a dare fastidio alla barriera, adesso si spiegano con il direttore di gara nel punto in cui si possono mettere, insomma qualche secondo di attesa che si prolunga, ancora un po' curioso, no? Che siano i giocatori portoghesi discutere con il direttore di gara, Massimo.
2: Sì, che infatti secondo me si sta anche un po' arrabbiando, come è giusto che sia.
0: E invece alla fine non parte Ronaldo, parte Nuno Mendes con il sinistro e fa 2-0 Nuno Mendes, il 24enne del Paris Saint-Germain. Tutti si aspettavano Ronaldo, poi è partito lui, calcio raso terra a girare sul palo del portiere, beffato, e Cristiano Ronaldo, Massimo, fa il segno, indica la testa del tipo vi abbiamo beffato, aspettavate tutti me, è arrivato Nuno Mendes.
2: Eh sì, ha beffato anche me, onestamente, con quel suo modo, no, di preparare, di contare i passi, sembrava proprio che fosse lui, invece calcia Mendes e qui Nematov si fa un po' sorprendere perché è abbastanza centrale questo pallone, ma lo vede all'ultimo, onestamente poteva fare qualcosa in più, ma come dicevamo si aspettava il tiro di Cristiano Ronaldo e non quello di Mendes, però sì, era parabile secondo me.
0: Sì, rincorsa corta da parte di Mendes, un passo e mezzo, però tiro non fortissimo, decisamente centrale, insomma il 25enne che gioca in patria in Uzbekistan è stato sorpreso, due gol tutti e due sul suo palo in 18 minuti, non un grande esordio mondiale.
2: D'altronde sul primo gol non poteva farci nulla perché è stato bravissimo Cristiano Ronaldo e ha calciato da un metro e mezzo, dunque non poteva farci niente. Qui invece, ripetiamo, poteva fare molto meglio.
0: Attenzione all'Uzbekistan che recupera il possesso del pallone sul limite dell'area del Portogallo, arriva al tiro con Nasrullayev, ma è un tiro debole centrale che non dà grandi difficoltà a Diogo Costa, poi anche un preziosismo di Cancelo per far ripartire l'azione del Portogallo. Bruno Fernandes fa correre ancora su quell'out, di destra Pedro Neto, servizio stavolta insolitamente impreciso da parte del 31enne centrocampista del Manchester United, annata strepitosa la sua, ancora una volta 21 assist.
2: No, giocatore pazzesco davvero. C'è poco da dire, ma tutto il Portogallo è una squadra di un talento che difficilmente tu vedi in una squadra così completa, perché sono forti davvero in tutti i reparti, solidi con i due centrali in difesa, hanno due esterni che praticamente sono due ali e attaccano sempre, hanno grande velocità e centrocampo, c'è qualità e quantità con Vitinha e Neves, insomma Bruno Fernandes, una squadra fantastica che secondo me può arrivare veramente a sognare qualcosa di importante.
0: E che adesso sul 2-0 gioca anche libera dalle tensioni della vigilia. Nuno Mendes se ne va sull'out di destra, sull'out di sinistra, messo ancora una volta giù da Karimov, ma tutta l'azione di prima, con anche un paio di colpi di tacco per arrivare dall'out di destra a quello appunto mancino, dove poi Nuno Mendes ha controllato il pallone, ha saltato secco Karimov che non poteva far altro che metterlo giù. Sarà l'ennesimo calcio di punizione di questi primi 20 minuti esatti di gioco a favore della formazione lusitana. siamo poco lontano dal vertice sinistro dell'area di rigore dell'Uzbekistan, in tre sul pallone Vitinha, Nuno Mendes, sempre presente Cristiano Ronaldo, questa volta Massimo credo che però insomma si andrà ad allontanare, ed è così il terzo che si porta sul pallone è Bruno Fernandes, probabile che sia lui l'uomo incaricato di battere questa punizione. Infatti è così, si allontanano tutti, la batte corta per Nuno Mendes, va sul fondo, pallone che carambola in qualche maniera, l'Uzbekistan si salva, ma ancora una volta Mendes che aveva fatto onde sul settore di sinistra ed era arrivato sul fondo, liberato bene dal calcio di punizione battuto veloce e a sorpresa da parte di Bruno Fernandes. João Félix ancora una volta libera Nuno Mendes, il cross sul secondo palo anticipato Ronaldo, non è finita, Vitinha prova il destro da 20 metri ma ci abbatta la sfera che però rimane ancora a disposizione della formazione portoghese. Ancora Vitinha allarga sulla destra dalle parti di Pedro Neto, un paio di finte, prova a liberarsi del marcatore, ci riesce, il cross col destro sul secondo palo dove non ci sono però giocatori in maglia rossa, c'è Karimov che però tentenna, si fa portare via il pallone da Bruno Fernandes, João Félix con un paio di preziosismi, ancora per Bruno Fernandes, si passa da Ronaldo con il tacco per Bruno Fernandes che nel frattempo era stato messo a terra, altro calcio di punizione sempre lì dalle parti del vertice sinistro dell'area di rigore per il Portogallo, e adesso il Portogallo sta nascondendo il pallone all'Uzbekistan. Massimo,
2: sì è difficilissimo per l'Uzbekistan giocare in questo momento contro una squadra così talentuosa e così in palla, ripeto, l'aver sbloccato così velocemente la partita consente al Portogallo di giocare veramente di fioretto, e si sta vedendo anche tanti errori da parte dell'Uzbekistan che sta marcando non correttamente, ma ce l'aspettavamo che questa squadra andasse in difficoltà.
0: Ancora Bruno Fernandes a calciare la punizione, stavolta l'Uzbekistan riesce in qualche maniera a liberarsi, poi Shomurodov prova a mettersi in proprio, viene messo a terra e soprattutto 22 minuti 25 secondi sul cronometro, arriva puntuale e precisa la pausa rinfrescante e arriva la pausa anche per noi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Siamo a metà del primo tempo di Portogallo-Uzbekistan, seconda gara del gruppo K, 2-0 per il Portogallo, le reti fin qui al sesto di Cristiano Ronaldo su assist di Cancelo, al 17° di Nuno Mendes direttamente su calcio di punizione. Massimo Orlando, dicevamo, l'Uzbekistan doveva cercare di resistere il più possibile, non ci è riuscito, adesso c'è il rischio che diventi un rodeo, mi venga da dire, visto che allo Houston Stadium di solito una volta all'anno viene ospitato proprio un grandissimo rodeo, uno dei più importanti del Nord America.
2: Rischio c'è, anche perché sappiamo che poi nello scontro diretto contro la Colombia, no? Molto probabilmente do per scontato che la Colombia vinca, per questo sto dicendo che più gol riuscirà a fare questa sera il Portogallo e più possibilità avrà.
0: Potrebbe
2: di passare.
0: Essere importante, certo.
2: È assolutamente, e comunque l'Uzbekistan che secondo me ha difeso male, perché comunque il 5-4-1 doveva soprattutto
0: non doveva permettere proprio, no, quelle sovrapposizioni sugli esterni.
2: Esatto. Gli esterni, Mendes e Cancelo, sono entrati con troppa facilità e lì sono errori che è vero che è una squadra inesperta, c'è meno qualità, però insomma Fabio Cannavaro di queste situazioni ne ha vissute tante nella sua carriera e credo che debba rivedere un po' appunto questo atteggiamento, perché farli entrare con questa facilità consente poi di arrivare a crossare praticamente dentro l'area di rigore e trovare il gol diventa molto più semplice.
0: C'è Pepe in tribuna, nel frattempo si è appena ripreso a giocare dopo 3 minuti di pausa rinfrescante. C'è Pepe in tribuna sorridente nonostante Cristiano Ronaldo non gli abbia appena tolto il record come portoghese più anziano, più esperto, diciamo così, capace di andare in gol in un mondiale, dopo che nel primo incontro, quello con il Congo, gli aveva sfilato anche quello del più anziano a giocare. Insomma, diciamo che ce lo potevamo attendere, no? Che prima o poi tutti e due questi record sarebbero entrati in possesso di Ronaldo.
2: Ma guarda, conoscendo Ronaldo, non ci scommetterei un euro
0: che sia l'ultimo mondiale.
2: Che sia l'ultimo mondiale, no, assolutamente. Per come ripeto, sicura, per come è professionale nella vita quotidiana e per l'ego anche del campione, se lo vedessi tra 4 anni non sarei stupito.
0: 27esimo del primo tempo, Portogallo 2, Uzbekistan 0, sempre la formazione di Roberto Martinez in possesso di palla, un lento giro palla difensivo in questo momento, ma d'altronde doppio vantaggio permette anche ai giocatori lusitani di non avere la necessità di attaccare a testa bassa come invece è stato nei primi minuti di questo match. Il rilancio in profondità di Diogo Costa che non trova giocatori della propria formazione, allora l'Uzbekistan che ritorna in possesso di palla con Nasrullayev che ha difficoltà però ad andare in avanti, allora è costretto a girarsi e ad affidare il pallone ad Ashurmatov. Si cambia fascia dalla sinistra alla destra per l'attacco uzbeko con Karimov che prova ad andarsene in dribbling ma viene chiuso, allora va in orizzontale da Shurkrov, out di sinistra, il cross di Nasrullayev a cercare Shomurov anticipato solo all'ultimo istante, ma ancora l'Uzbekistan in possesso di palla. Si riparte però dalla difesa da Ashurmatov, poi la coppia di centrocampisti Shukurov e Kamrobekov, colui che con quel pallone perso al limite della propria area di rigore ha regalato il calcio di punizione poi trasformato in gol da Nuno Mendes. Stavolta il numero 9, il trentenne che gioca in Iran al Tabriz, subisce il fallo, dunque il calcio di punizione stavolta è a favore dell'Uzbekistan appena all'interno della metà campo portoghese. Un altro errore però, rischiano di combinarla a grossa ai difensori uzbeki che per un attimo, davvero per una frazione di secondo, non perdono pallone sulla linea di centrocampo, ma non c'era nessuno letteralmente dietro ad Abdullayev e quindi sarebbe andato dritto in porta Cristiano Ronaldo. Attenzione perché c'è il gol dell'Uzbekistan, stavolta ci incischiano i difensori portoghesi, la palla rimane lì, arriva sui piedi di Ganiev che al limite non ci pensa due volte, destro secco che va a togliere le ragnatele all'incrocio dei pali. Cancelo si lamenta che Cristiano Ronaldo con il direttore di gara voleva il fallo sulla pressione da parte di Shomurodov, non è stato di questo avviso il direttore di gara, il marocchino Jayed, il pallone è arrivato sui piedi di Ganiev, bravo a trovare un gran destro. Insomma, la sensazione, Massimo, non so se sei d'accordo, è che poteva anche esserci il fallo su Cancelo.
2: Sì, assolutamente, Luca. Cancelo che comunque rischia portando palla sul pressing di Shomurodov, però lo colpisce completamente sulla gamba d'appoggio. Questo è fallonetto,
0: E infatti, si va al VAR, revisione del VAR, perché in effetti l'intervento su Cancelo è abbastanza netto, almeno insomma dalle immagini. Vedremo se sarà di questo accordo, di questa opinione anche Jalal Jayed, l'arbitro marocchino di questa sfida, che ha appena rivisto le immagini al monitor a bordo campo e adesso si vuole portare al centro per farci sapere la sua decisione. Attorniato dai giocatori uzbeki, lo sentite, cerca di scacciarli perché Ganiev insomma voleva andare a perorare la sua causa. Sentiamo il direttore di gara. Fallo di Fayzullayev, era lui ad andare in pressing, non Shomurodov, su Cancelo, e dunque fallo, punizione per il Portogallo al limite della propria area di rigore, e viene cancellato quello che era un gran destro da parte di Ganiev.
2: Sì, no, dispiace per Ganiev che aveva trovato una giocata meravigliosa con l'esterno all'incrocio dei pali, niente da fare per Costa, però io l'avevo già vista in diretta, anche perché mi sembrava veramente che avesse subito un fallo, poi abbiamo visto il VAR, insomma, niente da ridire. Dispiace per il giocatore uzbeko perché aveva fatto una giocata clamorosa.
0: 32esimo del primo tempo, si rimane dunque sul parziale di Portogallo 2 Uzbekistan 0. Il VAR annulla il gran gol di Ganiev, però Massimo Orlando, non so se sei d'accordo, dopo aver subito il raddoppio l'Uzbekistan adesso almeno ci sta provando, no? Con tante imprecisioni, sì, ma sta facendo una gara diversa, tant'è che Ganiev adesso va in pressing su Nuno Mendes e recupera il possesso del pallone.
2: Sì, sai perché? Ha preso un po' più coraggio e il Portogallo non pressa più con quell'intensità.
0: Ha abbassato il ritmo.
2: Esatto, ha abbassato il ritmo e l'Uzbekistan sta uscendo anche con alcune manovre, soprattutto a centrocampo. È vero che rischiano, come nell'azione precedente, di perdere palla, però secondo me se vuoi ottenere qualcosa, qualche rischio lo devi anche provare. Qualche giocata, qualche dribbling che magari può essere rischioso lo devi provare, perché sennò poi è difficile arrivare a far male a una squadra come il Portogallo. Però almeno in questo momento diciamo che la partita è molto più equilibrata.
0: Uzbekistan che guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti offensiva, siamo a pochi centimetri dalla riga laterale sull'out di sinistra, e allora tanti giocatori dei Lupi Bianchi oggi in maglia bianca appunto si portano pronti a saltare al limite dell'area di rigore portoghese. È Ganiev, l'autore del gol annullato, ad incaricarsi della battuta sul secondo palo, troppo lungo per tutti, termina direttamente sul fondo. Aveva lasciato scorrere in maniera forse anche un po' ottimista Diogo Costa, perché poi c'era sul secondo palo Kam Robekov pronto a colpire, ma è arrivato oltre la linea di fondo campo. Anche perché Massimo Orlando, insomma, Uzbekistan, formazione che ha sicuramente, no, nel settore offensivo i giocatori di maggior qualità. Shomurodov, sì, lo conosciamo benissimo, anche Fayzullayev, 22 anni, gioca anche lui in Super League col Başakşehir. Invece dietro, sì, c'è Kuzanov che quest'anno ha giocato 37 partite con il Manchester City, ma gli altri giocatori faticano molto di più a questo livello.
2: Sì, sì, assolutamente, la qualità fa la differenza. Shomurodov è un giocatore che conosciamo bene e può giocare a questi livelli, lo stesso Fayzullayev che è un buonissimo giocatore, Kuzanov che però da solo in difesa non può reggere l'urto di una squadra forte come il Portogallo. Il resto sembra abbastanza modesto, bisogna essere sinceri.
0: Provano a scambiare Fayzullayev e Shomurodov, in qualche modo con un paio di rimpalli alla fine la sfera termina dalle parti di Diogo Costa, che esce e riesce ad anticipare proprio il numero 22, l'autore di quel recupero palla, sì, ma falloso, ai danni di Cancelo. Ancora Vitigna a incaricarsi di portare su il pallone per la nazionale lusitana. Si va sull'out di destra dove Pedro Neto attende la sovrapposizione di Cancelo, riesce Nasrullayev ad intercettare quello che era ancora una volta il tentativo di sovrapposizione da parte del 32enne giocatore del Barcellona, ma con trascorsi, lo ricorderete, anche nel nostro campionato con le maglie di Inter e Juventus. Adesso ancora il Portogallo che attacca, sì, ma sull'altra parte del fronte offensivo, sulla sinistra, con il tentativo ancora una volta di Nuno Mendes di andare via, viene messo giù fallosamente da Karobekov, punizione già battuta in velocità da parte del Portogallo. Siamo già dall'altra parte, settore di destra, Pedro Neto se ne va in velocità, arriva sul fondo, il cross ribattuto in qualche maniera, ma pallone che sì, alla fine arriva dalle parti di Shomurodov perché non riesce a intervenire João Neves, palla al piede, l'ex attaccante di Cagliari e Roma prova a servire a rimorchio Ganiev. Buona l'idea, Massimo Orlando, meno la precisione del passaggio.
2: Sì, è vero, però è bravo anche Mendes che ha fatto un recupero, era in fase offensiva, giocatore velocissimo, e ha avuto la possibilità di recuperare, e comunque Shomuro ha fatto quello che doveva fare, portare avanti questo pallone sull'errore di Veiga e poi servire Ganiev che si era inserito molto bene, ma ti ripeto, è stato bravo a rientrare Mendes con la sua velocità.
0: Velocissimo anche il Portogallo che era già dall'altra parte con João Félix, servito da Bruno Fernandes, chiuso all'ultimo, ancora un contrasto duro sulla tre quarti ai danni di Cristiano Ronaldo che rimane a terra, anzi prima si lamenta, poi quando vede che no, ne arriva da parte del direttore di gara il fischio a suo favore, si rigetta a terra quasi a dire ma io ho subito un colpo duro, calcio di punizione, poi si rialza, il colpo effettivamente c'era, non durissimo, ma insomma poteva anche starci il fischio a favore di CR7.
2: Sì, perché comunque il piede era a martello e dunque ci poteva stare, però devo dire che poi la sceneggiata non è da Cristiano Ronaldo, l'ha capito e si è alzato subito.
0: E non è poi da gara in cui il Portogallo al 37esimo del primo tempo conduce in tutta tranquillità 2-0 sull'Uzbekistan. Tanti della panchina portoghese si alzano, si vanno a scaldare, potrebbero esserci, no, Massimo Orlando, cambi già all'intervallo magari per far rifiatare tutti, per far entrare tutti anche nel ritmo mondiale. Abbiamo visto anche Rafa Leao che si andava a scaldare.
2: Leao secondo me in queste partite qui con i difensori che non sono proprio di qualità, insomma,
0: eccezionale,
2: come,
0: no?
2: come dicevamo prima, potrebbe essere il tipo di partita dove lui ti salta con grande facilità. D'altronde, ripeto, è vero, ha mollato un po' il ritmo il Portogallo in questo momento del primo tempo, però secondo me non può accontentarsi di due gol, sicuramente cercherà di portare a casa la partita con un bottino molto molto più alto,
0: sia per la questione differenza reti di cui parlavamo in precedenza, sia perché basta un errore per riaprirla. Attenzione però, perché la può chiudere Ronaldo! Cristiano Ronaldo fa 3-0 al 38esimo, un contropiede fulminante da parte della Seleção das Quinas, finalizzata ancora una volta dal suo totem con un diagonale millimetrico a battere Nematov in uscita, ad appoggiarsi sul secondo palo, a fare 3-0 per il Portogallo.
2: E io mi emoziono sempre quando vedo Ronaldo fare gol, 41 anni, ragazzi, è incredibile, veramente come sente, come sente la porta, come sente il gol lui. È vero che è stato bravissimo, se non sbaglio, Bruno Fernandes a portare questa palla, sì, perfettamente, lui a restare in gioco, a non andare oltre la linea dei difensori, poi un tocco da biliardo questo, Luca, perché calcia non di forza ma di precisione, un gol non difficile ma fatto
0: per
2: da
0: lui.
2: Un super campione, per lui per lui assolutamente, ha fatto da un supercampione che appena è stato criticato ha risposto subito con due gol. Sì. Chapeau.
0: Bravo Bruno Fernandes, che ha giocato a due tocchi, ha alzato la testa, ha visto Ronaldo che partiva e l'ha servito con i giri contati. Bravo anche João Félix nel recupero palla, che non è esattamente la specialità, certo, della casa, no?
2: Sì, sì, tutti bravi, bravo João Félix a recuperare palla, Bruno Fernandes che è dotato di una tecnica meravigliosa,

0: di Cristiano Ronaldo ne ha appena conquistato un altro con il suo 10° gol ai mondiali. È diventato il portoghese che ne ha segnati di più nella storia, superato un certo Eusebio a quota 9. Sì, lui li aveva fatti tutti in una sola edizione del mondiale, quella del 66, in cui il Portogallo insomma chiuse terzo, miglior risultato della storia, e peraltro era la prima partecipazione iridata del Portogallo. È un calcio diverso, insomma, per Cristiano Ronaldo: un gol nel 2006, uno nel 2010, uno nel 2014, quattro nel 2018, uno nel 2022 e due stasera nel 2026.
1: E non è finita qua.
0: Eh sì, perché adesso il Portogallo ci prende gusto, si fa vedere anche João Félix, buono il movimento, poi da posizione defilatissima prova il pallonetto, era davvero quasi impossibile, no, trovare lo specchio della porta nostra.
1: Sì, ma credo, Luca, poi sai, le interpretazioni sono sempre personali, che abbia cercato l'assist per Cristiano Ronaldo, però era troppo sbilanciato e non era col suo piede preferito, è venuto fuori un cross non all'altezza, però l'idea secondo me era quella di servire in mezzo all'area Cristiano Ronaldo,
0: anche perché insomma è un modo, no, per chiudere le polemiche della vigilia. Attenzione ancora Ronaldo che serve João Félix al limite dell'area, tenta il dribbling e viene chiuso all'ultimo istante, ma recupera ancora una volta il pallone il Portogallo con Renato Veiga. Adesso tutti i giocatori lusitani sono all'interno della metà campo uzbeka, con formazione di Roberto Martinez che sta tornando a spingere sull'acceleratore, out di destra per Pedro Neto, poi il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore a cercare il movimento da parte di Vitigna, chiuso solo per un attimo dall'Uzbekistan perché il pallone rilanciato in profondità a cercare Faisulayev trova invece i piedi sicuri di Ruben Dias, che fa ripartire l'azione portoghese da Diogo Costa e adesso direttamente da Renato Veiga, che cerca Nuno Mendes sull'out di sinistra, viene chiuso da Karimov che gli ruba il pallone stavolta. Shomurodov ai 20 metri prova a liberarsi per il tiro, tiro che arriva da parte di Shukurov che anticipa anche il compagno di squadra, quantomeno Massimo Orlando. Adesso l'Uzbekistan ci prova, no?
1: Sì, ci prova e ancora una volta Shomuro ha fatto una bellissima giocata col tacco, si era liberato, voleva andare a calciare lui, invece è arrivato Shukurov che con il piede sinistro ha provato a calciare direttamente in porta. Non è il tiro di Ganiev che no, era stato bellissimo, però poi annullato per il giusto fallo subito da Cancelo, però è giusto provare perché è chiaro che è difficile trovare altre soluzioni per la squadra di Cannavaro, e dunque il tiro dalla distanza può essere una delle poche soluzioni di questa squadra.
0: Piattone destro per Shukurov dai 20 metri, terminato alto sopra la traversa, però Uzbekistan che continua a portarsi in avanti non appena può, anche adesso, anche se siamo entrati nel 45esimo minuto di gioco in questa prima frazione di gioco, Portogallo 3, Uzbekistan 0. Adesso c'è il giro palla della formazione di Fabio Cannavaro con Ganiev che prova a retrocedere per dare qualche spunto in più ai propri compagni di squadra, che adesso vengono anticipati da Cancelo. Ne salta uno, ne salta due, poi prova a saltare anche il terzo, arriva il raddoppio da parte di Shukurov, la chiusura, insomma Cancelo scatenato. Massimo Orlando,
1: sì, che giocatore meraviglioso anche Cancelo, ha questa qualità e questa corsa abbinata a tecnica che fa tutta la differenza del mondo. Qui è stato bravo Shukurov a levargli questo pallone perché aveva saltato praticamente tutti gli uomini si sarebbe trovato tutto solo verso la porta, un giocatore che conosciamo ormai da anni a questi tempi di inserimento, un giocatore che te lo trovi sempre a fare le due fasi, insomma un talento che stiamo commentando con grande piacere.
0: 45 minuti 23 secondi sul cronometro della prima frazione di gioco, Portogallo avanti 3-0 sull'Uzbekistan, si giocherà fino al 51.

0: per effetto dei 6 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Il giro palla ancora della formazione di Martinez, adesso è Joao Neves in possesso, si appoggia da Ronaldo, va sull'out di sinistra da Nuno Mendes, abbassa il ritmo stavolta la formazione di Martinez, lo varia a piacimento Ronaldo anticipato, stavolta un po' così lezioso, e alla fine però il solito Nuno Mendes che rientra in possesso di palla strappandola dai piedi di Ganiev, poi cerca di servire in profondità Joao Felix che viene anticipato, allora l'Uzbekistan prova ad affidarsi a Shomurodov, bravo, spalle alla porta, era sulla linea di centrocampo a difendere però il pallone, a conquistare un calcio di punizione che l'Uzbekistan prova a battere velocemente per cogliere di sorpresa i giocatori portoghesi, troppo velocemente, e allora il direttore di gara, il marocchino Jayed, fa tornare tutti indietro perché bisogna batterlo con la dovuta dovizia di particolari, soprattutto con il pallone non in movimento. Va in orizzontale a questo punto l'Uzbekistan, si porta sul settore di sinistra dove c'è Nasrallayev che prova a crossare dalla tre quarti per Shomurodov, al limite cerca e trova Khamrobekov a rimorchio, forse Massimo Orlando stavolta fin troppo altruista Shomurodov, perché era lì al limite, si era liberato bene, poteva anche andare direttamente lui in porta con il destro.
1: Concordo pienamente con il tuo pensiero e ancora una volta è bravo Shomurodov, chiedo scusa, ogni tanto faccio fatica a pronunciarlo, è bravo perché si stacca, si fa dare questo pallone e poi, come hai detto correttamente te, un attaccante da quella posizione calcia in porta, invece ha servito il compagno che poi non è riuscito a calciare come avrebbe voluto, però insomma da una punta ti aspetti assolutamente che da quella posizione provi a calciare in porta.
0: Diciamo che negli ultimi minuti Shomurodov sta facendo anche un prezioso lavoro di costruzione, no, della manovra.
1: Buonissimo giocatore
0: di riferimento,
1: sì, sì.
0: Però insomma sì. Sta retrocedendo per poi cercare gli inserimenti dei compagni. D'altronde è decisamente il giocatore di maggiore qualità nella formazione di Cannavaro, insomma sta, come si dice in gergo, cantando e portando la croce.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, sta giocando una buonissima partita, sta facendo vedere anche cose interessanti da un punto di vista proprio della qualità, però hai detto bene te, è il giocatore più importante di questa squadra, lo sta dimostrando con alcune giocate davvero molto interessanti.
0: Un po' solo là davanti, anche adesso prova a nuovamente a difendere il pallone, non ci riesce l'Uzbekistan, in qualche maniera entra in possesso di palla, poi però la sfera scivola via e sarà una rimessa laterale per la formazione di Fabio Cannavaro all'altezza praticamente della propria linea di fondo. Shukurov che non si capisce stavolta con Ashrumatov, palla che termina direttamente in fallo laterale, un'altra occasione per il Portogallo quando siamo al 49esimo del primo tempo, si giocherà ancora per 120 secondi e il Portogallo quasi per caso si ritrova di nuovo in attacco, tutto all'interno della metà campo della formazione asiatica con i giocatori della formazione di Martinez che gestiscono il possesso del pallone, poi Vitinha trova sull'out di destra Pedro Neto, cerca di trovare all'interno dell'area di rigore un compagno, trova un difensore dell'Uzbekistan, il pallone torna nella disponibilità dei giocatori lusitani, un altro cross e ancora una volta l'Uzbekistan che si salva rilanciando in profondità a cercare, sperare che Shomurodov possa arrivare su quel pallone, ma ancora una volta Renato Vega lo cancella.
1: Sì, anche perché poi praticamente rimangono sempre Diaz e Vega, perché c'è solo Shomurodov davanti, però per il resto poi il Portogallo attacca con 8 uomini e sono tanti. E sono tutti giocatori di qualità, veloci, che saltano l'uomo bravi negli inserimenti, insomma non è facile tenere questa squadra.
0: Eh sì, diciamo che l'Uzbekistan si difende con 9 uomini bassissimi e quindi il Portogallo può lasciare 2 contro Shomuro. Va, attenzione a Ronaldo perché sfiora il quarto gol della propria nazionale. Secondo me poteva esserci anche un fallo da rigore. Massimo Orlando, non so cosa ne pensi, vedremo se arriverà una revisione VAR a questo punto.
1: Ma guarda, non lo so, però ti dico, ha fatto una giocata meravigliosa perché chiaramente c'era il portiere davanti a questo pallonetto che sarebbe finita dentro e sulla linea, adesso non so quale, Kuzanov gli nega un gol che sarebbe stato bellissimo, perché un colpo sotto delizioso da parte di Ronaldo che ha rischiato di fare la tripletta, davvero bellissima questa giocata.
0: Il cross di Cancelo col tentativo di pallonetto di Ronaldo che poi è andato a incocciare appunto su Nematov in uscita, si è lasciato un po' cadere, poi Kuzanov ha salvato sulla linea. Non c'è revisione VAR, non c'è un ulteriore recupero ai 6 minuti decretati, si chiude qui il primo tempo. Portogallo 3, Uzbekistan 0, le reti al 6° il vantaggio firmato Cristiano Ronaldo, al 17° il raddoppio su punizione di Mendes e poi al 39° ancora Ronaldo nel mezzo, al 29° la rete annullata a Ganiev per un fallo di Fajzullayev ai danni di Cancelo. Massimo Orlando, tutto come previsto, un flash. E allora 3-0 per il Portogallo al termine del primo tempo. Torniamo agli studi di Dallas, Guidardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E noi siamo pronti a riprendere la linea dagli studi di Dallas. Bene, sì, lo hanno fatto arrabbiare Cristiano Ronaldo, le polemiche, i veleni, le frasi per certi versi male interpretate di alcuni suoi compagni di squadra, risposto da par suo sul campo con una doppietta e mezzo anche il gol per il Portogallo che sistema la situazione per ora contro l'Uzbekistan. Poca cosa ovviamente la squadra per ora di Fabio Cannavaro, al netto comunque della rete bellissima di Ganiev poi annullata per una evidente irregolarità. Gara a senso unico, ascolteremo il secondo tempo tra poco, ma intanto andiamo subito a Roma per il GR1 Saxa Rubra e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Tom's and Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfanbox.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: TR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Liberati due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando che Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, insieme a Matias Alvarez Rodriguez, cittadino italo-uruguaiano, rientreranno domani in Italia grazie a un'intensa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. Ancora contrasti tra Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato dai due paesi la scorsa settimana.
2: Il nodo è sempre lo stesso, il programma nucleare. È durata poche ore la svolta annunciata dal vicepresidente americano Vance, un via libera iraniano alle ispezioni dell'AIEA sui propri siti nucleari. Ma Teheran smentisce qualsiasi apertura. Poi Trump via social rilancia. A suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è, per un tempo molto lungo, anzi aggiunge infinito. Se Teheran non avesse accettato, continua, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati. Ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, sostiene ancora il tycoon, che però avverte le navi americane resteranno in posizione nel caso fosse necessario reintrodurre il blocco. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire lo stretto insieme all'Oman, dove sono stati in visita il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Tra gli argomenti in discussione, i costi legati ai servizi per la navigazione. Insomma, potrebbero non chiamarsi pedaggi, ma passare dallo stretto nei piani di Teheran non sarà gratis. Davide Maggiore, GR1.
1: Del Medio Oriente e dei rapporti con gli Stati Uniti è tornata a parlare la premier Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro alla rassegna Il Giorno della Verità.
3: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
1: Allarghiamo e non restringiamo l'alleanza, così durante la direzione del PD la segretaria Elly Schlein è intervenuta nel botta e risposta tra Renzi e Conte sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione. Per la leader Dem c'è l'occasione di vincere con l'alleanza progressista e cambiare il paese, quindi l'attacco al governo.
4: La fotografia di 4 anni di governo Meloni, un fallimento sul terreno economico e sociale. Davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
1: L'Europa stretta nella morsa del caldo, in Spagna sfiorati 45 gradi, in Germania attesi picchi da 40, mentre la Francia fa i conti con decine di vittime e misure straordinarie. A Parigi chiusura anticipata per il Louvre e la Torre Eiffel. L'allerta è alta anche in Italia.
5: L'ondata straordinaria di caldo fa scattare l'allerta sanitaria in Italia, registrando un balzo del 15% nelle chiamate al 118. Il presidente Mario Balzanelli lancia l'allarme evidenziando come gli over 60 siano i soggetti più colpiti da malori e disidratazione. Alcuni sindaci stanno firmando d'urgenza severe ordinanze anti-afa, come il blocco totale delle attività edili e agricole all'aperto nelle ore centrali a Roma e Firenze, o la chiusura anticipata dei mercati all'aperto alle ore 11:30 a Bologna e Napoli. Saranno intanto 16 domani le città contrassegnate dal bollino rosso, un caldo estremo segnato anche da bruschi temporali. Le previsioni meteo con Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
6: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale.
5: Mauro Zanda, GR1.
1: Alle battute finali il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Nella requisitoria il pubblico ministero accusa l'Egitto di aver protetto il responsabile.
7: Giulio Regeni. Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni sono le richieste del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a conclusione di una lunghissima requisitoria durante la quale ha ricostruito il dibattimento e la complessa inchiesta alla quale, sottolinea il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
8: Il regime egiziano non ha voluto indagare.
7: Il corpo di Giulio, devastato dalla tortura, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo mai. Il Cairo non ha fornito i loro indirizzi. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
8: Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli abusivi, ha scelto consapevolmente di coprirli.
7: E prima di concludere, il procuratore aggiunto, rivolgendo rivolgendosi ai giudici, dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata di verità.
8: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
1: È tutto, prossimo giornale radio alle ore 21.
0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
11: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
13: E ancora ben trovati da Dallas, quando nel nostro paese le 20 sono scoccate da poco più di un minuto. Siamo nell'intervallo di questa gara della seconda giornata del girone K, monologo lusitano, anzi direi monologo funcialense, perché nel 3-0 maturato fino a questo momento a Houston del Portogallo sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro c'è in pressa la firma più che mai di Cristiano Ronaldo, come è stato ampiamente evidenziato già in radiocronaca da Luca Cesaretti e Massimo Orlando, dai quali torneremo tra pochissimo. Si tratta di una doppietta ancora da record, in particolare il primo dei due gol, perché abbiamo celebrato quelli di Messi, diamo a Cristiano ciò che è di Cristiano con questi gol, in particolare, ripeto, con il primo. È il primo calciatore nella storia ad andare a segno in tutte e 6 le edizioni a cui ha partecipato. Una striscia ininterrotta cominciata ormai 20 anni fa, davvero calciatore che va ormai oltre ogni limite. In grande difficoltà la formazione invece guidata dal nostro capitano del 2006 per l'appunto, l'Uzbekistan il suo gol l'aveva fatto, e che gol, lo torno a ribadire, con Ganiev, una grandissima conclusione dalla distanza, ma azione viziata da un precedente fallo e dunque tutto vanificato. Tra poco il secondo tempo che andremo a seguire, come sempre invece diamo un'occhiata alle tante notizie che riguardano il pianeta mondiale. Ce ne sono due peraltro accumulate in maniera curiosa e quasi surreale, perché intanto parliamo di Iran. Sapete bene che la nazionale asiatica, insomma, per la situazione internazionale che già si sviluppa da diversi mesi alle nostre spalle, deve affrontare dal punto di vista logistico notevoli difficoltà, perché deve fare il campo base a Tijuana in Messico. Nelle due partite già disputate a Los Angeles ha avuto a disposizione solo dei permessi lampo per raggiungere lo stadio e praticamente per entrare negli Stati Uniti solo poche ore prima della partita. Potrebbero esserci regole un po' più morbide in vista della terza e ultima sfida dell'Iran, che potrebbe raggiungere Seattle due giorni prima di scendere in campo, in vista della gara terza e ultima del girone in programma nella notte fonda, diciamo pure l'alba di sabato 27, perché comincerà alle 5 del mattino. Contro chi giocherà l'Iran in questa gara del gruppo G? Contro l'Egitto. Ebbene, all'Egitto è stata invece negata la possibilità di raggiungere appunto Seattle, sede della gara, viaggiando direttamente dalla di certo più vicina a Vancouver, dove i faraoni di Salah hanno disputato l'ultima partita e hanno colto peraltro il primo storico successo nella loro storia, battendo 3-1 la Nuova Zelanda. A quanto apprendiamo invece, l'Egitto dovrà necessariamente, per le stringenti regole delle autorità statunitensi, tornare prima nello stato di Washington e poi affrontare un altro viaggio di circa 450 chilometri per raggiungere appunto Seattle e giocare l'ultima partita contro l'Iran. Il mondiale è anche questo, alleggeriamo come sempre con una nota di colore nel vero senso della parola, perché colore grafico, parliamo di Leo Messi, sarà celebrato anche in un fumetto, per la prima volta uscirà in libreria da parte di due autrici slovacche, a quanto ho capito, Susanna e Ivana Jankova. Lionel Messi, the graphic novel, ovviamente un modo attraverso i disegni e le tavole, come dicono gli appassionati, per ripercorrere la sua carriera dai primi calci a un pallone in quel di Rosario, poi ovviamente il Barcellona e poi naturalmente tutto ciò che ha saputo conquistare nella sua incredibile carriera, che ancora non è finita, è quasi finita finito l'intervallo invece di Portogallo-Uzbekistan, quindi tornerei per un commento flash da Luca Cesaretti e Massimo Orlando. Luca, ovviamente nel segno di Cristiano Ronaldo, le risposte sono arrivate principalmente dall'asso di Funchal, ma non soltanto. È un Portogallo che ha avuto un ottimo impatto con la gara, che corre, che si diverte, che segna, che fa segnare. È ovvio anche qui, no? Aiutami tu a tracciare la solita linea di confine tra i meriti della squadra di Bobo Martinez e un Uzbekistan, ci dispiace dirlo, per il nostro Fabio Cannavaro, in netta difficoltà. Luca?
14: Sì, giustamente quello che dicevi te, aggiungo, come dicevamo prima con Massimo Orlando in cronaca, che il gol dopo sei minuti ti indirizza evidentemente la gara, no? Cambia tutto quello che magari l'Uzbekistan aveva pensato, sperato di poter fare alla vigilia, e da lì in poi insomma è stato davvero tutto in discesa per il Portogallo, che ne ha segnati tre, ne poteva fare anche cinque. Adesso vedremo cosa farà nel secondo tempo. Io credo che insomma Martinez potrebbe anche insomma sperimentare un po', visto che ha tanti giocatori di grandissima qualità, le partite lui spera saranno tante, e quindi chissà insomma che non vedremo un po' di cambi già all'inizio di questa seconda frazione di gioco.
13: Guarda, ed è esattamente quello che stavo per chiedere a Massimo Orlando, tornando a chiamarlo in causa, perché Massimo, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 all'1:30 del mattino a Miami, così siamo sempre il più possibile precisi e completi, c'è la sfida alla Colombia. Allora sì, il turnover evocato da Luca Cesaretti potrebbe esserci, la gara mi sembra in cassaforte, Rafa Leão naturalmente, Chico Conceição naturalmente, Ruben Neves e ancora Bernardo Silva, che era, è stato un po' insomma la sorpresa con la sua esclusione dal primo minuto. E questo ci riporta a quello che ci ha raccontato benissimo prima della partita: le risorse a disposizione di Bobo Martinez sono ingenti rispetto ad altre squadre. Massimo, in una battuta e poi si riparte.
15: Sì, no, è incredibile, se vai a vedere la rosa del Portogallo è così piena di talento in tutte le zone del campo, ma soprattutto sugli esterni, dunque ci sta che possa entrare in campo Leao, che in questa partita potrebbe comunque dare qualità, e c'è bisogno di gol, Guido, perché poi lo scontro diretto con la Colombia diventa fondamentale, i gol servono, dunque mi aspetto un Portogallo ancora pimpante in questo secondo tempo.
13: Ricordando che la differenza rete è il primo criterio dopo gli scontri diretti, e quindi in caso di un risultato di parità si vanno a vedere, insomma si va a vedere la situazione complessiva nel girone, però questo è un capitolo piuttosto spinoso che apriremo da domani, cioè dalla terza giornata, quando poi arriveranno i verdetti, bisognerà fare un po' di calcoli qui e lì. Per ora i calcoli sono legati all'orario, perché tra una manciata di secondi si riparte a Houston, per cui dopo un mini spot il microfono torna a Luca Cesaretti e Massimo Orlando per il secondo tempo di Portogallo-Uzbekistan. Come sempre dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo al termine della partita. Buon ascolto a voi su Rai Radio 1.
16: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
17: Non è un segreto.
18: San Benedetto!
12: La partita.
14: Rieccoci per il secondo tempo di Portogallo-Uzbekistan. Due cambi, se non vedo male, per il momento, e sono tutti e solo per l'Uzbekistan. Anzi no, arriva anche un cambio adesso per il Portogallo. Allora intanto partiamo da quelli della formazione lusitana, da quello della formazione lusitana, perché c'è Nelson Semedo pronto ad entrare in campo. Attenzione, perché Semedo è uno dei tre diffidati nelle fila portoghesi. Allora Semedo entra al posto di Cancelo, e ce lo potevamo aspettare. Poi adesso si è tolto la pettorina anche Francisco Conceição, che va a rilevare Pedro Neto. D'altronde Neto era stato ammonito nel corso della prima frazione di gioco, e quindi insomma ci sta. Io credo che invece Bernardo Silva e Araújo non li vedremo, proprio perché diffidati, non c'è la necessità di rischiarli. Massimo Orlando, sono, devo dire, un po' sorpreso invece di vedere Semedo, ma forse qui, essendo il titolare Cancelo, insomma per Roberto Martinez la priorità era fargli tirare il fiato. Intanto via la seconda frazione di gioco.
15: Sono d'accordo, perché ha dato tanto Cancelo nel primo tempo, no? È una costante in fase offensiva, sempre pronto alla sovrapposizione. Da lui è nata l'azione del primo gol, giocatore che praticamente ha fatto la fascia per tutti i 45 minuti, e dunque preservare un po' di energie mi sembra più che corretto. E anche Neto, visto appunto la munizione, mettere in campo un
14: poi Conceição era stato positivo, no, nel primo match,
15: esatto.
14: In ballottaggio fino all'ultimo per partire titolare, quindi a maggior ragione al di là del cartellino giallo ci sta che, insomma, parta da titolare in questa seconda frazione di gioco.
15: No, infatti dico, non è che è entrato un giocatore qualunque, è entrato Conceição, che conosciamo benissimo con le qualità che ha, salta l'uomo con grande facilità, insomma, punta ed è bravo a mettere le palle nel mezzo, e Cristiano Ronaldo può approfittare anche di lui, visto che già di talento in campo nel primo tempo ne abbiamo visto tanto.
14: Avvia il piccolo trotto, 1:30 trascorso in questa seconda frazione di gioco, sempre Portogallo avanti 3-0 sull'Uzbekistan. Due cambi per il Portogallo, due anche per l'Uzbekistan, lo anticipavo in precedenza. Sono usciti Nasrullayev, sostituito da Lijonov, ed è uscito Kamrobekov, ammonito, autore di quel fallo che ha portato alla punizione, che poi è stata trasformata in rete da Nuno Mendes. Al suo posto è entrato Mosgovoi, che aveva iniziato da titolare questo mondiale nel primo match. Intanto si fa vedere João Félix, tiro e giro destro secco dai 20 metri che termina di pochissimo massimo sopra la traversa della porta difesa da Nemoto.
15: Sì, molto bravo qui nella giocata, dribbling, si è girato il piede preferito, il destro, calcia veramente di potenza, solo che non riesce a tenere la palla nello specchio della porta, e comunque Nemato c'era.
14: C'era Nemadov, puntuale e preciso, non è stato altrettanto puntuale e preciso, soprattutto sulla punizione che ricordavo in precedenza, quella di Nuno Mendes al 17esimo, che è valso il 2-0 per il Portogallo, prima e dopo le due reti che ricordavamo anche in precedenza con Guido Ardone di Cristiano Ronaldo, che lo hanno reso intanto il marcatore più prolifico di sempre per la nazionale portoghese ai mondiali, alle fasi finali dei mondiali, ma soprattutto il primo capace di segnare in 6 mondiali consecutivi dal 2006 a oggi, sempre a segno in ogni edizione ridata, Cristiano Ronaldo. E chissà, insomma, che non arrivi anche la tripletta in questo secondo tempo, perché per il momento non sembra avere l'intenzione di lasciare il campo. Prova l'Uzbekistan a rientrare in possesso di palla con un pressing alto ai danni di Nuno Mendes, ma Karimov solo per un attimo entra in possesso della sfera, perché poi non riesce a controllarla e termina direttamente in fallo laterale. Ancora una volta João Félix è protagonista in questo avvio di secondo tempo. João Félix, che Massimo, devo dire che non so cosa ne pensi te, ma mi è sembrato piuttosto positivo nella prima frazione di gioco, non tanto per quanto riguarda la fase così conclusiva, ma per il gioco che è riuscito a costruire anche da lui, anzi soprattutto da lui. È partito con il recupero del pallone, l'azione, il contropiede del 3-0.
15: No, giocato per la squadra perfettamente, con grande qualità, sacrificio, non ha cercato giocate superficiali che servono poco, molta sostanza abbinata alla qualità che tutti gli riconosciamo. Io credo che degli esterni ci sia qualcuno ancora più forte di lui, però insomma stiamo parlando veramente di una squadra che ha così tanto talento sugli esterni che io non credo che altre squadre abbiano questa abbondanza, perché si sta parlando veramente di almeno 5-6 giocatori che hanno caratteristiche di saltare l'uomo con grande facilità, anche Joao Felix è uno di questi.
14: E poi insomma è anche una questione di trovare il migliore equilibrio per la squadra, no? Non tanto delle qualità individuali, perché insomma sono tutti a loro modo grandi giocatori, poi bisogna vedere chi è più funzionale o meno. Attenzione con Sesao che prova a far scorrere il pallone, prova ad andarsene sull'out di destra, bravo all'ultimo istante a Shurmatov, va ad anticiparlo, poi Nematov quasi combina un pasticcio sul pressing da parte di un Cristiano Ronaldo che ha ancora tantissima fame.
15: Sì, c'ha fame Cristiano Ronaldo. Se Martinez gli dice vuoi uscire, no, non esiste, io devo
14: 90
15: fare
14: minuti altri... io ne voglio fare 100.
15: Esatto, devo fare altri due gol, mi devo avvicinare a Messi, mi devo avvicinare a Mbappé, e questo è il pensiero del grande campione. E anche in questo caso poteva non andare a pressare, poi Nematov ha fatto una sciocchezza, però lui ci è andato e ci ha provato fino alla fine e stava per poco riuscendoci.
14: Attenzione all'Uzbekistan che rischia ancora una volta di perdere il pallone all'interno della propria metà campo, poi però è bravo con Alijonov che guida il contropiede, serve la corrente Faisulayev, destro se così non particolarmente potente, centrale anche deviato proprio dal colpaccio di Francisco Conceição, sicuramente facile preda di Diogo Costa, l'estremo difensore del Porto e anche della nazionale portoghese, che adesso gestisce con i piedi il possesso della sfera, passa da Renato Veiga, si va sull'out di sinistra da Nuno Mendes che ha spazio, poi si ferma, decide di non affondare, va in orizzontale ancora da Renato Veiga, si passa dai piedi di Vitigna, forse non molto visibile il lavoro che fa Vitigna in questa formazione Massimo Orlando, ma preziosissimo.
15: No, un giocatore imprescindibile, se vai a chiedere agli allenatori chi levi, no, Vitigna mai, sono giocatori che danno l'equilibrio, danno veramente il tempo alle giocate, insomma l'abbiamo visto anche nel Paris, no? Un giocatore straordinario, e un giocatore che gioca anche con grande semplicità, non ha bisogno di provare grandi giocate, ma la semplicità lo rende un giocatore unico in quella zona del campo.
14: Calcio di punizione per il Portogallo, tre quarti offensiva, out di sinistra, si incarica della battuta lo stesso Nuno Mendes che aveva subito il fallo, traversone però troppo profondo, termina direttamente sul fondo, aveva cercato sul secondo palo con Sesao e anche l'inserimento di altri saltatori, ma insomma pallone stavolta decisamente fuori misura. Adesso allora è l'Uzbekistan che prova a farsi vedere in avanti, il tentativo di Shomurodov di far salire il neo entrato Mosgovoi, impreciso, fallo laterale già battuto dalla formazione di Roberto Martinez, che qui rischia a sua volta un'imprecisione, una leggerezza con il retropassaggio di Ruben Dias piuttosto corto, che costringe Diogo Costa a uscire con i piedi dalla propria area di rigore per andare in anticipo, sempre su Shomurodov.
15: Sì, poi è chiaro Luca che questo 4-2-3-1 con l'Uzbekistan te lo puoi permettere, con altre squadre diventa già più improbabile, perché attacchi con così tanti uomini rimani molto scoperto, e poi se perdi palla, dunque contro altre squadre ci sta che si possa vedere anche un cambio di modulo.
14: Uzbekistan in avanti, recupera il pallone probabilmente con una strattonata non ravvisata dal direttore di gara, e allora Shukurov arriva al limite dopo una buona azione manovrata da parte della formazione asiatica, il sinistro dal limite del numero 7 della formazione di Fabio Cannavaro, deviato netto, non ci sono troppi dubbi, si guadagna il primo calcio d'angolo della propria partita l'Uzbekistan, ne sarà il numero 19, vale a dire Kaniev, ad incaricarsi della battuta. Calcio d'angolo dalla destra, sono addirittura 7 i saltatori uzbeki, In effetti, Massimo, insomma, sui calci piazzati forse hanno la loro più grande occasione, no?
15: Eh sì, perché abbiamo visto che possono arrivare con i tiri da lontano, ma sugli esterni non hanno giocatori che saltano l'uomo, e queste situazioni a palla inattiva sono fondamentali per una squadra che ha poche possibilità, dunque cercheranno di sfruttarlo.
14: Qualche smanacciata di troppo in area di rigore, allora viene battuto solo adesso il calcio d'angolo, battuto corto da parte dell'Uzbekistan con Ganiev che scambia con Karimov. Il Portogallo capisce tutto, intercetta e recupera il pallone, attenzione perché c'è la chance di contropiede, bravi però gli uzbeki a rientrare velocemente in 5 contro i 3 giocatori portoghesi, allora con Seisao decide di rallentare, di non affondare, fa salire tutta la formazione lusitana e riparte direttamente dalla propria difesa con Ruben Dias e Renato Veiga che scambiano in orizzontale, poi si passa dal sempre presente e onnipresente Vitigna, e lui a dettare i tempi lì proprio davanti alla difesa, il tentativo di colpo di tacco di João Félix per liberare Cristiano Ronaldo che viene toccato duro. Ci sarà calcio di punizione a favore della formazione di Roberto Martinez e c'è anche Bruno Fernandes a muso duro con il direttore di gara per difendere il proprio capitano che era stato messo a terra pochi istanti prima. Siamo un po' distanti dalla porta difesa da Nematov, una trentina di metri massimo, però insomma chissà.
15: 30 metri? Qui abbondanti, mi viene da dire sì assolutamente abbondanti, mi viene da dire Cristiano Ronaldo perché comunque ha la potenza per e ci ha fatto vedere che sa fare gol anche da quella distanza, almeno che non provino come nel caso del secondo gol uno schema.
14: Stanno però parlottando sul pallone proprio Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, diciamo che probabilmente o il tiro di potenza di Cristiano Ronaldo oppure Bruno Fernandes a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore. Sistema la sfera con cura sul terreno Cristiano Ronaldo che prende ancora una volta la rincorsa, sembrerebbe essere lui ancora una volta l'incaricato alla battuta, però insomma abbiamo visto come è andata a finire al 17° del primo tempo. Stavolta parte lui ma è una finta, lascia la palla a Bruno Fernandes che la scodella proprio per Ronaldo all'interno dell'area di rigore. La tentativo di deviazione, esce Nematov, basso, salva Cristiano Ronaldo, rimane a terra dolorante perché Nematov in uscita bassa dopo aver respinto la conclusione del numero 7 portoghese è andato anche a travolgere il giocatore dell'Al Nassr. Colpo piuttosto doloroso, non mi sembra però insomma abbia grosse conseguenze Cristiano Ronaldo. Bello schema stavolta da parte del Portogallo con Bruno Fernandes che ha scodellato il pallone massimo proprio per Cristiano Ronaldo che si era appena tolto da lì dal punto di battuta.
15: Sì, ha fatto finta, ha rallentato, disinteressandosi dell'azione, poi accelera e gli mette la palla ancora una volta con i giri contati perché fare quel colpo sotto non è per niente facile, un po' polli però anche i difensori dell'Uzbekistan,
14: un po' fermi
15: perché te lo devi aspettare, no? Che Ronaldo possa fare quel tipo
14: e lo devi seguire
15: giocata.
14: Insomma non è che lasci Cristiano Ronaldo senza marcatore nei pressi. Calcio d'angolo per
15: Nematov, è stato bravo comunque in uscita.
14: Sì, stavolta bravo. Calcio d'angolo per il Portogallo, fascia a destra, è Bruno Fernandes che si incarica della battuta, alza il braccio a chiamare lo schema, lo batte basso sul primo palo e alla fine il pallone carambola in rete, dovrebbe essere di João Félix il gol, però aspettiamo di capire meglio perché insomma c'è stata la battuta rasoterra sul primo palo del calcio d'angolo da parte di Bruno Fernandes, un colpo di tacco, un paio di deviazioni anche di giocatori uzbeki con Nematov che ormai era andato nel tentativo di presa bassa sul primo palo ed è stato tagliato fuori. Insomma, la sensazione è che possa essere João Félix l'ultimo giocatore portoghese a colpire il pallone con il tacco, sì, Poi però c'è la carambola su Kusanov prima, su Nematov poi. Vediamo a chi verrà segnato il gol. Io credo che debba essere un autogol di Kusanov, Massimo.
15: Eh sì, è l'ultimo in questo, diciamo, casino davanti a Nematov. È Kusanov che è l'ultimo a toccare. Pensavo che avesse calciato male Bruno Fernandes, invece era proprio calciato volutamente quel cross, proprio perché lì si trovavano tutti i giocatori, anche Diaz, il difensore, e lo stesso João Félix, che comunque ha fatto una grande giocata con il tacco, poi chiaramente un po' di fortuna con le carambole portano il Portogallo sul 4-0, un gol non bello però molto importante per loro.
14: Quindicesimo della ripresa, cambia ancora una volta il parziale allo Houston Stadium, Portogallo 4 Uzbekistan 0. Autogol di Nematov, sembra dal sistema informatico. No, effettivamente l'ultimo tocco è di Nematov, però la deviazione decisiva era di Kusanov. Fatto sta, autogol dell'Uzbekistan, perché il bel tacco di João Félix probabilmente non sarebbe finito all'interno dello specchio della porta. L'Uzbekistan che adesso prova a buttarsi in avanti, Shomurodov anticipato all'ultimo istante. Allora attenzione, perché c'è già il Portogallo che si butta dall'altra parte con Cristiano Ronaldo, che è costretto a rallentare, perché ancora una volta gli uzbeki erano stati bravissimi e velocissimi nel ripiegamento difensivo, dopo che si erano portati in avanti in tanti ad andare ad occupare l'area di rigore del Portogallo. E poi il tentativo di traversone diventa facile preda della retroguardia uzbeka. 62esimo minuto di gioco, Portogallo 4 Uzbekistan 0, Massimo Orlando.
15: Eh sì, e si vede in queste giocate che Cristiano Ronaldo chiaramente ha i suoi 41 anni, perché se ti ricordi bene il vero Cristiano Ronaldo in quella
14: avrebbe
15: posizione
14: attaccato
15: comunque,
14: a testa bassa,
15: assolutamente avrebbe puntato l'uomo, magari perdendo la palla, però avrebbe cercato di andare verso la porta. Invece qui giustamente, saggiamente si ferma e poi dopo è finita male l'azione, però Cristiano Ronaldo ha fatto la giocata giusta.
14: L'autogol alla fine viene assegnato a Kusanov, quindi avevamo visto giusto, insomma, con Massimo Orlando, 4-0 del Portogallo, firmato dal difensore 22enne del Manchester City, che insomma viene chiamato un po' anche Cristiano Ronaldo d'Uzbekistan. Oggi entra sì nel tabellino dei marcatori, ma dalla parte sbagliata. 4-0 per il Portogallo. Vediamo se a questo punto, Massimo, arriveranno anche altri cambi per la formazione lusitana. Insomma, il risultato è al sicuro, e infatti esce João Félix non contentissimo,
17: no,
14: ed entra al suo posto Francisco Trincão.
15: Sì, una faccia abbastanza triste, come per dire, ma proprio a me, stavo giocando bene,
14: non me lo sono meritato, no?
15: Non meritavo di uscire, però sai, i giocatori a volte, quasi sempre, quando subiscono una sostituzione non sono mai contenti, giusto che sia così.
14: Trincão è uno dell'ennesima opzione offensiva, opzione sugli esterni offensivi per la formazione di Roberto Martinez, il 26enne dello Sporting di Lisbona. Forse rispetto agli altri parte un po' indietro, però adesso Massimo ha una chance importante, una mezz'ora compreso il recupero, per mettersi in mostra.
15: Assolutamente, certo, rispetto agli altri giocatori offensivi forse è quello con meno possibilità di giocare, ma non gli manca certo la qualità, ecco, questo è poco ma sicuro. Ha fatto benissimo nello Sport in Lisbona, e come hai detto te, in questa mezz'ora deve cercare di far vedere che anche lui può essere importante per questa squadra.
14: Peraltro, insomma, sottolineavi in precedenza come era stato un altro schema, quello che poi ha dato il 4-0, quel calcio d'angolo battuto in maniera un po' inconsueta, basso, raso terra sul primo palo, direi che insomma, conferma come il Portogallo adesso sta prendendo questa partita come un allenamento, sta anche no provando tutte quelle situazioni da palla inattiva che magari in una partita più tirata non ti azzardi a provare, ecco.
17: No, difficile che una partita tirata con importanza come può essere una partita a secca, no? È difficile vedere certe giocate che stanno provando i portoghesi, ma fanno bene, nel senso che sono cose che si provano in allenamento ed è giusto che sul 4-0 le prove. È chiaro che danno un segnale anche alle altre squadre, perché chiaramente adesso sanno che Ronaldo alla prossima punizione magari
14: potrebbe,
17: non la calcia,
14: esatto. Fare quel movimento.
17: Però sono sicuro che partita secca quella palla lì Cristiano Ronaldo la calcia lui. Bravo.
14: Chi non esce almeno per il momento è Nuno Mendes, l'autore del secondo gol della Seleção da Esquinas, che si conquista l'ennesimo, vorrebbe da dire, calcio di punizione, sempre praticamente lì su quella zolla, tre quarti offensiva del fronte d'attacco sinistro del Portogallo, ed è sempre lui che si incarica della battuta, cerca proprio Cristiano Ronaldo, viene anticipato dalla difesa dell'Uzbekistan che poi con Ganiev rientra in possesso del pallone, Shomurodov ancora per Ganiev sull'out di destra, vince il rimpallo con Nuno Mendes, ma la palla schizza via e termina direttamente sul fondo. Insomma, ancora una volta l'Uzbekistan che con Ganiev e Shomurodov sta cercando di costruire qualcosa. Massimo, Ganiev insomma non era uno dei giocatori più attesi per la nazionale di Cannavaro, 28 anni, gioca negli Emirati Arabi, però stasera, al di là del gol bellissimo annullato, ha dimostrato di essere un giocatore che insomma può essere importante per i lupi bianchi, quantomeno.
17: Sì, assolutamente. Ganiev ha fatto vedere alcune cose molto interessanti, ma davanti comunque secondo me hanno fatto bene con le poche palle che hanno ricevuto. È dietro che secondo me l'Uzbekistan hanno faticato, c'è troppa differenza di qualità proprio tra le due squadre, però Ganiev e Shomurodov hanno fatto secondo me molto molto bene per quello che potevano fare. Non vedi mai un inserimento, non vedi mai una sovrapposizione, un dribbling, sempre tutto molto difficile, perché chiaramente giocando solo in fase difensiva poi anche non accompagnano mai, sono sempre in due contro la difesa schierata, giocare così per gli attaccanti difficilissimo.
14: Pausa Houston, è il momento di reidratarsi, pausa anche per noi.
18: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
19: Sono le 4 e 3 minuti.
20: Più di 33 paesi, ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's whiz!
21: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
22: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
21: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
23: Come prima, più di prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
14: Sessantanovesimo della sfida tra Portogallo e Uzbekistan, Lusitania avanti 4-0 sulla nazionale allenata da Fabio Cannavaro, e ancora in corso il break per permettere ai giocatori di idratarsi in questo secondo tempo. Parlavamo, Massimo Orlando, di Ganiev, che si è anche guadagnato pochi istanti prima del break il fallo effettuato, commesso da Renato Veiga, che ha portato all'ammonizione del difensore del Villarreal. Insomma, prendere un giallo a centrocampo in una gara già decisa non è proprio, diciamo, qualcosa di auspicabile, di intelligentissimo, no, se vogliamo, no?
17: No, è vero che delle volte, sai, il giocatore parte con l'idea dell'intervento e non riesce a frenare magari la corsa, però bisogna saper ragionare davvero in queste situazioni, perché il cartellino può diventare pesantissimo e non farti giocare poi un eventuale sedicesimo, no? E dunque bisogna guardare anche queste cose. Chiaramente non l'ha fatto apposta, però non credo che Martinez sia contento. Nessun allenatore è contento quando il risultato è così vistoso, che arrivino ammonizioni. Li vedo un po' nervosi, perché ad esempio Bruno Fernandes è spesso a
14: discutere con l'arbitro.
17: È vero, lo stesso Mendes si lamenta per i tanti falli. È vero, fanno male le botte, delle volte i falli fanno male, però alla fine, se ti becchi un giallo, ti metti nelle condizioni di rischiare poi di non giocare.
14: Anche perché il Portogallo si presenterà alla sfida decisiva contro la Colombia con 5 al momento, dobbiamo giocare ancora 20 minuti, giocatori diffidati, quindi 5 giocatori che potrebbero, in caso di un altro cartellino giallo, essere costretti a guardare il sedicesimo di finale dalla tribuna. Evidentemente, insomma, non è proprio una situazione ottimale. Peraltro, Massimo Orlando, è vero che questa gara è decisa, non ha più nulla da dire, almeno per quanto riguarda la vittoria, forse cambiare il punteggio. D'altra parte, il Portogallo non può nemmeno aspettarsi che l'Uzbekistan non ci metta nemmeno il piede, no? La voglia, quantomeno, in questo
17: momento. Ma ci mancherebbe altro. La partita è stata molto corretta, che delle volte sono talmente più bravi nel dribbling, sono più veloci, sei sposti la palla all'ultimo e subisci fallo, però non sono mai entrate per far male, io non ne ho viste almeno.
14: 73esimo minuto di gioco in corso, Portogallo 4, Uzbekistan 0, seconda gara del gruppo K. Stanotte ci sarà la seconda gara invece per quanto riguarda Congo e Colombia. Attenzione, ancora il Portogallo in avanti, ancora Nuno Mendes che mette in mezzo un pallone interessante per Cristiano Ronaldo, la girata stavolta con il piatto sinistro, riesce in qualche maniera l'Uzbekistan a salvarsi andando a contrare all'ultimo istante della conclusione di CR7.
17: Karimov perde una bruttissima palla, cerca un dribbling andando verso l'interno del campo e Mendes lo capisce, gli ruba il pallone e poi mette questa palla nel mezzo per Cristiano Ronaldo, che come sempre attacca molto bene il primo palo. Questa volta non è riuscito a centrare la porta, però ancora una volta pericolosa, attenzione.
14: E ancora una volta l'Uzbekistan che perde il pallone all'interno della propria area di rigore, il tiro di Cristiano Ronaldo ribattuto con i pugni da Nematov, poi Bruno Fernandes recupera il possesso del pallone ma non riesce a girarsi, non riesce ad andare alla seconda conclusione, ma è ancora lui in possesso di palla per Trincao, che viene anticipato la chance di contropiede per l'Uzbekistan, il corpo a corpo, e poi c'è il fallo di Shomurodov che aveva cercato di strappare il pallone dai piedi di Ruben Dias, ma insomma Nematov che rilancia su Cristiano Ronaldo in pressing, insomma, no? Sì, non una gran serata per l'estremo difensore.
17: No, Nematov, diciamo che tra l'altro messo in campo contro una squadra fortissima, dunque non semplice per lui, però tanti errori, proprio errori anche banali, questo è un errore che non ti puoi permettere, l'aveva già fatto nel primo tempo, no? Con Cristiano Ronaldo, anche in questo caso devi essere molto più veloce, poi ha riparato sul tiro di Cristiano Ronaldo, che con il sinistro aveva calciato bene, non angolato, però insomma nematò. Sembra che voglia fargli fare il terzo gol a Cristiano Ronaldo.
14: Ah, e Cristiano Ronaldo è assolutamente d'accordo con lui. Nel frattempo è arrivato anche il terzo cambio per l'Uzbekistan, è uscito Fayzullayev, autore non di una grandissima partita, Massimo, non so se sei d'accordo.
17: No, molto meglio nella partita precedente, dove ha trovato anche il gol, poco lo abbiamo visto, ma in fase offensiva, ti ripeto, solo Shomurodov secondo me è stato all'altezza e ha fatto vedere cose interessanti da giocatore che può giocare a certi livelli, gli altri poca roba.
14: Al posto del giocatore del Başakşehir è entrato Sergeyev, 33enne, che gioca al Persepolis in Iran. Altro cambio in questo momento, il quarto per il Portogallo, con Bernardo Silva che entra in campo al posto di João Neves. Devo dire che sono un po' sorpreso, Massimo, perché insomma Bernardo Silva ammonito lo manda comunque in campo Roberto Martinez, diffidato per meglio dire.
17: Sì, è vero, però evidentemente si fida del grande giocatore ex ormai Manchester City, giocatore che comunque è difficile che prenda la munizione, un giocatore che è pulito, ma è cattivo, poi ci sta tutto, evidentemente vuole dargli minuti, perché sennò non ha molto senso questo cambio.
14: Sì. Vediamo peraltro adesso come si andrà a schierare il Portogallo, se sarà Bernardo Silva, come sembra per il momento, a giocare qualche metro indietro, non dico in linea con Vitinha, ma insomma in mediana, oppure se andrà a posizionarsi più avanti.

0: volta per il Uzbekistan. Attenzione, proprio Mosgovoi allarga sulla destra per la corrente Kusanov, poi per Shomurodov, destro secco, appena avuto la chance, controllo col sinistro e destro di controbalzo alto sopra la traversa, però ancora una volta bravo Shomurodov.
1: Ma bravo davvero, perché porta avanti lui questa azione offensiva, poi dopo appoggia al compagno che gli ridà il pallone, bravissimo nello stop, tiro controbalzo che non è mai semplice, chiaramente corpo un po' all'indietro, la palla si è alzata, però ripeto, ha fatto vedere tante belle cose, secondo me, giocando praticamente lì da solo, lottando contro una difesa praticamente schierata, e ha fatto veramente bene l'ex Roma, e dunque complimenti a lui, anche se non è facile giocare in queste condizioni.
0: Reduce da un'annata peraltro di grande livello nella Super League turca con la maglia anche lui del Başakşehir, 21 gol per Shomurodov. Insomma, in Italia alti e bassi, no? In Super League turca subito un bel impatto per il capitano, il numero 14 della nazionale uzbeka. Siamo arrivati al 79esimo, Portogallo 4 Uzbekistan 0, e Portogallo che non si accontenta, continua ad essere in possesso di palla e continua ad attaccare. Bruno Fernandes allarga sulla sinistra per Nuno Mendes, stavolta stranamente controlla male il giocatore del Paris Saint Germain. Quattro giocatori del Paris Saint Germain, campioni d'Europa, nella rosa iridata di Roberto Martinez, tre titolari oggi, l'unico che non gioca Massimo Orlando e Gonzalo Ramos, perché ha davanti un certo Cristiano Ronaldo.
1: Sì, sì, è vero, e lì è un grosso problema per Ramos, però credo ci sarà spazio anche per lui, o quando magari ci sarà da giocare con due punte, no? E ci sta tutto, e comunque fa capire veramente la qualità di questa squadra. Quattro giocatori che hanno vinto la Champions, poi tanti altri che giocano nei migliori club a livello europeo, davvero una squadra tra le migliori secondo me in questo mondiale. Poi dopo, da qui a dire dove possa arrivare, non lo può sapere nessuno, ma la qualità c'è tutta.
0: Sì, diciamo che se le due grandi favorite probabilmente sono Francia e Spagna, poi insomma nel gruppone delle aspiranti a un posto al sole, l'Argentina, l'Inghilterra, c'è sicuramente anche il Portogallo.
1: Assolutamente, assolutamente. L'Olanda stessa, che ha dimostrato di essere
0: Norvegia.
1: La Norvegia, la Germania, di squadre ce ne sono davvero tante che possono dire la loro. È chiaro che come talento i quattro giocatori della Francia lì davanti è impressionante, però è anche vero che è una squadra che è un po' sbilanciata, la Francia, dunque secondo me concede qualcosa. La Spagna, a parte la prima partita, è la Spagna, la conosciamo, e se inizia a giocare come sa diventa assolutamente una delle favorite.
0: Ci dilunghiamo un po' nei commenti perché insomma adesso il Portogallo sta facendo torello all'Uzbekistan, da un paio di minuti in possesso di palla nella metà campo uzbeka senza affondare il colpo. Adesso la nazionale di Cannavaro recupera il possesso del pallone, arriva sul fondo, arriva al cross con Sergejev che prova a farsi vedere, il neo entrato sul secondo palo, ma viene anticipato da Semedo e poi il Portogallo può ripartire, tanto per cambiare sull'out di sinistra dove Nuno Mendes scambia con Cristiano Ronaldo, e poi sempre Nuno Mendes che si propone in avanti, va ad agganciare il pallone, siamo al vertice sinistro dell'area di rigore, il cross ribattuto da Karimov che poi cerca di evitare il calcio d'angolo, non ci riesce, va anche scivolata il 18enne della nazionale di Cannavaro, ma pallone che termina in corner, l'ennesimo corner per la formazione portoghese che adesso va a effettuare il quinto e ultimo cambio di questa serata, ed entra proprio Rafa Leão, è il suo momento al posto di Vitinha.
1: Eh sì, Vitinha non ha bisogno di commenti, giocatore straordinario, utile

0: impossibile da sostituire proprio per la sua bravura nel far girare palla quando verticalizza, poi sono giocatori indispensabili. E Leao, vediamo che atteggiamento avrà, che quello visto nell'ultimo campionato col Milan a me personalmente non è piaciuto.
1: Credo nemmeno i tifosi del Milan, incluse le ultime dichiarazioni. Poi
0: soprattutto,
1: insomma, capiremo se sarà ancora il rossonero all'inizio della prossima stagione oppure no. Attenzione, perché Shomurodov difende la propria area di rigore, stoppa il pallone e prova ad andarsene solo contro tutta la difesa del Portogallo, che alla fine riesce in qualche maniera ad intercettare la sfera e a ripartire. Stavo dando uno sguardo adesso alla formazione, Massimo Orlando, il Portogallo, ok, sul 4-0, ma in campo insieme Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Trincao, Conceição e Ronaldo. E Leao intanto se ne va subito, salta un giocatore, poi così si dimentica il pallone e allora riesce a intervenire Kuzanov. Scusa Massimo.
0: No, è impressionante, sì, te lo puoi permettere ovviamente sul 4-0, squadra strasbilanciata, però ripetiamo, non c'è la forza dell'Uzbekistan di andare a far male a questo Portogallo, e dall'altra parte invece c'è un Leao che è entrato subito con un bel dribbling, vedi, protagonista.
1: Eccone un altro.
0: Però poi dopo lui ha questa caratteristica, dico questo perché fisicamente è un giocatore fenomenale, ha una corsa pazzesca, i dribbling sono eccezionali, però poi sull'ultimo passaggio spesso è sempre molto troppo
1: non abbastanza decisivo.
0: Bravo, deve essere più
1: che sia
0: decisivo.
1: Passaggio o conclusione, no? Diciamo,
0: esatto,
1: gli manca
0: esatto.
1: l'ultimo pezzetto del gioco, mettiamola così.
0: Esatto, e poi dopo ha questo atteggiamento di rientrare camminando che ovviamente non piace a chi tifa per lui.
1: Chiaro, intanto il quinto cambio del Portogallo vuol dire anche che Cristiano Ronaldo se la fa tutta, e non è che avessimo troppi dubbi, non lascia nemmeno 5 minuti al Gonzalo Ramos di qui sopra. Bruno Fernandes ci ha provato con un destro dai 20 metri, raso terra, su cui Nematov stavolta è stato bravo a respingere con i pugni. Uzbekistan che prova a farsi vedere in avanti con Ali Jonov, il cross all'interno dell'area di rigore, ma c'è Renato Veiga e poi mette giù il pallone Francisco Conceição, prova a girarsi, il tacco anche da parte di Bruno Fernandes, Conceição arriva a chiudere il triangolo, varca la linea di metà campo, prova un altro dribbling, stavolta viene chiuso da Shukurov, poi torna Conceição, c'è un duello, alla fine la spunta è il giocatore uzbeko che guadagna una rimessa laterale all'interno della propria metà campo.
0: Sì, qui Conceição ha provato ad andare da solo, ma scelta sbagliata perché aveva comunque tre uomini da saltare, e invece centralmente si erano liberati diversi suoi compagni, doveva far girare questo pallone, ma anche lui è un giocatore straordinario nel dribbling, tante volte però si accanisce proprio nei dribbling e perde dei tempi di gioco.
1: Silva recupera il pallone per Leao, prima per Trincao, prova l'imbucata per Cristiano Ronaldo, non trova la misura il giocatore dello Sporting, ma insomma al piccolo trotto, ma il Portogallo non sta rinunciando a giocare nemmeno in questo momento in cui siamo all'87esimo minuto di gioco di questa sfida del gruppo K, che il Portogallo conduce 4-0 sull'Uzbekistan, la doppietta di Cristiano Ronaldo, il gol su punizione di Mendes e poi nel secondo tempo l'autogol da parte di Kuzanov, ancora con Conceição sull'out di destra, viene contrastato, allora si passa da Bruno Fernandes che fa correre Semedo per Leao, Rafa Leao, 5-0 del Portogallo, arriva la firma anche del giocatore rossonero, destro senza troppe difficoltà a porta spalancata sotto all'incrocio dei pali, Kuzanov a testa bassa, alla fine il Portogallo ha dilagato.
0: Hai visto, appena si muove una critica vieni subito zittito, giusto così, e ovviamente sto parlando di me. E bella l'azione di Semedo, che ancora una volta però è troppo libero, questi passaggi in verticale mai letti bene dalla difesa dell'Uzbekistan. Questa palla era per Cristiano Ronaldo, che viene anticipato, però bravo a seguire in questo caso l'azione arrivando dall'esterno. Bello anche il tiro sotto l'incrocio dei pali, niente da fare per Nematov, e gol importante anche per il morale di un giocatore che comunque, se vuole, può essere decisivo per la sua squadra.
1: E di un giocatore che Massimo Orlando credo che, insomma, possa essere un'arma tattica, match iniziato importante per questo Portogallo, magari non avrà tante chance di iniziare dal primo minuto anche per una questione di equilibri, però davvero quando arriva la fatica, con le sue qualità tecniche e fisiche, può spezzare le gare.
0: Assolutamente, un giocatore clamoroso, quello per dire dello scudetto, no? Praticamente non dico lo ha vinto lui, però è stato assolutamente il più grande protagonista. Un giocatore meraviglioso, quando gli si fa una critica è perché si vede talmente tanto talento in questo ragazzo, e vedere che non riesce delle volte ad esprimerlo, uno dice: ma come mai? Se avesse la testa di Cristiano Ronaldo sarebbe forse a livelli di tre giocatori più forti al mondo.
1: Però la testa di Cristiano Ronaldo ce l'ha solo lui, e
0: questo è vero.
1: Non è un caso che con oggi sia quota 145 solo,
0: mamma mia,
1: la maglia,
0: mamma mia,
1: della nazionale. Sei mondiali consecutivi a segno, e lo ricordiamo, insomma, è il primo nella storia a riuscirci. Ancora il Portogallo in avanti, ancora Semedo che va sul fondo, il cross per Ronaldo un po' alto, prova a staccare CR7, ma la palla lo scavalca. Ancora però il Portogallo che recupera il possesso della sfera, si passa da Bruno Fernandes, poi Francisco Conceição. Mancano 25 secondi al 90esimo, il Portogallo è avanti 5-0 sull'Uzbekistan, ma adesso effettivamente Massimo Orlando sembrano giocare per far fare la tripletta a Cristiano Ronaldo. Attenzione, perché Leao scambia con Trincao, c'era Cristiano Ronaldo all'interno dell'area di rigore che aveva preso posizione profonda, non arriva da lui il pallone perché l'Uzbekistan lo recupera, e Sergeyev adesso va a giocare in orizzontale da Ganiev, che ha spazio davanti a sé, si appoggia tanto per cambiare da Shomuro, dove si passa da Lijombev, è entrato all'inizio della seconda frazione di gioco, chiuso dal raddoppio di Bernardo Silva e di Ruben Dias. Allora si va sull'out di destra da Karimov, il giro palla adesso dell'Uzbekistan, che riesce a portare tanti giocatori all'interno dell'area di rigore del Portogallo, poi rischia tantissimo di perdere il pallone con l'attacco, addirittura il pressing all'interno della propria area di rigore da parte di Cristiano Ronaldo. Massimo Orlando,
0: è davvero ammirevole Cristiano Ronaldo, che va addirittura in scivolata, ha preso anche una mezza botta, vedo che forse si è fatto un po' male in quel tentativo di recuperare palla, ma ti fa capire la mentalità, no? E la testa di questo giocatore incredibile che si trova qui ad essere protagonista a 41 anni, una roba impensabile.
1: Il fallo di Leao che colpisce Karimov, Leao autore del gol del 5-0 del Portogallo con una sassata da 113 chilometri orari, è iniziato il recupero, si giocherà fino al 95esimo, Portogallo avanti 5-0 sull'Uzbekistan, e siamo già ormai praticamente a metà del 92esimo minuto di questa sfida. Il cross sul secondo palo da parte dell'Uzbekistan a cercare Sergeyev, a trovare invece le braccia protese di Diogo Costa, che poi va in profondità dalle parti di Conceição, anticipato, ma il pallone in qualche maniera arriva al giocatore della Juventus, che decide però di ripartire da Semenov. da Semedo, scusate, c'è anche il quarto cambio dell'Uzbekistan con Ulmasaliev che ha preso il posto di Karimov, con Semedo che gestisce il possesso del pallone e ancora il cambio di gioco a cercare Rafa Leão che mette giù un gran pallone, poi prova ad andarsene, ci riesce e allora i giocatori uzbeki sono costretti al fallo per fermarlo. Ganiev, l'autore dell'irregolarità.
2: Sì, perché come hai detto te, giustamente è entrato Leão, giocatore che ha queste caratteristiche, con i giocatori stanchi davvero diventa un pericolo costante, dunque meglio metterlo giù, perché se ti fai puntare ti salta.
1: Sei finito. Portogallo anche, che sfiora il sesto gol con quella punizione battuta velocissima. Alla fine si arriva con Mendes che mette in mezzo l'ennesimo pallone della sua serata con il contagiri per Trincao, stavolta la girata che termina di pochissimo sul fondo. 110 secondi al triplice fischio, soddisfatto Roberto Martinez, non potrebbe essere altrimenti per il 5-0 con cui il suo Portogallo sta battendo l'Uzbekistan, sta conquistando il primo successo a questo campionato del mondo, sta rimettendo in piedi Massimo Orlando anche la corsa al primo posto di questo gruppo K.
2: D'altronde è la squadra più forte, è vero che la Colombia è sempre una squadra temibile, però insomma sulla carta tutti davano e danno il Portogallo come favorita del girone, avevano bisogno di ritrovare, oltre alla vittoria che era abbastanza scontata, di ritrovare Ronaldo, di ritrovare un po' di serenità anche nel gruppo, no? Con tutte le polemiche che ci sono state, credo che sia stato tutto perfetto oggi, al di là dell'avversario che onestamente è una bella cosa vederli qui al mondiale, però onestamente poca roba.
1: Quinto e ultimo cambio anche per l'Uzbekistan, Esanov al posto di Shukurov, ma non si accontenta il Portogallo, Semedo vicinissimo alla deviazione sul cross di Conceição che sarebbe valso il 6-0, poi Ronaldo ancora in pressing commette fallo su Alijonov. Insomma, Cristiano Ronaldo non ci sta, è ancora 30 secondi per andare a caccia del terzo gol personale. Massimo, la nota di stasera per il Portogallo è anche che a questo punto diventa padrone del proprio destino. Attenzione però, perché non è finito. Ronaldo vicinissimo al 6-0, ancora un cross raso terra dalla tre quarti di Nuno Mendes sul secondo palo. Ronaldo in spaccata in allungo è riuscito ad arrivare sul pallone, ma solo per toccarlo, non per deviarlo di quello che era necessario per mandarlo alle spalle di Nematov. Si chiude qui, il Portogallo batte l'Uzbekistan 5-0, doppietta di Cristiano Ronaldo al sesto, al 39esimo del primo tempo, in mezzo il gol su punizione di Mendes, il 4-0 al 60esimo con l'autogol di Kusanov, il 5-0 firmato da Rafa Leão all'87esimo. Massimo Orlando, il Portogallo è sbarcato negli Stati Uniti e adesso, dicevamo, è padrone del proprio destino, no? A battere la Colombia e vincere il girone.
2: Sì, no, assolutamente. Portogallo, grandissima squadra, nella prima partita ha toppato, ma ci sta. Oggi hanno fatto una grande partita contro un avversario debole, però si è vista tutta la qualità di questa squadra che ha tutte le carte in regola per andare avanti in questo mondiale. E la cosa positiva è che oltre al risultato, i 5 gol e la doppietta di Ronaldo, che sappiamo quanto sia importante anche per gli equilibri in spogliatoio, dunque oggi è fondamentale che lui abbia trovato il gol.
1: Giornata perfetta per il Portogallo, Ronaldo diventa il primo nella storia a segnare in 6 mondiali consecutivi. Grazie a Massimo Orlando per avermi accompagnato in Radio Cronaca.
2: Grazie a te Luca e buona serata a tutti.
1: Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan, è tutto dallo Houston Stadium, la linea torna a Dallas.
3: Radio 1, un mondo da sentire. We'll be right back.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: E noi esattamente un minuto dopo le 21 rientriamo ancora in diretta da Dallas. Arriviamo fino alla prossima ormai segnale orario e poi ci sarà l'appuntamento con il GR1. Prima di ritrovarci però ve lo dico sin da subito alle 21.30 in vista del calcio d'inizio alle 22 della gara della seconda giornata del gruppo L, in quel caso Inghilterra-Ghana. Quanto a quello che abbiamo appena ascoltato dalle parole di Luca Cesaretti e Massimo Orlando, il marchio storico davvero per più di un motivo di Cristiano Ronaldo su questo pokerissimo del Portogallo rifilato al malcapitato Uzbekistan di Fabio Cannavaro, un 5-0 che ha spazzato via ogni dubbio sui lusitani dopo l'esordio decisamente incerto contro la Repubblica Democratica del Congo. A segno anche Rafa Leao, visto che comunque ci avviciniamo sempre poi al nostro calcio, chissà se ancora rossonero poi in futuro. Insomma, l'Uzbekistan non è ancora matematicamente eliminato, dipenderà dai risultati della notte, dal risultato di Colombia Repubblica Democratica del Congo, ma sono calcoli che faremo nelle prossime ore. Come vi dicevo, ore 22 Inghilterra-Ghana, appuntamento da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto alle 21.30, Roma-Saxarubra GR1, e tra meno di mezz'ora ci risentiamo, a dopo.
6: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 21:04.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges, intervistata alla festa del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e torna sui recenti scontri col presidente americano.
3: Ribadisce lo stupore per la reazione di Donald Trump, ma la politica estera non è Temptation Island, avverte Giorgia Meloni.
4: Non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non vedo francamente contraccolpi.
3: Dunque il governo sarà a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio e in politica estera l'Italia deve fare la sua parte dopo l'accordo, seppur fragile, fra Iran e Stati Uniti. Per Giorgia Meloni vuol dire, con l'ok del Parlamento, partecipare alla missione internazionale a Hormuz. Sguardo all'Europa, la Premier è soddisfatta per la maggioranza Giorgia che ha approvato il nuovo regolamento rimpatri. Rivendica sul fronte interno grande solidità del governo e dunque la legge elettorale sarebbe devastante tornare indietro. Forse la sinistra non la vuole perché punta al pareggio, punge Giorgia Meloni. Le opposizioni a volte esagerano perché a corto di argomenti, sottolinea la Premier, per questo aggiunge parlano di vannacci. Federica Ionta, GR1.
2: Allarghiamo e non restringiamo l'alleanza. Così durante la direzione del PD la segretaria Elly Schlein è intervenuta nel voto e risposta tra Renzi e Conte sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione. Per la leader Dem c'è l'occasione di vincere con l'alleanza progressista e cambiare il paese. Quindi l'attacco al governo.
5: La fotografia di 4 anni di governo Meloni. Un fallimento sul terreno economico e sociale. Davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
2: Liberati i 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia, all'annuncio via social dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, ha spiegato, rientreranno domani in Italia grazie a un'intensa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. Con loro un cittadino italo-uruguaiano, Mattias Alvarez Rodriguez. E mentre a Washington prende il via una nuova tornata dei colloqui tra Israele e Libano, nel paese dei cedri rischiano di riaccendersi le ostilità dopo una sparatoria nel sud.
6: Hezbollah denuncia, aprendo il fuoco a Nabatie, Israele ha violato la tregua, 2 le vittime civili, secondo il movimento sciita, miliziani per le truppe israeliane. E così torna in bilico il cessate il fuoco, di cui il capo dello Stato libanese Aoun ha parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio. Altre ombre pesano sull'attuazione del memorandum firmato nei giorni scorsi tra Iran e Stati Uniti. Proprio Vance aveva parlato di un via libera iraniano alle ispezioni dell'AIEA sui propri siti nucleari. Teheran smentisce, ma il presidente Trump rilancia. A suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è, per un tempo molto lungo, anzi infinito, ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, continua il tycoon. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire il passaggio, insieme all'Oman. I due paesi hanno parlato anche di costi legati ai servizi per la navigazione. Di fatto pedaggi che però, ammonisce lo statunitense Rubio, arrivato nella regione, nessun paese può pretendere di riscuotere. Davide Maggiore, GR1.
2: E proprio poco fa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aprendo il comizio in Pennsylvania, ha detto forse dovremo candidarci di nuovo, alludendo alla possibilità di fare il presidente per la terza volta, cosa che la Costituzione americana vieta, e il suo annuncio ha scatenato l'ovazione dei sostenitori. L'economia seduta in deciso calo per le borse europee, appesantite dalla vendita sui titoli del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Tra le peggiori Milano, che ha perso l'1,46%. Anche per Wall Street, giornata difficile con il Nasdaq in ribasso di oltre 2 punti percentuali. La cronaca con le indagini sulla morte di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale di Milano, caduto dalla moto durante un inseguimento.
0: Amava la divisa, una vita dedicata alla polizia municipale, spezzata sulla strada che costeggia l'aeroporto di Linate. 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
1: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
0: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre tre persone non indagate. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: L'Egitto ha protetto gli aguzzini di Giulio Regeni e il duro atto d'accusa della Procura di Roma al processo per l'omicidio del ricercatore italiano avvenuto al Cairo nel 2016, chiesto l'ergastolo per uno dei quattro agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri tre accusati di sequestro, torture e omicidio. Il femminicidio di Giulia Tramontano potrebbe essere stato pianificato mesi prima, lo scrive la Cassazione nelle motivazioni con cui ha disposto un nuovo processo d'appello per rivalutare l'aggravante della premeditazione nei confronti di Alessandro Impagnatiello, compagno della vittima già condannato all'ergastolo. Tra gli elementi indicati dai giudici, la somministrazione di veleno per topi e le ricerche online su sostanze letali. Mezza Europa soffoca sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia una quarantina di persone annegate in 5 giorni che cercavano refrigerio. In Italia salgono a 17 le città da bollino rosso, con punte di 41 gradi a Firenze e blackout in diversi centri da Milano a Napoli e Torino.
7: In questi giorni di caldo record abbiamo avuto dei passaggi importanti. Nel weekend centinaia di persone, insomma, sono venute a trovarci, a passare o la giornata o qualche ora con noi.
8: Purtroppo non riesco a vivere in acqua 24 ore su 24, ma almeno una volta al giorno un bagno in piscina è l'unica cosa che mi può salvare, anche se devo dire che adoro l'acqua un pochino più freddina. Ormai anche l'acqua non è poi più così refrigerata come era prima.
9: Senza ventilazione è allucinante, un'umidità pazzesca, allucinante, senza ventilazione si resiste e non si può fare nient'altro.
10: Bisogna uscire al mattino perché il pomeriggio bisogna stare chiusi dentro. No, io faccio sempre questo, al mattino parto presto, vado a fare un giro e poi torno a casa.
2: Iniziate in tutta Italia le prove orali dell'esame di maturità. Qui il racconto della giornata in una scuola della capitale.
11: Bene, molto bene. Ho fatto un discorso, non mi sono bloccato, diciamo mi sono trovato molto bene a fare l'esame.
12: E soddisfatto questo maturando che incrociamo all'uscita dell'esame all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Roma.
11: Abbiamo portato sistemi e reti, informatica, italiano e inglese. Ho esposto meglio informatica rispetto alle altre perché diciamo mi ci trovavo molto.
12: C'è chi invece in attesa, l'ultimo della giornata, sulle spine, prova a contenere l'ansia.
13: L'ansia c'è comunque essendo ultimi, forse è peggio perché comunque vediamo gli altri che vanno avanti, insomma, che passano e...
14: Vabbè, solo qualche ora, dai.
13: Sì, solo qualche ora e sarà finito, dai.
12: Dopo circa un'ora di colloquio, però, che da quest'anno verte su quattro materie relative all'indirizzo di studi, la tensione si scioglie ed è il momento, finalmente, di pensare alle meritate vacanze.
15: È finita, possiamo, almeno io, posso tranquillizzarmi un po'. Si va in vacanza.
16: Però ho finito l'esame, riposo assoluto per una settimana perché sono stato 10 giorni a studiare proprio tutta la mattina, tutto il pomeriggio.
15: Vacanze.
12: Da Roma, Federico Mello, GR1.
2: In chiusura alla musica, inarrestabile Olivia Rodrigo, la pop star annuncia il Daisy Chain Field Festival, evento musicale benefico che si terrà in agosto in California con un cast tutto al femminile. New York City's never looked so blue. Intanto l'artista scala le classifiche internazionali con l'ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love e si prepara al tour americano. In Italia arriverà nella primavera 2027. Ci fermiamo qui, linea d'ascolta Si Fa Sera, poi dopo il meteo e la musica torna tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
2: Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Questo è il versetto del mese di giugno nel lezionario protestante Un giorno una parola, una raccolta di letture quotidiane che viene pubblicata ininterrottamente dal 1731. Si tratta dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 13, versetto 3. Non solo ci chiede di ricordarci, quindi di tenere a mente, di avere a cuore i carcerati e i maltrattati, cosa di per sé già importante, a parte il qualunquismo di chi si augura che i delinquenti vengano rinchiusi e poi si butti via la chiave, c'è anche l'indifferenza dei più, l'indifferenza degli onesti che, come insegna Martin Luther King, non è meno letale. Dunque ricordiamoci, ma non solo, facciamolo in questo modo, come se fossimo carcerati con loro. Come se vivessimo in celle sovraffollate. Secondo il rapporto Antigone, il sovraffollamento carcerario generale ha raggiunto il 139%, ma alcuni istituti superano il 150% e un altro numero limitato supera il 200%. Vivi come se fossi carcerato in celle sovraffollate nel caldo delle nostre estati, nella vita reclusa che fa aumentare le risse tra detenuti e porta con sé un numero di suicidi che, secondo le parole del presidente Mattarella, è una sconfitta dello Stato. E allo stesso modo pensa ai maltrattati, alle donne che subiscono violenze domestiche, a bambini che crescono come dei sopravvissuti, a uomini e donne che vanno avanti senza futuro. Ricordiamoci di loro come se vivessimo con loro.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code per lavori tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza di Firenze Certosa. Sulla statale 148 Pontina ci sono rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio Persezze in direzione di Terracina. E fino alle prime luci dell'alba, allerta meteo sul Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, previsti temporali e grandine. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Capodimonte e Fuorigrotta. Incendio segnalato sulla A14 tra Andria e Trani, e ancora sulla A3 da poco altro veicolo in fiamme tra Torre del Greco ed Ercolano. Infine sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidenti.

0: 7 all'incrocio per Bari. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Puntuali noi a ripartire su Rai Radio 1 alle 21:31 minuti, in versione, scusate il ritardo, Cristiano Ronaldo in ombra come tutta la squadra, come tutto il Portogallo del resto della prima gara d'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, ha fatto invece la storia pochi minuti fa nel pokerissimo 5-0 rifilato all'Uzbekistan, primo calciatore di sempre a segnare in 6 edizioni diverse e consecutive e anche miglior marcatore della sua nazionale nella storia di questa competizione. Poco da fare per la formazione di Fabio Cannavaro, che comunque può ancora sperare e deve sperare tanto per cominciare in un risultato favorevole nella gara che arriverà nella notte da Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Si giocherà alle 4 ore italiana, ma naturalmente sono calcoli che rimandiamo a voltato pagina alla formazione lusitana di Martinez. Lo facciamo anche noi e allora ben trovati da Guido Ardoni al microfono, tutto il mondiale minuto per minuto sempre su Rai Radio 1 e sempre grazie a Daniele Antelmi e a Francesco Pionaglieri che mi assistono dall'altra parte del vetro, così come ringraziamo sempre in questo caso Daniele Di Noia alla consola Saxarub a Roma con Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Ci spostiamo da Houston a Boston, soprattutto dalla girone K alla girone L, anche qui per la seconda giornata della fase a gironi. L'Inghilterra spumeggiante in attacco, forse un po' allegrotta in difesa nella prima partita, vinta comunque dopo un bel altalenante 4-2 contro la Croazia. Adesso alla prova del Ghana, a sua volta però vittorioso e all'esordio seppur all'ultimo respiro contro Panama, il che vuol dire che questa partita può essere importante, importantissima per il passaggio ai sedicesimi, per il primo posto nel girone. Ve l'andiamo a presentare subito perché si gioca tra meno di mezz'ora, calcio d'inizio alle 22. Ascolteremo in cronaca diretta il commento tecnico del nostro Sebinonella al fianco di chi, tanto per cominciare, andrà a svelare le formazioni di questo Inghilterra-Ghana, Giuseppe Bisantis. Buonasera e bentrovato.
4: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori, buonasera dagli Stati Uniti d'America. Sta per iniziare appunto l'incontro tra l'Inghilterra e il Ghana, squadre che comandano dopo la prima giornata il gruppo L con 3 punti, però come ricordava anche lo studio sono state le 2 vittorie ben diverse. Spumeggiante l'Inghilterra contro la Croazia, un 4-2 sì che ha palesato dei limiti difensivi ma un grande potenziale offensivo, mentre il Ghana solo nel recupero ha avuto la meglio di Panama, però è stato un gol che ha portato fiducia al Ghana, che è arrivato qui negli Stati Uniti non proprio in grande entusiasmo, prestazioni non proprio convincenti, insomma aver vinto la prima e avere quindi la possibilità di passare il turno è sicuramente un'iniezione di fiducia per la squadra guidata da Carlos Queiroz, che è uno che conosce benissimo l'ambiente e il campionato in inglese, conosce benissimo il calcio inglese. Allora andiamo con le formazioni mentre le squadre stanno ultimando le operazioni di riscaldamento. L'Inghilterra di Thomas Tuchel cambia 2 uomini rispetto alla partita vinta Dallas contro la Croazia in difesa, perché dal primo minuto ci sono Guay e Spence rispettivamente al posto di Stones e O'Reilly, quest'ultimo non aveva fatto male nella partita con la Croazia. 4-2-3-1, il resto è confermato: Pickford il portiere, James, Konsa, Guay, Spence in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unica punta ovviamente è Harry Kane. Per quel che riguarda invece il Ghana, come detto guidato da Carlos Queiroz, insomma l'assetto sembrerebbe parecchio abbottonato, con 5 difensori, 4 centrocampisti e un solo attaccante. C'è da dire che però quando si vede la difesa a 5 in fase di possesso diventa a 3 e il centrocampo si robustisce con i 2 esterni, Tranté che è il primo esterno, quello di destra, i Renchi, è colui che ha deciso la partita con il Panama. In porta Asare, davanti a lui appunto i Renchi, Seneia, Agetev, Opoku e Mensah, il centrocampo con Semenko, Sibo, Partey e Ayu, mentre davanti c'è quella Inaki Williams che è il fratello di Nico Williams. Nico ha scelto la nazionalità spagnola, Inaki ha scelto la nazionalità della Ghana, 32 anni, è un giocatore sicuramente di grande qualità a disposizione, gioca ancora nell'Athletic di Bilbao, a disposizione di Carlos Queiroz. Arbitri honduregni, primo arbitro Said Martinez, Walter Lopez e Cristian Ramirez i guardalinee, mentre per quel che riguarda il quarto ufficiale Ning ma della federazione cinese. Poi Alvaro, uno statunitense, Armando Villarreal, un messicano, Eric Miranda, e un saudita, Abdullah Al-Sherri. Squadre in campo, come detto, per il riscaldamento. Il fischio d'inizio sarà fra 23 minuti. A te studio, Dallas Guidardone.
3: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Tra pochissimo, per il calcio d'inizio di Inghilterra-Ghana, come ribadisco, sarà accompagnato in radiocronaca da Sebino Nela. Buonasera Sebino, sempre ben trovato.
5: Buonasera Guido.
3: Allora, rispetto a quello che ci ha detto Giuseppe poco fa, Tuchel cambia qualcosina soltanto in difesa, praticamente il versante sinistro della linea arretrata, non tocca un filo d'erba in attacco, e come potrebbe, insomma, dopo la gara con la Croazia, in particolare l'asse Jude Bellingham, Harry Kane. Il Ghana ha capitalizzato al massimo, Sebino, la prima uscita contro Panama, perché poi anche la successione delle partite e l'ordine di calendario, ho detto proprio chiaramente, ha il suo peso, con Inghilterra oggi e Croazia nell'ultima sfida, insomma la strada può essere teoricamente in salita per la formazione di Carlos Queiroz. Mi sembra, anche qui ascoltando Giuseppe, che il modulo sia parecchio diverso. La parola chiave forse è densità, voglio dire, con un atteggiamento molto più coperto.
5: Quanto
3: Sebino,
5: sei buono, ma lo sei sempre stato.
3: Vedi allora, con che eleganza ti descrivo, un catenaccio, Sebino.
5: Straordinario. Che poi è una parola, insomma, che si continua a sentire.
3: Mica brutta.
5: No, ci mancherebbe altro. Allora, per quello che riguarda l'Inghilterra, oh ragazzi, squadra che vince non si tocca, quindi bisogna cambiare il meno possibile. Vuol dire che stanno tutti molto bene e non c'è necessità di stravolgere la squadra. Per quello che riguarda il Ghana, l'abbiamo detto stasera, io voglio essere positivo, io spero che il Ghana si giochi bene la partita. Insomma, qua abbiamo a che fare con una squadra africana, sì, ma sono tutti ragazzi che giocano in campionati importanti, dove si gioca a calcio. Spero che abbiano la voglia di fare la partita. Vista la disposizione tattica, i dubbi naturalmente vengono, li abbiamo, però staremo a vedere.
3: Dubbi che andrete a risolvere nel corso della radiocronaca. Sì, Semenio del Manchester City è il capofila, appunto, della generazione di calciatori che comunque sono impiegati, come diceva Giuseppe Bisantis, come confermava Sebino Nela, in molti importanti campionati europei, in primis la Premier League. A proposito di Premier League, a proposito della gara che sta per cominciare, resta lì Sebino, perché credo che poi ti tireremo di nuovo in causa per qualcosa che ti riguarda molto da vicino nella tua carriera. Ma intanto approfondiamo questo Inghilterra-Ghana dal versante inglese, perché di calcio inglese è un grande esperto, un giornalista, scrittore, ha dedicato diverse pubblicazioni proprio a questa realtà, il modello inglese, il calcio come strumento sociale, poi sogna in realtà il viaggio nella FA Cup, perché la nostra Coppa Italia non è così. No, scherzo, il sottotitolo l'ho aggiunto io, Stefano Faccendini, parto subito male. Buonasera, ben trovato.
6: Buonasera.
3: Grazie. Allora si comincia tra pochissimo, grazie a te naturalmente, ti do del tu da collega, mi permetterai,
6: sì.
3: Si comincia tra poco il teutonico Tuchel, cado subito io un po' nello stereotipo, me lo accollo io per riportare a casa il pallone, come si tenta di fare da anni a livello internazionale, un po' l'incompiuta l'Inghilterra. Poi l'abbiamo vista al debutto con la Croazia, insomma subito al referto Harry Kane, Bellingham, Rashford si è unito alla festa successivamente con qualche sbavatura in difesa. Prima di guardare alla gara che comincerà e che racconteremo, ti chiedo, come dire, com'è stato secondo te il primo assaggio mondiale per la formazione inglese?
6: L'hai detto tu, perché diciamo c'è sempre stata molta fiducia nel reparto, sia a centrocampo che nel reparto avanzato. I dubbi erano un po' sulla difesa, soprattutto sui difensori centrali, e effettivamente i dubbi poi sono stati riscontrati contro la Croazia, che non è esattamente una formazione alle prime armi, sono tutti, per carità, tutti giocatori molto esperti, ma forse non sono più, no, la formazione che raggiunse la finale in Russia, sono abbastanza passati, però diciamo li hanno messi abbastanza in difficoltà nel primo tempo. Però c'è la consapevolezza di avere tantissimo talento da centrocampo in avanti, quindi se decidono di giocare in attacco, probabilmente l'Inghilterra è una delle formazioni più pericolose che ci sono in questo mondiale.
3: Chissà se forse Stefano Faccendini, invertendo un po' quello che è stato il canovaccio anche qui per sommi capi, provo a riassumerlo, delle ultime uscite internazionali, ma io è chiaro che ci metto anche gli europei con due finali consecutive perse, perché poi alla fine il tanto, più o meno tanto vituperato, criticato, ora senza eccedere, Southgate non ha mai entusiasmato, le critiche per la qualità del gioco sono arrivate, tu lo saprai meglio di me, poi più o meno non arrivava al traguardo, ma ci arrivava insomma all'ultima curva, all'ultimo chilometro, all'ultimo centimetro, fate un po' voi. L'approccio è completamente diverso, mi sembra. Poi i nomi, nella sostanza, i nomi dei big sono quelli, con alcune interessanti novità.
6: C'è molta curiosità, perché Tuchel praticamente ha giocato forse senza neanche mettere la seconda.

0: grande, sì, perché come hai detto tu, alla fine Southgate tanto vituperato, però diciamo due finali europee l'ha fatte, una semifinale mondiale l'ha fatta, cioè da, era da Alf Ramsey che non facevano dei risultati così importanti. E come sappiamo, quando si è deciso di guardare fuori per prendere un allenatore che non era inglese, non è che le cose siano andate benissimo, né con Eriksson né con Capello. Quindi adesso c'è un grandissimo punto interrogativo. L'unica cosa è che rispetto a tanti altri mondiali europei, dove i tifosi inglesi si lasciano trasportare e vedono la formazione inglese come una delle favorite, c'è questa volta molto, molta prudenza. Quindi non c'è spocchia, c'è tanta curiosità di vedere, ok, dove possono arrivare e ok, tu che è tedesco, ma sarà poi alla fine l'efficienza di un tedesco a poterci portare fino in fondo.
1: Stefano, prima di tornare a chiamare in causa Sebino Nela, perché credo di poter anticipare a buon diritto che tu ti sei occupato anche in qualche modo di lui nella tua nutrita bibliografia calcistica, il giochino è complicato perché con il format a 48, con i 12 gironi, con il giochino delle terze che è difficilissimo, la sfera di cristallo non basta per immaginare gli abbinamenti. Io ho fatto uno sforzo, dovesse vincere l'Inghilterra, già sto andando avanti, ipoteca grossa, grossissima, se non matematica, sul primo posto, lato del tabellone peraltro con possibile ottavo contro il Messico, soprattutto lato del tabellone dell'Argentina, quindi non prima della semifinale, ieri era il 22 giugno e ai nostri ascoltatori abbiamo piacevolmente fatto una testa così con i due gol di Diego Armando Maradona nel quarto di finale all'epoca Città del Messico nell'86, corsi e ricorsi per un narratore, sai che romanzo quello, ti immagini?
0: Sarebbe bellissimo, ah. Magari con una magari con un finale diverso, no? Sarebbe bellissimo.
1: Eh beh, questo lo spera ovviamente la sponda dei Tre Leoni, legittimamente.
0: Ma ci
1: mancherebbe, ti riteniamo parte integrante, sei stato convocato proprio in rappresentanza del calcio d'oltremanica, tu però hai scritto e parlato anche del nostro calcio. C'entra comunque l'Inghilterra, c'entra il Liverpool, c'entra la storia giallorossa che sarà canto, diciamo, diffuso ovunque, ma soprattutto in quel dell'Olimpico, la Roma dalla finale contro il Liverpool all'arrivo di Fabio Capello. Sebino Nela, a me dispiace darti questa notizia, però insomma si parla ancora di quella partita, pensa un po' che strano. Sebino, ovviamente accetterete l'ironia entrambi, dai Sebino.
2: Ma quante volte si parla ancora di questa partita? Quasi quasi non ce la faccio più. Vabbè, ma è così, ragazzi.
0: Vogliamo tutti dimenticare, non ci si riesce.
2: No, ma è stata
1: però sai invece. Cosa? Diciamo, le emozioni ci sono state anche prima, forse troppe, perché fu accolta, diciamo, mettendo al bando la scaramanzia nella maniera più totale. Sì. Non torno su questo, però provando a farmi, per quanto sia nelle mie possibilità, un po' più serio, Stefano, e poi ovviamente Sebino è chiamato in causa automaticamente. Da quello che ho capito, io non ho avuto il piacere di leggere il libro, ti dico la verità, ne ho letto un po' in queste ore prima della trasmissione. Quello è il manifesto anche, sì, romanocentrico, però del calcio di quegli anni, di appartenenza, di un qualcosa di estremamente più verace di quello che raccontiamo già da diversi anni. Sebino Nela va a incarnare tutto ciò, secondo me, per il calciatore che è stato, per il commentatore che è, no? Stefano, e poi torniamo da Nela.
0: Ma io, cioè, per me, io avevo il poster in camera da letto, era una persona che guardavo, un giocatore che guardavo, perché io giocavo a calcio quando ero piccolo, lo vedevo dal vivo, cercavo di ripetere con poco successo quello che lui faceva, sia come difensore di fascia, come difensore centrale più tardi. Per noi della mia generazione è stato un mito assoluto, c'è un amore di questa città per Sebino Nela, che penso è veramente stato dimostrato per pochi altri giocatori, soprattutto per quelli non di Roma. Quindi lui, penso che lui lo sappia di quanto è amato da queste parti e mai dimenticato. Siamo coscienti che forse il risultato di alcune partite ci fosse stato in campo, avesse avuto meno infortuni e magari sarebbe stato anche diverso.
1: Sebino, la firma su quel poster quanto prima, Nela, ormai l'appuntamento lo prendiamo, devi firmare il poster di Stefano Faccendini.
2: Assolutamente, sì, quanto prima sono a disposizione, ma non capisco perché tutto questo amore nei miei confronti. Io ero un onesto metalmeccanico del calcio.
0: Perché lei rappresentava quello che avremmo voluto essere tutti noi.
2: Sì, questo sì, ci ho pensato mille volte, però devo dire sono stato fortunato, perché i tifosi della Roma non hanno mai chiesto niente, solo impegno e basta, e questo di certo non mi è mai mancato, ecco.
0: Ma non è mai darlo per scontato.
2: No, certo, è chiaro.
0: Mai darlo per scontato, quindi abbiamo apprezzato.
2: Grazie.
1: Stefano Faccendini, è bello sempre poi andare a rivivere, no? Con i diretti protagonisti protagonisti e testimoni, così curiosità anche un po'.

0: bonariamente provocatoria, ma secondo te il romanista medio in questi giorni è quasi contento che Malen non stia facendo i fuochi d'artificio come li ha fatti con la Roma per la serie? Conserva le cartucce per la Champions League, ragazzo, e non ti preoccupare, vero? Perché poi alla fine sì, può far notizia che in due partite nell'Olanda comunque roboante che si è sbloccata, lui ha fatto un assist, però non è che è stato proprio nella miglior condizione realizzativa. O tu pensavi, speravi in un Malen capocannoniere del mondiale, quello che abbiamo visto in Serie A?
1: No, capocannoniere magari no, però che qualcuno lo notasse un po' di più forse sì. Comunque veramente, cioè alla fine tifosi della Roma con assenza d'Italia eccetera, uno li segue con simpatia i giocatori della Roma, però alla fine sì, magari bello se magari potesse mettersi in mostra, farsi notare che persone tifosi all'estero possano dire dove gioca nella Roma, quindi c'è sempre un po', no, di orgoglio per vie indirette, no, quando dei giocatori fanno delle buone
0: rappresentano
1: prestazioni
0: bene la propria nazionale, esatto, sì, partendo esatto, da un determinato club. Allora il piacere di divagare partendo dall'Inghilterra e andando poi a ritroso negli anni fino a tornare al presente dell'Olanda. Stefano Faccendini, giornalista, scrittore, esperto di calcio inglese, abbiamo ricordato le sue pubblicazioni, narratore di pallone, ci risentiamo presto su Rai Radio 1. Grazie, buon mondiale a
1: buon
0: te.
1: Buon lavoro, arrivederci.
0: Salutiamo Stefano Faccendini e siamo pronti per andare in campo dopo la pubblicità, gli inni nazionali e poi il primo tempo di Inghilterra-Ghana e la seconda giornata di questo girone K che andremo poi a seguire, che naturalmente ci darà indicazioni importanti ovviamente su questa classifica. Giuseppe Bisantis al microfono, girone L, mi correggo a tempo di record, spero in tempo utile, Sabino Nela al commento tecnico, buon ascolto della partita, ci ritroviamo dallo studio centrale nell'intervallo, Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Bacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
13: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, un cordiale saluto da Giuseppe Bisantis. Il mondiale nordamericano si arriva alla seconda giornata del gruppo L, il gruppo dell'Inghilterra che alla prima ha battuto la Croazia per 4-2, prestazione molto convincente, e avrà di fronte la Ghana che alla prima ha battuto il Panama con più sofferenza, un gol nei minuti di recupero ha portato la Ghana a 3 punti, e questo significa che insomma chi vince oggi. Mette il piede ai sedicesimi di finale, si gioca al Boston Stadium, Massachusetts, e insomma con una sottile pioggerellina ormai dopo quello che abbiamo visto ieri a Philadelphia per Francia-Iraq, temiamo sempre le condizioni ambientali. Comunque lo stadio da 65.000 è gremito e le squadre fanno adesso il loro ingresso in campo. E allora l'Inghilterra, allenata da Thomas Tuchel, sarà in campo con un 4-2-3-1, due novità rispetto alla partita con la Croazia, entrambe in difesa del reparto che aveva mostrato qualche indecisione. Pickford il portiere, James Consa, Gray, Spence in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti. L'unica punta è il bomber e capitano Harry Kane, autore di una doppietta nella prima partita con la Croazia. Mentre sullo sfondo sentite uno degli inni di questo mondiale con l'inconfondibile voce di Shakira. Andiamo anche con la formazione del Ghana prima che partano gli inni. Il tecnico portoghese Carlos Queiroz schiera un 5-4-1 con Hazard in porta, Irenki, Seneya, Agetev, Opoku e Mensah in difesa, Semenyo, Sibo, Partey e Ayew il capitano a centrocampo. L'unica punta è Iñaki Williams, giocatore dell'Athletic di Bilbao. Arbitri della Federazione Honduregna: Said Martinez primo arbitro, Walter Lopez, Cristian Ramirez guardialine, cinese il quarto ufficiale Ning Ma, al VAR uno statunitense Armando Villarreal, un messicano Eric Miranda e un saudita Abdullah Al-Sheri. E allora mentre i tifosi inglesi, che sono ovviamente la maggioranza rispetto a quelli ghanesi, sono già carichi per questa partita e mentre sfumano le note della canzone di Shakira, adesso ascolteremo gli inni nazionali con lo speaker che chiama l'inno inglese God Save the King.

altissime le note, sempre partecipato l'inno inglese con gli applausi che sentite, e adesso ascolteremo l'inno del Ghana, tra l'altro un paese dove si parla la lingua inglese perché è stata colonia britannica fino al 1957, si chiamava Costa d'Oro. Dio benedica la nostra patria, il Ghana, e ci sono attinenze con l'inno inglese, lo ascoltiamo.

0: Gli applausi anche all'inno del Ghana, sono di meno gli spettatori, di solito i tifosi neutrali parteggiano per la squadra sulla carta più debole, anche se insomma il legame storico tra Stati Uniti e Inghilterra non lo scopriamo noi. Prima di presentarvi chi sarà con me al commento tecnico di questa partita, mandiamo la linea a Roma per la pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Il mondiale nordamericano, gruppo L, alle 2 ora italiana, alle 2 di notte, ricordiamo che a Boston sono in questo momento le 15.56, fischio d'inizio alle 16 in Italia, fischio d'inizio alle 22 e quindi il distacco è di 6 ore, ricordiamo alle 2 ora italiana a Toronto in Canada. La sfida tra le altre squadre, le due sconfitte della prima giornata, Panama e Croazia, con la Croazia terza classificata ai mondiali del Qatar, che cercherà l'immediato riscatto. E allora sarà con me per il commento tecnico, e lo saluto affettuosamente, Sebino Nela. Buonasera Sebino.
2: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti ho ascoltato prima con Guido Ardone nel pre-partita e hai detto squadra che vince non si cambia, cambia due uomini in difesa, Tuchel. C'è da dire che nella partita a Dallas con la Croazia la difesa era forse stato il reparto meno efficace di questa nazionale inglese.
2: Ma meno efficace, sono giocatori insomma che loro lo sanno fare, poi dobbiamo capire magari cose che noi non abbiamo conoscenza, tipo qualche affaticamento, una rotazione normale, ci possono essere tante cose nelle scelte naturalmente di una rosa di 25 calciatori. Questo dovrebbe essere la normalità per una squadra come l'Inghilterra. Tra l'altro in questi giorni in molti, devo dire, stanno puntando sulla squadra di Tuchel, eh?
0: E sentivamo nel nostro pre-partita il nostro ospite esperto di calcio inglese, che invece dice che in Inghilterra rispetto ad altre edizioni di mondiali europei c'è forse meno ottimismo. Devo dire che io ho avuto modo di seguire anche la partita con la Croazia, devo dire che specie nel secondo tempo l'Inghilterra mi ha fatto un'ottima impressione. Di fronte il Ghana, che è allenata da un tecnico espertissimo, Carlo Queiroz, che ha lavorato a lungo in Inghilterra, che ha vinto una po' a fatica con Panama, però ricordate anche tu questo, Sebino Nela, giocano quasi tutti in Europa, quindi insomma sì, abbiamo visto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro avere qualcosa di meno delle altre, però invece queste nazionali sono assolutamente all'altezza della situazione.
2: Secondo me dovrebbe essere una bella partita proprio per questo motivo, come dicevo qualche minuto fa, sono tutti i giocatori praticamente che giocano in Europa e tra l'altro in squadre abituate a fare calcio tra Inghilterra e Spagna, insomma lì il calcio è di quelli belli da vedere e soprattutto propositivi. Spero di vedere una squadra propositiva che non pensi solamente a difendere.
0: Beh certo, l'assetto 5-4-1 almeno sulla carta, ma sappiamo che la difesa 5 insomma non è fissa, ecco, i due esterni vanno a spingere a centrocampo, lo vedremo dall'inizio della partita che ormai è imminente, fra brevissimo sentirete amici radioascoltatori in Italia il conto alla rovescia, sarà l'Inghilterra a dare il calcio d'avvio che ancora una volta ci propone la sua bellissima divisa, la maglia bianca con numeri rossi e bordi in blu sono i calzoncini, bianchi sono i calzettoni, tutto giallo invece il Ghana. L'Inghilterra attaccherà da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali, dall'altra parte il Ghana sta per iniziare il conto alla rovescia, anche perché sta per scoccare. Adesso devo dire che il cerimoniale sono riusciti a farcelo entrare, alle prime partite si andava sempre oltre l'orario d'inizio, invece adesso puntualissimi perché mancano 7 secondi alle ore 16 di Boston, le 22 in Italia, e quindi sarà puntualissimo il calcio d'inizio. comandato appunto dall'Inghilterra, con il giocatore dell'Arsenal fresco, campione d'Inghilterra, Rice, uno dei giocatori migliori nella partita iniziale. E subito il passaggio per il portiere Pickford, il rilancio lungo di Pickford. Kane che prova a entrare in partita, la spazza via il Ghana con il pallone che però rimbalza, arriva dalle parti di Spence. Una delle due novità, perché le due novità sono il centrale Gay e l'esterno di sinistra Spence, che hanno preso il posto di Stones, una sicurezza, e di O'Reilly che aveva fatto molto bene. Quindi insomma, quanto diceva il nostro Sebino Nella, non sappiamo le condizioni, probabilmente un affaticamento, ci sono partite ravvicinate, bisogna anche gestire le energie, e quindi è probabile che non sia stata proprio una scelta a tecnica, ma anche una scelta dettata da altre esigenze. Riparte ancora l'Inghilterra con Konsa, difensore centrale dell'Aston Villa, il pallone che arriva proprio a Bellingham, cresciuto nel secondo tempo con la Croazia quando ha segnato un gol dopo appena due minuti, e poi è stato un pericolo costante per la retroguardia croata con il portiere Livakovic che ha parato l'impossibile. Ancora il recupero da parte dell'Inghilterra, il pallone che arriva dalle parti di James che rientra sul destro, il tocco all'indietro ancora per l'altro centrale Gay, il giocatore che va a servire il pallone ancora a sinistra, lo scambio tra Gay e Konsa, ancora Gay che va a mettere il pallone ancora per Konsa. Direi che in questo momento sono passati un minuto e 20 secondi, non c'è ancora un pallone toccato dalla Ghana, è l'Inghilterra che fa sua la palla, il tocco ancora di Anderson, il pallone per James, ancora l'indietro per Konsa. Beh, insomma, se Bino Nera, qui parlare di fasi di studio è quasi pleonastico, perché in pratica il Ghana non ha toccato un pallone e l'Inghilterra lo sta scambiando. Beh, orizzontalmente
2: uno sì in quasi due minuti, perché c'è stato un rinvio con una palla altissima.
0: Sì, vero.
2: Ma detto questo mi sembra abbastanza chiaro insomma come va questa gara. Questo dovrebbe essere un 4-5-1 da parte del Ghana, e l'Inghilterra costretta a trovare soluzioni,
0: Eh sì, perché finora, ripeto, sta un po' studiando il piazzamento, sta studiando come si muovono. Il Ghana, diciamo che ha fatto anche una partita bloccata alla prima contro Panama, poi solo nel finale è arrivato il gol proprio di un difensore, Irenchi, uno di quelli che però potrebbe giocare anche sulla linea dei centrocampisti. Irenchi, che comunque ufficialmente viene schierato con la sua maglia numero 3, la maglia cara a Sebino Nella, però a destra, mentre a sinistra invece troviamo con la maglia numero 14 Mensah. Ancora prosegue questo possesso palla prolungato da parte della nazionale inglese, con Gay, con Bellingham ancora che dà il pallone indietro per Konsa. Comincia a piovere qualche fischio, mentre la pioggia sottile sta cadendo sul Boston Stadium. Eccolo, un rilancio lungo, il pallone che arriva a James, lo stop di petto di James, poi si fa vedere lì vicino per ricevere il pallone Bellingham, e lo ottiene il giocatore della Real Madrid, va ancora di esterno per la giocata di Anderson che mette ancora per Konsa tutta a destra per Madueke, che è uno dei giocatori, anche lui dell'Arsenal, che ha meglio impressionato nella partita inaugurale a Dallas contro la Croazia. Ancora Madueke, che il tocco di esterno, il pallone che arriva a Konsa. Beh, in questo momento il possesso palla sarà 99-1, perché insomma rimane solo quel pallone calciato lontano dal difensore del Sudafrica Ajetei, con la palla che è terminata in faro laterale. Però adesso dai e dai, l'Inghilterra con questo possesso palla la perde, regala una fallo laterale, quindi il secondo pallone toccato dalla Ghana, siamo a 3 minuti e mezzo, sarà con le mani. Però vedi, Sebino, stanno un po' passeggiando quelli del Ghana in questa fase. Per battere questo fallo laterale sei meglio se la prende comoda.
2: Qualche secondo in più. L'Inghilterra che ha deciso di andare per vie centrali, ma Bellingham ha sbagliato il passaggio. Partita difensiva da parte del Ghana, e l'Inghilterra necessariamente dovrà avere una grande pazienza, per quello che abbiamo visto fin qui, e sono pochi minuti passati, esattamente 4.
0: Eh sì, adesso è il Ghana che prova a ripartire con Partey, il giocatore che milita in Spagna nel Villarreal. Il rilancio di Partey, quindi sembra un fuorigioco chilometrico qui, il guardaline neanche aspetta il VAR, perché insomma saranno 15 metri di fuorigioco. Ramirez sbandiera la posizione, poi insomma sì, fuorigioco era netto, non 15 metri, diciamo un 2 metri c'erano, e comunque la guardaline non ha neanche atteso la fine dell'azione per segnalare il fuorigioco di Naki Williams, dicevamo, giocatore dell'Atletico Athletic Bilbao, così come Nico Williams, insomma sono due giocatori fratelli, non è il primo caso, ricorderete anche Boateng, uno tedesco, uno appunto ghanese, uno ha scelto la nazionalità spagnola per giocare a calcio, l'altro ha scelto la nazionalità ghanese. A 32 anni Inaki Williams, ma se non è, la ritengo che sia l'elemento di spicco di questo Ghana.
2: Sì, rimane un giocatore pericoloso, un giocatore che sa giocare bene a calcio, e questo lo sappiamo, l'abbiamo visto molte volte, e bisognerà appoggiarsi su di lui quando ci sarà necessità di alzare un po' questo baricentro, che io non credo che il Ghana possa fare veramente tutta la gara con questo blocco veramente basso.
0: Eh sì, davvero, decisamente, se adesso tra l'altro commette pure fallo, e quindi ci sarà un calcio di punizione a favore dell'Inghilterra da posizione interessante, visto che siamo spostati sì sulla destra ma una dozzina di metri dal limite dell'area di rigore del Ghana. Vediamo che il portiere ghanese, uno dei pochi che milita in patria, Asare, che gioca nell'Earth of Ak, squadra ghanese, va a dare le indicazioni ai suoi compagni, mentre vediamo che Bellingham sta discutendo con un avversario, quindi si sorride, quindi grande cavalleria in campo. Parte come sempre Rice, colpo di testa a liberare, insiste però ancora l'Inghilterra, ancora con Rice, il pallone è servito a destra per Madueke che sbaglia il passaggio, può ripartire il Ghana, il tentativo di contropiede, la chiusura dell'Inghilterra, il retropassaggio per il portiere Pickford che esce ampiamente fuori dall'area di rigore, ma non c'è bisogno del suo intervento perché James che alimenta la manovra dell'Inghilterra. Beh, insomma, a giudicare da questi primi sei minuti lo schema della partita sembra quello, sì, è presto per dare giudizi definitivi, prova a farle l'Inghilterra e la Ghana attende.
2: Sì, importante per l'Inghilterra credo recuperare quanto prima il pallone per dare ritmo un po' a queste azioni, e come dicevo cercare soluzioni, liberare un uomo sulle fasce laterali, cercare l'uno contro uno, e attenzione alle palle inattive.

0: quello potrebbe essere appunto un fattore. Intanto Madueke che si rifà del precedente passaggio sbagliato con uno stop molto elegante, il tocco poi è ancora all'indietro per Konsa, il pallone che poi viene servito ancora centralmente. Konsa prova a smarcarsi Anderson, invece la palla arriva a James, pallone in profondità, l'uscita della difesa ghanese, ma c'è uno scontro, l'arbitro interviene, non credo che abbia comandato fallo, meglio, aveva lasciato la norma del vantaggio, poi però visto che il giocatore del Ghana, parliamo di Opoku, si è fatto male nel tentativo di anticipare Bellingham, si fa male anche Bellingham, l'arbitro opportunamente ha fermato il gioco e quindi siamo a 7 minuti e mezzo e 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Certo, con la Croazia era tutto un altro avversario, perché se la giocava anche la Croazia, certo. E quindi l'Inghilterra ha trovato i suoi spazi, qui bisogna insomma ragionare, perché poi se dovesse andare male, subisci un gol, le cose si complicano.
1: Si complicano da morire. Possiamo dire che in questi primi 8 minuti hanno toccato più palloni i difensori inglesi che gli attaccanti inglesi, perché così si gioca sempre con palla dietro per cercare appunto di cominciare bene un'azione, quindi i difensori sono sollecitati.
0: Eh sì, perché ormai si imposta dalla terza linea e quindi sono appunto i due centrali, Konsa e Gueye, che tengono il pallone e provano a rilanciare la manovra. Intanto aumenta di intensità la pioggia, ripeto, siamo per gli appassionati italiani, reduce da una lunga notte su un lunghissimo Francia-Iraq, lì però eravamo a Filadelfia.
1: Non scherziamo,
0: qui, non ci sono, e appunto non scherziamo, anche perché in Italia sono le 22.08, poi si rischia di finire tardi, però sappiamo com'è questa, non è un discorso di FIFA, di organizzazione del calcio, è un discorso proprio delle autorità locali, c'è il rischio fulmini, se ci sono fulmini nel raggio di 13 chilometri, allora le autorità sono obbligate a sospendere la partita, speriamo davvero che non sia questo il caso. Intanto c'è ancora il recupero da parte della nazionale del Ghana, che poi prova a scattare con Inaki Williams, che però viene anticipato da Konsa, che chiama in causa il portiere Pickford, completo blu per lui, con inserti bianchi, il tocco a sinistra dove c'è ancora il tentativo di Rice, come sempre i suoi lanci millimetrici, per il compagno di club Madueke nell'Arsenal, freschi quindi di titolo in Premier. Madueke si va a guadagnare un fallo laterale, la rimessa ancora per Anderson lateralmente per Rice, il vero e proprio costruttore di gioco dell'Inghilterra, davvero sempre presente. L'1-2 Harry Kane, pallone per Bellingham, area di rigore, allontana la difesa della Ghana, che poi prova a ripartire con questo scatto veloce, ma il pallone termina in fallo laterale ed è proprio Carlos Queiroz che si trova sulla traiettoria e lo consegna James, il giocatore inglese deputato della battuta. Qui ha provato una percussione l'Inghilterra, provando a innescare Kane, che però era marcato ed era in posizione non ottimale per calciare, ha visto l'inserimento di Bellingham, ha provato a servirlo, ma il Ghana è riuscito a partire. Credo che ci dovremmo un po' abituare a questo tipo di azioni di sfondamento, vista la difesa nutritissima da parte del Ghana, anche se adesso è Madueke sulla destra che va a servire il pallone indietro per James centralmente, ancora il controllo da parte di James che tocca per Konsa, ancora per Anderson per Rice all'indietro per Gueye, il controllo di Gueye, poi Anderson a destra per Madueke, il cross di Madueke, il rilancio da parte della difesa del Ghana, ma insiste Anderson, adesso solo l'Inghilterra in campo, Madueke ancora sulla destra, Madueke lato corto dell'area di rigore, va a cercare il filtrante, la tocca all'indietro per Anderson, poi per Konsa, ancora per Gueye, mentre Spence invita a servire Gordon, poi invece il pallone arriva proprio a Spence, poi il tocco è ancora per il controllo da parte della formazione inglese con Rice ancora per Anderson, siamo a circa 35 metri, il taglio di Anderson, il pallone per Madueke che stoppa con il destro, prova a intervenire Madueke che va con il sinistro, la mette dentro per James, ancora al centro, difesa del Ghana che prova ad allontanare con grande affanno, ma direi che adesso Sebino si gioca non nella metà campo del Ghana, nell'area di rigore del Ghana.
1: Eh sì, è così, l'Inghilterra deve necessariamente velocizzare il passaggio per liberare un uomo, per far sì che si possa fare un uno contro uno. Sta esplorando tutto il campo, destra, sinistra, sono andate un paio di volte anche centrali, ma insistere su questo lavoro, credo che questo sia la cosa giusta da fare per mettere in difficoltà la difesa ghanese.
0: Eh sì, perché dicevo appunto molto abbottonata la retroguardia ghanese, però con i palloni buttati dentro, insomma, bene o male la porta si dovrebbe cominciare a vedere. Questo è Gordon, mi è piaciuto molto nella partita giocata a Dallas contro la nazionale croata, gioca nel Newcastle e adesso si va a guadagnare l'ennesimo fallo, perché appena un giocatore si avvicina intervengono duro quelli del Ghana, questo è stato Seneia che ha commesso fallo proprio su Gordon. E quindi ci sarà un altro calcio da fermo in favore dell'Inghilterra, questa volta però da posizione più centrale, leggermente spostati sulla sinistra, con il suo completo rosa il portiere Asare va a indicare il posizionamento corretto della barriera. Siamo a circa 27-28 metri, difficile pensare a una soluzione diretta nello specchio della porta, anche se sembra che i giocatori inglesi stiano chiamando uno schema. Abbiamo visto anche qualcuno sussurrare qualcosa all'orecchio di Consa, che è una difensore centrale. Lo stesso Gordon è sul pallone, ma non è il solo uomo, perché c'è ovviamente l'onnipresente Rice. Infatti si allontana Gordon, c'è Rice, c'è anche James che va alla battuta. Vanno a posizionarsi comunque in barriera i giocatori del Ghana, sono 4 più 2 staccati, il tocco, la conclusione da fuori, il pallone di poco alto sopra la traversa. 13 minuti a Boston, Inghilterra 0, Ghana 0. Comincia l'Inghilterra adesso a premere su questa partita. Certo, pensare, se Binonera, che la Ghana possa avere tutta la partita questo atteggiamento, davvero mi sembra molto pericoloso per i ghanesi stessi.
1: Ma che fatica per i giocatori, che fatica soprattutto mentale, perché fare una partita completamente difensiva negli ultimi tuoi 30 metri è difficilissimo da mantenere una così grande concentrazione.
0: E intanto continuano sui palloni alti i giocatori del Ghana ad andare direttamente sull'uomo, questa volta a fare le spese Harry Kane, che è un giocatore alto ed è fortissimo di testa, è andato ad anticipare il suo diretto marcatore, si trattava di Adjeti, che poi va a colpire prima col gomito e poi con la testa. L'arbitro ancora una volta ha commentato fallo, i difensori e gli altri giocatori del Ghana dicono ma insomma non è fallo, è un intervento normale, mentre Kane sta dicendo all'arbitro magari di cominciare a estrarre qualche cartellino giallo. Intanto allo stadio di Boston c'è il mega schermo più grande di tutti gli stadi del mondiale, e vi assicuro che sono grandissimi. E insomma è stato inquadrato ovviamente il presidente della FIFA Infantino, ma abbiamo visto alle sue spalle anche Steve Gerrard, ossia grande centrocampista ed ex capitano della nazionale inglese. Calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, vediamo che sul pallone c'è ancora Gordon, ma adesso siamo a quasi 40 metri dalla porta difesa da Asare, e quindi il tocco va a sinistra proprio per Gordon, che vede l'inserimento di Rice supera un avversario, un secondo che va a terra, ma l'arbitro lascia proseguire. Attenzione Inghilterra, conclusione deviata, prova ad arrivare Matuidi sul pallone, ma viene anticipato dal difensore del Ghana, Mensah, che ha messo il pallone lontano. Mensiste l'Inghilterra, insomma la metà campo inglese non la stiamo proprio vedendo. Il no. Tocco ancora all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Consa, il controllo di Consa, il pallone che arriva ancora ad Anderson, poi Consa, poi James, il cambio di gioco di James per Gordon, però insomma gioca bene l'Inghilterra anche con queste geometrie, con questi lanci. Ancora Gordon che va sulla sinistra, in difficoltà il Ghana, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora ad Anderson sempre per Gordon vede l'inserimento sulla sinistra di Spence, pallone allontanato malissimo dalla difesa ghanese, che poi si rifugia in corner nonostante questa pressione. Questo è il primo angolo della partita che annotiamo dopo 16 minuti, però non so quanto può reggere così Sebino Nera al Ghana.
1: Staremo a vedere, l'Inghilterra continua a fare il suo lavoro, queste aperture veloci sulle fasce laterali come dicevamo prima sono utilissime per permettere ai giocatori di fascia di fare un uno contro uno. Sta insistendo l'Inghilterra. Poi una volta dentro l'area di rigore, come in quest'ultima circostanza, le maglie gialle sono tantissime, è difficile trovare spazio.
0: Bandierina di sinistra, porta a destra, tutti i calci da fermo passano dal piede di Rice, che andrà a rientrare con il destro. Vanno in area di rigore, sei maglie bianche dell'Inghilterra, tutto il gare dietro, colpo di testa ma si resta lì, forse c'è un altro angolo, no, è riuscito a tenerla in campo e a metterla in fallo laterale, quindi la rimessa velocissima di James, batte il ferro finché è caldo l'Inghilterra, il pallone che arriva ad Anderson, Anderson il tocco ancora all'indietro dove Spencer è rimasto in occasione del calcio d'angolo per tallonare, ecco che ci arriva il dato ufficiale del possesso palla 80-15, poi c'è un 5% che rimane neutro e che quindi comunque dimostra lo stesso la supremazia assoluta nel possesso palla da parte dell'Inghilterra. Qui però riesce un po' a respirare la Ghana perché Inaki Williams si prende fallo, allora 80-15 che potrebbe essere anche 85 per l'Inghilterra contro i 15 se l'Inghilterra si va a prendere anche le palle neutrali, però insomma questo ci sta testimoniando anche i numeri che il possesso palla è esclusivo a questo punto inglese, se vi non era.
1: Pensavo a qualcosa di più dell'80%,
0: pure io. Pure io.
1: Però questa è la partita, non c'è niente da fare.
0: Ancora Ghana con il rilancio, il pallone che viene però controllato dalla retroguardia inglese, c'è una spinta però di Naki Williams che dice no, però insomma lì vicinissimo c'è il guardaline Ramirez che ha visto che il giocatore va direttamente sull'uomo, esattamente su Gay, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ha detto no, ma poi non avrebbe neanche raggiunto quel pallone. Consa, Anderson gli dice di attendere, di non andare in avanti così, scriteria che insomma, visto che il Ghana non insiste, l'Inghilterra può gestire questo pallone, fin troppo lo fa Consa, difensore dell'Aston Villa, il pallone che arriva a destra per James, giocatore del Chelsea, ancora James, il tocco all'indietro per Consa, il controllo di Consa che poi va da Gueye, ancora Gueye, c'è Spence che si abbassa e riceve il pallone, ancora Spence per Gueye, e sì, confermiamo l'impressione del nostro Sebinonella, toccano palla più i difensori perché talmente schiacciato il Ghana nella propria metà campo che l'Inghilterra imposta con i difensori. Qui Bellingham si fa anticipare da Partey che gli mette il pallone in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore della nazionale inglese, il tocco ancora di James, il pallone che arriva a Consa, Consa sulla tre quarti campo, ancora Consa da fermo praticamente, e si libera del pallone per Anderson, cerchio di centrocampo, ancora Anderson che mette la pallone a sinistra per Spence, Spence per Anderson, Anderson che va sui 40 metri, si fa vedere e riceve il pallone Gueye, avanza il difensore centrale, ancora per Consa, Consa, tengono troppo palla, poi rischiano perché insomma sono l'ultima linea e commette fallo il giocatore del Ghana, Ayew che è il capitano, e quindi c'è calcio di punizione in favore dell'Inghilterra. Siamo arrivati a 19 minuti e mezzo, ancora Inghilterra che prova con Madueke sulla destra, il tocco all'indietro per James, ormai attaccante aggiunto, tutto sulla portiera, la presa senza problemi di Asare. Insomma, lo schema è sempre quello, sì. Non c'è moltissimo da dire su questa partita, Sebino,
1: no, finora. Ma Madueke e Gordon che giocano larghi, fascia destra e fascia sinistra, sono raddoppiati costantemente, quindi sono costretti a scaricare questo pallone come è successo in quest'ultima azione, poi però il cross deve essere fatto bene a quel punto.
0: E in effetti James l'ha regalata al portiere. Tra l'altro, altro scontro testa contro testa. Ayew, il capitano del Ghana, è andato a colpire con James. I due sono rimasti a terra immediato. L'intervento dell'arbitro honduregno Said Martinez, che ha interrotto il gioco. Sono entrambi a terra. Tra l'altro, siamo al 20°, quindi fra breve ci dovrebbe essere la pausa idratante, che poi sta piovendo, ma sappiamo ormai. È inutile dilungarci che, insomma, il discorso dissetante non è l'unico, anzi non è neanche il principale. Obiettivo della FIFA con queste pause molto molto discusse, però solo il commissario tecnico dell'Uruguay Bielsa ha detto proprio definitivamente che queste pause sono un male per il calcio. Ovviamente credo, Sebinonella, che tu sia d'accordo con lui.
1: Io sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, perché se pensiamo che anche due minuti, stare fermi anche due minuti, ma è come se fosse sempre un inizio nuovo di partita. E questo, in tutta sincerità, non mi piace. Sono d'accordissimo con Bielsa, ma io credo che a tutti non piaccia questa cosa, ma molti non ne parlano, non ne vogliono parlare, insomma.
0: Anche perché a nessuno piace essere preso in giro, no? Allora quando ci dicono hydration, ieri almeno hanno avuto il decoro nel secondo tempo della famosa partita Francia-Iraq di saltare la pausa rinfrescante, poi ovviamente si saranno premuniti per quella che riguarda i contratti milionari di pubblicità, però per quella che riguarda appunto il gioco del calcio, il time out non è previsto, quindi o vogliono cambiare le regole, ci auguriamo di no, oppure questa è una pausa commerciale che loro spacciano per pause trattante. Poi per carità, ci sono degli stadi che non sono con l'aria condizionata, dove c'è un caldo tremendo e quindi è giusto che l'interruzione ci sia, però il fatto di averla istituzionalizzata, questa è una novità di questo mondiale che non è piaciuta, però insomma i padroni del vapore di solito vanno per la loro strada. Tra l'altro noi stiamo parlando con Sebino Nella perché il gioco non è ancora ripreso, adesso viene applicata una fasciatura in testa al capitano della nazionale del Ghana, Jordan Ayew, ma non è ancora la pausa rinfrescante, anche se molti giocatori si sono avvicinati alla panchina per bere, e quindi prevediamo anche per questo primo tempo un lunghissimo recupero perché c'è stata la pausa rinfrescante e questa pausa per l'infortunio. L'arbitro poteva magari approfittarla e chiamarla adesso, Sebino, infatti, però credo che abbiano delle indicazioni. Vabbè, anche loro
1: 10 minuti non ce li toglie nessuno di recupero,
0: sì, ed è solo il primo tempo, quindi esatto, attenzione perché ci sarà anche il secondo tempo quando ci saranno poi tutti i cambi. Tanto l'arbitro, maglia verdina, calzoncini e calzettoni neri, ridarà il pallone a chi ne era in possesso, chi sinceramente non lo so perché erano tutte e due a colpire di testa, e alla fine lo dà al Ghana, infatti Ghana fa allontanare Bellingham. James è pronto a rientrare, mentre per Ayew ci vorrà un po' più tempo perché gli stanno applicando un turbante, evidentemente taglio in testa. Batte la Ghana, il calcio di punizione, ancora Ghana sulla destra, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Partey, il controllo di Partey, maglia numero 5. Tocco poi sulla destra, ancora per quel che riguarda il Ghana. Il Ghana che prova adesso un inserimento con Irenchi, il tentativo di Irenchi che però viene frustrato dall'intervento di un difensore inglese che poi subisce fallo. Era abbastanza incredulo Gueye sul fallo perché pensava che l'arbitro glielo avesse fischiato contro, e invece c'è stato il fallo che è comandato in favore dell'Inghilterra. Ayew rientra con il turbo e quindi c'è un calcio di punizione battuto dall'Inghilterra, il tocco poi sulla destra dove c'è ancora James, il pallone che arriva ancora centralmente per Anderson, il tocco poi per la corrente Gueye, ancora per Anderson, il taglio di Anderson, ancora per il tentativo di intervento ma di Madueke, allontana la difesa della Ghana, devono forse farli un po' uscire dal guscio. Anderson sulla tre quarti campo, il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie Gueye, il tocco per Spence a sinistra per il controllo di Gordon che prova ad accentrarsi, Gordon cerca Harry Kane, l'anticipo non ottimale però da parte di Sibo, riparte ancora l'Inghilterra ma è lo stesso Sibo che recupera il pallone, rilancio ancora sbagliato che incoccia nella schiena di Sibo, un po' un festival degli errori in questa fase della partita. Insiste Bellingham, vediamo se il talento di Bellingham riuscirà ad accendere questa partita bloccata soprattutto per l'atteggiamento tattico della Ghana. Il tocco per James, lui si è rientrato in campo senza fasciature, il pallone che arriva a Madueke sul sinistro per il cross di James, allontana la difesa della Ghana, prova a risalire ancora Inaki Williams, il pallone che però viene fermato, ancora un fischio dell'arbitro, ancora un calcio di punizione. Bisogna almeno per l'Inghilterra, se Binonella, farli uscire dal guscio perché sennò così è tanto difficile.
1: A questo punto sarebbe meglio dare palla a loro, aspettare nella propria metà campo e cercare di ripartire, perché così veramente diventa un problema.
0: E mi riferivo proprio a questo, cioè fateli attaccare così qualcuno si porta in avanti, sarà forse anche rischioso, però così è davvero bloccata, anche perché fisicamente i giocatori del Ghana sono molto ben impostati. Intanto sentite anche voi amici radioascoltatori un diluvio di fischi da parte del pubblico, evidentemente non soddisfatti di questi primi 26 minuti, perché viene chiamato l'hydration break, la pausa rinfrescante / pausa commerciale, quindi 3 minuti di stop, ma il pubblico non ha gradito, sta fischiando sonoramente questa interruzione. È 0-0 tra Inghilterra e Ghana, per noi pubblicità.
2: Ciao, Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Nuovamente collegati con il mondiale nordamericano, siamo nel corso della pausa rinfrescante, quella del primo tempo, è 0-0 tra Inghilterra e Ghana. E allora approfitto subito del nostro Sebino Nela, 27 minuti, che cosa hanno detto di questa partita, Sebino?
1: Che il Ghana non ci pensa proprio minimamente di fare la gara, si affida solo alla propria punta, sperando che possa tenere il pallone, che possa far respirare un po' la squadra. L'Inghilterra che sta cercando di mettere in difficoltà, senza successo, la difesa ghanese. Difendono tutti, dagli attaccanti ai centrocampisti, ai difensori, stanno giocando una partita molto attenta, ma molto o troppo, come vogliamo dire, difensiva, ma questo ce l'immaginavamo già.
0: Eh sì, l'avevamo visto anche quando vi abbiamo presentato le formazioni, un 5-4-1 con l'unico Inaki Williams da attaccante, gli altri insomma agiscono parecchi metri dietro. Tra l'altro abbiamo visto Thomas Tuchel, il tecnico tedesco dell'Inghilterra, che ha proprio a mo' di time out lui al centro e tutti i giocatori intorno, dato indicazioni per cercare di forzare questo blocco immancabile. Viene inquadrato David Beckham, ovviamente è la sua Inghilterra, anche se ormai lui vive da anni qui negli Stati Uniti, e quindi inquadrato anche Dave Beckham in tribuna, mentre il Ghana comincia a far scaldare i giocatori. Certo, l'Inghilterra secondo me, Sebino, ha un giocatore davvero imprescindibile che è Rice, tutti i palloni passano da lui.
1: Sì, anche perché è quel giocatore che ha un grande piede, quindi si cerca di sfruttarlo. Io però, parlando appunto della gara, non me la prenderei tanto con il Ghana, ma secondo me è l'Inghilterra che deve trovare soluzioni, che deve insistere in un certo lavoro tattico per liberare il più possibile i suoi giocatori più importanti, o che sono sulle fasce laterali, o che si arriva anche al tiro dalla distanza. Però qualcosa di più la squadra di Tuchel deve fare.
0: E certo, un gol da una parte o dall'altra cambierebbe tutte le cose. Intanto è ripreso il gioco, siamo alla 29esimo minuto, ma ripeto, ci sarà un lungo recupero. I tre della pausa rinfrescante più l'infortunio, lo scontro testa contro testa tra James e Ayew, e quindi con Ayew che è rientrato in campo con un turbante, proprio lui che adesso prova a contrastare i portatori di palla, che sono come sempre i difensori inglesi. Cerchio di centrocampo, Konsa va da Gueye, il controllo del giocatore inglese, il pallone che viene messo ancora all'indietro per Pickford, portiere dell'Everton. Pickford, esperto portiere inglese, il pallone che arriva ancora sulla destra dove c'è James ancora per Konsa, il tocco laterale per il portiere Pickford, ma possono stare così all'infinito perché nessuno del Ghana va a pressarli. Il rilancio ancora per Spence, giocatore del Tottenham, gioca anche lui, l'abbiamo visto anche per altri calci con una protezione alla mandibola per un infortunio che ha ricevuto in stagione. Ottimo quall'intervento difensivo da parte di Irinchi, che prova a ripartire, subisce anche fallo, calcio di punizione, e quindi ci sarà il Ghana che potrà in qualche modo respirare. E diamo a Seneia quello che è di Seneia, perché era lui che ha fatto l'ultima scelta e non Irinchi, il pallone che poi è stato fermato dall'arbitro perché ha subito fallo il numero 26 del Ghana. Lancio lungo per il tentativo di intervento di Semenyo, lui gioca, è uno dei tanti giocatori ghanesi che milita in Inghilterra e gioca proprio nel Manchester City. Il rilancio, la pallone che arriva per Spence, gli si avvicina Gueye, a proposito di Manchester City, il pallone che poi viene servito per Anderson invece è del Nottingham Forest, il pallone che arriva ancora dalle parti della difesa ghanese, che prova a risalire con questa uscita, palla al piede, Ayew che si si fa far fallo, l'arbitro lascia proseguire, sembrava che si concretizzasse la norma del vantaggio, così non è stato e a quel punto l'arbitro honduregno Martinez ha comandato un calcio di punizione in favore del Ghana, in favore di Mensah che si è preso fallo. Guadagna metri quindi il Ghana nella metà campo dell'Inghilterra, ripeto il portiere Pickford è stato chiamato solamente per qualche rinvio con i piedi, non ricordo interventi con le mani da parte del portiere inglese Pickford, vediamo che è Ayew va alla battuta di questo calcio di punizione, maglia numero 9 per lui che gioca però sulla linea dei centrocampisti, il rilancio, forse qualche spinta, il colpo di testa a liberare, sì, l'ha vista l'arbitro, calcio di punizione. Siamo quasi al 32esimo, si resta sullo 0-0, credo a giudicare da questi minuti dopo la sosta Sabino Nera che tu che l'abbia detto ai suoi di ragionare di più e di farli uscire, perché vediamo un'Inghilterra adesso che aspetta anch'essa.
1: Ma ha guadagnato qualche metro il Ghana. Questo è sicuro, ma la partita non sta cambiando. Io credo che sia anche, come fai a chiedere a un giocatore diamo la palla a loro e aspettiamoli, insomma cosa un po' complicata. No, adesso abbiamo visto anche l'azione quando il Ghana è ripartito, c'è stato un errore tecnico, ecco, l'Inghilterra non deve aggiungere alla difficoltà di trovare spazi anche l'errore tecnico, quindi sbagliare anche cose piuttosto semplici.
0: Riparte l'Inghilterra con Consa, vero e proprio regista, il tocco a sinistra per Gueye per il tentativo di intervento di Rice che tiene il pallone, si fa vedere Anderson e riceve ancora Anderson, il pallone servito a destra per Madueke va al duello con l'avversario, ecco lui è una delle chiavi perché può sfondare il pallone che arriva Bellingham, tiro rimpallato, ci prova James, ancora Bellingham, il pallone per Spence ai 20 metri, l'apertura ancora a destra per Madueke, controllo di coscia Madueke, adesso forse la difesa del Ghana non è perfettamente posizionata, Madueke insiste, arriva però a prendergli il pallone di prepotenza Mensah, prova a risalire, va a terra ma si rialza, Mensah ancora una spinta, questa volta il fischio dell'arbitro ci saprà, qua direi che Mensah ha fatto davvero il difensore perché non ha mollato, ha recuperato palla fino a farsi far fallo.
1: Sì, bravo, fortunato, la palla gli è rimasta sempre nei piedi e alla fine si conquista un buon calcio di punizione. Pochi secondi prima abbiamo visto ancora Madueke nell'uno contro uno, benissimo, deve insistere secondo me l'Inghilterra a fare questo tipo di gioco, devi isolare l'esterno d'attacco in modo che possa fare e continuamente l'uno contro uno, perché sennò l'Inghilterra non viene a capo di questa gara.
0: Eh sì, può essere l'escro appunto di un giocatore come Madueke, ma anche la potenza fisica per rafforzare questa casta forte. Adesso però, per esempio, il discorso che facevamo prima, scherzandoci un po', il Ghana perde palla, adesso in effetti è scoperto sulla cross di Gordon, deve intervenire parte I a deviare il pallone di testa e poi viene spazzato lontanissimo. Dove esce Pickford? Beh, direi che dopo la pausa rinfrescante almeno il ritmo sembrerebbe essere aumentato in campo con Anderson adesso che si porta alla metà campo del Ghana, l'apertura a sinistra per Gordon, l'intervento in scivolata da parte di Seneia che mette il pallone ancora in campo perché riesce a tenerlo il Ghana, tocco per Partey, ancora lateralmente per Ajeti, il controllo di Ajeti, il pallone che arriva a Mensah che questa volta però vanifica quanto di buono fatto un paio di minuti fa, non stoppando un pallone apparentemente facile e regalando un fallo laterale all'Inghilterra che lo stesso Madueke ha battuto a beneficio di James ancora per Anderson indietro per Consa lateralmente ancora per il controllo di Gueye per Spence sulla sinistra, ancora Spence per Gueye che va a servire centralmente Anderson ancora per Gueye, il pallone che arriva a Gordon, il controllo da parte di Gordon, il pallone di ritorno, adesso sembra di rivedere le prime fasi della partita col Ghana fermo ad aspettare con l'Inghilterra a passare i palloni in vie orizzontali ma senza trovare la via dell'area di rigore. In questo momento James dall'indietro ancora per Consa è costretto dall'indietro, prova a salire però il Ghana, qua ha rischiato un po' l'Inghilterra perché era l'ultimo difensore, sì, Gueye se l'avesse persa c'era un veloce attaccante del Ghana che andava in una porta, sì, poi il rischio è anche questo che vai e vai, perdi un attimo di concentrazione e perdi anche palla.
1: Infatti cioè, sta succedendo una cosa straordinaria, saranno 10 anni che non ho mai visto una cosa del genere, quindi Harry Kane toccare siano due palloni in un primo tempo di 36 minuti.
0: Ci prova adesso Madue, che il colpo di testa, si coordina per colpire di testa, indovinate chi, l'onnipresente Rice, pallone alto sopra la traversa, si ha provato a sfondare, sì è vero, abbiamo contato due palloni per Harry Kane, in uno poverino è andato a scontrarsi di testa con un avversario, però è il punto di riferimento dell'attacco e i difensori a tre centrali la Ghana non gli stanno dando assolutamente neanche un centimetro di spazio.
1: Esatto, abbiamo visto quest'ultima azione, come stiamo ormai ripetendo da quando è cominciata la partita, si cerca di andare sul fondo uno contro uno, cross ben fatto, e l'Inghilterra deve riempire anche con i centrocampisti l'area di rigore.
0: E infatti adesso ci prova, oltre che con i centrocampisti, anche con i difensori, perché James sarebbe un difensore, ma lo stiamo vedendo stabile sull'ala destra. Il tocco ancora all'indietro per Konsa che va lateralmente da Gay per Spence che va ancora centralmente per Konsa sulla tre quarti campo, la mette a destra per Madue che è troppo lungo, il pallone che viene recuperato dalla Ghana che riparte ancora con Mensah, il rilancio lungo, cerca Ayew ma non riesce a entrare sul pallone, ma perché per l'arbitro c'è stato un controllo di mano che non è questa decisione arbitrale gradita dal pubblico in inglese, che fischia, e anche i giocatori inglesi allargano le braccia perché insomma vedevano la possibilità di costruire un'azione, ma l'arbitro era ben posizionato e quindi probabilmente il tocco di mano ci stava. Andrà quindi a battere adesso con la maglia numero 18 Opoku, questo rinvio che è nella metà campo del Ghana, tutto largo a destra, l'aggancio sembrava buono da parte di Seneia, ma in realtà poi si trascina il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra, quando il cronometro ci dice che sono passati 38 minuti a Boston ed è sempre 0-0 il parziale tra Inghilterra e Ghana. Direi che al di là dell'enorme possesso palla dell'Inghilterra, ma se andiamo a vedere le occasioni, lo 0-0 se Binonella possiamo dire che ci sta, o insomma occasioni praticamente nessuna.
1: Ah sì, non abbiamo visto nulla, non abbiamo visto tiri in porta, non si è mai arrivati anche dalla distanza, anche perché spazi non ce ne sono e quindi è impossibile vedere qualcosa di diverso da parte dell'Inghilterra, che sta giocando solo ed esclusivamente sulle fasce laterali per cercare soluzioni che possono mettere in condizione o Harry Kane o qualche centrocampista di colpire verso la porta.
0: Tanto Carlos Queiroz, l'esperto commissario tecnico portoghese della Ghana, visto protestare ma non contro l'arbitro perché il fallo è stato comandato in favore del Ghana, ma credo contro i giocatori, insomma vorrebbe che al momento della costruzione della manovra si muovessero un po' di più, che insomma provassero almeno a mettere insieme 3-4 passaggi di fila, insomma non è che chiede tantissimo. Adesso però c'è il break da parte dell'Inghilterra con Rice che recupera palla a centrocampo, deve rimediare ma è lento Rice in questa circostanza, e quindi tutto il Ghana è già dietro, il pallone che arriva ad Anderson, siamo a circa 40 metri, Anderson per Konsa, il controllo di Konsa che arriva centralmente, il lancio di Konsa, il colpo di testa in difesa da parte di Ajeti, il pallone recuperato però ancora da Gordon e ancora una volta fischio dell'arbitro, c'è un fuorigioco, insomma sta fischiando molto quest'arbitro honduregno Martinez, per carità, se c'è fuorigioco c'è fuorigioco, ma questo contribuisce a spezzettare un po' la partita.
1: Però secondi preziosissimi per il Ghana, sì, fuorigioco netto, quindi bisogna fischiare. Che dire, io non lo so, non mi sto divertendo molto,
0: no, sono
1: sincero, ma io credo che alla fine del primo tempo, se si chiuderà con questo risultato, dalla panchina Tuchel si dovrà inventare qualcosa. Giocatori con caratteristiche e con la freschezza, insomma, che possono mettere in difficoltà la difesa avversaria.
0: Beh certo, in panchina di questi giocatori l'Inghilterra ce ne ha, parliamo di Rashford a segno contro la Croazia, parliamo di Watkins, parliamo insomma di tanti giocatori, Bukayo Saka, stavo per dimenticare Saka, il più imprevedibile di tutti però la tua impressione è di tutti quelli che stanno vedendo la partita, perché sì, si sente il tifo ovviamente per la propria nazionale, soprattutto per chi ha fatto tanti chilometri per arrivare qui, intanto c'è anche il primo cartellino giallo all'indirizzo proprio di Rice, che viene consolato da Bellingham. Credo che Rice non protesti per il cartellino giallo, perché l'intervento è stato in netto ritardo, però stavo dicendo che la tua impressione è quella di molti tifosi. Avete sentito i fischi al momento della pausa rinfrescante, li sentirete se le cose non cambieranno alla fine del primo tempo. Intanto Rice si è preso il cartellino giallo, sì, questo il classico pestone, noi lo chiamiamo Sabino alla vecchia maniera,
1: vecchio pestone, sempre utile a volte. ci sta ed è giusto anche il cartellino giallo, insomma, nettamente in ritardo l'entrata di Rice.
0: Non era tra i giocatori diffidati e Rice, anzi stavo proprio controllando i cartellini gialli dell'Inghilterra nel corso della prima partita. Non

0: invitando i giocatori del Ghana alla ripresa del gioco. Forse gli inglesi chiedevano un fallo su James, operato da Semenio, ma ci sarà quindi questa rimessa laterale che viene battuta proprio da Semenio. Il pallone viene recapitato in aria, il tentativo di testa, ancora Semenio che recupera il pallone dentro l'area di rigore, se lo porta sul destro, prova lo scarico, Semenio gira su se stesso, sinistro, e si va a guadagnare calcio d'angolo.
1: Però,
0: e beh, quello che non ti aspetti, Sembinonella, che nel finale viene fuori il Ghana.
1: Sì, protagonista agli ultimi due minuti Semenio, che non è riuscito mai a trovare il tempo per calciare in porta, però due ottimi spunti e in quest'ultimo riesce a guadagnare un calcio d'angolo, secondi preziosi, preziosissimi, e la possibilità di andare a combattere e a lottare su questo pallone alto.
0: Primo calcio d'angolo per il Ghana, pareggiato quindi anche il conto dei corner, mancano due minuti al 45esimo, poi come abbiamo preannunciato ci sarà un lungo recupero in questo primo tempo. Bandierina di sinistra, pallone in aria, svetta di testa a liberare Consa, prova a uscire l'Inghilterra, ma è il Ghana che rovescia il pallone in avanti. Adesso però è l'Inghilterra che può approfittare degli spazi inevitabilmente concessi da questo calcio d'angolo per il Ghana, ma il Ghana è bravo a centrocampo a fermare l'azione e a ripartire, ancora con il tocco all'indietro per Ajeti che va allo scambio con Party che passa in mezzo a due avversari. Adesso il pubblico neutrale sta prendendo le parti del Ghana, perché sentite gli applausi per la nazionale guidata da Carlos Queiroz. Pallone che non esce ancora, lo fa forse, non è ancora uscito, James lo tiene in campo, va a dargli una mano Madueke, altro passaggio per Consa, e adesso Sembino ascoltiamo i primi timidi applausi.
1: Bene per il Ghana, questi ultimi minuti hanno avuto un po' di spazio, un po' di personalità, anche perché no, per tenere la palla nella metà campo inglese.
0: E infatti adesso è l'Inghilterra che prova a riordinare le idee con l'unico giocatore ammonito, tra l'altro è un po' lenta, sì, il primo ammonito della nazionale inglese in questo mondiale è il giocatore, uno dei più importanti, ossia Rice. Il lancio lungo, Bellingham lo stop in aria e poi deve intervenire a mettergli palla in corner o poco, beh insomma basta poco per accendere il pubblico, i 65.000 di Boston, su un lancio lungo di 40 metri, lo stop di Bellingham, l'anticipo di poco, il pallone in calcio d'angolo, quindi Inghilterra che si riporta avanti nel conto dei corner, 2-1. Bandierina di destra, porta a destra delle tribune centrali, e sul pallone come sempre il numero 4 Rice, mentre fra, eccoli qua, 6 minuti di recupero, quindi devo dire mi aspettavo di più.
1: Anch'io.
0: Perché a parte i tre, e poi c'è stato quella lunga pausa per l'infortunio, scontro testa contro testa James Ayew, l'arbitro honduregno è stato parco in questa circostanza, anche se dire questo dopo 6 minuti di recupero al primo tempo sembra quasi una barzelletta, però è così, perché 3 minuti li dobbiamo dare di default e poi appunto gli altri minuti sono stati quell'interruzione, sì, poi del resto spezzettata sì, ma senza grossissime interruzioni. Intanto ha battuto l'angolo, allontana, mentre adesso lo speaker Six Minutes comunica quanto sarà l'extra time, lo diciamo anche noi in lingua del posto, il recupero del primo tempo con il Ghana che sta tenendo lo 0-0 e soprattutto sta correndo pochissimi rischi, direi assolutamente zero rischi, perché
1: sì,
0: portiere non ha effettuato neanche un intervento.
1: Esatto, ed è molto strano, questo la dice lunga sulla difesa del Ghana, sì, ma sulla pochezza e anche sulla mancanza di idee dei giocatori inglesi.
0: Sì, un po' prevedibile devo dire. Poi,
1: troppo,
0: ripeto,
1: sì,
0: io ho seguito l'Inghilterra anche nella partita a Dallas contro la Croazia, nel secondo tempo, il primo tempo finì 2-2 ma c'erano molti errori delle difese. Nel secondo tempo si illuminò Bellingham e la Croazia andò in difficoltà, però ripeto, l'atteggiamento della Croazia era ben diverso rispetto,
1: certo,
0: a quello del Ghana, quindi avevi più possibilità di giocare e di trovare spazi. Ancora Inghilterra con Consa, il controllo di Consa, tutti dietro quelli del Ghana, palla per Bellingham per Madueke, il numero 20 della nazionale inglese. Bellingham prova lo spunto, rischia di trascinarsi il pallone sul fondo, così è, sembrava quasi pensasse fosse angolo perché ha desistito dall'inseguire il pallone, in realtà proprio non ci arrivava perché l'ha toccato lui, palla sul fondo, via due dei sei minuti di recupero. Certo, l'obiettivo del Ghana a questo punto è chiarissimo, è andare all'intervallo sullo 0-0,
1: e sarebbe già un grande risultato naturalmente per la squadra africana. Hanno fatto una partita prettamente difensiva, ma questo lo potevamo immaginare. quello che non immaginavamo è che

0: l'Inghilterra forse chiude questo primo tempo senza aver creato una vera occasione da rete. Questa è la notizia.
1: E proprio questo è il dato più importante di questo primo tempo, che si gioca da 47 minuti e mezzo. Non abbiamo interventi dei due portieri, se possiamo accettarlo tra virgolette per quel che riguarda il portiere inglese, un po' meno per quel che riguarda il portiere ghanese Asare, che si è disimpegnato con rinvii, con ordinaria amministrazione, ma nessun intervento tra i pali, e sui cross sono sempre stati molti sul portiere. Seguiamo ancora però l'Inghilterra, il tentativo di intervento, ecco Harry Kane, tocca un pallone dopo tempo immemorabile e si guadagna d'angolo. Beh sì, ne tocca pochi se Binonella, però quando li tocca, insomma, li fa sentire.
0: Ha fatto un bel movimento, si è portato bene la palla sul sinistro, poi però aveva tre uomini davanti, impossibile trovare la porta, ma comunque ha conquistato un buon calcio d'angolo.
1: È che il massimo che poteva fare il in massimo, quella situazione, sì. Terzo angolo, questa volta la bandiera di sinistra, ma il battitore è sempre lui, Rice. Ecco la rincorsa del numero 4 inglese, centrocampista e anima dell'Arsenal, partirà con il destro a rientrare, comincia a spintonarsi qualcuno in aria, 5 maglie bianche dell'Inghilterra, tutte le maglie gialle della Ghana sono a protezione dei propri 16 metri. Eccola la battuta di Rice, il colpo di testa altissimi e impostati fisicamente i giocatori del Ghana che spazzano via, colpire di testa è stato Seneia che ha messo il pallone in affaro laterale, battuto, palla per Spence. Spence però si ferma perché non sa cosa fare, visto che i compagni non sono ben posizionati, e allora si riparte dalla terza linea ancora con Konsa. Konsa che va allo scambio con Anderson, Anderson per Gueye, ancora con Konsa, poi con Anderson. Anderson filtra il pallone per il tentativo di Madueke che entra in aria, si scontra con un muro di maglie gialle che avevano consentito questo passaggio perché un giocatore del Ghana aveva mancato l'intercetto. Riparte però ancora il Ghana, il tentativo adesso di controllo da parte di Inaki Williams che si va a prendere un fallo laterale, e qui si è capito, Sebino, quando un giocatore del Ghana ha mancato l'aggancio subito in 3-4 sul portatore di palla Madueke.
0: Abbiamo visto, sì, ma ha sbagliato anche Madueke perché voleva portarsi per forza il pallone sul suo piede sinistro, e questo ha fatto sì che rallentasse l'azione e desse la possibilità ai giocatori africani di raddoppiarlo e triplicarlo.
1: Rischia con questo rinvio basso il portiere Asare, ma recupera palla il Ghana a centrocampo, l'apertura ancora per Irenchi, il controllo di Irenchi che poi si ferma e dà ancora all'indietro, ancora Ghana con Partey che va a bloccare il pallone, il giocatore che è un centrocampista, parte però dalla linea dei difensori, insomma costruttore di gioco Partey, giocatore del Villarreal. Ancora il tocco all'indietro per Asare, Asare va allo scambio. Siamo entrati nell'ultimo dei sei minuti di recupero del primo tempo, mancano 30 secondi, ancora un fischio dell'arbitro honduregno Martinez, fallo in attacco della Ghana e quindi calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ma mancano meno di 20 secondi al doppio fischio dell'arbitro e dunque alla fine del primo tempo. Problemi per Opoku che controlla uno scarpino per l'intervento di Bellingham, che però qua era andato a contrastare, Opoku ha calciato e poi è finito a scontrarsi involontariamente con Bellingham, e quindi insomma problemi per Opoku. Vedremo se il recupero, beh, già è già stato prolungato perché abbiamo superato i sei di recupero, ma io credo che su questo rilancio del Ghana arriveranno i due fischi dell'arbitro honduregno Said Martinez che sanciranno lo 0-0 alla fine del primo tempo a Boston tra l'Inghilterra e il Ghana. Così è il fischio dell'arbitro e quindi fine primo tempo. Adesso però si sente qualche applauso perché dopo un primo tempo bloccato c'è stato un finale anche per merito del Ghana, almeno con più movimento. Kane dice qualcosa all'arbitro, ma si va negli spogliatoi. 0-0 tra Inghilterra e Ghana a Boston. Ci fermiamo, amici radioascoltatori, la linea va ai nostri studi di Dallas Radio Rai, a Guido Ardone.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto. San Benedetto!
4: Tutto il il mondiale minuto per minuto.
5: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Tenere palla nel calcio può essere l'elemento sì necessario, probabilmente di certo non sufficiente per vincere una partita, e credo sia il caso dell'Inghilterra, che ha superato come possesso l'80% in alcune fasi di questa prima frazione, che però si è chiusa 0-0 contro il Ghana con poche emozioni. Bellingham dalla distanza, ancor prima Rice da calcio piazzato, ma insomma non basta per superare la formazione africana ben schierata, molto coperta. Addirittura poi ha anche provato a scoprirsi maggiormente nella seconda parte della prima frazione del primo tempo. In ogni caso, ancora non è cambiato il parziale a Boston, gara del gruppo L importante per il primato in questo girone. Ascolteremo il secondo tempo tra poco, prima Roma, Saxa Rubra, il GR1, e poi ricominciamo da Dallas con tutto il mondiale minuto per minuto e il secondo tempo di Inghilterra-Ghana tra poco.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: R1. In studio Nicola Tedeschini, intervistata dal direttore del giornale La Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio del Parlamento. Ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri con il presidente americano.
11: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
10: Donald Trump ha parlato poco fa durante un evento in Pennsylvania. Forse dovrei ricandidarmi di nuovo, ha detto, ironizzando sulla possibilità di correre per un terzo mandato vietato dalla Costituzione americana. Per il presidente arriva intanto una vittoria giudiziaria sul fronte migranti. Una corte d'appello federale ha autorizzato l'amministrazione a riprendere le espulsioni accelerate degli stranieri privi di regolari documenti, annullata la sentenza di un tribunale di grado inferiore che lo scorso agosto aveva temporaneamente bloccato la misura. Il Senato americano, restiamo dunque negli Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Teheran intanto nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori IAEA ai propri siti nucleari. Falso, ribatte il capo della Casa Bianca. A questo punto è stato concordato in Svizzera. Vacilla la tregua in Libano, due le vittime di un attacco israeliano. Il grande caldo in Europa, in Spagna sfiorati 45 gradi, in Germania attesi picchi di 40, in Francia, dove sono già decine le vittime, chiusura anticipata per Louvre e Torre Eiffel. In Italia saranno 16 domani le città da bollino rosso, le previsioni di Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
12: Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Temporali localmente anche intense sulle Alpi, Prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali.
10: E potrebbe essere legata al caldo estremo la tragedia avvenuta nel pomeriggio sulla spiaggia di Monte Silvano, vicino a Pescara, dove un turista 83enne è morto per un malore. È stato un bagnino a notare l'uomo originario di Bari, riverso in acqua. Portato a riva, sono iniziati i soccorsi, rivelatisi vani. L'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato all'alta. Arrestato il conducente, un 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale. Ha ammesso di essere scappato per evitare controlli, sostenendo di non essersi accorto della caduta dell'agente. Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Via libera l'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, per rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo. È uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. È morta nella sua casa di Venezia, 99 anni, Cristiana Brandolini Dadda. Era l'ultima sorella ancora in vita dell'avvocato Gianni Agnelli, a cui fu particolarmente legata. Nata a Torino nel 1927, Cristiana sposò appena ventenne il conte Brando Brandolini Dadda, divenendo nei decenni successivi famosa per il suo gusto e la sua eleganza. E chiudiamo con la musica con Vasco Rossi. Finalmente Ancona, scritto sui social il rocker di Zocca, arrivando nelle Marche per la penultima tappa del suo tour. Oltre 30.000 fan presenti alla prima serata, aperta dalle notti di Vado al Massimo per conquistare un posto sotto il palco. In molti hanno atteso per giorni, accampati nei dintorni dello stadio del Conero. Domani il bis, poi gli ultimi concerti a Udine il 28 e 29 giugno. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci a voi ancora da Dallas, quando l'orologio italiano ovviamente segna le 23 in punto, e noi saremo in diretta su Rai Radio 1 fino alla mezzanotte o comunque fino al termine della gara che stiamo seguendo e raccontando. Inghilterra-Ghana, seconda giornata del girone, e lei al termine dei primi 51 minuti, 45 più 6 di recupero, il risultato non si è sbloccato ed è ancora fermo sullo 0-0, secondo un copione che avevamo per larga parte immaginato. L'Inghilterra si è provato a fare la partita, in realtà poi occasioni con il contagocce per la squadra di Tuchel, una punizione di Rice, una conclusione di Bellingham, molto compatto il Ghana in difesa con qualche sporadica escursione invece dalle parti di Pickford. In ogni caso serve di più da parte della formazione dei Tre Leoni. Ricordiamo che le due squadre hanno vinto il primo turno, dunque una gara, come andiamo a ribadire, che può dire molto anche poi sugli equilibri di questo girone, sul pass per i sedicesimi, eventualmente anche sul primo posto di questo raggruppamento. Torneremo tra poco alla partita con Giuseppe Bisantis e Sebino Nela, che ci racconteranno il secondo tempo. Rapido passo indietro sull'altra gara che invece abbiamo seguito nel tardo pomeriggio fino a sera, la cinquina rifilata dal Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Abbiamo detto tante volte della giornata storica, due volte storica, almeno due volte per Cristiano Ronaldo. Da questa sera il primo calciatore ad aver segnato in 6 diverse edizioni e consecutive ovviamente di questo torneo, il miglior marcatore del Portogallo nella storia dei mondiali, meglio anche di Eusebio. Però dedichiamoci anche alla sponda della squadra centroasiatica, anche perché c'è un CT italiano e è arrivata la seconda sconfitta, altro pesante passivo, addirittura peggiore rispetto al 3-1 patito all'esordio contro la Colombia, però i giochi non sono ancora finiti, la matematica non condanna l'Uzbekistan. In 30 secondi e in italiano ovviamente ascoltiamo le parole di Fabio Cannavaro e poi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Dopo questo pokerissimo subito, il CT dell'Uzbekistan, Cannavaro, ha parlato così.
17: C'è troppa differenza e quindi alla fine abbiamo commesso anche degli errori ingenui ed è un peccato, però complimenti al Portogallo. Io lo sapevo, noi nelle prime due partite del mondiale abbiamo incontrato Colombia e Portogallo, che sono tra le prime 20 nel ranking FIFA, quindi vuol dire che qualcosa di importante hanno. Come io ho detto ai giocatori, per noi questa è un'esperienza perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di diverso, perché quando arrivi per la prima volta al mondiale alla fine i valori e l'esperienza fanno la differenza.
5: E non sono alibi, ma la realtà dei fatti nell'analisi di Fabio Cannavaro, perché ovviamente l'Uzbekistan era una delle quattro esordienti assolute a questo mondiale. Poi il livello sarà probabilmente più alla portata in occasione dell'ultima partita nella notte tra sabato 27 e domenica 28. Vi ricordo che da domani c'è la terza giornata, quindi nei singoli gironi si giocheranno due gare in contemporanea per non dare vantaggi a nessuno. E allora Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Provo a farvela semplice. Ancora prima, questa notte alle 4 del mattino a Guadalajara, allerta meteo permettendo, attenzione, c'è Colombia Repubblica Democratica del Congo. Nel caso di un risultato negativo del Congo, diciamo della sconfitta, anche in realtà del pareggio, quindi con l'1x della Colombia, l'Uzbekistan potrebbe matematicamente ancora sperare quantomeno in un terzo posto. Diciamo anche che con questa differenza reti dovrebbe battere e di larga misura davvero il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, all'ultima giornata. Archiviato il capitolo su uno dei tre CT impegnati, Montella è già uscito e Ancelotti chissà cosa farà con il suo Brasile. Altro CT, però notizia davvero dolorosa, perché Didier Deschamps, a rovinare purtroppo il clima di festa attorno alla sua Francia che ieri ha vinto la seconda partita in altrettante giocate, grave lutto per il CT francese, la perdita della madre, è tornato in patria naturalmente, non sarà in panchina secondo quello che apprendiamo nell'ultima partita, quella contro la Norvegia, che vale peraltro il primato nel girone. Diciamo che Norvegia e Francia sono già certe di un posto ai sedicesimi, si affronteranno venerdì sera alle 21, quindi gara in diretta su Rai Radio 1 per stabilire chi andrà come prima e chi come seconda. Non ci sarà Didier Deschamps, lutto familiare grave, ha giocato, allenato nel nostro paese, idealmente rivolgiamo a lui le sentite condoglianze per la scomparsa della madre, il rovescio più triste della medaglia, perché è stato finora, giusto ricordarlo, anche il mondiale dei papà, a distanza come Leo Østergaard, difensore del Genoa e della Norvegia, che ha assistito in videoconferenza alla nascita del figlio. Tra qualche polemica, Jeremy Doku del Belgio ha fatto lo stesso, ma è andato proprio in Belgio sempre per il lieto evento, motivo sempre importante. Non mi dilungo oltre, perché tra un po' si riparte invece in quel di Boston per Inghilterra, Ghana, Giuseppe Bisantis, Sebino Nela. Giuseppe, commento flash e poi si ricomincerà. Beh, serve di più da parte della squadra di Tuchel, decisamente, quel carattere frizzantino in una gara anche un po' pazza con la Croazia, invece è uno stile insomma molto diverso quello che è emerso finora, al di là di un paio di sporadiche e non pericolosissime occasioni avute dai Tre Leoni.
18: Ma sì, basta questo come commento, perché serve di più all'Inghilterra, serve di più al Ghana, che uscirebbe a braccia alzate in caso di pareggio finale, mentre l'Inghilterra insomma cerca di chiudere il discorso qualificazione e i mezzi per farlo, però bisogna anche provare a tirare in porta. È vero che c'è un muro giallo davanti al portiere Asare, però è un'Inghilterra che fa tanto possesso palla ma tutto sommato sterile. Certo, chi ha seguito la partita dell'Inghilterra contro la Croazia ha visto un altro atteggiamento dell'Inghilterra nella ripresa, è quello che si augurano i tifosi inglesi. Certo, non è un avversario facile, perché il Ghana è composto da giocatori molto fisici, soprattutto in difesa, tengono bene le posizioni, li guida un tecnico esperto come Carlos Queiroz, e quindi insomma per l'Inghilterra ci saranno un po' di difficoltà per cercare di forzare questa cassaforte. Però è anche vero che qualora dovesse arrivare un gol cambierebbe tutta la partita.
5: E tra l'altro il risultato che può valere tanto, può essere prematuro fare questi ragionamenti, ma saranno all'ordine del giorno più da domani. La prima di questo girone troverà una terza, e lì il ragionamento è molto complicato. La seconda incrocerà la seconda del girone K. Allo stato attuale, così mi sbilancerei, rischio Colombia o Portogallo per chi finirà seconda in questo raggruppamento, quindi eventuale sedicesimo impegnativo. Sebino Nera, più che una domanda ti propongo un nome, perché lo stratagemma di Tuchel in una gara completamente diversa ha già funzionato. Marcus Rashford, puntini sospensivi, chi chissà, perché qui si tratta di forzare un po' una mini cassaforte, diceva giustamente Giuseppe. Sebino,
0: appello a chi ama questo sport, a chi ama il calcio, che lo ascolta tramite noi, la radio, chi lo guarda in televisione, non vi preoccupate. La partita la risolverà qualcuno dalla panchina dell'Inghilterra, così almeno avremo la possibilità di divertirci, secondo me, un po' di più, perché il Ghana a quel punto dovrà cercare di andare a fare gol.
5: E la gara potrebbe stapparsi, come ormai si dice al giorno d'oggi. Io invece mi stoppo, perché tra un po' si va in campo. Secondo tempo di Inghilterra-Ghana, seconda giornata del girone L. Giuseppe Bisantis, Sebino Nera, appuntamento dalla studio per i saluti praticamente.
19: Radio Italiana 531.
20: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
21: Oddio Barbara, dove siamo?
22: E che ne so, mi ci hai portato tu queste?
21: Ho paura.
23: Sono solo io.
22: Claudia.
23: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
21: Cosa?
23: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: io ti venderei con Lucio Battisti.
1: What did he sell?
0: Non l'abbiamo nemmeno ascoltato le parole, però non lo so, non è uno... È la solita canzone di Battisti che conosciamo, che amiamo, forse anche per quello, non saprei se... È una canzone comunque che io non conoscevo, anche perché essendo 75...

pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli,

0: Well, look, one of the other ladies, well, not one of the other ladies, a lady who was very popular at the time too and was popular for a long time afterwards, Mina.
1: Yes, she still is.
0: Mina had an album called Mina Cantaluccio, and it got to number two, and at this time it was still number four. Uno, due, tre, quattro.
1: Quattro.
0: For many weeks, very
1: popular.
0: Can you
1: count more than quattro in Italian? Can you?
0: Well, I've got cinque fingers, so that's it. I can manage
1: you
0: that.
1: You can stop a fight. So what's Mina singing?
0: She's singing Il Nostro Caro Angelo.
1: Oh!
0: Yeah, and that, because her album kind of had a combination of songs in it. Yep. I was looking up Mina's album list.
1: Mm.
0: She has done so many albums, like dozens, lots.
1: Lots,
0: and
1: yeah.
0: Very, very popular
1: very
0: singer.
1: Very prolific.
0: Prolific. What's that in Italian? Prolific. Is there a translation?
1: Oh, gosh. Now you...
0: Prolific. Because prolific just sounds like it's so much. It's true.
1: It's true. Mm. Yes.
0: Mm.
1: Prolifico in Italian.
0: Is that right?
1: Mm-hmm.
0: Oh, you just made that up.
1: No, I didn't.
0: Did you?
1: You go and check it out.
0: Prolifico. Hey, well, let's hear from our supporters and sponsors first, and then we'll go to Mina.
1: Okay.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Well, there you go. I've got you. A Mina song that you've never heard before.
1: No, never.
0: That's because it came from an album at that time. And if you didn't buy the album, then you probably would never have heard the song.
1: No, perhaps.
0: Wouldn't have got airplay.
1: But see, I was in Australia, therefore a lot of songs.
0: That's right.
1: There was a time when I sort of wasn't in touch with Italy when it comes to music as much as I used to.
0: Do you remember the first record shops that would have had an international section that had Italian records?
1: Yes.
0: I recall a friend of mine worked at John Martin's, the department store, in 73, 74, 75. And at the time, I remember going there, and of course, you've got all of the records that were put in alphabetical order, or the top 10 albums, or whatever, and then all of the 45s, the little ones. But I remember there being, I think it was called International, and it was a section that
1: had where you could get
0: that, but very few records. But was it. And there might have been a German one, a Swiss yodeling one, or something like that. And there was probably that's where Nana Mouskouri probably had an album. Would have
1: perhaps,
0: been in the International.
1: Yes. And then in Randall Street,
0: mm-hmm.
1: I think was it Randall Street, Hanley Street. There was tacked on the side street another Italian little shop, Alpha Records.
0: Really?
1: Yes. You could go there and buy anything Italian from, the Italian records, and Wally.
0: Yes.
1: Was the owner.
0: Wally.
1: Yeah.
0: That's a good Italian name.
1: Isn't it? And you could buy, cards, the Napoletani
0: to buy. Yes, yes.
1: Yeah.
0: Wow. Was it popular?
1: No. It closed or sold a while ago, but it did operate for quite a number of years. Anyhow, almanacco di oggi. No, non ci siamo dimenticati, carissimi amici, come abbiamo detto prima. Oggi è il giorno di San Giovanni Battista, la natività di San Giovanni Battista, celebrata dalla Chiesa Cattolica. Poi c'è San Gunardo di Nantes, che era un vescovo, e San Rumoldo di Mechelen, che è stato martirizzato. Allora, il significato di Giovanni deriva dall'ebraico Yohanan, composto da Yo and Yah, che è l'abbreviazione di Yahweh o Geova, nome proprio di Dio nella tradizione ebraica, e che da Anan, che significa ebbe misericordia, ossia letteralmente Dio ha avuto misericordia, o anche dono del Signore. Ecco, questo è il significato di Giovanni. In passato veniva imposto ad un figlio atteso e desiderato da tanto tempo, è nato quando ormai si erano perse le speranze. Cosa accadde oggi? Nel lontano 1910, ecco che arriva la fondazione dell'Alfa Romeo. La città di Napoli ha un ruolo centrale, che lo crediamo o meno, nella storia della celebre casa automobilistica italiana specializzata in vetture sportive. Qui, nel 1906, l'imprenditore francese Alexandre Darac passò dalla produzione di biciclette a quelle di automobili, dando via alla società italiana Automobili di Darac. Nel 1901, ecco un po' più prima, è prima mostra di Pablo Picasso, intuito eccezionale per il talento e fiuto per gli affari, spinsero il mercante d'arte Ambroise Vollard, che da 3 anni più tardi la lascerà Matisse, a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Luzi Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria de Rue Lafitte a Parigi. E naturalmente la storia ci dice che da allora in poi è stato un successone. Torniamo ancora più a tardi negli anni, nel lontano 1497. Oggi vogliamo ricordare Vespucci che sbarca in America. La palma del primo europeo a mettere piede sul suolo americano. Amerigo Vespucci la contende al collega econazionale Giovanni Caboto, che nello stesso giorno toccò le sponde della Nuova Scozia, scoprendo di fatto il Canada. Il primo, più a sud, sbarcò molto probabilmente in quella che oggi è la Colombia. E se siete nati oggi, come siete fatti? Intanto, tanti auguri di buon compleanno. Allora, i nati il 24 giugno tendono a farsi assorbire completamente dalla loro vocazione o dai loro interessi professionali. I più evoluti si dedicano a progetti creativi e positivi. I nati il 24 giugno sono animati da una sorta di fervore religioso nei confronti della loro attività principale, che li porta ad imporsi una sorta di ferrea autodisciplina e a manifestare una grande capacità di concentrazione. Adesso torniamo alla musica. And we've got Peter.
0: Well, I was just very interested.
1: You were looking at the FIFA?
0: No. No.
1: What were you looking at?
0: Well, I was looking at a little bit about Nana Mouskouri. And I was just looking at her latest single, and I was about to play it off air to hear what it sounded like, but I'm going to play it live then. I don't know. It's interesting. It's called Never Grow Old.
1: Ah.
0: I don't know how she can say that, but perhaps she means stay young at heart. It might be.
1: Maybe.
0: But I thought, look, I would love to hear it. This was only this year. But I thought she was a little bit older than she was. But maybe she's not. Oh. I don't know. Never grow old.
1: No. Lucky her.
0: Lucky her.

0: I don't think I'll rush out and buy the single. I don't think.
1: No.
0: Look, it's interesting. It's got a bit of a sing-along feel to it.
1: Yes.
0: That the words are, you'll never grow old. Never grow old. Never
1: stay
0: grow
1: young.
0: Old. I think it helps you if you're having trouble with the lyrics in remembering. No. I'm going to leave Nana, Never Growing Old.
1: Okay.
0: And I'm going to come back to Mina from that album that you haven't heard some songs from. I'll see if I can pick another one that you haven't heard. But we'll have a little word from our sponsors first.
1: Okay.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: Senza paura, without
1: paura,
0: fear.
1: Without fear.
0: Oh, a real Latin feel to it.
1: Wow.
0: Hey, while you were on the phone, you missed, I was playing that Mina song. You weren't listening to
1: Yes.
0: Because you were busy chatting, but it was 10 ragazzi, 10 guys. And gosh, it was good. It was really good. You missed it.
1: They're going on a picnic.
0: Were they?
1: I don't know.
0: No. I think she was singing about these 10 hot guys, I think.
1: Okay. Allora, finiamo con l'almanacco di oggi. E i nati oggi sono uno che io non conosco, probabilmente Peter conosce, Jeff Beck. È nato nel 1944.
0: Oh, yeah.
1: È un mago della chitarra, con cui ha fatto la storia del rock e del heavy metal degli anni 60 e 70. Vogliamo ricordare inoltre un altro cantante nato oggi, nel 1938, nasceva Edoardo Vianello, a Roma, in una famiglia predestinata alla cultura e allo spettacolo. Ed inoltre un altro cantante oggi compie gli anni, niente popò di meno che Renzo Arbore, è nato nel 1937, pugliese, doc, e io pensavo che fosse napoletano, pensate un po', è nato a Foggia per esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Naturalmente molti di noi conoscono Renzo Arbore e Edoardo Vianello, e credo che Jeff Beck lo conosciamo un po' di meno. Comunque sembra che oggi è proprio la giornata quando sono nati tanti artisti che hanno fatto successo nel mondo. What we got there, guitar?
0: Jeff Beck with All Shook Up.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute, tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2,03 metri, migliorando di 1 centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82 11 7466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno pure a Rita questa mattina, perché no?
1: Buongiorno Mario e tutti.
0: Allora, dagli studi del Radio Italiana 531 vi auguriamo un buon ascolto e teneteci compagnia per le prossime due ore che, come al solito, ascolterete il programma di Impariamo Insieme a cura di Mario Leoci. Naturalmente, se volete partecipare, perché no? Il programma, dopo tutto, è per voi. Il numero di telefono 82 407700. Allora, diamo, vedo che si sta preparando, allora voglio spiegare cosa succederà questa mattina. Innanzitutto abbiamo già con noi un rappresentante di ARAS che ci parlerà, ci metterà non so, al corrente dei diritti degli anziani, in particolare a quanto riguarda il cosiddetto abuso degli anziani. Beh, abuso può essere, non so, rappresentato o fatto in vari modi, in vari settori, per tante cose. Può essere abuso verbale, sessuale, finanziario, tutto quello che in realtà è fuori posto. A quanto riguarda per le persone, ma in particolare le persone di una certa età che non solo si dice, ma è ovvio che gli occorre un pochettino più di protezione, direi, che di altri gruppi. Questo include le persone che sono che vivono negli ospizi, nel caso di cura, eccetera, quindi ovunque una persona di una certa età si trova, questo abuso può accadere. E una delle persone per la quale, o perlomeno una delle organizzazioni che una persona può rivolgersi, è proprio ARAS. A dircene di più questa mattina è già con noi la rappresentante di ARAS, la nostra Vicky Stokes, che è anche team leader. Parlerà infatti in particolare di elder abuse e guarda un po', questa settimana è proprio la settimana dell'abuso degli anziani, quindi diamo il buongiorno alla nostra Vicky. Good morning to you, Vicky, and thank you for coming in and braving the traffic this morning.
2: Oh, good morning, buongiorno. Thank you. Yes, it was a bit of a challenge this morning.
0: It was all worth it because you had a lovely cup of coffee waiting for you.
2: Absolutely.
0: There you are, just for you. Okay, I believe you had was it a forum with regards to abuse recently? Could you tell us a little bit more about that?
2: Yes. Yesterday we had the WEAD, it's called, the World Elder Abuse Awareness Day Forum. And we had about 300 people register online for our forum. And the program was, the forum was facilitated by our wonderful chairperson, Anne Burgess, and we had two amazing presenters. One was Natalie Siegel Brown. She's the current Inspector General of Aged Care. And Robert Fitzgerald, he's the Age Discrimination Commissioner. Both of these people are amazing to listen to. The questions they answered, it's just, you just get so much out of it when you attend one of these forums. If anyone's looking to have a look at the forum, you can go onto LinkedIn Facebook and just call up Aris, and you'll be able to see the program. It was recorded. I think it was about an hour and a half. It didn't seem that long, but I think it was about an hour and a half, so it was absolutely fantastic. So, and it was all about empowering, protecting

0: take several along and people can access them from there. Or they can just ring us and we can provide them with that information.
1: So. I'm going to dob you in now.
0: Oh, okay.
1: Okay. They can also come to your office and I'm sure you'll be able to... Yeah,
0: absolutely. We're just amazing, our office. We've got some fantastic staff at our office. So you asked. So we're at 175 Fullerton Road, Dulwich. So we're across from the racecourse. We're on the side road from Fullerton Road. Terrible steps, so we've got a fantastic ramp that you can come up. We're a secure building, so you can ring our doorbell and one of our beautiful staff will come out and greet you, and you can have support. You can get an advocate to support you, or if you just need some brochures, we can provide that to you as well.
1: Lovely. How far up from Whittles are you?
0: Up from where?
1: Whittles.
0: Who's Whittles?
1: Oh, okay. Sorry, I asked.
0: I don't look at all the places around. I only just head straight to the office.
1: Yeah.
0: I know where the Weber cooking place is.
1: Okay. Oh, yeah, you would, wouldn't you?
0: I've been there because I've done the cooking class. It's fantastic. Okay.
1: I think, do we need to go to a song after this?
2: I think we will go. Yeah. Let's have a break.
1: Kit Kat.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.